di questa serietà che deve entrare, perché altrimenti i giovani di oggi, gli studenti di oggi, le persone colte di oggi non possono più accettare questa verbosità incompleta e meccanicamente ripetuta che purtroppo si usa nella liturgia. Vedete che ho perso il tempo, non ho detto niente. Però adesso comincio a dire qualcosa, se avanza ancora un pochino, se ho ancora un pochino di tempo. Io accetto quell'idea di partire dai primi tre capitoli, però desidero che quei primi tre capitoli vengano, se non altro, approfonditi tenendo conto dell'epoca in cui effettivamente sono stati scritti. La questione giardino, per esempio, dovrò considerarla una questione che non è necessariamente sicuro che sia antica, che sia una tradizione tra le quelle dominanti della cultura ebraica. Perché se giardino viene utilizzato dai reduci che in epoca persiana possono far diventare di nuovo la terra che avevano dovuto abbandonare come un frutteto, perché tra l'altro la parola giardino significa il frutteto, cioè che produca frutti. È in quel momento qui, cioè nel 400 avanti Cristo, che nasce questa idea del portar frutti. Onestamente devo ammettere che quella della vigna è più antica. E siccome in queste domeniche si è parlato della vigna, la vigna risale a Isaia. Prima di Isaia non c'è la vigna. Ma il frutteto, cioè il portar frutti, è una forma linguistica caratteristica degli ultimi secoli dell'Antico Testamento, utilizzata moltissimo nei Vangeli. È importante, questo è molto bello. Il Vangelo di Giovanni è tutto sul portar frutti. Sono la vite, voi i tralci. Tralcio che non porta frutto, quello che porta frutto lo pota, quello che non porta frutto lo brucia. Ecco. Allora, se io devo spiegare oggi la Bibbia a una serie di studenti, posso benissimo cominciare l'anno scolastico con questa lezione. In ottobre, in settembre, ci sono le castagne, ci sono appunto l'uva, ci sono gli ultimi frutti, le arance, eccetera, non c'erano, non fanno parte di quella cultura. I pomodori non esistevano neppure, perché li abbiamo scoperti in America. I frutti caratteristici dell'autunno. E allora io dico, ecco, studiamo nella Bibbia che senso ha, da dove è venuta questa idea del portare frutti. E come questa idea del portare frutti è diventata uno dei moduli per indicare che cos'è l'uomo. L'uomo deve portare frutti. C'è questo qui, c'è. C'è, ma è nascosto in una serie di tante altre sottigliezze che forse erano inutili. Ecco perché dicevo, bisogna rileggere la Bibbia tenendo conto che quello che sembrava antico in realtà non lo è, collocandolo nel suo posto storico preciso. Allora si capisce. E allora diventa un libro che anche per chi non vuol credere, perché oggi noi abbiamo a che fare oggi con una minoranza, anche nelle scuole dove magari qualcuno, dove vengono anche i maomettani a sentire la religione cristiana, non si può chiedere, a parte che non si può chiedere, perché non è catechismo la lezione di scuola che si fa nelle scuole pubbliche, è semplicemente una presentazione della religione cristiana, delle sue caratteristiche, ma non è un catechismo. Il professore di religione non deve fare in modo che i ragazzini credano,
deve fare in modo che i ragazzi capiscano che cosa pensano i cristiani. Allora però bisogna sistemarli bene questi pensieri, bisogna spiegare da dove sono nati certi modi di dire e di fare. Questo libro si tenta di fare questo, purtroppo ha concentrato tutto sui primi tre capitoli, che sono quelli meno, secondo me, meno, sono quelli più confusi, perché fanno passare per prioritario e antichissimo quello che in realtà è una scoperta che è venuta molto dopo, dopo molte differenti esperienze umane. Vi è, per esempio, in questi capitoli una differenza fondamentale che è importantissima, secondo me, e che qui non viene sufficientemente valorizzata. Nel primo capitolo, quello dei sette giorni, quando si arriva alla creazione dell'uomo, che è l'ultima opera dell'ultimo giorno, dopo c'è il sabato, e in quel giorno ci sono due opere distinte, e l'ultima è la creazione dell'uomo, per cui le opere sono otto in giorni che sono sette. Vi ricordate la solennità con cui viene presentata? Mentre prima si diceva soltanto sia fatto questo, sia fatto quell'altro, sia fatto qui, là si fa Dio che parla al plurale e non si sa se parla agli angeli. Dopo, se mi ricordo, devo dire una cosa sugli angeli, perché l'anno scorso abbiamo cominciato con gli angeli la prima sera che ci siamo trovati qui e ha menato Gramo in maniera totale. Ma per fortuna qui gli angeli sono giustamente non valorizzati. Anche perché, lo dico subito, nel primo capitolo, che è quello dove si fa la creazione di tutto il mondo, che nel primo capitolo c'è il sole, la stella, la luna, eccetera, non si dice che Dio ha creato gli angeli. Non esiste, non vengono nominati. Nessuno se n'è accorto, confessatelo che non ve ne siete mai accorti. Gli angeli, nel primo capitolo, dove c'è tutto, c'è l'universo, il sole, la terra, la pioggia, la neve, tutto, gli angeli non ci sono. L'uomo c'è ed è presentato in maniera solenne, Gesù, che Dio che al plurale dice facciamo l'uomo. Lo dice a qualcuno che lo ascolta? Qualcuno dice, sì, ci sono gli angeli, ma no, cara, gli angeli non sono nominati, non li ha creati. Forse che gli angeli sono eterni come Dio e non sono stati creati. Allora andiamoci piano a dire queste cose. Il nostro credo, naturalmente, delle cose visibili, invisibili, ecco, anche perché anche il credo non mi piace più, con la sua perentorietà di sapere che le cose si devono dire così, ma neanche per idea. Le cose si devono dire in maniera giusta, anche perché molti di questi testi sono fatti per avere un ritmo musicale più che per avere il contenuto, come tutto quello che si canta, che serve per il ritmo, non per il contenuto. Chiusa la parentesi. Allora, facciamolo a nostra immagine, secondo la nostra similitudine. A suo tempo vi spiegherò, se ci sarà tempo e voglia, quello come qui viene spiegato. Qui spiega bene cosa significa, differenza c'è fra immagine e similitudine. Lo spiega bene. Non è questo su cui voglio fermarmi. Però volevo dire che nel primo capitolo la creazione dell'uomo è la creazione dell'essere più importante, che assomiglia a Dio, in qualche modo ha una relazione diretta con Dio. Nel secondo capitolo l'uomo viene plasmato dalla polvere del suolo e non ha niente a che fare con la sfera del divino. Viene plasmato con la polvere del suolo. E nel capitolo 3 si dirà che a suo tempo Dio plasmerà, stesso verbo, plasmerà tutti gli uccelli, tutti gli animali, tutte le bestie,

esattamente come ha fatto con l'uomo. Uomo e animali vengono trattati allo stesso modo. C'è una piccola differenza, piccola piccola, ma c'è, qui viene notata. Se non la dico oggi, la dico un'altra volta. Però è completamente differente la situazione. L'uomo viene dalla polvere come gli animali. A me fa piacere questo, perché gli animalisti sono contenti di questo. Infatti noi dobbiamo stare attenti, perché dobbiamo comportarci come gli altri animali. Ecco, sì, lo sfruttano questo, perché va bene, fa funzione. Forse bisognerebbe mettere dei limiti, perché in realtà gli animali molte volte vengono trattati meglio degli uomini, perché certi cagnolini non fanno una vita da cano, fanno una vita da ricchi, e invece i poveri muoiono di fame. E io una volta dissi che per tutti quelli che comprano il cagnolino e lo trattano bene, bisognerebbe mettere una tassa perché vada ai poveri affamati dell'Africa. Perché tutta quella brava, io capisco che un cagnolino è meglio di una moglie per un marito vedovo, molto meglio. Lo capisco, io incontro persone per la strada e a parte che siccome io mi lavo poco e puzzo molto, i cagnolini mi vengono tutti addosso perché sentono degli odori strani e vengono vicini, e anche a me piacciono i cagnolini. Però direi che io metterei una tassa sul cane, ma piccola, piccola, per chiarire, 2 euro. Ecco, 2 euro che però vanno a un fondo per i bambini africani. Ma lo farei per legge, non perché l'ha fatto la pubblicità. Chiusa la parentesi di nuovo. Nel capitolo del giardino, l'uomo è semplicemente un uomo di terra, destinato alla morte, perché c'è anche questo tema presente. E infatti qui, subito dopo aver spiegato queste cose, si passa subito al tema della morte. È formato dalla polvere del suolo, come sono formati dalla polvere del suolo gli animali, gli uccelli, anche gli animali selvatici, tutti. E di nuovo qui nasce una domanda, se volete. Fermiamoci su questo punto degli animali. Da dove viene questa idea di attribuire una importanza agli animali che vengono creati da Dio, formati da Dio con la polvere del suolo, come aveva formato il primo uomo chiamato Terrone, Adam, fatto con l'Adamà, cioè l'uomo di terra. Adam, Adamà è la terra e Adam è il nome dell'uomo, quindi è il terreno. Ecco, la donna non c'è ancora, prima fa gli animali e li plasma, ripeto, lui li plasma, ecco. A parte questa immagine che presentata per l'uomo sembra una cosa molto bella, siccome c'era un po' d'acqua, lì poi ritorneremo su questo testo, c'era un po' d'acqua, il testo dice che ha preso la polvere, e la parola che viene usata è proprio polvere, cioè il pulviscolo, non è la sabbia, Anche questa è un'incoerenza interessante su cui gli studiosi, come quel libro che ho qui, riflettono molto. Perché la polvere è quella che c'è qui, quella che si vede quella che si adopera lo Swiffer per prenderla, capite? Con quella polvere lì non si plasma niente. Afar è la parola ebraica che dice questa. Afar è il pulviscolo. Non è
la terra bagnata. È stranissima questa parola. Forse vuol dire che l'uomo non vale niente. E infatti, come si diceva nel giorno delle tie, sei polvere, in polvere ritornerai. In tutti i film di questo mondo, che sono fatti in paesi protestanti, terra, mettono, ecco, per fortuna i nostri funerali non sono fatti così. È sbagliato, perché non è la terra, è la polvere. Anche per gli animali. Si può anche, non bisogna esagerare, può darsi che siamo noi i quali leggiamo sul vocabolario che afar vuol dire il pulviscolo e crediamo che questa parola significasse così anche allora. E magari invece allora significava sia il pulviscolo sia una sabbia fine. Perché bisogna anche sapere che noi dell'ebraico antico non sappiamo quasi più niente. Perché ci mancano, abbiamo una povertà di scritti, per cui la questione non è questa. L'importanza era la questione degli animali. Da dove viene questa idea degli animali? Ora, tutti voi sapete già che viene da un'antica storia babilonese, quella di Gilgamesh. La storia secondo la quale c'era un uomo, il quale era un uomo primitivo, che viveva con gli animali. Utnapishtim si chiamava. Viveva con gli animali. E si confondeva con loro. Andava d'accordo con tutte le bestie, anche quelle feroci. Un giorno incontra una prostituta, scopre la donna, va con la prostituta e gli animali lo abbandonano. Questa è una leggenda mesopotamica. E la Bibbia, questa leggenda, questa è nata in Babilonia e ha, direi, reso degna dell'unico vero Dio questa storia antica. Dio ha creato l'uomo, gli ha dato gli animali, e l'uomo della Bibbia, a differenza dell'uomo del babilonese, non si è trovato a suo agio negli animali. Dato il testo è molto furbo, perché dice che Dio ha creato l'uomo e evidentemente ha creato il maschio questa volta, perché Eva non c'è ancora, ha creato il maschio. Poi ha pensato, poverino, non è bene che stia solo. Strano anche questo, perché nel capitolo sacerdotale vide, era sera e fu mattina, vide che era buono. Fu sera, fu mattina, vide che era buono. Alla fine, quando c'è l'uomo, vide che era molto buono. Nell'altro, quello del giardino, non è bene che l'uomo sia solo, quindi Dio si è sbagliato. Ha fatto l'uomo, poi si è accorto e dice, oh signore, cosa faccio adesso qui da solo? Faccio gli animali. E a differenza della storia babilonese, l'uomo dice, sì, saranno belli, ma non trovo uno che mi sia veramente compagno. Sono diversi da me. È curioso perché anche qui si insinua un'idea interessante che qua viene sottolineata. Direi l'uomo si rende conto di essere diverso dagli animali. Vuol bene agli animali, sa di essere per il 99% come loro. Però c'è un qualcosa in più. Non è proprio la stessa cosa. Non è immagine di Dio, è semplicemente un essere di questo mondo che ha qualcosa in più dell'animale. E che cos'è l'uomo? Uno risponde in un modo, è immagine di Dio, l'altro risponde, è qualcosa più dell'animale.
Capisce la differenza? In cosa consisterà la differenza? E saranno i problemi del capitolo 3. Dovrà ubbidire a un comando. Ecco come funzionano le cose. Questo libro cerca di ragionare su queste faccende, però secondo me la cosa più importante non è quella di arrivare a una idea dell'uomo che mette tutto d'accordo in maniera che si possa dire abbiamo finalmente capito che l'uomo è questo, questo, questo e questo. Eh no, l'uomo, e questo lo ammettono, rimane un mistero, rimane una persona, un qualcosa che, questo, che il mondo antico cercava di dire in questa maniera, servendosi di leggende e di miti di allora. Allora qui pongo l'ultima domanda. È bello ed interessante quello che stiamo facendo in questo momento e che continueremo a fare, vale a dire studiare come l'antico ebraismo ha immaginato che l'uomo dovesse essere. Solo che a queste questioni che sono prese dai primi tre capitoli della Bibbia dovremmo anche, se avessimo tempo, visitare certi uomini di cui si racconta e si parla nel Nuovo Testamento, perché alla fine abbiamo anche bisogno di conoscere alcuni vissuti degli uomini della Bibbia. E per questo vorrei parlare di Davide, vorrei magari parlare, che so, di Giacobbe, forse potrei parlare di Giuseppe l'Egiziano. Ho bisogno di vedere uomini vissuti, uomini viventi, altrimenti salta fuori un ritratto ideale di uomo che non corrisponde a nessuna realtà concreta. Il limite è questo: si fa catechismo su delle idee, su dei concetti. E notare bene che io devo differenziarmi completamente dall'uomo di allora rispetto all'uomo di adesso. Non tanto per la questione animale, perché il vero punto che ci renderà difficile tutto il discorso è questo. Ma posso ancora io adoperare un testo per capire cos'è l'uomo? Io che so, perché me l'ha insegnato la maestra già alle elementari, che ci sono stati, che c'è stata una evoluzione e che ci sono stati degli uomini primitivi che non erano così sviluppati sia nel corpo che nella mente come lo siamo noi. Lo sono diventati a poco, lasciamo perdere da dove vengano, lo so che ci sono tante lacune nella storia dell'evoluzione della specie, ma l'evoluzione della specie è comunque un dato di fatto, perché noi abbiamo trovato gli scheletri, abbiamo trovato i crani di queste persone, abbiamo visto che tante cose dipendono proprio dalla misura, dalla forma. Abbiamo trovato degli ominidi e abbiamo avuto l'impressione in queste ricerche che quante persone saranno morte, quante persone avranno sofferto, quanti saranno stati sbranati dagli animali, quanti saranno morti di fame. Vediamo nelle caverne i loro scritti, i loro disegni e diciamo ma come erano bravi. Disegnavano meglio di come certi bambini di oggi. Ed erano quando? Ma erano, sa, 10.000, 20.000 anni prima. Secondo la Bibbia sono 5.000, siamo nel 5.000 e qualcosa. E loro usano ancora un calendario che arriva a 5.000. Ecco, noi parliamo di terzo millennio. Terzo millennio dalla nascita di Gesù. Loro dalla fondazione del mondo hanno ancora un ideale calendario che dice che siamo nel 5.000 e qualcosa. E invece sappiamo che ci sono passati milioni, migliaia, se non volete, di anni.
In televisione c'è un programma il quale cerca di diminuire il tempo. Dice, gli studiosi, degli antropologi moderni esagerano un po' quando parlano di 160 milioni di... Bisogna diminuire, sì, li diminuiscono i numeri, sbagliano quando mettono la data di certe rocce, di certe tracce di umani che trovano. C'è stato meno, sì, meno, però 10.000, 20.000 milioni. Per quanto tu voglia ridurre il numero, certamente non si tratta del pochissimo tempo di cui parla la Bibbia. E un professore di religione come fa a spiegare ai bambini che la Bibbia dice che l'uomo è stato creato il tal giorno e per cui dopo un po' ci sono stati tot anni? Ci sono dei calcoli nella Bibbia, quelli che permettono agli ebrei di dire che siamo nel 5000 e qualcosa. Dovrà spiegare ai bambini che quello che dice la Bibbia non corrisponde alla realtà. Io non oso dire verità, non corrisponde alla realtà. E il bambino ha diritto di dire e cosa me li insegna a fare se non risponde alla realtà. Allora io rispondo perché è una leggenda che è molto utile. Cioè, ma allora è una leggenda. Sì, ma leggenda nel senso etimologico della parola, è una leggenda che devi conoscere perché ti aiuta a capire le cose. E il bambino dice come la storia di Pinocchio, e io devo rispondere sì, come la storia di Pinocchio. Mi dispiace di essere così volgare, ma io ritengo che si debba dire che molti testi dell'Antico Testamento hanno questa funzione, sono delle antiche leggende le quali, come leggende antiche, come altre leggende moderne, fanno pensare gli uomini e cercano di capire attraverso una visione fantastica delle cose. Per loro non era fantastica. Probabilmente tendevano a credere che probabilmente le cose erano abbastanza simili a quello che raccontavano. Ma secondo me anche molti di loro si rendevano conto che erano soltanto abbastanza simili, che erano semplificazioni narrative per spiegare aspetti difficili da capire della vita umana. Secondo me questo, tant'è vero che lo intuivano, che mettevano insieme testi che si contraddicevano l'uno con l'altro. Uno dice che somiglia a Dio, quell'altro dice che è polvere del suolo. Quindi erano consapevoli che stavano creando dei simboli, delle immaginarie, delle iconi di quello che poteva essere l'origine dell'uomo. Ecco, questo bisogna avere il coraggio di dire che la Bibbia è un libro da collocare al più alto livello di un romanzo nobile, serio, nel quale veramente si vedono le profondità del mistero umano. Quando il Cardinal Biffi scriveva il libro su Pinocchio, dicendo che in fondo Pinocchio può servire, diceva una cosa più che giusta. Ecco, un fantoccio di legno è diventato un vero bambino. Un ominide che sembrava più simile a certe scimmie che ad altri è diventato un uomo. Come è successo questo? La Bibbia, che non lo sa, diceva un fantoccio di terra è diventato un uomo. E il secondo capitolo
allora è più vicino a questo nostro modo. E allora ai bambini posso dire: teniamo presente, fra le tante altre cose, anche questa leggenda. Io userei la parola, non è sbagliato dire leggenda.

di questo salto di qualità, questo testo valorizza soprattutto, questo salto di qualità, capite, è assolutamente minimo. Anche nei testi biblici è difficile trovare qualcosa che ci dica, è quello che viene chiamato il soffio di Yahweh, cioè il Dio creatore. Quando si dice che ha fatto gli animali, anche lì si fa capire che li ha resi viventi e respiranti, ha dato a loro il respiro. All'uomo sembrerebbe che abbia, quando si tratta dell'uomo, la Bibbia usa una parola che significa anche quella, soffio, respiro, ma è usata soltanto per l'uomo e non per gli animali, ma è una piccolissima differenza. È una parola la quale viene usata poi anche altrove nella Bibbia per indicare un vento fortissimo, oppure per indicare un soffio leggerissimo. È una parola che viene usata. Questa parola che viene usata così, la Bibbia la nel capitolo secondo la presenta come usata soltanto per l'uomo e non per gli animali, anche se sostanzialmente è la cosa che c'è il famoso Salmo, il quale dice che tutte le tue creature, se tu togli lo spirito, è quello che leggiamo il giorno di Pentecoste, no? Se togli lo spirito muoiono, e lì lo spirito è il Ruach, che è vento, pneuma, spirito, può essere tutte queste cose. Il nishmat, che è quello che viene adoperato per l'uomo, viene usato soltanto quando si parla dell'uomo nel capitolo 2. Capite che è proprio una minimissima cosa. Loro giustamente dicono, bene, questa traccia fa capire che per il 99% l'uomo è come gli animali, ma c'è una piccola cosa, un niente, che però lo fa diventare superiore. Ecco, e così è nata questa storia. Mi rendo conto di avere pasticciato un po' le cose, però abbiate misericordia, perché era la prima sera e c'era un tantino di emozione, soprattutto nella complessità degli argomenti che dovevo presentare, che forse si sono accavallati un po' troppo, perché dovevo dire molte cose insieme, cioè che la Bibbia ha delle date di composizione che vanno rifatte rispetto a quello che sappiamo, che la Bibbia non è soltanto ebraica ma è anche mesopotamica, perché le culture si sono fuse. Ecco, che ci sono incongruenze e diversità tra un testo e l'altro, che ci sono diverse interpretazioni possibili per lo stesso testo. Questo è il mondo della Bibbia. Dal prossimo martedì in poi cercherò di essere più ordinato, perché adesso vi ho fatto una panoramica di tante cose che alla fine dovranno essere più attentamente definite. Però molte cose ve le ho già dette e vedrete che riusciremo a trovare qualche cosa di utile e interessante, soprattutto quando avremo la possibilità di fare questi esempi di uomini vissuti della Bibbia, per vedere appunto che cosa veramente è stato questo personaggio, che loro magari considerano come il patriarca da onorare. Abramo, per esempio. Ecco. Quindi dovremo trovare qualche esempio significativo. E pian piano speriamo di arrivare alla fine del corso. Adesso, se qualcuno vuole intervenire, immagino che possa farlo.

due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: sono ancora in quel momento in cui posso dire la mia età. Ho 22 anni.
1: 71.
2: Ho 15 anni.
3: 49. Faccio fatica a ricordarmi perché cerco di non contarli mai.
1: Nell'anima a volte penso ancora di essere un adolescente.
0: Quando sei piccolo di solito ti immagini qualsiasi persona che ha più di 2 anni in più di te come grandissimo. Poi dopo ti accorgi che in realtà un anno sono comunque 365 giorni.
3: Me ne sento, dipende, delle volte mi sento molto consapevole e maturo e quindi anche molti di più. Da altri punti di vista mi trovo delle volte in cucina a ballare con i miei figli, quindi me ne sento anche molti di meno.
2: Rispetto ai miei coetanei mi sento molto più grande.
1: Ho imparato che non possiamo decidere quel che ci accade. L'unica cosa che possiamo decidere è come rispondere a quel che ci accade.
3: È forse la fase più serena della mia vita questa.
2: Rispetto a quando ero più bambino mi sento più maturo, poi più consapevole di quello che sto facendo, del percorso che sto intraprendendo.
3: Una famiglia stupenda, ho tanto calore intorno a me dato anche da delle relazioni sociali molto intense. Sono consapevolmente figlio unico e come ci si sente in questa età? Benissimo, secondo me.

0: tra 10 anni, 32, direi con una famiglia, perché è sempre stato il mio sogno, senza trascurare la mia persona.
1: Di sicuro una famiglia, perché la desidero. Senza una famiglia, anche fossi il migliore suonatore di tromba in tutto il mondo, non sarei felice.
2: Io ho fatto una scelta molto forte di licenziarmi da una banca per credere nei sogni e credere che nel mercato ci fosse spazio per fare delle cose diverse. In realtà lo spazio c'è.
0: Quando sarò grande, mi capita spesso di dirlo.
3: Credo che sia questa l'importanza dei vecchi. Nel termine vecchio c'è una ricchezza che davvero credo vada riconosciuta, rivalutata.
0: Non mi sento grande, mi sembra sempre di dover imparare tante cose, soprattutto delle volte mi sembra anche di dimenticare le cose che già ho imparato.
1: Più che suonare in orchestra mi piacerebbe girare per le città, nelle strade, nei teatri, in giro per il mondo.
2: Da grande vorrei mantenere questo stile di vita, cioè questo modo di pensare idealmente anche agli altri. Io vivo anche nella luce di un episodio molto brutto, che fu la morte di un amico fraterno. E in quel giorno ero da solo in questa stanza dell'ospedale e ci siamo fatti una promessa reciproca, io e questo mio amico, e che io sto mantenendo.
3: Ogni età ha le sue inquietudini, non è che ci sia un'età in cui uno è tranquillo.
2: Questo fatto che si sta sviluppando il progetto Disability, abbiamo costruito una scuola in Kenya, sono nate tutta una serie di iniziative che sono figlie di questa luce che si è accesa.
1: Who Can I Be Now? È di David Bowie, perché chiede a un qualcuno di dirgli chi è lui, non riesce a rispondersi da solo chi è.
3: Cosa direi a me stessa bambina? Fai ancora dei giochi dal vero. Ecco, gli direi che ho fatto molto bene a reinventare una realtà vissuta, ma che poi nel gioco veniva reinventata.
0: Dico di perdonarsi tante cose. Già adesso faccio fatica a perdonarmi, quindi forse con un po' più di maturità spero di essere più buona con me stessa rispetto a quanto io non sia adesso.
1: Di stare più spensierato, visto che sei ancora piccolo.
2: Non avrei mai potuto immaginare questa evoluzione. Se dovessi ripensare a cosa avrei sognato, ti direi di vivere un presente attuale come quello che sto vivendo adesso. Un anno in più non è un elemento di negatività perché sono più vecchio, no, ho fatto cose in più.
3: Io le rughe le vedo bene solo con gli occhiali, quindi a volte cerco anche di evitare di metterli, però ti dirò che ne vado anche un po' fiera.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: I throwing you off?
2: Nope.
1: Didn't think so.

non è più partita e da noi sempre è restata col suo mambo.

0: sole senza alzarti mai.
1: Ambigliosatissima.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: La Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso, ravanere
1: e adesso parlo un come mangio, un quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Buona domenica a tutti quei che ascolta la trasmissione alla domenica, e buon martedì di sera a chi che ascolta al martedì di sera alle 9. Sunt un chi a mo in cole il 20 di settembre e vardum in fila i sant della settimana, così se sum regulà a chi gunde fare gli auguri de buon onomastico. Vi dicherò anche che dalla trasmissione in comincio una roba che figli tanti anni fa, sempre in della trasmissione Quater Bagule in dialetto, e la comincio in della seconda parte, sentarei di cosa si tratta, stelle con calma, con tranquillità. Allora, i sant della settimana in co, 20 di settembre, le sant Eustachio. La Cesa la festeggia anche i santi martiri coreani. Duman le San Matteo Apostolo, però le anche Sant Castore e Santa Maura. E chi gli fa subito gli auguri a Meneot Matteo, il dottor Maestrelli. Martedì Sant Maurizio, mi gonfio che si chiama Maurizio. Auguri anche a Maurizio, però in cole anche Sant Ignazio. E auguri a tutti che portano il nome di Sant'Ignazio, aspetta che lo dicono con la Z perché sennò gli dischi. Mercoledì le San Pio da Pietralcina, forse è il Sant insieme a San Francesco che gli cerca più se di fare dei piaceri, mi sono tutti gli okay. Giovedì invece le San Pacifico, Sant Gerardo, e venerdì Santa Cleofa, Santa Solenne e Santa Aurelia. Sabat, Santi Cosma e Damiano e Sant Nilo. Questi chi è i santi della settimana. Voi ricordate anche che mercoledì, quando San Pio da Pietralcina, Padre Pio, il sole entra in bilancia alle 10:20 del mattino, 10:20, e lei l'equinozio di autunno. Ecco, questo qui le quel che dice il lunari de frate indovino. E come di consueto vardo manca le sagre che è in della nostra zona. In col è la terza domenica di settembre e la sagra la è a Ursular Ossolaro, frazione di Paderno Ponchielli, Ossolaro Fagiolaro. La è a Rivarol del Re, la che a Sularol del Curgnac, in italiano si dice Solarolo Monasterolo, la che a Trigolo, Vesena su Resina, e la che a Vaian Cremasc. Domenica che viene, che è la quarta domenica, la che al Buschet, a Cour de Courtais, a Dovera, a Formighera, a Lungardur, a San Juan in Cruz e a Voltido. Queste che è le sagre che è in della nostra provincia, in co e domenica che viene. Sì, Svardun se podum appena tel pesco, Melanil. E Vardun, quel che cascri, Luciano D'Acquati, in se liber robe de una volta. Duman, 21 de settembre, come ha sentito, ho fatto anche gli auguri a Meneo Matteo, le Sant Matteo Evangelista. Come tutti gli evangelisti, anche a San Matteo, in dei secoli passati, è il guia un vasto culto nelle nostre zone, culto oggi ridotto a un paio di proverbi. È il primo proverbio di per San Matteo, la giornata la dà Indre. Infatti è l'accorciarsi delle giornate accelera il suo processo. Un altro proverbio dice per San Matteo l'acqua ai pe. Si tratta cioè di un periodo spesso caratterizzato da piogge prolungate. Infatti anche al lunari de frate Indovino el dice con l'inizio dell'autunno piogge abbondanti alternate a giornate di sole. E che la luna in del primo quarto. San Matteo, che prima de diventa Sant, è il FIVA l'esatur delle tasse, cioè l'era è il presidente de Equitalia, in poche parole. E l'è il protettore di coloro che in qualche modo abbiano a che fare col maneggiare il denaro, non suo però, appunto esattori delle imposte, Equitalia, i banchier, i ragionier, i contabili, i doganieri, insomma tutta quella gente che ti mette a pagare, ma i soldi che ci gli emisso. Dicevamo del notevole culto di un tempo per San Matteo a Cremona, lo dimostra l'accanimento con cui la comunità difese per secoli la presenza di una chiesa a lui dedicata. L'era in Solango, in faccia alla galleria 25 aprile, là in piazza Roma, ai Jardin Public, una volta la fia tutta una curva così, ghera la posta, prima d'endà in due ledes, la posta centrale. Adesso i gaffasse dei palazzi ghe i porta che in due sotto ghe le banche. Ecco, la chiesa de San Matteo l'era propria in dechel tuchelle. L'è stata fondata in del 531. Allora, fatta sin del 531, l'è stata ficata so dopo un po' di anni, l'è stata fatta siamo in del 638 e subì una nuova distruzione. L'è stata rifabbricata in del 1293, ma in del 1740 la Compagnia del Santissimo Sacramento la sventrò per edificare un tempio totalmente nuovo. In del 1688 la Salle d'Esser parrocchia è diventata una sussidiaria di San Domenico. San Domenico l'era caracesa, grande, che la tenia tutta in due adesso è il Jardin Public, che la lega era la chiesa di San Domenico. Ecco, così gum parlat anche di San Matteo Apostolo. E adesso ricordum Dusac che si è smursat il 25 de settembre del 2003 che è mort Dante Mainardi. L'era nascita il 27 aprile del 1907. Venerdì è il gares cumpit 108 anni. E allora per ricordare Dante Mainardi me ve leggi una delle sue poesie che è proprio una poesia de stagione, l'è intitolata Udur de Must. Infatti adesso, con belle catalue, amico belle fatte anche al succo, per esempio, diamo quei due che gade dame un po' de must, perché me la date tre o quattro qualità, e allora me diverti a fare il succo, che è buonissimo. Udur de Must, di Dante Mainardi. Le vera che il chei dis, en tanche anni passa, specialmente nell'om, i gust i se tralassa. Cambia mia però l'udur per fan esempi, il must, che lui il mantien per sempre precise il suo ferment. Se te tire nata fiada, te pote mie sbagliate, perché le tan bel net le quel del venes cet, che lui là nel tinel le fermo per vodde, per faccia pal culur prunt per el spinel. Se che la misteriosa spina la fa tegna il fiat suspes anca al suo padron, per paura che spinel, invece che barbera, è il pisi del birel. Lui è il seriten sicur che lui o che il ga comprata in custera la inculina in terra piasentina. Però se sa mai el dis, fino adesso la ga mai tradit, la ga sempre fa di must da sper le case i dit. Enco, per vi sincer, l'erar vedi la gent andasse il piasenten a fare forniment, cui mesi che gen voga comprasse la sua uva, schissasse la famiglia per viga del vembon de met anche in bottiglia. Ricordi che i bei temp, utuber l'era al mes che te vedive la fila de car cargat de cesti tornada la culina con lua la pusse fina pronta d'endà in fula per vis pestada a schena da om lascio la cadena. Bella l'era la sera, vet che i gran tumas, con li braghi sur al zenuc, la in aria su la fula, a botta fa pestà tre volte su te i pe, l'ua de calicesti, e schisala al grado giust, strepaghe la so grata al massim del so must, la brenta su li spali del brentador mai fiac, piena de quel must, andavers el tinel, quel farà sent l'udur e anche in lontananza el profum e la fragranza. Ecco, questo qui è Udur de Must de Dante Mainardi. E adesso in ricordo un alter che è morto in del stesse de il 25 de settembre, ma del 1989. L'era il segretario dell'ente fiera de Cremona, Silvano Bottoni. E de Silvano Bottoni voi leggive l'inizio del liber che lui e il gascrit l'è un po' la storia di Cremona, infatti l'è intitolata La Rava e la Fava, quater ciacere su Cremona e la sua storia. Ve leggi numa come la comincia, la fondazione. Cremona l'è nascida in una maniera particolare, così si dice. Fiac delle soffadighe in se la fende una giornata calma, col recioc, senza vighe bevite in gus de vin, Ercole el se indormenta tamen soc, sotam muron in rivan fusadel, senza acqua, sec, dua che falgnal nusel. El dorma e el sogna, ma la panza voda, la gam bruntulament che par de senter, e rigula sui codoi de na roda. Ma tutte ste moviment el sta pedent, e tamen tronghe scappa una vintada che ov nel gnal diventa una frittata. A ste gran cioc pian pian va dre nudur che arriva fino a Giove, tutte ciapat per i trasferiment, e il suo culure el se fa gialt, e il dis messe stufegat. Va ben che il me laura tamen mul, ma che olen rimedi peste cul. Perché fra cioc, udur e l'aria bassa, la prima volta che il suscitamo, la gent che resta viva il me la massa e son disoccupat. Però, e Giove è rit content, le semper bonde cataghe alla fin na solution. Gheamò me fite e forse l'occasion de sistemala le venida adesso. Per dare a ste uduras na spiegacion senza di che de mal gendate il pes, le chista de sicur la volta buna, cusè va a post me fite e fum Cremona. E Cremona? La nas, dal ventesel che Ercole indurment senza badaghe, el tega piantal lascio in arsenel senza bisogno di tirasole braghe. E questa l'è la prima spiegazione perché tutti ineciama fasulon. La sarà nascida da una ventada de Ercole, ma nu alter georum ben alla nostra Cremona e vusum tutti, viva Cremona!

0: E così è consentita anche la nostra Tina Ardigò a usare Viva Cremona. Adesso fum un po' de reclam e poi se sentum per la seconda parte de che le quattro bagole in dialetti e che sarà la novità della trasmissione che Nangulin fat apposta per... Beh, a reclam e poi il sentari.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Kurs Masini al numero 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlum come mangium, quater bagule in dialet, in compagnia di Michelangelo. Voi cominciate la seconda parte qui con vergotta che è successa ieri mattina al cimitero di Cremona a Desemesa, che è stata l'inaugurazione del restauro della lapide. La lapide a Cesira Ferrari, l'era una filandera che era stata massata da suo marito, che si chiamava Giuseppe Manara, ma l'era conosciuta come Babila, e dopo l'ha chiamata Babila l'assassin. Ben, il soro optimis de Cremona, il che ha fatto restaurare, che la lapide meghi vi fat rifà, la scritta che era sotto, perché se riesceva poi a leggila, e il mio amico Cie, il che ha fatto il marmo, poi la missa lei. Adesso l'è stata restaurata completamente, appunto per merit del soro optimis, e che era la vice sindaca Maura Ruggeri, che era Monsignor Bonazzi. Insomma, per quintavela, la Cesira l'era stata massata da Somarit. Somarit, che il ghiavit è un diverbio, se fa per di, l'era in una casa di tolleranza, e il gattacata liti con un che ha cercato i soldi che gli ha prestato, un certo Beniamino Virgilio, e lui invece di dare in tre i soldi il gatto tira fuori una roncola e il gatto fa male, ambras il gattacata ambras e poi anche al nas. Le curite a casa, il gamis la roncola in den cassette e il gadito su muer Cesira, se ven le guardie dica che tette me neanche ho viste. Infatti le guardie gli è arrivate e lei la gadito, se mia marito è stato in casa il gamis vergotto in den cassette, lo riguardati che trova la roncola, gli è andata a cercare, gli ha fatto il processo e gli ha ciapato 3 anni di galera. Prima di entrare in prigione e gli ha detto a suo papà, tendos la Cesira perché voi mie che la mi fa sei corni, ma siccome suo papà l'era pes de lui e gli ha tentato lui di sensigala e lei per paga cosa gala fat invece di stare in casa sua l'è tornata a casa suo papà in via Capelana l'estiva. Naturalmente il papà di Babila e il gascrit, ara che la todona la te fa i corni, quante venite a cap, pensa che te e compagnia briscola. Fatto sta che dopo 3 anni lui le venite fuori, le andate a casa della Cesira, il gacciucate, e lei le restate un po' lì, a vedere cos'è. Fatto sta che il gadit, vea che domani fa è in giretin. Qua andate fuori di casa, che orpeta, gode smette la vergotta. Le andate in caga, ci fate in cortile, il gamassa suo papà della Cesira. E poi è andato, è arrivato in principio del Vial de Po, l'enda passa il Murbasca, è andato a la fornace de Frassi, e il ga teate il colo e la massata poi la ficata in del Murbasc. Alla mattina della gente che è passata, ha visto il corpo della Cesira, e i ga chiamato le guardie le venì fuori de prigione ieri sera, gli è andata a cercare, gli è andata a Pief San Giacomo, perché lui era originario di Pief San Giacomo, tra l'altro era il patrono di Pief San Giacomo, le San Babila. Il ha ciapat, il ha processat e il gavit l'ergastolo. Dopo che cambia per buona condotta, il ga tira via un po' di anni, il ga fa 30 anni, quando viene fuori da prigione, se poi neanche savit niente. Le compagne della Cesira, le filandere, le ga fa una culetta, e le gaffa fa che la lapide chi monumentinchi che è al cimitero, quando si va dentro al cimitero al primo incrocio, se gira a sinistra per andare dentro in dell'andron che è a destra, le proprie prima dell'Andron, che la lapide chi le è monumentin, e che ieri per mezzo del Sor Optimis l'è stata inaugurata appunto il restauro. Me voi fave center, li ve le sentita tante volte, ma ve la fo center a mo. De tutta che la storia chi, ghe stat fat na ballata, che i canta storie, i la cantata per anni e anni e anni e anni. Me ve la fo center, cantata da Luciano da Quarti, perché ghe non è di Sion anche a me, ma lo minimo sistemava. Ve la fo center da Luciano da Quarti, la balada de Babila l'assassin.

Ecco, questa qui l'era la ballada de Babil al-Assassin, cantata da Luciano Daquati. Adesso invece sarebbe la trasmissione con la novità che vi dico che era dentro, la novità da Inco e poi in tutte le altre domeniche, la si chiama Qui Peso Tal Taul, l'elliver della sera Lidia Visioli Galetti, la mamma del presidente degli amici della cucina cremonese, l'ex presidente, che l'ha fatta appunto che l'elliver qui con tutte delle ricette cremonese. Allora, la sera Lidia la stiva a San Lorenzo Picenardi dentro della Cassina e quanto Gheramo Radio Onda Verde, perché è nascita a San Lorenzo Picenardi, alla domenica mattina prima di andare a messa la veniva in radio e fino alla trasmissione parlava delle ricette e lei la spiegava anche a lei. Allora Gaurit ci fa in mano che il discorso che e dave tutte le domeniche una ricetta in cremonese, che è la che vedo in co, la ricetta della torta de sucette. Allora, Gheol, meschilo de sucette piccolin e bei duret, perché dopo che de fare un'operazione giusta. Poi Gheol, 5 cucciar de formaggio grattat, 5 cucciar de pan, anche che schi grattat, 5 ov in trec, mes bicer de panna da cucina, nanus de burro, sale e pepe quanto basta. Allora, se lava ben i succhet, e poi si spunta, e si gratta, che è il segreto, si gratta bei fin, e poi si mette in del recipiente, in una supera, insomma, piuttosto grandotta, e che metti dentro anche il pan grattat. A parte sbatti i 5 off insieme al formaggio, alla panna e poi che metti dentro anche a quel punto che in del compost i succhetti che gli grattat e il pan, mescolare bene tutti gli ingredienti. Dopo c'è appena una teccia media, insomma. La unte ben con il burro, poi che metti dentro un po' di farina o di pan grattat e che ude dentro è il compost che gli preparate. Insieme alla torta, gli metti un po' di pan grattan, mescolato con un po' di grana, e poi qual fiocchettino di burro. Metti in forno a fuoco medio per circa 40 minuti. Ecco, i primi minuti, quel c'è la teccia con un po' di carta stagnola per i primi 20 minuti. Dopo puoi tirare via la carta e lasciarla in forno finché vedi che insieme la torta l'è diventata bella durata. Che la torta qui l'è buona sia calda che tiepida, pruela, e per rimpiangire viene fatta una sola.

Discultat, e adesso parlo come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Oh, seguimi a capire ben la ricetta della turta de Chiquette, mecia me e me ve la dighi anche al telefono. Allora, l'un finita chi la trasmissione di Inco con che la novità chi gon parla del monumentin della lapide della Pora Cesira al cimiteri e finischi la nostra trasmissione di Inco me minguri devi fat passare circa mesura così in allegria senza tanti pensieri. Vedo appuntamento a domenica che ven, prima però voi dive che la trasmissione qui l'è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole Cosmasini al numero 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Me vi saluti, vedo appuntamento a domenica che viene, mi raccomandi gente, parlo come mangio che è un gran bel parlà da Michelangelo e un bel ciao

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Secondo mistero doloroso. Gesù fustigato alla colonna per noi. Pilato sa bene che Gesù è innocente. Tuttavia i capi dei giudei aizzano il popolo e lo spingono a gridare «Crocifiggilo!». La stessa folla che qualche giorno prima aveva osannato Gesù ora urla «Crocifiggilo!». Il governatore romano è certo dell'innocenza di Gesù, ma cede alla pressione dei più. Permette il sopruso contro l'innocente indifeso. Egli è il rappresentante di tutti coloro che, per non perdere il potere, sono disposti a tacere di fronte all'ingiustizia e diventano conniventi col male. Pilato, da abile politico, si è sempre tenuto alla larga delle questioni religiose. Perché questi giudei rissosi lo obbligano a interessarsi di questioni che non gli competono? Durante la requisitoria ha più volte tentato di liberare l'illustre imputato. Si è scontrato, tuttavia, con l'inamovibilità dei capi di Israele. Liberare Gesù avrebbe significato mettersi contro i capi del popolo, che non accettano nessun ragionevole compromesso. Alla fine cede. Consegna Gesù alle guardie perché venga prima flagellato e poi crocifisso. Perché Pilato fa flagellare Gesù? Ormai è già stato condannato. Perché infierire contro di lui? Forse semplicemente perché quella è la prassi. Forse perché il Figlio di Dio gli ha creato troppi fastidi. Lo ha messo anche contro la moglie. La vera ragione, tuttavia, è che nell'odio non c'è ragione. I malvagi infieriscono sull'agnello di Dio senza ragioni. Più numerosi dei capelli del mio capo sono coloro che mi odiano senza ragioni. Il Rosario ci fa meditare l'orrendo spettacolo dei pagani che con terribili fruste a cui sono legati chiodi e piombini mettono a nudo gli organi interni del Figlio di Dio. La schiena dell'innocente diviene tutta una piaga. I soldati, vedendo che il condannato non sviene, infieriscono ancora di più. «Essi godono della mia caduta», dice il Salmo. «Si radunano contro di me per colpirmi all'improvviso, mi dilaniano senza posa». Gesù è circondato da nemici, è trattato come un malfattore. Colui che avrebbe potuto usare la sua potenza per chiamare più di 12 legioni di angeli a sua difesa, non si sottrae al martirio. «Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro spada come lama affilata». Gesù, pur nel mezzo della tempesta più terribile, non ha mai smesso di affidarsi nella preghiera all'amato Padre. «Ma io sono povero e infelice. Vieni presto, mio Dio. Tu sei mio aiuto e mio salvatore. Signore, non tardare». Ad assistere all'orrendo spettacolo ci sono Maria, Giovanni, Maria di Magdala, Maria di Cleofa e altre donne che avevano seguito Gesù dalla Galilea. La madre del condannato è trafitta dal dolore. Vedere l'amato figlio con cui ha vissuto per 30 anni, trattato così ingiustamente, le arreca un dolore infinito. Non potrebbe resistere se non avesse intorno le discepole del Signore che la sostengono e soffrono con lei. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, scrive San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Perché la Chiesa ci fa meditare uno spettacolo così orrendo? Perché nei misteri del Rosario la nostra memoria deve riandare a qualcosa di così terribile? Perché Gesù non ha mai smesso di rimettere la sua causa al Padre. In ultima analisi, è Lui che permette che il suo figlio prediletto sia trattato come il peggiore dei peccatori. Abisso di amore senza fondo per noi. Oh Dio, la nostra povera mente si smarrisce. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di Lui giustizia di Dio. Guardando a ciò che il Signore ha sofferto per liberarci dal peccato, siamo spinti a prendere in odio il male e a convertirci al bene. Ammirati da Cristo, che risponde al male col bene, possiamo, in forza della sua grazia, imparare a vincere il male col bene. Ciò che contempliamo in questo mistero del Rosario è Cristo che umilia se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Da parte nostra dobbiamo fare tutto il possibile per fuggire la sofferenza, come Cristo fugge più volte la cattura. Tuttavia, quando la prova è inevitabile, solo guardare al Figlio di Dio può consolarci e sostenerci. La sofferenza, dal punto di vista puramente umano, è solo una maledizione. Solo attraverso Cristo, che ha patito la passione per salvare i peccatori, acquista un significato redentivo. Guardando alla passione di Cristo, scopriamo come le sofferenze del nostro corpo e della nostra anima hanno un misterioso significato positivo per la salvezza del mondo. Se Cristo ci dona il suo corpo, anche noi siamo spinti a donare il nostro corpo. Quando il Padre ci chiede questo sacrificio attraverso la malattia o l'ingiustizia subita, la passione di Cristo ci insegna che ogni istante della nostra vita, anche il più doloroso, è strada alla vera vita che ci sarà donata dopo la morte. Fin d'ora, tuttavia, ci viene donata la pace, frutto dell'obbedienza al disegno del Padre.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Fasano. Un gioco per disegnare il futuro, un luogo per contribuire a costruire un domani fatto di integrazione. A Fasano, in provincia di Brindisi, i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica sono stati investiti in un progetto che ha nel suo nome un'idea allegra e gonfia di speranza. Giochiamo al futuro. Perché nell'oratorio del Fanciullo, che da oltre mezzo secolo accoglie giovani vite, i volontari lavorano per aiutare bambini e famiglie, molte delle quali hanno radici in paesi stranieri e convivono con le difficoltà dettate dalla diffidenza. L'inclusione realizzata con il doposcuola e con i servizi di supporto e ascolto dei genitori diventa così possibile. Marzia Lillo, responsabile del progetto.
1: Il progetto offre diversi servizi e prende in considerazione proprio il nucleo familiare. Quindi dopo scuola, supporto pedagogico, sportello famiglia, per provare a scommettere sui giovani e ci prendiamo cura del futuro. Anche perché qui abbiamo tanti ragazzi nati da famiglie che vengono insomma da altre nazioni e quindi sono nati qui ma fanno fatica a vivere l'inclusione e a sentirsi parte del contesto.
0: Tutti i giorni dalle 4:30 del pomeriggio i bambini sono seguiti dai volontari che li sostengono nello svolgere i compiti e che soprattutto provano a tirare fuori i loro talenti con amore e pazienza. Perché in molti casi i piccoli arrivano con bagagli culturali differenti e ascoltarli, comprenderli, può diventare difficile. L'oratorio si trasforma così nel luogo dell'incontro delle diversità. Padre Andrea Giannino, direttore dell'Oratorio del Fanciullo, e Francesco Curri, volontario.
2: Nasce come il ponte, direi io, ecco, tra la strada e la vita buona del Vangelo, dove si riesce a costruire casa insieme.
3: Le difficoltà non mancano sicuramente, ma la bellezza di questo servizio è anche poter entrare nella loro cultura, perché molti di loro sono di un po' di culture diverse, quindi è anche questa l'esperienza più bella che ci completa.
0: Ai più piccoli piace trascorrere il tempo nell'oratorio perché si studia, si impara e si cresce seguendo valori che illuminano il cammino nel diventare grandi grazie alla presenza di chi fa loro da insegnante e diventa un angelo custode. I più piccoli incontrano impegno e gioia. Manuel e Lobers, beneficiari del progetto.
4: Mi piace tanto perché si può giocare e si può studiare e si può pure imparare l'italiano.
5: Prima ti aiutano a fare i compiti, secondo ti danno il panino con la Nutella e terzo puoi giocare a quello che vuoi.
0: L'oratorio del Fanciullo e i suoi servizi sono per Fasano un punto di riferimento da quando è nato 70 anni fa. Da allora quotidianamente abbraccia vite che altrimenti non sarebbero né comprese né scoperte e che rimarrebbero ai margini. Giochiamo al futuro è un gesto di speranza pensato per un domani che parla lingue diverse, unite però da intenti di accoglienza e integrazione. Padre Andrea Giannino, direttore dell'oratorio del Fanciullo.
2: Ecco, a me piacerebbe che da qui uscissero persone consapevoli che la loro vita è preziosa, persone che hanno scoperto dei talenti, che hanno imparato a metterli a frutto insieme agli altri e che per questo abbiano dell'oratorio il ricordo di un luogo in cui si sono sentiti accolti e importanti per qualcuno.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto, una notte, in visione, il Signore gli disse: «Non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso». Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi. Ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla.
2: E noi dobbiamo dirci la verità. Non tutta la vita cristiana è una festa, non tutto. Si piange, tante volte si piange, quando tu sei malato, quando tu hai un problema in famiglia, quel figlio, quella figlia, la moglie, il marito, quando tu vedi che lo stipendio non arriva alla fine del mese e hai un figlio malato, quando tu vedi che non può pagare il mutuo della casa e deve andartene via. Tanti problemi, tanti che noi abbiamo, ma Gesù ci dice non avere paura. Sì, sarete tristi, piangerete e anche la gente si rallegrerà, la gente che sia contraria a te. La vostra tristezza si cambierà in gioia. Ma è difficile quando tu vai da un ammalato, una malata che soffre tanto, dire: ma coraggio, coraggio, domani tu avrai gioia. No, non si può dire. Dobbiamo farlo sentire come l'ha fatto sentire Gesù, anche noi, quando siamo proprio nel buio, che non vediamo nulla. Io so, Signore, che questa tristezza si cambierà in gioia. Non so come, ma lo so. Un atto di fede nel Signore, un atto di fede. Essere coraggioso nella sofferenza e pensare che dopo viene il Signore, dopo viene la gioia, dopo il buio arriva il sole. Il Signore ci dia a tutti noi questa gioia in speranza.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: l'utile e il dilettevole,
2: cose da fare e cose da sapere.
1: Piante di casa, come coltivarle senza fatica. Testi di Anna Faccini. In studio Giancarla Paladini.

Vengono quasi tutte da lontani paesi esotici le amiche piante che vivono con noi. Hanno bisogno della luce e dell'umidità a cui erano abituate all'origine. Ma come? Quando? Quanto? Per tutte c'è il consiglio giusto. Le piante d'appartamento in natura non esistono. Come, direte voi? Il mio bel ficus, la lussureggiante felce, il tronchetto portafortuna che fanno verde il salotto? Sì, avete ragione. In realtà si tratta di specie che vengono da lontani paesi tropicali e che da noi si sono adattate a vivere al chiuso, in condizioni ambientali decisamente diverse da quelle originarie. Per questo motivo, per farle crescere bene, rigogliose e senza problemi, in casa bisognerebbe ricreare un habitat simile a quello naturale, rispettando le loro esigenze di umidità, luce, calore. Cominciamo naturalmente parlando della luce, che è il motore delle piante. Infatti senza luce una pianta si ferma e lentamente ma inesorabilmente comincia a soffrire. In casa la luce che entra dalla finestra dipende dall'esposizione delle finestre stesse e dagli ostacoli esterni come muri o alberi. Per sistemare le vostre piante fate la prova della macchina fotografica. Dove non riuscireste a fotografare senza ricorrere a flash o luci supplementari, ecco, lì il verde non può vivere. In genere a 3 metri di distanza da una finestra comunque esposta, la luce è insufficiente per la maggioranza delle piante d'appartamento. Alcune, tuttavia, come vedremo, sopportano la scarsità di luce anche per diverse settimane. Da ricordare, quando all'inizio dell'estate collocherete sul balcone le piante di casa, il loro spostamento dall'interno all'esterno dovrà essere tanto più lento e graduale quanto più hanno trascorso la precedente stagione al buio. La carenza di luce è dannosa, altrettanto però può esserlo l'eccesso, per esempio il sole dietro i vetri senza lo schermo di una tenda. La pianta in vaso, chiusa fra 4 mura dove mancano aerazione e umidità atmosferica, è fragile in confronto a quella che può vivere in piena terra. Per proteggerla basta velare la finestra solata con una tenda da scostare nelle giornate nuvolose. Per crescere bene e respirare assorbendo anidride carbonica dall'aria e liberando ossigeno, le piante hanno bisogno di una buona aerazione. Sistemate le vostre in un locale dove non ci sia ristagno d'aria, ma sia invece assicurato un periodico scambio. Le piante formano una composizione? E allora attenzione che tra l'una e l'altra ci sia lo spazio necessario perché l'aria circoli. Attenzione anche alle correnti d'aria fredda, non fanno bene alle piante, così come le infiltrazioni gelide che passano sotto gli infissi fanno malissimo. Conviene allora ricorrere ad apposite strisce paraspifferi. Altrettanto insidiosa è la corrente d'aria calda e secca creata da un termosifone. Per evitarla si può frapporre fra l'elemento riscaldante e la pianta un pannello deflettore. Quando le foglie perdono spessore e lucentezza, si piegano, seccano lungo i margini e in punta e il danno è sempre dovuto a condizioni ambientali non idonee o a cause concomitanti. Eccesso di irrigazione in rapporto alla carenza di luce o temperatura troppo alta rispetto alla carenza di umidità nell'aria. Ancora, eccesso di luce in rapporto alla scarsità di irrigazione e di umidità atmosferica e si potrebbe andare avanti. Le piante compromesse vanno portate all'aperto all'inizio dell'estate. La ripresa così potrà essere lenta, ma non impossibile. Un altro quesito può angosciare coloro che ambirebbero avere il pollice verde. Ogni quanti giorni bisogna innaffiare le piante d'appartamento? La risposta è semplice: quando ne hanno bisogno. È indispensabile per non farle soffrire di sete o al contrario per non annegarle, ricordare che il terriccio asciuga tanto più in fretta quanto più la temperatura è elevata, quanto più la pianta è grande o ha foglie grandi e il vaso è piccolo. E ancora, che asciuga prima quando il vaso è sistemato sul balcone piuttosto che in casa, quando la pianta è in attività vegetativa piuttosto che in riposo. Indicativamente,
Si innaffia non appena il terriccio comincia a staccarsi dalla parete del vaso, schiarisce in superficie e, asciutto, si sfarina fra le dita. Come si annaffia? Da sopra, o immettendo acqua nel sottovaso, da sotto. In entrambi i casi è indispensabile somministrare acqua a temperatura ambiente, abbondante e in più riprese. È importante in seguito eliminare dal sottovaso l'acqua non assorbita con una spugna se il vaso è proprio inamovibile. Molte piante d'appartamento hanno poi bisogno di umidità più sul fogliame che nella parte radicale. Nebulizzazioni mattutine, a sera le foglie devono essere asciutte, un umidificatore nei pressi dell'angolo verde o il classico sottovaso pieno di ghiaia e acqua sul quale poggia la pianta risolvono il problema. Questo per quello che riguarda alcune norme di comportamento generali. E adesso vedremo, pianta per pianta, come comportarsi con le nostre più familiari amiche verdi. Cominciamo dalle tutte verdi, che con le loro foglie dalle più svariate forme sono tra l'altro fra le piante più longeve, robuste e facili da coltivare. Iniziamo dall'asparagus ornamentale, dai piccoli fiori del quale si sviluppano spesso bacche rosse che possono produrre nuove piante. La luce dovrà essere intensa, ma senza sole diretto. L'asparago ornamentale sopporta per qualche settimana la scarsità di luce, ma poi le foglie cominciano a cadere. La pianta si recupera recidendo alla base le fronde più compromesse ed esponendola gradualmente a luce viva. Temperatura minima tollerata 12 gradi. Per quello che riguarda l'irrigazione, bisognerà mantenere il terriccio sempre umido. La concimazione avverrà due volte al mese fra maggio e settembre. E quando andrà rinvasata? Beh, quando la pianta appare sollevata, cioè spinta in alto dalle sue stesse radici. Vuol dire che è il momento di cambiare vaso. Raggiunta la dimensione massima di 30-35 cm di diametro, ci si limiterà poi a sostituire il terriccio accorciando le radici. Da qualche tempo poi comincia a vedersi nei salotti delle nostre case una pianta definita mangiafumo. Si tratta della Blancarnea recurvata, originaria di zone aride. È una pianta assai resistente e duratura, non teme la siccità e richiede una posizione soleggiata. La sua forma particolare la rende quasi un piccolo bonsai per le nostre abitazioni. La luce dovrà essere quanta più possibile, evitando però il sole del mezzogiorno. D'inverno la pianta sta meglio al fresco, fra 12 e 14 gradi è la sua temperatura ideale, mentre d'estate può vivere all'aperto. L'irrigazione sarà abbondante in estate e più scarsa in primavera-autunno. Si innaffia dal basso, mettendo acqua appena tiepida nel sottovaso e togliendo, dopo mezz'ora, quella che non è stata assorbita. D'inverno la pianta mangiafumo non ha quasi mai bisogno di acqua. La base ingrossata del tronco funziona come una riserva d'acqua. L'irrigazione eccessiva o intempestiva, per esempio troppa acqua, più luce scarsa, più temperatura bassa, rischia di farla marcire. La si concimerà una volta al mese fra maggio e settembre con fertilizzante liquido immesso nel portavaso insieme con l'acqua.

acqua di irrigazione. In estate si può sostituire una delle concimazioni mensili con acqua minerale ricca di sali utili. Ed infine una cura. Se la punta delle foglie imbrunisce, bisogna limitarsi a ritagliarla con le forbici. Altra protagonista delle nostre abitazioni è la pianta del papiro. In natura vive lungo le rive dei fiumi. Anche in casa richiede grande umidità e acqua in abbondanza. Ideale sarebbe la coltivazione in idrocultura. La luce dovrà essere intensa, in estate deve evitare il sole diretto. Se il termometro scende a circa 10 gradi, la pianta mantiene le foglie. Al di sotto di questi valori e con terriccio quasi asciutto restano vive solo le radici e i germogli rispuntano in primavera. Terriccio e radici devono essere sempre umidi. La concimazione sarà una volta al mese, sempre fra maggio e settembre. Somministrare un liquido normale di fertilizzazione. L'errore più frequente nel quale si incorre con il papiro è quello di dare una luce insufficiente alla pianta. Così il papiro si allungherà oltre misura. Mentre se mancherà l'acqua, le punte delle foglie seccheranno. Non è difficile moltiplicarla. Per dividere la pianta, sovraffollata, a fine inverno estrarla dal vaso e con un coltello affettare il pane di terra dall'alto in basso in due o più parti. Inoltre, sapete che da una foglia di papiro ritagliata tutti in giro per metà larghezza e messa in una tazza d'acqua nascerà una nuova piantina?

Rampicante sempreverde di grande effetto, la Monstera verrebbe chiamata in realtà dai giardinieri Philodendron pertusum. La luce sarà intensa, ma filtrata da una tendina. Con luce scarsa le foglie crescono meno bucate, hanno piccioli più lunghi e sono più distanziate fra loro. La temperatura sarà quella normale d'ambiente, fra i 16 e i 20 gradi l'ideale. Bisognerà mantenere il terriccio sempre appena umido. È bene nebulizzare quotidianamente il tutore. Per la concimazione, somministrare il fertilizzante per piante verdi ogni volta che compare una nuova foglia. Mantenere pulite le foglie lavandole con una spugna umida. Impedire che le radici aeree delle piante coltivate senza tutore vadano a interrarsi nel vaso, recidendole rasente il fusto. Per ottenere nuove piante senza spesa, fra maggio e agosto tagliare la punta di un fusto sotto una o due foglie e immergerla in acqua. La radicazione avviene entro un mese. Dopo il suo trasferimento in terra, la nuova pianta va tenuta per almeno un altro mese molto bagnata. Terminiamo il discorso sulle piante tutte verdi con la dracena. Come dire, felicità è un tronchetto. Di dracena esistono molte varietà. Sono piccole palme molto decorative e resistenti e vivono bene in idrocultura. La luce preferita sarà quella intensa, ma al riparo dal sole diretto. Andrà bene la temperatura che abitualmente c'è nelle case di città. Qualora però scendesse sotto i 12 gradi, alcune varietà perdono le foglie che vengono però sostituite da nuove quando la temperatura si rialza. Irrigazione moderata in inverno, più frequenti e addirittura abbondanti in estate, specialmente se la pianta è all'aperto. La concimazione sarà due volte al mese, fra maggio e settembre, dimezzando la dose indicata sull'etichetta del prodotto, perché quantità elevate di fertilizzante possono spaccare le foglie. In idrocultura la concimazione sarà fra ottobre e gennaio, ma non usate soluzione nutritiva. Le malattie più frequenti presentano macchie grandi e irregolari di colore giallo o grigio, macchie brune o bordate di rosso, seccumi e accartocciamenti delle foglie, che sono dovuti nella maggioranza dei casi a criptogame, cioè microscopici funghi parassiti, che tuttavia non compromettono la vita della pianta. Si combattono ovviamente con anticrittogamici.

Ed ora parliamo delle piante, sempre da appartamento, con le foglie colorate. Certamente una fra le più diffuse è la Begonia Rex dai mille colori. Le begonie spettacolari per le foglie policrome e variegate vivono bene in un ambiente umido. Vogliono luce viva, ma non diretta. La temperatura minima sopportata è di 16 gradi. Bisogna mantenere il terriccio costantemente umido, senza usare acqua con calcare e non nebulizzare la chioma. E poi collocare il vaso nella stanza più umida o sopra una spugna bagnata. La concimazione andrà effettuata ogni settimana per tutto l'anno, dimezzando però la dose indicata sull'etichetta del prodotto. E attenzione, la Begonia Rex va soggetta ad attacchi di crittogame. A fine inverno e a fine estate è bene irrorarla con un anticrittogamico. Se con una lametta si incidono le nervature principali di una foglia, la si distende e la si ferma su terriccio umido con due stuzzicadenti, nel giro di 2 mesi si ottengono tante nuove piantine quante sono state le incisioni praticate, da 2 a un massimo di 4. Naturalmente la germogliazione è più veloce in un ambiente caldo, ombreggiato, e se il vaso con la foglia viene chiuso in un sacchetto trasparente. Parliamo ora del croton, verde technicolor la si potrebbe definire. È una pianta vistosa, decorativa, ma non facile da coltivare, che fra l'altro ama il caldo e l'umidità. Vuole luce intensa per mantenere viva la colorazione delle foglie e temperatura mai al di sotto dei 13 gradi, ottimale intorno ai 20 gradi diurni e 18 gradi notturni, minima sopportata 14 gradi. L'irrigazione sarà abbondante, 2 o 3 volte alla settimana. Collocare le piante su vassoi di ghiaia umida, nebulizzare la chioma anche più volte al giorno nei periodi caldi. Basta che per tutta la notte le foglie siano asciutte. Concimazione una volta al mese fra maggio e settembre. Un fertilizzante ricco di potassio mantiene vivi i colori. Attenzione, è normale che crescendo la pianta perda le foglie basse, ma se la luce è insufficiente o l'acqua è scarsa, cadono anche le mediane. È consigliabile non usare insetticidi. In seguito al trattamento può defogliarsi anche completamente. Così, per prevenire attacchi di ragnetto rosso, possono bastare le nebulizzazioni. Le cocciniglie, cioè quegli insetti immobili simili a crosticini ovali, bianco, grigio, brune, si tolgono a mano con un batuffolo di cotone bagnato in olio di semi. Un posto speciale per la stella rossa di Natale. Fiorisce d'inverno, si chiama Euphorbia pulcherrima. Va tenuta con le dovute cure e fiorirà tutti gli anni. Teme la scarsa luminosità. Anzi, più la luce è viva, più a lungo dura il colore delle foglie. La temperatura ideale è fra i 18 e i 22 gradi, ma mai meno di 13. Irrigazione scarsa, lasciare asciugare il terriccio prima di intervenire. La concimazione non è necessaria durante l'inverno. Molte signore si chiedono, ma rifiorirà? Beh, è normale che la stella perda, cominciando dal basso, tutte le sue foglie, ma la pianta si può recuperare. Quando le foglie iniziano a cadere, diminuire ulteriormente l'irrigazione. In aprile e maggio sostituire il terriccio, spuntare leggermente tutti i rami, annaffiare con maggiore frequenza e abbondanza e, dopo un mese, concimare ogni 15 giorni con un fertilizzante liquido per fiori. Collocare la stella al sole, all'aperto, ma in settembre va riportata in casa. Rifiorirà? È possibile, nella successiva primavera però. In clima mite la stella di Natale può essere, fra febbraio e aprile, addirittura trapiantata in giardino, in posizione soleggiata. Da noi è meglio ripararla. Parliamo ora di una pianta che arrossisce al sole. Sì, è quella che chiamiamo normalmente miseria. Per la verità è un nome un po' ingrato, perché è una pianta, sì, dal nome misero, ma che dà infinite soddisfazioni anche ai non pollici verdi. Facilissima da coltivare, infatti è una pianta assai decorativa. Vuole luce abbondante con sole diretto. Se manca il sole, le foglie diventano verdi, ma riassumono il colore originario quando la pianta viene messa all'aperto in primavera e estate. La miseria vive senza problemi a 10 come a 20 gradi.
L'irrigazione sarà moderata, tanto di inumidire appena il terriccio. Lasciare che tra un'irrigazione e l'altra il terriccio si asciughi. La concimazione non è indispensabile. Per essere sempre bella, la pianta dovrà naturalmente essere anche giovane. Infatti sarà più rigogliosa e decorativa quanto meno tempo avrà. Ma per averla sempre bella, sempre giovane, basterà riprodurla costantemente, quindi circa ogni 2 anni. Per farlo è sufficiente tagliare la punta di un fusto lunga da 5-10 cm e interrarla. Se questo lavoro viene fatto in primavera e estate e il terriccio è mantenuto sempre umido, la radicazione è assicurata e veloce. Avviene entro poco più di una settimana.

Le piante in casa, come coltivarle senza fatica. Testo di Anna Faccini. Nel corso del programma avete ascoltato Nell'etereo mondo dei fiordalisi da Fiorella Mannoia ed Everywhere dei Fleetwood Mac. Grazie per l'attenzione da Giancarla Paladini.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Le poche righe di Vangelo che ci vengono proposte in questa domenica, nella quale celebriamo l'ascensione del Signore al cielo, sintetizzano la novità che si apre per la Chiesa dopo la risurrezione del Signore. In questo evento trova compimento e luce tutta l'opera di salvezza di Cristo. In essa possiamo trovare la pienezza della gloria e la completa realizzazione del suo sacerdozio nel sacrificio della croce, la promessa per il dono dello Spirito e l'attesa della parusia. Eppure questo evento di compimento, di realizzazione, non trova una situazione idilliaca per manifestarsi. Il gruppo degli Apostoli è presentato con 11 componenti. Giuda non c'è più e Mattia non c'è ancora. È una situazione di passaggio, di instabilità. Non sono più il gruppo scelto dal Maestro a rappresentare le 12 tribù di Israele. Forse anche loro non riconoscono più il senso del loro esserci. Eppure questo non li ferma dal muoversi. Vanno in Galilea, dove li aspetta il loro Maestro risorto. Si fidano della testimonianza e delle indicazioni delle donne che hanno incontrato Gesù al sepolcro. Raggiungono il monte, vedono il Signore e si prostrano. L'Evangelista Matteo, però, ci dice senza mezzi termini che la fede degli Apostoli non era così salda. Essi, infatti, dubitavano. Come non sentirci chiamati in causa da queste parole del Vangelo? Cosa c'è di più vicino alla nostra esperienza di fede, se non la fatica del credere? Quante volte la nostra preghiera, il nostro accostarci ai sacramenti, alle scritture, la partecipazione all'Eucaristia è accompagnata da dubbi e incertezze, da senso di vuoto e perplessità? Il Signore non si spaventa della fatica che trova nel cuore dei Suoi discepoli, di questa ambiguità tra il prostrarsi e il dubitare. Infatti, proprio a loro il Signore affida, o meglio, rinnova l'invito ad annunciare il regno di Dio. A loro affida la missione di fare discepoli tutti i popoli. D'altronde possiamo chiederci quale sarebbe stato il ruolo dello Spirito Santo, promesso dal Signore e atteso dai discepoli, come abbiamo ascoltato nelle domeniche precedenti, se gli Apostoli fossero stati un gruppo di superuomini, convinti di poter portare a compimento l'incarico ricevuto da Gesù per conto proprio, con le proprie capacità, con i propri sforzi e con la propria dedizione. Senza dubbio non ci sarebbe stato spazio per lui. Proprio come accade molto spesso anche a noi nella nostra quotidianità. Quante volte ciò che facciamo, anche a livello spirituale o pastorale, è più dettato dall'entusiasmo di poter finalmente mostrare quanto siamo in gamba, o al contrario, dallo sconforto di sentirci incapaci e a volte anche inutili, piuttosto che essere basato sulla fiducia che il Signore accoglierà i nostri pochi pani e pesci e ne farà ciò che Lui desidera per il bene della Sua Chiesa. Questa nostra imperfezione, forse, è proprio quello spazio necessario allo Spirito Santo per poter compiere la sua opera. È interessante a questo riguardo l'espressione usata da Gesù per rivolgersi ai suoi amici. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque. A ben sentire l'espressione non ha molto senso. Se è il Signore che ha il potere, Perché gli apostoli dovrebbero sentirsi rassicurati nell'essere inviati a tutti i popoli a portare quell'annuncio che proprio pochi giorni prima aveva fatto morire sulla croce il loro maestro? Proprio perché quel potere il Signore non lo ha ricevuto per se stesso, ma per noi, come ci ricorda San Paolo nella lettera agli Efesini. Il Signore Gesù illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi. Come ci ricorda il brano degli Atti degli Apostoli, il Signore Gesù invita i suoi ad attendere l'adempimento della promessa del Padre. Com'è importante anche per noi ricordare questo. Molto spesso, infatti, rischiamo di perderci dietro a desideri, sogni, illusioni che ci siamo creati e coltivati nel cuore e nella testa, ma nulla hanno a che fare con il progetto di Dio. Dietrich Bonhoeffer lo dice con grande chiarezza: Dio non esaudisce i nostri desideri, ma realizza le sue promesse. La grandezza dell'ascensione non la cogliamo solo in relazione alla risurrezione, quale compimento, ma anche in riferimento all'incarnazione, e questo ci coinvolge tutti. Avendo accolto il disegno del Padre nel farsi uomo come noi, nell'essere Verbo che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, Gesù ha potuto allora portare con sé nel cielo la nostra condizione umana di fragilità e di imperfezione, di peccato. Davvero, come ci dice il profeta Isaia, egli ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Come Dio in Cristo è disceso sulla terra, ambiente emblematico dell'uomo, segno della sua natura povera, limitata, mortale, così l'uomo, sempre in Cristo, può salire al cielo, luogo della santità di Dio, della sua grandezza e onnipotenza. Rendiamo lode al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo per questo amore, che si è abbassato fino alla morte, fino a dare tutto, e che è con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
1: Avete ascoltato? Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché ciascuno, dai grandi produttori ai piccoli consumatori, si impegni per evitare gli sprechi di alimenti e perché ogni persona abbia accesso ad una alimentazione di qualità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa aperta al soffio dello Spirito. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa sia attenta ai frutti maturati nello Spirito Santo e da essi raccolga la novità e la fecondità del nostro tempo. Intenzione di preghiera del clero. Cuore divino di Gesù, e cuore immacolato di Maria, riempite di gioia e di luce la vita dei ministri della Chiesa, perché nella serenità delle loro relazioni testimonino la bellezza e la grazia della loro vocazione. Regina dei Cieli, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te, Dio, affidò il suo Figlio. In te, Maria, ripose la sua fiducia. Con te, Cristo, diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata a Maria. Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno. Un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Tu forma in noi, con materna bontà, in questo giorno, la vita del tuo Gesù. Accompagna, Maria, anche le nostre più piccole azioni, affinché ogni cosa sia pura. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore desidera. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Buona giornata a tutti. Grazie.

Sì, tanto come poi vanno tanto tutto. Abbiamo guardato tutto il mese. Non riesco a fare una messa per il tuo soffio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Esaudisci, o Padre, le nostre preghiere, perché con l'accoglienza del Vangelo si compie in ogni luogo la salvezza acquistata dal sacrificio di Cristo e la moltitudine dei tuoi figli adottivi ottenga la vita nuova promessa da Lui, parola di verità. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto, una notte in visione il Signore gli disse: «Non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso». Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dio è re di tutta la terra.
1: Dio è re di tutta la terra.
0: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, grande re su tutta la terra.
1: Dio è re di tutta la terra.
0: Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni, ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che egli ama.
1: Dio è re di tutta la terra.
0: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro re, cantate inni.
1: Dio è re di tutta la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il suo bambino, non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno

benedizione del Signore, il valore della Pasqua. La croce è quel canale che ci permette di comprendere ancora di più e sempre meglio quello che il Signore ha fatto, fa e farà per noi. La croce è quell'elemento che è sì di sofferenza, ma è quella sofferenza che purifica, perché ci porta veramente alla vera gioia, ci porta ad entrare anche noi nella gloria della Pasqua. Questo è il senso di quello che il Signore sta dicendo ai Suoi. Voi soffrirete perché io comunque non ci sarò più, però questa sofferenza non è fine a se stessa. Questa sofferenza, se si continua comunque a coltivare il rapporto con il Signore, a coltivare comunque quello che Lui ha detto e dice ancora oggi, ci permette proprio di liberarci da quei pesi che ci ancorano a questa terra e che comunque ci rendono tristi, per entrare poi in quella gioia vera, che è quella gioia che il Signore dona, quella speranza che il Signore continua a donarci. Iniziamo anche la novena allo Spirito Santo, e la preghiera allo Spirito Santo ci serve proprio per far parlare lo Spirito Santo nella nostra vita e per aiutarci a dare senso a tutto quello che viviamo, a tutto quello che affrontiamo. Quindi preghiamo proprio lo Spirito Santo perché ci illumini, perché ci guidi, perché ci renda il cuore aperto ad accogliere la presenza del Signore sempre e comunque.

0: Fratelli e sorelle, come Gesù, anche il cristiano non deve scandalizzarsi di fronte alla sofferenza, poiché essa è necessaria per l'annuncio del Vangelo e la nascita dell'uomo nuovo. Preghiamo il Signore perché ci dia il suo spirito sorgente di vita e diciamo: infondi in noi, Signore, la forza del tuo spirito.
1: Infondi in noi, Signore, la forza del tuo spirito. Per coloro che nell'apostolato tendono a scoraggiarsi, perché siano perseveranti, sicuri che Dio veglia su di loro e ha preparato molti ad accogliere l'annuncio evangelico, preghiamo.
0: Infondi in noi, Signore, la forza del tuo spirito.
1: Per i missionari che si trovano in difficoltà, perché sorretti dalla nostra preghiera e dal contributo materiale, svolgano il ministero con serenità e fiducia. Preghiamo.
0: Infondi in noi, Signore, la forza del tuo spirito.
1: Per i discepoli di Cristo, perché siano consapevoli di essere popolo di Dio, chiamato a realizzare il suo piano di salvezza nel mondo. Preghiamo.
0: Infondi in noi, Signore, la forza del tuo spirito.
1: Per coloro che sono tristi per le angustie quotidiane, perché sappiano che alla vita del risorto si nasce morendo e credano che la loro afflizione si cambierà in gioia. Preghiamo.
0: Infondi in noi, Signore, la forza del tuo spirito. Per le anime del purgatorio, per Soliveri, Lorenzo e Roglio Maria, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi, preghiamo.
1: Infondi in noi, Signore, la forza del tuo spirito.
0: Signore, nonostante la vita nuova che abbiamo ricevuto nel battesimo, spesso in questo mondo violento e indifferente proviamo tristezza e sconforto. Aiutaci ad accettare la fatica e la sofferenza che servono alla costruzione di un mondo nuovo, aperto alla vita dello Spirito. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo.

0: di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro Avvocato. Immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito, nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Custodisci con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Buona giornata.
3: Grazie altrettanto.

Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. Lo spazio riservato da Radio Cittanova in Blu della Diocesi di Cremona alla Parrocchia di Caravaggio. Siete in compagnia di Alberto e di Lorenzo. Oggi è venerdì 15 maggio ed è il 135esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 230 giorni alla fine dell'anno. Il crepuscolo mattutino a Caravaggio è iniziato alle 5.17. L'alba alle 5.50, il tramonto sarà alle 20.44. Il crepuscolo serale alle 21.17. Oggi è Sant'Isidoro l'agricoltore, contadino spagnolo. Iniziò in giovane età a lavorare la terra, a cui dedicò con impegno e fatica la sua vita. Oltre all'agricoltura si dedicò sempre alla preghiera. Tra i miracoli attribuitigli il più rinomato è quello del pozzo in cui, stando alla leggenda, avrebbe fatto salire l'acqua del pozzo per salvare un bambino che vi era caduto dentro. Tanti auguri a chi oggi festeggia l'onomastico o il compleanno oppure una ricorrenza personale o familiare. Proverbio di maggio: né di maggio né di magione non ti levare il pelliccione. Accadde oggi, nel 1252, Papa Innocenzo IV emette la bolla Ad Excerpta, che autorizza l'uso della tortura contro i sospetti di eresia. Nel 1536 a Londra si apre il processo ad Anna Bolena, accusata di adulterio, incesto, stregoneria e tradimento. Verrà condannata a morte. Nel 1610 Maria de' Medici viene incoronata regina di Francia. Nel 1618 Giovanni Keplero formula la terza legge sul moto dei pianeti, pubblicata l'anno dopo. Nel 1718 l'avvocato James Packel brevetta la prima mitragliatrice. Nel 1796 a Parigi Vittorio Amedeo III firma la pace con Napoleone, cedendo la Savoia e Nizza alla Francia. 1797, l'ultimo doge, Ludovico Marin, lasciò per sempre Palazzo Ducale a Venezia il 15 maggio del 1797. Era l'ultimo atto che segnava la dissoluzione della millenaria Repubblica di Venezia, abbattuta dai francesi. Il Maggior Consiglio si era riunito per l'ultima volta 3 giorni prima, votando la decadenza della Repubblica e approvando lo sbarco di 4.000 soldati francesi. Dal balcone del palazzo, su Piazzetta San Marco, Manin aveva annunciato alla folla la fine della Serenissima, che i francesi cederanno poco dopo all'impero asburgico. Nel 1843 è inaugurata la prima linea telegrafica italiana a Firenze. Nel 1918 le poste statunitensi iniziano il primo servizio regolare al mondo di posta aerea tra New York, Philadelphia e Washington. Nel 1939 a Torino la Fiat inaugura il grande stabilimento di Mirafiori alla presenza di Benito Mussolini.
Nel 1940 le calze di nylon vengono messe in vendita per la prima volta negli Stati Uniti. 1946, Umberto II promulga il nuovo statuto, la Sicilia diventa ufficialmente regione autonoma. Due anni dopo, nel 1948, le truppe arabe attaccano il neonato Stato di Israele e inizia la prima guerra arabo-israeliana. 1958, l'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 3. 1972, viene ucciso a Milano il commissario Luigi Calabresi in un agguato rivendicato anni dopo da Lotta Continua. ...1978, elezioni politiche in Italia. Successo della Democrazia Cristiana, 42,6%, e del Partito Socialista, 13,3%. Crollo del PC al 26,4%. 1988, l'Unione Sovietica inizia ufficialmente il ritiro dall'Afghanistan dopo 8 anni di guerra. 1990, il ritratto del dottor Gadget di Van Gogh viene venduto all'asta per 82,5 milioni di dollari. 1994, Gino Strada fonda Emergency. 2012, negli USA, ricercatori del Berkeley Lab sviluppano un dispositivo che genera elettricità grazie a virus modificati geneticamente. Nel 2015 il primo ministro del Lussemburgo sposa il compagno, divenendo il primo capo di governo dell'Unione Europea a sposarsi con un partner dello stesso sesso durante il mandato.

Compleanni. Isa Gallinelli, attrice italiana, nel 1957. James Mason, che è stato un attore inglese e interpretò vari ruoli di spicco tra il 1979, I ragazzi venuti dal Brasile con Gregory Peck, eccetera, nel 1909. Martina Stravolo, cantante italiana, nel 1987. Nel 1953 Mike Oldfield, musicista britannico. Pronto? Pronto? Pronto? Ah, ok, scusate, ma avevo come l'impressione che non si sentisse più niente. Non so se avete sentito, 1953, Mike Oldfield, musicista britannico. Nel 1891, Bulgakov, scrittore e drammaturgo russo. Enzo Forcella, nel 1921, scrittore, giornalista e storico. Nel 1923, Avedon, fotografo e ritrattista statunitense. Madeleine Albright, nel 1937, politica e diplomatica statunitense. Brian Eno, nel 1948, musicista, compositore e produttore discografico britannico. Frank De Boer, 1970, allenatore di calcio ed ex calciatore olandese. E poi Tania Cagnotto, 15 maggio 1985, ex tuffatrice. I morti. Dickinson, poetessa statunitense, nel 1886. Malevich, pittore, insegnante, urbanista russo, nel 1935. Edward Hopper, nel 1966, pittore e illustratore statunitense. Yolanda King, nel 2007, attrice e produttrice cinematografica statunitense. Susanna Agnelli, nel 2009, imprenditrice, politica e scrittrice. E Fred William, nel 2020, attore e umorista statunitense.

Continuiamo con gli avvisi dalla parrocchia Santifermo e Rustico di Caravaggio. Alle 16 la messa a Vidalengo e alle 16.30 a Masano. Domani sabato alle 8.30 in parrocchia la messa in memoria di Luigi Ambrogina, Strina Giuseppe, Grazia, Carmelo e Orlando, famiglia Sudati Giacomo. Alle 18 a Masano, a Vidalengo e a Misano, e in parrocchia in memoria di Milanesi Roberto, Gastoldi Giovanni e Maria, Luisa, Eufrasia, Battista e Luigi, Pepi, Tilde e famiglia Mangoni, Campigotto, Cristian. Domenica 17 maggio, Ascensione del Signore, alle 8 San Pietro, alle 8 a Misano e a Masano, alle 9.30 in parrocchia in memoria di Diego, Pierangelo e coniugi Esisti e Belloli, alle 10 Vidalengo, 10.30 a Masano e Misano, alle 11 in parrocchia la messa pro populo più riconsegna della domenica, alle 18 a San Bernardino in memoria di Carmela, Tommaso, suor Ronzina e famiglia Spedicato e Quadraro, Pinuccia e suor Maria Grazia Carminati, Cavalli Giuseppe, Romeo, Erizzimondo e Franca.

Ricordo a tutti questa sera il convegno in Teatro San Carlo, Don Pierino ieri, oggi e domani. Domani sera Profumo di Rosa della Compagnia di Brignano in Teatro San Carlo. Ricordo anche la gita ad Arenzano, la parrocchia promuove una giornata di visita al santuario d'Arenzano lunedì 1 giugno. È sospeso il giorno dell'ascolto, riprenderà a settembre

lunedì 18 maggio alle ore 21 presso l'Oratorio San Luigi, incontro di approfondimento psicologico e teologico su sessualità, identità di genere e orientamento sessuale. Intervengono Emanuele Bellani, psicologo, e Don Stefano Montagna, docente di teologia morale.

Ieri è il 40° giorno dopo la Pasqua e quindi la tradizione della Chiesa festeggiava ieri l'ascensione del Signore, che poi per motivi di comodità, per far sì che tutta la Chiesa possa celebrarla nel modo migliore, è stata spostata, viene ricordata la domenica successiva, quindi dopo domani celebreremo l'ascensione del Signore al cielo, questo grande evento che ci dà una consapevolezza. Poi 10 giorni dopo, domenica prossima, avremo invece modo di poter celebrare la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, la concreta nascita della Chiesa, perché è l'inizio della missione apostolica. E oggi la Chiesa ci affida

all'intercessione di un santo decisamente particolare, di un grande santo, forse non molto ricordato, ma che può darci la possibilità di ragionare sulla nostra vita quotidiana. Sant'Isidoro agricoltore, nato nel 1079 in Spagna, morto nel 1130, portava il nome di un altro grande santo, Isidoro, vescovo di Siviglia, intellettuale, enciclopedista. Ecco, non è così. Isidoro l'agricoltore è un umile contadino, un agricoltore, un lavoratore alla vigna del Signore, potremmo dire, sposato, con figli, che passava il giorno a pregare e lavorare, e a volte si fermava anche nel suo lavoro per pregare, e questo causava la rabbia dei suoi compagni. Ma Isidoro aveva un aiuto speciale, perché grazie alle sue preghiere, alla sua fede, anche gli angeli lavoravano per lui, come ha potuto constatare di persona il padrone. Insomma, è una figura che ci dà un'immagine concreta della metafora evangelica: la vigna, il padrone, gli operai. È un lavoratore assiduo, lavoratore di grande fede, che con la sua testimonianza riesce anche a convertire la moglie, che in origine non era credente, anche se portava il nome cristianissimo di Maria, ma che seguendo l'esempio del marito ritrova Gesù. E Isidoro spicca per la sua umiltà. E questa sua testimonianza di umiltà non lo si vede solo col lavoro. Pensate, venne canonizzato nel 1622 da Papa Gregorio XV. Insieme a lui vennero canonizzati quattro santi: San Filippo Neri, Sant'Ignazio di Loyola, San Francesco Saverio, Santa Teresa d'Avila, tutti santi del XVI secolo, che hanno segnato la storia della Chiesa e hanno lasciato una testimonianza per i secoli successivi. In mezzo a loro, una figura più antica, medievale e quasi sconosciuta, come Isidoro. Però Isidoro non è meno importante, perché questi uomini e donne che sono stati canonizzati con lui hanno dato una testimonianza per tutti, certo, ma soprattutto per i sacerdoti, per gli oratori, per i missionari, per le monache. Isidoro dà una testimonianza per gli uomini sposati, i lavoratori, i padri di famiglia. Invita tutti ad affidarsi al Signore, che quando si è con il Signore, anche nelle fatiche, anche nelle difficoltà, si riesce a sopportare tutto in modo migliore. E allora oggi affidiamoci, in vista della solennità dell'Ascensione e poi della Pentecoste, al Signore. E affidiamoci all'intercessione di Sant'Isidoro, l'agricoltore, perché possa aiutarci a essere sempre sorridenti nelle difficoltà, nelle fatiche di ogni giorno.

Io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Dal Vangelo di Giovanni. Il commento di San Francesco Spinelli. Mente e cuore siano sempre rivolti all'alto, ma nello stesso tempo amatevi fra di voi con caldissimo amore. Allora noi saremo riconosciuti veri seguaci di Gesù Cristo.

vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà. Dal Vangelo di Giovanni. La tua presenza e compagnia mi sarà di conforto e cambierà le noie in gioie, l'amaro in dolcezza.

Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, dal Vangelo di Matteo. Gesù dimostra sull'altare, sempre in mezzo a noi, con la sua divina e perfetta persona di Dio e di uomo, con il cuore aperto a tutti, sempre pronto ad accoglierci. San Francesco Spinelli.

abbiamo ascoltato Una città per cantare, cantata da Ron con la collaborazione di Loredana Bertè.

Riprendiamo la lettura del libro di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Abbiamo terminato la lettura del sesto capitolo, abbiamo iniziato a conoscere la figura di Davide, che ci terrà ancora compagnia. Iniziamo il settimo capitolo, che si chiama Il Tempio, Davide e Bezzabea, la rivolta di Assalonne, Salomone e la regina di Saba. Leggiamo. La strega di Endor è l'unica negromante, l'unico personaggio in grado di parlare con i morti di tutta la Bibbia. L'evocazione degli spiriti è vietata nella cultura ebraica e nella cultura cristiana. Saul vi fa ricorso quando ha perso il favore di Dio e dall'aldilà Samuele gli conferma che non c'è più nulla da fare. Il suo destino è segnato. Il futuro e la corona di Israele appartengono a Davide. Da lui, non da Saul, discenderanno i futuri re, e secondo il cristianesimo anche il Messia, Gesù. A Saul resta invece solo un giorno di vita. Possiamo immaginare con quanta angoscia nel cuore abbia ripreso i sensi, abbia accettato dalla strega un po' di pane e carne, sia tornato all'accampamento e abbia schierato l'esercito in battaglia. Quel giorno gli ebrei fuggirono davanti ai filistei e caddero trafitti sul monte Gelbo. I nemici si strinsero attorno a Saul e uccisero i suoi figli, compreso l'amico di Davide, Jonathan. Gli arcieri presero di mira il re e lo ferirono gravemente. Allora Saul ordinò al suo scudiero di trafiggerlo con la spada, ma quello era troppo spaventato per muoversi. Così Saul, pur di non cadere nelle mani dei filistei, prese la spada e vi si gettò sopra. Il giorno dopo i nemici vennero a spogliare i cadaveri. Trovarono Saul, gli tagliarono la testa, come Davide aveva fatto a Golia. Presero le sue armi e le deposero nel tempio di Astarte. Il suo corpo fu appeso alle mura di una delle città conquistate, Beth-Sean, che oggi fa parte dello Stato di Israele. Ma a nottetempo gli ebrei recuperarono i corpi di Saul e dei suoi figli e li bruciarono. È l'unico caso di cremazione raccontato nella Bibbia, forse perché i cadaveri erano già decomposti. Le loro ossa furono sepolte sotto un tamerisco e così finì il primo re di Israele. Al campo di Davide arrivò un forestiero, un amalecita, con la veste stracciata e il capo coperto di polvere. Raccontò che il popolo era fuggito davanti ai filistei e che molti erano morti, compresi Saul e Jonathan. Davide chiese come poteva sapere che il re e il suo figlio erano tra i caduti, e l'amalecita raccontò una storia falsa. Saul gli aveva chiesto di ucciderlo. Gettati sopra di me e uccidimi, io sento i brividi, ma la vita è ancora tutta in me. L'amalecita assicura di essere stato lui ad ammazzare Saul, e come prova mostra a Davide il diadema che il re aveva sul capo e il suo bracciale. All'evidenza pensa di compiacere Davide, che era perseguitato da Saul e che ora, grazie a quell'insegna, poteva rivendicarne l'eredità. Ma Davide si indigna. Come non hai temuto di stendere la mano per assassinare il consacrato del Signore? Poi fa giustiziare la malecita e intona un lamento funebre.

febbre su Saul e Jonathan, come Giulio Cesare pianse davanti alla testa mozzata del suo grande avversario Pompeo. Mi avete tolto l'unico premio possibile in una guerra civile, donare la salvezza ai vinti. Così Davide piange per Saul, ma Cesare omise di dire che quella testa, se non l'avesse fatta tagliare Tolomeo, l'avrebbe fatta tagliare lui. Le lacrime di Davide, invece, sono sincere. Davide era già il vero sovrano per volontà di Dio. Ora che non c'è più Saul, va a Hebron a farsi incoronare re. Ma il comandante dell'esercito, Abner, prende un figlio superstite di Saul, Isbaal, un nome che significa uomo di Baal o dono di Baal, e lo nomina re di Israele. Soltanto la tribù di Giuda segue Davide. Lo scontro è inevitabile. Si tenta di evitare una guerra civile, individuando 12 campioni per parte, ma ciascuno afferra la testa dell'avversario e gli trapassa il fianco con la spada. Così i duellanti si uccidono l'un l'altro e il duello non risolve il conflitto. Infuria la battaglia, che si conclude con la vittoria di Davide. Il generale e il figlio di Saul vengono uccisi. Davide ora è re di tutto Israele. Conquista Gerusalemme, strappandolo ai Gebusei, e la sceglie come capitale. Si fa costruire una casa con il legno di cedro inviatogli dal re di Tiro. Poi conduce su un carro Gerusalemme e l'arca dell'alleanza. Durante il viaggio, Davide e il popolo danzavano davanti all'arca con tutte le loro forze, cantando al suono delle cetre, delle arpe, dei tamburelli, dei sistri, dei cembali. Quando i buoi sbandarono, l'arca vacillò e sembrò sul punto di cadere. Uno dei conducenti del carro, Uzzà, stese la mano per sostenerla. Ma Dio si adirò con lui per la sua guida imprudente, lo percosse e lo fece morire sul posto. Quando l'arca entrò a Gerusalemme, una delle mogli di Davide, Michal, la figlia di Saul, guardando dalla finestra, vide il re Davide che saltava e danzava davanti al Signore e lo disprezzò in cuor suo. Tanto più che Davide indossava soltanto una veste sacerdotale che gli lasciava scoperte le gambe. Così Michal rimprovera il marito: «Bell'onore si è fatto oggi re di Israele, scoprendosi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla». Davide le dà una risposta dura: «Ha danzato davanti al Signore, che ha tolto il trono al padre di Michal, Saul, per darlo a lui. Mi abbasserò anche più di così, e mi renderò vile ai tuoi occhi, ma presso quelle serve di cui parli sarò onorato». Michal non aveva capito il gesto di umiltà davanti al Signore che Davide aveva compiuto. Anche il re, come il resto del popolo, partecipava di quell'atmosfera sacra, insieme solenne ed elettrizzante, creata dalla presenza di Dio, rappresentato dall'arca. Non a caso Dante citerà questo episodio della Bibbia nel Purgatorio. Il poeta immagina che ci siano altorilievi, più veri del vero, scolpiti dal dito di Dio, che come per prodigio si animano per mostrare superbi esempi di umiltà. Tra questi c'è Davide, che danza seminudo davanti all'arca. La Bibbia aggiunge che per punizione Michal morirà senza avere figli. Secondo la mentalità del tempo, una vita chiusa senza figli e senza eredi era considerata una disgrazia. Noi oggi sappiamo che ovviamente non è così. La vita eterna è nel ricordo di quel che abbiamo fatto, e noi donne possiamo lasciare grandi tracce di noi anche senza avere figli, disse Rita Levi Montalcini il giorno in cui compì 100 anni. Ma già nel Libro della Sapienza è scritto: la numerosa discendenza degli empi non servirà a nulla. Meglio essere senza figli e possedere la virtù, perché nel ricordo di questa è l'immortalità, essa è riconosciuta da Dio e dagli uomini. Ne riparleremo. Dopo aver eretto una reggia per sé, Davide pensa a un tempio per l'arca, che è ancora ospitato sotto una tenda. Si consulta con il profeta Nathan, che lo incoraggia, ma poi la notte stessa il Signore affida a Nathan un messaggio per Davide. «Io non ho abitato in una casa da quando ho fatto uscire Israele dall'Egitto fino a oggi. Sono andato vagando sotto una tenda in un padiglione. Davide avrà un erede. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore, come l'ho ritirato da Saul. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre».
La profezia di Nathan si presta a varie interpretazioni. In effetti, dopo un'aspra lotta di successione, uno dei figli di Davide, Salomone, diventerà re ed erigerà al Signore un tempio destinato a diventare leggendario, il Tempio di Salomone, appunto. Ma il suo trono non sarà affatto stabile. Dopo la sua morte, il regno di Israele verrà diviso tra

prefigurare un intervento diretto nella storia. Io sarò per lui padre e lui sarà per me figlio. In quanto uomo, il vero erede di Davide soffrirà colpi di verghe e percosse, ma in quanto figlio di Dio risorgerà e edificherà un tempio, la Chiesa, destinato a durare nei secoli. Ovviamente questa è l'interpretazione cristiana. Nella Bibbia le fortune dei re di Israele sono legate al loro rapporto con Dio. Davide, a differenza di Salomone, non sarà mai tentato da altri dei, e il Dio degli eserciti non lo abbandonerà mai. Davide umiliò i Filistei, vendicando Saul e Jonathan, sconfisse i Moabiti, fece coricare i prigionieri per terra e li misurò con una corda. Due terzi furono messi a morte. Sconfisse Adarazer, re di Soba, a nord di Damasco, e fece tagliare i garretti a tutti i suoi cavalli, risparmiandone solo un centinaio. Sono crudeltà terribili, e magari qualche contemporaneo rabbrividisce più per la seconda che per la prima, piange più per i cavalli che per gli uomini. Ma Davide non si ferma. Massacra 22.000 aramei, riduce gli edomiti a sudditi, è capace però anche di gesti di clemenza. Il re chiede se sia ancora vivo qualcuno della casa di Saul, e scopre che c'è un figlio di Jonathan, di nome Meribbaal, storpio in entrambi i piedi. Aveva 5 anni quando arrivò la notizia della rotta di Gelboi, dove erano caduti suo padre e suo nonno. La nutrice lo afferrò per fuggire, ma lo lasciò cadere e così il bambino rimase zoppo. Davide ne ha compassione e anche per onorare la sua antica amicizia con Jonathan restituisce a Meribbaal tutte le terre della sua famiglia e lo invita a mangiare ogni giorno alla tavola del re. Eppure, a dispetto del suo gesto di generosità, Davide sta per macchiarsi del peggiore dei peccati, che sarà per lui causa di profonda infelicità. Ma per oggi ci fermiamo qui con la lettura del peggiore dei peccati di Davide, parleremo nel prossimo episodio. Però certo, la figura di Davide intanto sta venendo fuori e vediamo come il suo erede destinato a costruire un tempio che durerà nei secoli, certo Salomone, ma prima di tutto, per noi cristiani, è il Signore Gesù.

0: Bellissima, bellissima canzone. Io reputo questa canzone Quanto amore c'è di Ron con Tosca una delle più belle e commoventi canzoni della musica italiana. Sono riuscito a commuovermi anche oggi nell'ascoltarla, questa canzone. È veramente molto bella.
1: Riprendiamo la lettura del libro di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Abbiamo introdotto la figura di Davide, che ora è re, unico re, dato che Saul è morto nelle circostanze di cui abbiamo parlato nella scorsa occasione. E ora riprendiamo la lettura. Davide è davvero uno dei personaggi più interessanti della Bibbia. Con lui Dio è non solo generoso, ma spesso indulgente. Lo ha scelto, forse pentito della decisione di incoronare Saul in base al suo aspetto, alla sua statura, alla sua forza fisica. Ha visto in un pastorello, in un ragazzino, la tempra non solo di un re, ma di un fondatore. Davide, dopo Mosè, è il vero padre del popolo ebraico, ma a Mosè Dio non ha perdonato nulla. Per un'indecisione, un attimo di incertezza, una piccola mancanza di fede, una roccia percossa non una ma due volte, non ha potuto vedere la terra promessa dove aveva condotto gli ebrei. A Davide è stato concesso molto di più. È forse il primo e l'ultimo personaggio dell'Antico Testamento che Dio tratta come un figlio e con cui Dio si comporta come un padre non particolarmente severo. Al punto che Davide talora pensa di potersi permettere tutto e in un'occasione si comporta come Samuele paventava si sarebbe comportato un re. Ricordate quando il profeta ammoniva gli ebrei, dicendo loro che il re avrebbe preteso per sé tutte le ricchezze? Si sarebbe scelto le terre migliori e avrebbe cercato di prendersi le donne più belle. Un giorno, dalla terrazza della reggia, Davide vede una donna bellissima, Bezzabea, mentre fa il bagno, la spia. Azione già di per sé poco commendevole, la desidera, nonostante abbia già più mogli, e le manda un messaggero per invitarla nella sua casa. In quei giorni, come spesso accade, Israele è in guerra. Il re degli Ammoniti, divenuto vassallo di Davide dopo la sconfitta, è morto. Davide ha mandato i suoi ministri a consolare il giovane re dal trono, che però si convince che gli emissari ebrei siano spie. Per sfregio fa radere loro la metà della barba, simbolo di virilità, e taglia le loro vesti a metà, fino alle natiche. L'umiliazione è tale che gli ambasciatori non osano tornare a casa. Davide suggerisce loro di fermarsi a Gerico, fino a quando la barba non sarà ricresciuta. Poi scende in guerra contro gli Ammoniti. Il nuovo comandante dell'esercito, Joab, li sconfigge e assedia la loro capitale, Rabbah, che oggi si chiama Amman ed è la capitale della Giordania. È allora che dal terrazzo della reggia Davide vede Bezzabea e se ne infatua. Lei lo raggiunge e giace con lui nei giorni in cui si era purificata dalla sua impurità, scrive la Bibbia. Come dire che erano giorni fertili, infatti Bezzabea resta incinta. Solo che è sposata con un soldato, Uria, che sta combattendo contro gli Ammoniti sotto le mura di Rabbah. Davide concepisce un piano astuto e cinico. Bezzabea l'ha avvisato di essere incinta. Il re vuole che il marito, Uria, giaccia con lei, in modo da giustificare la gravidanza. Così lo fa tornare, lo riceve fingendo di voler avere notizie della guerra e poi lo incoraggia ad andare a casa della moglie. Ma Uria dorme davanti alla porta della reggia, tra i servi. Davide allora gli chiede perché non sia tornato da Bezzabea. E Uria risponde che non può stare comodo e giacere con la moglie mentre l'esercito è accampato sotto le tende. Davide tenta di ammorbidirlo, facendolo mangiare, bere fino a ubriacarlo. Ma di nuovo Uria si ferma a dormire con i servi e non scende a casa. Allora Davide ricorre a uno stratagemma crudele. Affida a Uria una lettera per il comandante Joab, in cui è scritto: ponete Uria sul fronte della battaglia più dura, poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia. Quel soldato generoso e leale reca la propria condanna a morte, scritta di pugno dal suo re, senza saperlo, senza dubitare di nulla. Joab obbedisce. Ordina un'azione sconsiderata sotto le mura della città. Gli arcieri nemici colpiscono molti uomini dell'esercito di Davide, e tra questi Uria. Poi Joab manda un messaggero al re. Per prudenza, gli ordina di non riferire subito la notizia che sta a cuore a Davide, ma di raccontare la battaglia. Se poi il re andrà in collera, chiederà perché l'esercito si è avvicinato in modo tanto temerario alla città assediata. Allora il messaggero specificherà che pure Uria è morto. Davide si compiace nell'ascoltare il messaggio. Bezzabea piange la morte del marito, ma finiti i giorni del lutto, il re la fa portare nella sua casa, dove lei diventa sua moglie e partorisce il bambino. Questo però era male agli occhi del Signore. Dio aveva una predilezione per Davide, però neppure l'unto del Signore poteva infrangere la legge di Mosè in modo così spudorato. Così Dio mandò da Davide il profeta Natan a raccontargli una storia. Nella stessa città abitavano due uomini, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame in abbondanza. Vedeva solo una piccola pecorella. Era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, racconta Natan, mangiando del suo. Pane, bevendo la sua.

Riprendiamo la lettera di voto all'uomo ricco, Eto. Ma io farò questo. Natan rispose, gelido. Quell'uomo sei tu. Davide ha disprezzato la parola del Signore, e ora il Signore, attraverso Natan, minaccia per lui una punizione terribile. Ecco, io sto per suscitare contro di te il male dalla tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un'altra che giacerà con loro alla luce di questo sole, poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Allora Davide, me e il bambino resterà vivo, ma ora egli è morto. Perché digiunare? Potrei forse farlo tornare? Andrò io da lui, ma lui non tornerà da me. Questo ragionamento ci restituisce il Davide saggio e razionale che conosciamo. È giusto amare i nostri cari sino all'ultimo dei loro giorni, così come è giusto ricordarli e portarli con noi quando non ci sono più. Una persona amata non ci lascia mai del tutto, resta sempre al nostro fianco. Il ricordo del tempo passato con lei ci fa compagnia, ci visita nei sogni, torna nei nostri pensieri ogni giorno, quando meno ce lo aspettiamo. Ma è giusto anche continuare a vivere. Ho conosciuto donne che hanno smesso di vivere quando è morto il loro marito. Ne ho conosciute altre che hanno continuato ad amarlo, ma per rispetto di se stesse, dei figli, dei nipoti, hanno ripreso a vivere, proprio come il marito avrebbe voluto. Molte rimaste sole, anche in giovane età, non si sono più risposate. Altre hanno trovato un nuovo compagno. Mi torna in mente l'ultima lettera di una delle figure più limpide della resistenza italiana, il generale Giuseppe Perotti, che prima di essere fucilato dai fascisti scrive alla moglie, che rimarrà sola con 3 figli piccoli, invitandola a risposarsi, ad accettare l'aiuto di un altro uomo che farà i bambini da padre. Davide ha perso un figlio, e non esiste una parola per definire la condizione innaturale di un padre e di una madre condannati a sopravvivere alla creatura che hanno messo al mondo. Davide e Bezzabea concepiscono un altro bambino e per lenire il dolore di lei, lui le promette che sarà il suo erede sul trono di Israele. Natan lo soprannomina Yedidia, che significa amato dal Signore, in segno del perdono accordato da Dio a Davide, ma per tutti il piccolo porterà il nome di Salomone. Terminiamo così la lettura di questo episodio, un episodio tragico che ci ha gettato una luce certo non favorevole, almeno in questo caso, sulla figura del re Davide, un episodio conosciuto, quello di Bezzabea, e però l'episodio è terminato con la nascita di un nuovo bambino, Salomone, che ovviamente ci terrà compagnia per un bel po'.

e sulle note di Vivaldi, Alberto e Lorenzo vi salutano e vi augurano un sereno fine settimana. Ciao a tutte, ciao a tutti, e come sempre vi chiediamo una preghiera per le tante persone che soffrono. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mittola. Terminata la visita del presidente degli Stati Uniti in Cina, abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto Trump. Anche Xi, secondo quanto riporta l'agenzia cinese Xinhua, parla di importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili e di aver condiviso l'importanza di un rapporto costruttivo basato sulla stabilità strategica. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sulla questione iraniana e non darà mai a Teheran le armi ed è d'accordo sul fatto che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. Collabora un esperto subacqueo italiano. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. Ancora da chiarire le cause della tragedia. In Ucraina è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte fra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale Kiev. Fra le numerose vittime anche 3 minori. Le autorità di Kiev hanno proclamato 3 giorni una giornata di lutto. Le autorità russe fanno sapere che 3 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla città di Ryazan. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Al via ieri il Salone del Libro.
2: Il motto di questa presenza è connessioni, raccontare il presente mettendo insieme appunto varie forze, varie possibilità e vari approcci che finalmente riescono a riunire in una singola manifestazione varie espressioni del mondo cattolico. C'è appunto l'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, l'UELCI, e ci sono anche numerosissime iniziative che vanno veramente a toccare gli ambiti più eterogenei e più diversi. Sì, e che si potrà parlare di un padre della Chiesa come Basilio di Cesarea, si potrà occupare dei problemi di Haiti, ci si tornerà con il pensiero a Lampedusa e si parlerà soprattutto in quest'anno di San Francesco con alcuni eventi dove sarà presente il Cardinale Zuppi e dove anche la nostra rete in canzone, la nostra redazione avrà un ruolo molto importante perché Vincenzo Morganti, il direttore, e Massimo Porfiri, l'amministratore delegato, discuteranno con Alessandro Sottino parlando di un progetto che si intitola San Francesco per davvero, questo domenica pomeriggio. Da Torino, Saverio Simonelli.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di linfoma, una delle malattie oncoematologiche più diffuse. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: my darling.
1: Cari amici, ancora buongiorno. Entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione per parlare, come anticipato, di linfoma. E lo faremo in compagnia del dottor Luca Nassi, ematologo presso l'ospedale Careggi di Firenze. Dottore, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Grazie, io la ringrazio in anticipo per il tempo che ci dedica questa mattina. Insieme a lei parleremo di linfoma. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori innanzitutto cosa sono i linfomi?
2: I linfomi sono un gruppo di tumori, di neoplasie, che a differenza dei tumori più noti dello stomaco e del polmone, derivano invece da elementi del sangue circolante che sono i linfociti. Tutti noi, se facciamo un esame del sangue, di solito leggiamo i risultati e vediamo questo nome insieme ai globuli bianchi. Sono cellule che fanno parte del sistema immunitario e naturalmente si trovano nel sangue, nei linfonodi e nel sistema linfatico. E i linfomi nascono nel momento in cui dei linfociti acquisiscono delle mutazioni genetiche che portano allo sviluppo poi della crescita tumorale a livello cellulare.
1: Ecco, questa malattia si presenta con maggiore frequenza nei maschi o nelle femmine? E poi che incidenza ha la malattia nei giovani?
2: Allora, la malattia si presenta, intanto non si parla di una malattia ma di un gruppo di malattie diverse l'una dall'altra, di linfoma di Hodgkin, che è più frequente in due picchi di età, nei giovani intorno ai 20-30 anni e poi nelle persone più anziane, diciamo dai 60-70 anni in su, e altri linfomi che sono i linfomi non Hodgkin, che sono diversi, sono un gruppo di patologie eterogenee che hanno un'incidenza variabile anche per tipo di malattia. In generale comunque i giovani sono colpiti, meno degli anziani, ma colpiti. Per quanto riguarda invece la differenza di sesso, vi è una leggera prevalenza di casi nel sesso maschile, non particolarmente elevata, ma presente.

0: Adesso alcuni dati. Leggevo che sono nel mondo le persone colpite sono oltre 1 milione e i decessi oltre 200.000 all'anno. Ma veniamo all'Italia. Quante sono le persone interessate da questa, io continuo a dire, questa malattia? Lei dice diverse malattie.
1: Il dato più stimabile che abbiamo in Italia è quello dell'incidenza, ovvero delle nuove diagnosi, che sono circa 15.000 nuovi casi all'anno tra linfoma di Hodgkin e linfoma non Hodgkin. Per quanto riguarda il numero di pazienti affetti, questo è sicuramente superiore, questo è legato anche al fatto che si tratta in molti casi anche di malattie che ad oggi sono curabili e trattabili, per cui il numero di pazienti trattati e che stanno facendo i controlli a seguito del trattamento, e che in certi casi possono essere definiti anche guariti, sono sicuramente molti, un numero difficilmente stimabile.

0: Quali sono i sintomi che fanno sospettare la comparsa di un linfoma, dottor Nassi?
1: Non c'è un sintomo specifico che possa dire questo è sicuramente un linfoma. Come avevo detto all'inizio, i linfomi crescono dai linfociti che stanno nel sistema immunitario e nei linfonodi, quindi uno dei motivi per cui il paziente spesso giunge all'attenzione del medico curante o direttamente da noi in ambulatorio è la crescita di linfonodi, la comparsa di tumefazioni prevalentemente al collo, in ascelle, all'inguine, che sono le aree superficiali del corpo dove sono presenti stazioni linfonodali. Altre cause, altri motivi possono essere la comparsa di stanchezza o sintomi generali come un calo di peso non spiegato, come delle sudorazioni notturne estremamente importanti, la comparsa di un prurito diffuso non associato a lesioni cutanee, una febbre non spiegabile. Sono prevalentemente questi i motivi, anche se in casi particolari possono essere altri a seconda della localizzazione della malattia.

0: E veniamo ora alla ricerca. La ricerca ha fatto grandi passi avanti, ha portato a nuove scoperte e nuove sfide. Qual è il futuro per la ricerca sui linfomi?
1: Il futuro è sicuramente buono. I farmaci nuovi a disposizione che abbiamo oggi e che sono stati introdotti negli ultimi anni nei vari tipi di linfoma e che arriveranno nel prossimo periodo sono tutti frutto di una ricerca che nasce come ricerca di laboratorio e che poi diventa ricerca clinica portata avanti sia dalle aziende farmaceutiche che da gruppi di ricerca come la Fondazione Italiana Linfomi che raggruppa la stragrande maggioranza se non tutti i centri che si occupano di linfomi a livello nazionale. La ricerca è fondamentale in tutte le sue fasi perché al di fuori di essa l'evoluzione dei trattamenti e quindi il miglioramento dei risultati sui pazienti e quindi anche la guarigione dei pazienti sarebbe ferma e invece negli ultimi anni da sempre sta andando avanti.

0: Dottor Nassi, io la ringrazio, è stato veramente molto chiaro, è un piacere ascoltarla. Tra l'altro è arrivato anche un messaggio ora via WhatsApp che la ringrazia per quanto ha detto e ha spiegato a noi tutti. Dottore, grazie, grazie per essere intervenuto, le stavo una promessa, ci sentiremo spesso.
1: Vediamo.
0: Grazie a lei, buon lavoro, e grazie ancora al dottor Luca Nassi, ematologo presso l'ospedale Careggi di Firenze.

0: L'entroterra ligure è la piccola comunità parrocchiale di Aveggio nel comune di San Colombano Certenoli.
1: Questa parrocchia è da 5 anni che sono qua, c'è proprio i cristiani, i parrocchiani che vogliono bene alla parrocchia, che si interessano alla loro comunità. Il prete fa la guida, ma la parrocchia è per i parrocchiani.
0: Don Salvatore Bizimana è originario del Burundi, incardinato nella diocesi di Chiavari, qui ha compiuto il suo percorso di formazione come seminarista e ora come sacerdote. È parroco di 3 piccole comunità della Val Fontanabuona alle periferie della città. Sono realtà che sopravvivono allo spopolamento anche grazie all'attaccamento alle tradizioni e alla vita delle parrocchie. Ad Aveggio la chiesa è intitolata alla Santissima Trinità, ma la festa patronale è in onore di Nostra Signora della Pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Qui ad Aveggio la Madonna della Pace è una devozione sentita. Noi ricordiamo bene che quelli che hanno combattuto per la dignità, per la libertà, per i diritti umani sono innanzitutto persone di grande fede, e noi abbiamo invocato questa pace con la Madonna della Pace perché nel mondo anche oggi ce n'è bisogno.
0: Gli abitanti della piccola frazione, poco meno di 300, non sarebbero riusciti da soli a restaurare il tetto della chiesa parrocchiale.
3: C'era il manto di copertura ammalorato che dava già dei grossi problemi di infiltrazione, specialmente sopra l'arco trionfale, in alcuni punti della navata e poi nella zona del presbiterio.
0: Osvaldo Garbarino, il direttore dell'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, ha seguito gli interventi di rifacimento della copertura con la caratteristica pietra d'ardesia estratta proprio in questa zona.
3: C'è stato un iter progettuale anche abbastanza faticoso, difficile, che è durato per un po' di tempo. C'è stata la defezione del progettista, quindi il cambio, eccetera, però quando si è dato inizio ai lavori le cose sono andate benissimo.
1: Pioveva dentro, c'è stata l'infiltrazione che cominciava a rovinare proprio l'affresco di dentro la chiesa, e quindi per il momento sono stati fatti i lavori sul tetto mettendo l'edesia, proprio quella ligure, ok, e sotto l'edesia c'è proprio l'impermeabilizzazione, che è un lavoro che è stato proprio fatto, dico davvero divinamente fatto.
0: Il costo complessivo dell'opera è stato piuttosto oneroso per una comunità piccola come quella di Aveggio, ma grazie all'aiuto dei fondi dell'8 per 1000 è stato possibile portarla a compimento.
3: Complessivamente è intorno ai 170.000 euro.
1: Dalla preoccupazione siamo arrivati proprio alla gioia più grande, che è di avere una sicurezza, di avere proprio un tetto sulla testa, soprattutto un edificio di culto come la parrocchia. Eravamo preoccupati, ma adesso non c'è più la preoccupazione, e su questo vogliamo davvero ringraziare tutte le persone di buona volontà che firmano l'8 per 1000, perché se non ci fosse la firma dell'8 per 1000 noi eravamo proprio senza il tetto della chiesa.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Un saluto a tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci come sempre in diretta dagli studi di RCN, insieme in compagnia della musica da liscio più famosa, la musica che ci ha fatto ballare in tante feste popolari. E ad esempio una musica come questa è un begin, il titolo è Vecchio Mulino ed è eseguito dall'Orchestra Spettacolo di Sandrino Piva.

Ed era l'orchestra di Sandrino Piva con Vecchio Mulino, una canzone di Piva e di Costa. Bene, continuiamo con la musica liscio, con un'altra formazione del liscio davvero mitica, i Raul Casadei. Infatti ascoltiamo Amico Sole, una canzone di Raul Casadei, Muccioli e Pedulli, nell'esecuzione di Mauro Ferrara con Rita.

0: Ed era il sole della Romagna di Raul Casadei con questo Amico Sole. Bene, continuiamo con la musica da liscio più famosa con i grandi di ieri e di oggi, sempre in diretta su RCN.
1: RCN.
0: E dunque, come promesso, Casa Dolce Casa, un altro valzer canzone di Cartolari nell'esecuzione dell'orchestra spettacolo Camillo Santa Maria.

E beh, buoni sentimenti, buona cucina in questa canzone Casa Dolce Casa dell'orchestra spettacolo Camillo Santa Maria. Bene, continuiamo con un'altra orchestra.

Ed era una Begin canzone dal titolo Quando una donna vuole. Beh, certamente forse non un testo molto edificante per la donna, però d'altronde da queste canzoni non ci possiamo aspettare certamente dei testi molto impegnati. Allora si parlava di donne nell'esecuzione dell'orchestra spettacolo Franco Bagutti. Bene, sentiamo cosa ne pensa invece l'orchestra di Titti Bianchi. Infatti la canzone è Le donne ed è un Bayon di Fulgoni e Bianchi.

Beh, una visione davvero un attimino un po' più ottimista della donna rispetto a quella precedente. Bene, era l'orchestra di Titti Bianchi nell'esecuzione di questa canzone Bayonne dal titolo Le donne. Bene, con questo purtroppo si conclude il nostro appuntamento con la musica da liscio per quest'oggi. Quindi un ciao da Gianmario Ghirardi e mi raccomando, a risentirci sempre comunque in compagnia di RCN.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, quanto ha detto questa mattina il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 subitaliani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. Collabora anche un esperto subacqueo italiano. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. Ancora da chiarire le cause della tragedia. Terminata la visita di Trump in Cina, sia il presidente americano che l'omologo cinese dicono di aver raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili. Entrambi esprimono preoccupazione per le tensioni nel Golfo e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Trump in un'intervista intanto afferma che la sua pazienza nei confronti di Teheran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi proprio sulla guerra tra Stati Uniti e Teheran. Russia e Ucraina hanno scambiato 205 prigionieri di guerra per ciascun campo, lo ha annunciato l'esercito russo. Intanto è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale ucraina. Fra le numerose vittime ci sono 3 minori. Le autorità hanno proclamato una giornata di lutto. Nella notte le forze di difesa di Kiev denunciano un attacco russo con 6 missili e 141 droni, mentre le autorità russe parlano di 3 persone morte e 12 ferite per un attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla città di Ryazan. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha emesso un avviso di evacuazione urgente per diversi villaggi libanesi nei pressi di Tiro, nel Libano meridionale, in vista degli attacchi contro nuove basi Hezbollah. Ieri le milizie sciite filo-iraniane hanno colpito un assembramento di soldati israeliani nel nord di Israele, in prossimità del confine. Ieri a Washington, intanto, sono iniziati colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco a pochi giorni dalla scadenza della tregua. Ennesima tragedia sul lavoro, è accaduto stamani in Alto Adige, un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per i rilievi. I sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Dalle teche di RCN presentiamo
3: Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito. Uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo del diario del Conte Biffi, di Guido Grandi e della cultura varia a Cremona nel Settecento.

Cremona non fu molto investita dal soffio di rinnovamento europeo. Le sue finanze furono un poco restaurate, ma la quasi assoluta assenza di industrie, qualche piccolo filatoio, qualche decina di telai per la lavorazione della seta, la modestia dell'artigianato, le difficoltà di ripresa dell'agricoltura ne facevano una città ancora povera e stanca. Ne abbiamo un'idea anche troppo chiara nel diario che il conte Giambattista Biffi tenne dal 1777 al 1781. Interessantissima lettura, documento chiarissimo dell'atmosfera stagnante che gravava sulla nostra piccola città di provincia, ancora chiusa alla nuova luce dell'illuminismo, di cui pure l'autore è partecipe. Dalla nativa Cremona, infatti, il contino Biffi era andato adolescente a Milano per esservi educato nel Collegio dei Nobili. Seguì poi gli studi giuridici a Parma, fiorente centro di cultura illuministica, dove conobbe il Condillac, l'Algarotti e il Frugoni, frequentando personalità della diplomazia francese, spagnola, napoletana, piemontese e austriaca, stimato dal duca e dal suo ministro, il Dutilleux. Dopo la laurea tornò a Milano. Anche qui fu tenuto in gran conto, non soltanto negli ambienti dei giovani colti e progressisti, ma anche dall'intelligente conte di Firmian, il ministro plenipotenziario della Lombardia. Fu intimo del Baretti, con Pietro e Alessandro Verri e con il Beccaria fu tra i primissimi che idearono e che poi diedero vita alla Società dei Pugni. L'atmosfera di Cremona non poteva non riuscirgli soffocante. Dal diario, infatti, emerge chiaro un quadro di mediocrità, una nobiltà decadente e ignorante, oppure stravagante, una vita meschina, dove i fatti salienti sono i capricci e le infedeltà, qualche delitto, sciocchi carnevali, i funerali di personaggi in vista, le visite di potenti come il Firmian, l'arciduca Ferdinando, governatore dello Stato di Milano, Maria Amalia, infanta di Spagna, e, di particolare interesse per il Biffi, la morte di qualche grande che egli ama ed ammira, come Voltaire o Rousseau, o di sovrani, Francesco III di Modena e, particolarmente, Maria Teresa, della quale egli tesse l'elogio.

Di questo notevole documento appare chiara la situazione di stasi e di sonnolenza della società cremonese nella seconda metà del Settecento. Con uguale precisione risaltano le abissali differenze tra le classi sociali. Di contro a una nobiltà ricca e spensierata, forte soltanto dei suoi privilegi, sta un popolo anonimo, sofferente per la miseria, le carestie, le malattie malcurate, l'ignoranza, indifeso, al quale vi sono nel diario non molti riferimenti, ma altamente significativi. Accennando per esempio in data 3 marzo 1778 al misero carnevale di quell'anno, il Biffi annota con amara ironia: tutti questi miei signori cavalieri, miei confratelli, si vanno chiedendo l'un l'altro la cagione di tanta tristezza e non lo sanno vedere. Dissi che la cagione si doveva forse cercarla nascosta e rifugiata in due o tre camere del palazzo pubblico, in quelle dei dieci e delle vettovaglie massimamente. Povero popolo, mi strappa il cuore, vittima maltrattata sempre di cento incostanze, della noncuranza d'alcuni e massimamente dell'ignoranza di noi patrizi. Poco più avanti, il 4 marzo dello stesso anno, cioè il primo giorno di Quaresima del 1778, ironicamente esordendo "Evviva la Quaresima e mora il Carnovale", riferisce di una cena in casa Schinchinelli e, dopo aver elencato i convitati, i più bei nomi della nobiltà cremonese, così sintetizza la serata: si rise, si mangiò, si declamò, si mormorò, si cantò, si rammemorò, si raccontò, si bevve, si scaldò, ma non si ragionò. Forse per un mezzo quarto d'ora, in un angolo della sala, in segreto e di nascosto, per non scandalizzare la nobiltà riverita. Da altre pagine traspaiono con uguale chiarezza l'acume di giudizio, la modernità, il risentimento e la capacità di puntualizzare responsabilità e deficienze. 18 giugno 1778. Ogni giorno si sentono nuovi tratti di venalità per parte di chi amministra la giustizia. Oramai il denaro fa tutto. Giustifica, condanna, assolve o costituisce reo. Si ruba con impudenza. Donde ripetere si abbia questo disordine, non so precisarlo. Alcuni l'attribuiscono all'impiegare uomini di niuna educazione, di cattivo cuore, poveri ed esteri, cioè austriaci, e di bassa estrazione. Il paese si lagna ed il povero geme. Il misero cittadino non dovizioso, che deve far valere le sue ragioni, è mangiato vivo da queste maledette arpie, è roso sino all'ossa dall'immonda vermina di notai, causidici, dottori, procuratori, attuari, giudici, eccetera, eccetera. Deve pagare i passi, le parole, i pensieri, le sollecitudini, le diligenze, le verità, le bugie, le firme, gli atti, le sottoscrizioni, i palmari, le visioni, le verificazioni, le addizioni, le dizioni, le autentiche e il diavolo che li porta tutti. Povera patria mia, quelle cautele immaginate con sapienza ad evitare gli inganni sono convertite in fonti inesauste di perenni turpissimi inganni. Il povero non ha scampo contro l'oppressione. È una prosa di efficacia rara. Non la offuscano certo le inesattezze, soprattutto ortografiche, che non sono imputabili a quest'uomo intelligente e, d'altra parte, di ottima cultura personale, bensì alle scuole di allora, che non davano di più. Si pensi alla descrizione che negli stessi anni l'Alfieri faceva dei suoi primi studi pedanteschi e malfatti, dei suoi non studi, della sua totale ignoranza, tanto che dovette più tardi assoggettarsi, per l'impossibilità di scrivere, per mera mancanza dei più triviali studi, a una dura e ostinata applicazione per giungere ad esprimersi decorosamente.
Del Biffi si ricordano anche altri scritti, di argomento vario, ma essi per lo più sono andati perduti, oppure sono difficilmente identificabili perché redatti in collaborazione con altri illuministi. Egli non fu invece collaboratore de Il Caffè, come taluno ritiene, sebbene ne fosse sollecitato da Pietro Verri. Ebbe certamente parte, ma anche questa difficile a precisarsi, nella compilazione delle notizie storiche sugli artisti cremonesi dello Zeist, argomento sul quale rimangono di lui anche schede sparse. Ma l'opera sua più importante è, senza dubbio, questo diario. Il 700 cremonese non è però torpore. La nostra buona stirpe dà ancora qualche frutto saporoso. Fra gli studiosi di varia cultura e gli artisti che hanno onorato la nostra città nella prima metà del secolo, ricordiamo Francesco Arisi, erudito, storiografo, poeta arcade, famoso specialmente per i 3 volumi su Cremona Literata. Di professione era uomo di legge, causidico, come allora si diceva. Claudio Fromond, autore di opere di matematica, di meccanica, di fisica, di chimica, molto apprezzate al suo tempo. Fra i pittori, Giovanangelo Borroni, l'affrescatore di Sant'Omobono, e Giambattista Zeist, che fu anche architetto e storico dell'arte, largamente operoso a Brescia e a Cremona, spesso collaboratore del Borroni.

La fama più vasta, il primato assoluto, spettano tuttavia a Guido Grandi. Matematico e fisico insigne, famoso e molto stimato al suo tempo, ancora oggi conosciuto all'estero, quasi sconosciuto come avviene nella sua patria, Guido Grandi nasce a Cremona da una famiglia di operai nel 1671. Di ingegno prontissimo e di indole aperta e impulsiva, dopo i primi studi entra a 16 anni nel monastero camaldolese di Classe, presso Ravenna. I suoi primi vivaci interessi sono per la filosofia e per le ricerche storiche. Ben presto diviene insegnante di filosofia e di teologia, ma l'incontro con le opere di Cartesio gli rivela il fascino della matematica e della geometria. La sua carriera di insegnante, iniziata a Firenze nel monastero camaldolese di Santa Maria degli Angeli, continua poi a Roma. Ma la sua fama induce Cosimo III, Granduca di Toscana, a richiamarlo per affidargli nel 1714 l'insegnamento delle matematiche all'Università di Pisa, dove certamente, come già a Firenze, lo corrobora l'atmosfera galileiana. Di Galileo, infatti, illustrerà intelligentemente le dottrine con spiegazioni e commenti. A Pisa rimane tutta la vita, cioè fino al 1742. Là è sepolto, nella chiesa di San Michele in Borgo, dove la sua tomba è contraddistinta da una targa e da un busto. Le sue ricerche, i suoi studi, i suoi scritti lo misero in rapporto con i maggiori scienziati d'Italia e di Europa. Basti dire che fu ammirato da Leibniz e che Newton lo volle membro della Società Reale di Londra, da lui presieduta, più di una volta rivolgendosi a lui per un giudizio sulle proprie opere. Ininterrottamente egli dedicava il suo studio ad ardui problemi matematici come i differenziali, la quadratura del cerchio, l'iperbole, la parabola, il calcolo infinitesimale, che per la prima volta in Italia egli introdusse nell'insegnamento.

Molti i suoi scritti, in prevalenza di geometria, di fisica e di matematica, come il trattato Geometrica Demonstratio Vivianiorum Publicatum, che è la sua prima opera, le istituzioni geometriche e il De Infinitis Infinitorum Ordinibus. Ma egli si interessò anche di astronomia e di questioni linguistiche. Dal Muratori venne pubblicata a Venezia nel 1739 un'epistola del Grandi contenente una dissertazione sull'origine della lingua italiana. È nitido ed eloquente scrittore, sia in italiano sia in latino. Per di più esistono sue composizioni poetiche, era poeta arcade, che non di rado sono omaggi galanti a figure geometriche. Altro suo interesse, l'idraulica, con

Un particolare riguardo alla regolamentazione del corso delle acque della Romagna, segnatamente del Reno e del suo sbocco nel Po. Oltre alle molte opere di carattere scientifico, più di 70, scrisse vari trattati scolastici. Numerosi suoi manoscritti inediti si trovano inoltre nella Biblioteca Universitaria di Pisa. Per lo più trattano di filosofia e di fisica. Una mente poliedrica, dunque, di studioso, di ricercatore, soprattutto di amante della verità, degno di una stima che bene sintetizzava il Muratori, scrivendogli in una lettera del 1736: «Dio conservi a noi, più che si può, chi è l'onore d'Italia». Degno altresì dell'affetto e della considerazione di un pontefice dotto, generoso, illuminato, quale Benedetto XIV, il famoso cardinale Lambertini, papa dal 1740 al 1758, che in una lettera autografa del 1741 lo invitava a richiamarsi all'affetto che abbiamo sempre avuto per la sua persona, alla stima che abbiamo sempre fatto del suo valore, non meno nelle lettere profane che nelle sacre, all'applauso con cui è ricevuto il suo nome di qua e di là dai monti.

Ancora a metà del secolo scorso, nel cortile del Palazzo del Comune, esisteva una statua del celebre matematico. Sul piedestallo l'epigrafe ricordava anche l'alta stima tributatagli da Isacco Newton.

non sono in gran numero i rappresentanti della nostra cultura nella seconda metà del secolo XVIII, ma ne tengono ancora alto il prestigio. Antonio Maria Panni, pittore, architetto e studioso di cose d'arte, è l'autore del distinto rapporto delle dipinture che trovansi nelle chiese della città e dei sobborghi di Cremona, pubblicato nel 1762 e dedicato al conte Firmian. Il notaio Giuseppe Aglio, interessato ai medesimi argomenti, continuò e talora corresse il Panni, pubblicando nel 1794 le pitture e sculture di Cremona. Isidoro Bianchi, frate camaldolese, fu anch'egli cultore di filosofia e di matematica come Guido Grandi. Apprezzato dal Montesquieu e dal Rousseau, protetto dal Firmian, che per lui istituì la nuova cattedra di filosofia nel ginnasio di Cremona, fu in ottimi rapporti di cultura e di stima con l'ambiente milanese dei Verri, del Beccaria e del Carli. Molte le sue opere, tanto stampate quanto inedite. Del medico Giuseppe Sonsis ricorderemo, oltre al valore professionale testimoniato dei vari scritti, come abbia trovato un suo proprio metodo per trasportare gli affreschi dal muro su tela, essendo rimasto ignoto quello praticato dall'inventore di tale tecnica, Antonio Cento, ferrarese ma vissuto sempre a Cremona. Sebbene il bolognese Francesco Monti avesse portato un soffio di aria nuova nella pittura, come attestano gli affreschi che rallegrano San Gerolamo, Cremona non ha in questo periodo pittori di risalto. L'architettura offre qualcosa di più con le opere di Antonio Arrighi, cui si deve, per esempio, lo scenografico scalone di Palazzo Ugolani Dati, a rampe multiple e a logge dalle ampie arcate. E Faustino Rodi, il cui gusto classicheggiante, anche se non molto originale, è evidente nei palazzi dei tribunali, Pallavicini, Vescovile e nel teatro dei filodrammatici.

0: vi abbiamo presentato
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

te mândresc să lăsăm.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mia Nabanca, la nostra banca, e la Panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso.
2: E adesso parlo un come mangio, un quater bagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Gira, gira, pianin bel bel, sono arrivati anche alla fin de febbraio. Veramente, la fin de febbraio, le domande, perché i stan, i gen attaccati in tuchel a quel meschi. Mi pensi a quei che nascite il 29 de febbraio, e magari che compisci 80 anni, e poi di menco compisci 20 anni. Che perché? No, perché quante volte è venite il 29 dal 1936 a venire adesso? E allora gli è vinto. E gli fu gli auguri a che lei che compisse 20 anni. Allora, però andiamo avanti adesso intera. In co, le domenica 28 de febbraio e le la terza domenica de quaresima, Sant'Osvaldo. E chi gli fu gli auguri de buon onomastico a Osvaldo. Domani invece, Geifum a Keikeganum giusto. Adesso girum la pagina del Lunari e sunt un bele in del mese de Mars. Martedì, prim de Mars, Sant'Albino. Mercoledì, Sant'Basileo. Giovedì, Santa Camilla. Lel giovedì de mesa quaresima e la giovedì grasse. Venerdì, che è un quater, San Lucio. E sabato, che è un cinque, Sant'Adriano. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta in che ho appena detto. Proverbi del mese de Mars, perché Polancadasse che in del mese de Mars venga su un po' de neve, però ricordeve che la neve marsulina la dura dalla sera alla mattina. E adesso comincia il mese di marzo e allora vardum i crescenti e i calenti del mese di marzo e che Gunder ringrazia un'altra volta la nostra Pierina che tutti gli anni la manda e lei ha mandata a Caistan. I mesi è divisi in 4 parti, allora la prima e la seconda parte, cioè la prima metà del mese di marzo che è nuvole ma non freddo. E poi, de che l'altra metà la comincia con variabile e alla fine, l'ultimo toc del mese di marzo, sarà soleggiato. Adesso però, voi leggete quel che ha scritto il poeta Melchiorre Bellini, e l'è pubblicata in sul suo libro di poesie, il de Mars, le previsioni del tempo del mese di Mars. Gumel Seren. Ma il sul nella fiumana el me pare un balon de melunera, vers le nove un bel vento de tramontana alla volta del ciel fa da garnera. Fidev mia, se il temp se mi si instela, sent de bon el tabar e la brasela. Con ste tran tran de vent e de fiumana, el mes na buona part se porta in ans, la luserta se mof, salta la rana, beta el sambuc, le rose metis brans, catta in custera i fioi, masset de viole, e ni bosc i luertis e spunzignole. E il campagnol sumena de premura, prima la vena, e dopo i camp alen, le patate nell'ort e la verdura, i giardinier, i fiur, ni lituren, i lituren, i saresse, i viver, in due gemme denter, la sumensa, per po' le piantine trapiantale. Tutti, sul temp, i fonda la speranza, d'impiener el graner, bursel e pansa. La donna med la ciossa e fa bugada dell'inverno, el filat de stent buit, tira e liga i mader alla palada, sgramegna, romp gason, catta al marit per dag de sena insieme ai soputei, per le cole, grignos, lancer e grassei. Dua sei stata cara rondanina nel tem che l'aria mingerliva i dit, cuntem del mar, di bosc, della culina, iure de pass, el mal che te patit, iom per i solt, per vicio, per passion, devente i bestie an là come da non? A mote sentarosse la ringhiera, all'alba ci sarà la campagnola, al gnal te vedarò turna la sera, e de giorno in facende tutta sola, con alla svelta e spalancà di ucin, più là la terra, per ciapai muschin. Nel giorno 25 San Gabriel, l'emdada la muer de San Giuseppe, a quintage che il brillant l'encanemel, che l'elefant se ciappa con el sep, e che a Nadal se la paia e cavedela la sarà mamma, baglia e verginela. Al 26 venzona buona acqueta, la terra bev de gust e nas el len, dai nigoi al 28 el ciel senetta, ma turna el vent a tribulai camen, se l'erba, se i gasona la mattina, con una brise d'argent brilla la brina. Con gli orden del comune per sta in campana, de not la luna impissa al sofanal, smorta, gialda, me parla si ex poxana, al fidec o alla fel geruga il mal, però, siccome in ciel manca i dutur, ben prest guarida la cambiarà color. Ni giardin se deseda le lumaghe, comincia da fastidi la simara, l'inverno finalmente mola le braghe, la primavera incorda la chitarra. E ai vestit più legger, pensa il governo, se con cinque, set ed es, fum ambo eterno. E pensa il governo perché è il governo che paga le vincite del lotto. E adesso, siccome martedì è il prim de mars, e che è il ciocca mars. E il ciocca mars, cos'è? L'era di fare gli auguri ai murus che gli è sposasse, però ia cantava anche tra casina e casina. Significa che il mese di marzo, cioè la primavera, la stagione dell'amor, le vesina, la ciocca alla porta dei cor di giovani e meno giovani. E allora, in delle nostre campagne, seguiva l'usanza de ufficializzare gli amori che se vediva. Il prim de mars, i regas de na casina, di tutti delle tole, con dei bacchi che ciucava in cima, gli adoperava tame di tambura, ecco, indava pres la pianta più se alta che era lì in della zona, e il regas che gli la us più se limpida e più se forta, le andava in se la pianta, e cominciava il dialogo a distanza tra una casina e che l'altra, e usava a tutta gula, tra una casina e che l'altra. Per esempio, cominciava «Ciocca Mars, sesta terra!» E poi tutunque i tamburi. «Ghede sposana, fiola bella!» «Chi è la?» «Chi noela?» «L'ela rosa!» «Chi ghedum de maridà?» «Ghedum el palmiro!» Perché era chei che gli addesposasse. Adesso mi go una registrazione che è stata fatta un po' di anni fa in Valvestino, perché là la canta molto il Ciocca Mars, è proprio una tradizione di cantare il Ciocca Mars. Il Valvestino è il lago d'Idro, se va dall'altra parte, mia di chi della strada, della parte de là del lago d'Idro, e se va su in Valvesti. E allora, ascoltate che la registrazione qui.
4: La bella puttana che le lo meritare! Che la cruela! La l'India che le lo meritare! Che dame! Che non che dame! Darà! E giù a Marca che le lo meritare! Lattegal! Lattegal!
2: Ha ha ha ha ha ha ha! E a quel punto chi? I ragazzi i giocava in sulle tole e usava domegala, domegala, domegala. E la fantasia la podia andare avanti a fa botta e risposta per un bel toc. Che è un'altra roba da dire. E poi dopo gli inventava anche delle coppie che gli era mia coppie regolari, cioè dei ragazzi che gli sposasse, magari via gli cubiava il preost con la perpetua, il sindic con la qual maestra, il segretario del comune con vergotaltri, insomma i via delle coppie così miciade, e delle volte i viva delle coppie che gli metteva un po' de rugen in delle case di che alter. E adesso sono al momento degli anniversari dei nostri poeti cremonesi. E martedì, che è il primo de mars, è l'anniversario della nascita di Medeo Chitò di Isola Duarese. E gli miei peu, purtroppo, le belle date anche lui. Martedì è il Gares Compit, 96 anni, perché è nascita il primo de mars del 1922. Mi gode le registrazioni di Medeo Chitò e goccata fuori in co una che l'è intitolata, naturalmente il sentun lui, con la sua us e il suo dialetto di Isola Duarese, l'è intitolata I guai del ciclista.
5: Una domenica di sera, a sole un po' calat, passa una cincent, con un parafanto squinternat, li porteri e finestren quarciat de cartelen, la carrozzeria macada e sguerza d'un fanalen. L'infissa una curva propria tutta manetta e denasce un meter che distanna la bicicletta. La suona con i trombi e la fa una gran frenata e il ciclista si estremisce e va a finire la salegada. Ven fuori dalla macchina, nel strimento in magrulen, una gran borsetta in mano, i cavalli del coupen, due bragatini stretti smonti in sisinucci, la barba in se la faccia e la franza so in deuc. E se mette a drea usà, compagno disperato. De stasso in bicicletta, gli miei ne ho imparato, gli miei de cognition, e poi la vostra età, si bella rimbambit, un'altra volta, ste a ca. Quel poer di aul che intan, pian pian che leva su, con un mal in dengumet che quasi il ghevet pe, e la guarda ben in faccia, con un sens de compassion. A momenti lui mi cupa e poi c'è piangere il melon. Me sono un rimbambit e il disto ti indenfiato, però ritengo di essere un po' più sei educato. Così che l'enden gir con fade prepotente, senza un po' di rispetto per tutta quella trasente. E il mondo è mio cambiato, le sempre amo quel. Impara le buone maniere, caro al me burlandel. Se anche appena nura che es da comanda a me, i sistemares del buono, i muscardè in compagno di te. Perché se ho intendì il fa che l'ater pront, so mi accusa metendo al maltrattava in fond. Prova se te sei buon, bello d'un saltafos, se te metto che con un dit, mette scavisi os. Saltafò de quelli robi che creano atmosfera, ater che il sole brandi con l'etichetta nera, i se fa degli buridi, e ni sogna tira in dre, e quanti se vesen, i se fermi in si dupè. I samie pesadisse, i se guarda un po' de brut, i ga finite repertori, ormai se di tut. E il giuen è il saltasso in se la sua caretta, che l'ater puoret è il catasso la bicicletta. E intanto il tucamo è il gumet che fa mal, e il se dis, le è andata ben, pudivi essere all'ospedale. Car al me car signor, come son c'è incombinato, che mie pederiten, i par tutti drugat. Quanti che in manna macchina, che par d'essere in pista, i te passi in perde sfrinza, te rangerè ciclista. E se te stetmi attenti, quante sente te rumor, i te metto tutta dritta e poi greson l'ur. Fortuna vuol però, che fra tanti strafutenti, che ne amo parici che gade il sentimento, se non staresse in fresco, perché la nostra pelle la valeresse più niente, e niente stras d'engel.
2: Le sempre bel senter il dialetto di Isola Duarese, legit. Dan isolano puro sangue, tame Medeo Chitò. Allora, con sentite i guai del ciclista. E a Medeo, anche se gli per i suoi 96 anni, non altro che fum, tanti, tanti auguri stessi. Domenica passata che sta fatta la premiazione delle letterine di San Valentino, letterine d'amore, e me che si vi la a presentare, che ne era de quelle veramente belle. Che ne d'occhi de poesie d'amore, che però era mia in del tuchel delle lettere di San Valentino, ma l'era in sulla pagina del canton del dialetto del quotidiano La Provincia, e era de Ernesto Grassi, il professor Ernesto Grassi, che lei è il chitarrista del gruppo dialettale El Zac. E allora El Gascrit alla sua Valentina, El Gascrit do poesie, una le che sta qui. Te vorrei ben più te la insieme anche dopo tanti anni dell'amor me senti a molla fan e il cor der vise man umbrella te vorrei ben più tela e vorrei se dite il tuo idè ma son ti senza pa avanti in dre e me se sgionfa il cor ta menufela te vorrei ben più tela le ritornel che canta a tauleta e tame la ruda del muleta e il pirla o cuma na bindela. Te vorrei ben più tela.

0: Forse lo ditam troppe volte, ucur che aman tegna le me scorte, per fame mia ciapada da tabanela, e quant fiacca snicca a sera, tette indormente ta me vesen, la to crapina bionda in sul cusen, e il to respir, el se fa un po' bufera, me basta te ripeta pian pianen, te ori ben putela, che de bot te te finisset che l'orchestra e te panselet men bamben. Ecco, che l'altra di Ernesto Grassi la leggerò magari domenica che viene, che l'è intitolata L'amour, l'embouff de vent. E con che la poesia d'amore chi de Ernesto Grassi finis la prima parte. Adesso è un filin in da reclam e poi si sente un subito per la seconda parte. A reclam.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, Mian Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invito a ascoltare la seconda parte de E adesso parlum cum mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia de Michelangelo. Verum che la seconda parte chi con premio di poesia con Luciano D'Acquati, organizzata dal quotidiano La Provincia. Donca, le premiazioni le vengono fatte, ghiamo un puntino che il summia preciso, giusto come lei, gadedaghe alla Provincia, l'ultima risposta è il Comune di Cremona, ma la premiazione la gares de esser, disunque la ghe, al sabato 12 de mars al Teatro Monteverdi in via Dante. E per ricordare che l'altro premio di poesia con Luciano D'Acquati che è stato fatto due anni fa, ve leggi quella che ha vincito, che è Gianluigi Bolzoni, Gigi per gli amici, Luna de Genar in Piazza del Dom. Montagna rosa che lus, vene del marmo infiammate, vita che torna in sul niente. Delegua la luna d'argent, cur ascondisse gusse de lus in dibus e canton più escur. Con ioc le sbalbesa le statue di sant, ga en sgrisol l'arcangel in sicuble de fianc. Le groppe lustrade de giog de regas, scurlis i leon chi pare indurment. Da sotto la porta na lus, la lus dell'amor che conforta, candele impisade all'altar. S'incanta, ma solo un moment, insieme alla tour, è il batter del temp. En sapetà pur de fressa e duata, sotto i porte che il passa, è il sepert. En nigol è smorsa la luna, sparis an le gusse d'argent, in den buff de fumana se scont, la magia de questo momento. Na sera, en tu quel del temp se fermat, na sera de fret de genar. Gun parlat della piazza del Dom, della nostra bella piazza del Dom, scultè che sta qui.
2: In una magistrale interpretazione di Aldo Campanini, la piazza del Dom de Cremona. Testo di Giuseppe Giordano, musica di Osvaldo Rocca.

E dopo l'inno alla nostra Piazza del Dom, adesso la gentiglia Ardigò di Casalbuitan l'ha mandata diverse sue composizioni, diverse sue poesie. La gentiglia Ardigò, che la Gabella ha anche scritto due libri, è una persona piuttosto anziana, però voi leggive, è il paese dei vecchi. L'un cancellata dal nostro vocabolario, tamel fus na brutta parola, tamel fus n'offesa, na vergogna. I vec, el vec, se dis l'anziano adesso, adesso se dis per parlare civil la terza età e anche la quarta, ma parlum mia de vec, per carità. Cosa sarà l'iste delicatessi, rispetto, venerazione, amor, caressi? Me ven en gran suspet che anche stavolta se in piena rum la buca de paroli e tut finirà lì. En gran parla se fa, me vel dirò, discurs, dibattit, tavole rotonde, tucca la società del bon, che gran sentenza, ma in verità disume l'antranon, che il por veciol che le lede per lui come un cagnol, che la veciola a lette che ga più forza gnande dali muschi, de me la ga bisogno, de te, del nostro tempo, d'un po' de poste d'attenzione, è mess alla so gente. E dopo che la poesia chi cose triste della gentiglia, go truat dei foi in due se una composizione intitolata Dialet de na volta, però riesci mia a capire chi è l'autore, ma me ve la leggi i stessi. È l'amara riflessione di un immigrato che è rimasto lontano per troppo tempo dal suo natio borgo selvaggio, vi ritorna per una breve visita, ma non ritrova la genuina parlata di un tempo irreparabilmente contaminata da troppi e spesso inutili italianismi. Dialet de na volta. Me so de quei che per pudì campà me tucà de giuinot la sal paes e metime de buona volontà per sistemane in sel milanese. Ma quanti umiliazione i primi momenti, quanta miseria, quanta nostalgia e delle volte che mancava niente per fame pianta tut e venir via. Gorie sit e adesso ve po di dì de sta benin, go via na qual palanca, go la mecca, go l'auto, e per finì sognanca me pensà quel che me manca. A me mi sem piasit parlal dialet de li me part, cusè go profitat de quater de festa e sol su let, go urit tornà al paes en dua sonat. Al de d'inco le mie potamme quant in città te ciapave del vilan, ui te guardava stort se ogni tant te permettive de parlanu stran. Adesso che la mania d'enda cerca li radis della storia contadina se fa de tut per mei rivaluta la vita dei paesan della casina. I proverbi di vec i ven studiati e rispettati come se i fus un oracol dai sapienton adesso che i ga stampat fiur de libron en sel parla vernacol. En tant che ser in macchina per strada, favi tra de me ste considerazion, e cusè, vers la fin della giornata, so arrivat alla me destinazione. Me fermi in piazza sotto al monument, e fo du pass a pe per manda via el mal de reni, tro inconoscent e che paghi una staffa all'ustaria, in cose dis bianchin. Po ghe domandi, in due se pudares mangià un bucon, ma senza spender tant. Lui de rimandi, de Bertin el me fa, lancio il canton. Ricordavi el local del por Bertin, te pien de fum, con i trafe i canter vec, go truata al contrari in ambientina rius tirata lucit tamen spec.
Gheramia peu chi taulon de legne, gnanca li scregni col cul impaiat, tutti de nus pesanti. Gera in pen na mobilia e metal plastificat, i ma servit ravioli, i marubin, frittata de carciofi, de artichoc, e cavul fiur condit con l'oli fin, che poi sares el broccol e el vin doc. Comandi strachin vert, me senti a di de gurgonzola, son ton resta senza. Bevi un caffè curet per digerì e paghi car salat all'indecenza. Vegni fora e ti incontri di parent del suocero, pardon, de me messer, e mi invida a casa so. Lur, gli esent ospitali i medis, cui fu rester. Dormi pochin, son po' disorientat e pensi al medialet, al padernes. El troi mia pe quel, el troi cambiat, paderno, el me par l'istes paes. Sarà che tanta gent la vende via, me consoli cusè, mal deve niente me capitan de pes che in trattoria, quam me fermi a parla coi conoscent. Goduit alla fin tu cacum man che il dialet de na olta l'è sparit, se parla des na sorta de italian strapassate del tut imbastardit. In co, per esempio, i dismia pe fumana, se sen di nebbia, e le quasi normal che se duperi gonna per sutana e grembiulin al post de discussal. Se usa fidanzata per murusa, e ve giuri co fa una gran fatica per fa capì a iuna che se sposa che i confet i se chiama benediga. Go senti di pisello e mia rivion, se compra mele e po se mangia i pum, se dis prosciutto al pos de di giambon e li mignaghi al bicocchi liganum. Me, stuf murbat, de sen parla cusè, messi in dialet e messi in italian, che, se anche in anticip de dudè, son ti tornat de cursa al me Milan. E me, per salvare un po' il nostro dialetto, vusi sempre Viva Cremona!

Adesso mi è capitato in mano un foglio che mi ha mandato mia sorella un po' di tempo fa, però ve lo leggi in italiano prima. Ti ricordi del grembiule di tua nonna? Il primo scopo del grembiule delle nonne era di proteggere i vestiti sotto, ma inoltre serviva da guanto per ritirare la padella bruciante dal forno. Era meraviglioso per asciugare le lacrime dei bambini ed in certe occasioni per pulire le faccine sporche. Dal pollaio il grembiule serviva a trasportare le uova e talvolta i pulcini. Quando i visitatori arrivavano, il grembiule serviva a proteggere i bambini timidi. Quando faceva freddo, la nonna se ne imbacchicava le braccia. Questo buon vecchio grembiule faceva da soffietto agitato sopra il fuoco a legna. È lui che trasportava le patate e la legna secca in cucina e dall'orto esso serviva da paniere per molti ortaggi. Dopo che i piselli erano stati raccolti, era il turno dei cavoli. A fine stagione esso era utilizzato per raccogliere le mele cadute dall'albero. Quando dei visitatori arrivavano in modo improvviso, era sorprendente vedere la rapidità con cui questo vecchio grembiule poteva tirar via la polvere dal mobilio. All'ora di servire i pasti, la nonna andava sulla scala ad agitare il suo grembiule e gli uomini nei campi sapevano all'istante che dovevano andare a tavola. La nonna lo utilizzava anche per posare la torta di mele appena uscita dal forno sul davanzale a raffreddare. Ai nostri giorni sua nipote la mette là per scongelarla. Occorrerà un bel po' di anni prima che qualche invenzione o qualche oggetto possa rimpiazzare questo vecchio buon grembiule. E in ricordo delle nostre nonne, raccontate questa storia a quelli che sanno e a quelli che potranno apprezzare la storia del grembiule della nonna. E mia sorella, che la carta chi che la va a mandarla, ma sì, carissimo Michele, leggendo questo racconto ricordo con te le nostre buone nonne. E adesso vevo sentir la poesia Tame Veli della Donatella Cervi, che la parla mo del scusal de sua nonna. Tame Veli. Due che scusai indu andava a trucà el vul a brasverte de nualter putei. Scusai de me nona ligata la vita, cun denter iudur de tutta la ca. I gran per i poi, la roba de l'ort, l'udur del lisiassi, i de bugada, en spins semper prunt che sciuga na lagrima. Facito putela che la quercia gnani cup, l'en mal picinin che dura ni gut. Dua set rigadinga e art per i de, e el neger de seda che

E adesso parlo come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione qui è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mia Navanca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Attenzione, de chi un po' arriva Pasqua e alla panetteria pasticceria Sole in Cours Masini al numero 15, proprio a Chivesen, ai Jardin Public, gli fa delle robe de Pasqua, l'agnello di sfoglia con il ripieno, in tamper di venena. Insomma, può passare de lei e prenutè. Allora, la trasmissione è finita, me speri de vive tenite una buona compagnia. Meglio mi sa tutto e speri di vivere contentato. Vi ringrazio per essere stati con tanta pazienza a ascoltarmi. Vi do appuntamento a domenica che viene. Mi raccomandi, gente, parlon come mangio, che l'è un gran bel parlà. Da Michelangelo, un bel ciao ciao a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In corso il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive, ancora da chiarire le cause, la Procura di Roma apre un fascicolo. Conclusa la visita di Trump in Cina, conclusi fantastici accordi commerciali, dice il presidente americano. Ucraina sale il bilancio del pesante attacco su Kiev di 2 giorni fa, scambio di prigionieri fra Ucraina e Russia. La giustizia rispetti la dignità di ognuno, no a torture e pena di morte, così il Papa ai partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Buongiorno da Antonella Mitola. Avviate le operazioni di recupero dei 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Secondo i media maldiviani riferiscono che il corpo recuperato ieri è quello della biologa marina Monica Monfalcone. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Sentiamo Lucia Scione.
2: Indagheranno anche i PM della capitale sulla scomparsa nelle Maldive dei 5 italiani, subesperti, capaci, innamorati degli abissi. Monica Montefalcone, ricercatrice dell'Università di Genova, quegli atolli, li frequentava da 20 anni. Nelle ultime spedizioni l'accompagnava la figlia 22enne Giorgia e poi Gianluca Benedetti, struttura esperto e capo spedizione, Federico Gualtieri e Muriel Odennino, un futuro da scienziati finito nelle profondità oceaniche. Se come pare fosse stata indicata l'allerta meteo, non pochi si chiedono come sia stato possibile che i 5 abbiano deciso di immergersi comunque e se possa essere stata quella imprudenza una delle cause della loro scomparsa. Ma sono tante e diverse le ipotesi: un difetto nella miscelazione dell'ossigeno delle bombole, improvvise correnti ascensionali, la perdita di orientamento nella grotta che intendevano esplorare e la successiva devastante crisi di panico che avrebbe impedito loro la risalita. La priorità adesso è il recupero delle salme, operazione iniziata nella mattinata di oggi, complicata però dal maltempo. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Lutto nazionale in Ucraina dopo il massiccio attacco russo la notte tra mercoledì e giovedì sulla capitale. Oggi intanto Mosca e Kiev hanno concluso un nuovo scambio dei rispettivi prigionieri. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: Si sono scambiati 205 prigionieri per parte, la Russia e l'Ucraina, con la mediazione di Stati Uniti e pure degli Emirati Arabi, rivela l'agenzia russa TASS, ma sul campo a parlare restano le armi. A Kiev è salito a 24 il numero dei morti nel massiccio attacco notturno tra mercoledì e giovedì. L'Ucraina chiede al Consiglio di sicurezza ONU di convocare con urgenza una riunione, mentre la notte scorsa ha lanciato droni contro la città occidentale russa di Ryazan, colpendo, secondo la stampa ucraina, la più grande raffineria del paese. 4 persone hanno perduto la vita, ma anche la Russia ha proseguito i bombardamenti. Si fa beffe degli sforzi diplomatici e noi continuiamo a rafforzare Kiev, ha scritto sui social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, annunciando il prossimo pacchetto di sostegno per droni da 6 miliardi di euro. Dall'incontro New Delhi dei paesi del BRICS risponde il ministro degli esteri russo. Siamo pronti, assicura Sergei Lavrov, a negoziare con l'Unione, ma non riusciamo a prendere sul serio le offerte di dialogo di Bruxelles. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Si è conclusa la visita del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina. L'entusiasmo del presidente americano più cauto Xi, e Trump ha invitato Xi a Washington il prossimo settembre. Sentiamo Marco Burini.
4: Un grande successo, ho concluso accordi commerciali fantastici, dice lui. Abbiamo raggiunto importanti intese sull'economia e il modo di affrontare le preoccupazioni reciproche, conviene l'altro. Ma il vertice di Pechino è stato più complicato di quanto dicano Trump e Xi Jinping. E i nodi sono ancora tutti lì: Iran, Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane. Gli interessi delle superpotenze si incrociano, ma Xi Jinping vuole mano libera su Taiwan, mentre sull'Iran la Cina non prende impegni, ma concorda con gli Stati Uniti. Niente pedaggi a Hormuz e niente bomba atomica a Teheran. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ora in Medio Oriente, dove non si fermano gli attacchi incrociati fra Israele ed Hezbollah in Libano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: È in corso a Washington il terzo round di colloqui tra Libano e Israele, ma è la prima volta che si incontrano le due delegazioni al completo. Stanotte la Casa Bianca dovrebbe diramare una dichiarazione di intenti, un piano concreto per cercare di arrivare ad un accordo. Due i nodi al pettine: il disarmo di Hezbollah, che rifiuta i negoziati in corso, e il ritiro dell'esercito israeliano. Dovrebbe essere prorogato il cessate il fuoco che scade domenica, ma che viene ogni giorno violato. Solo ieri i raid israeliani hanno ucciso 25 libanesi, terroristi, secondo l'IDF, ma secondo le autorità libanesi ci sono anche 8 minori tra le vittime. Hezbollah ha ucciso un altro soldato israeliano e ha lanciato altri droni contro le cittadine israeliane sul confine. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ora torniamo in Italia con la politica. Dal Consiglio dei Ministri il via libera al rinnovo delle missioni internazionali, e noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
6: Buongiorno Antonella, prorogate le missioni internazionali, ma su Hormuz tutto fermo. Dal Consiglio dei Ministri il via libera al rinnovo per un altro anno alle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi. La delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo, in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite, saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei CED è diventato un paese di guerra. Prorogate anche le missioni navali Aspides e Atalanta nel Mar Rosso. Intanto è caos sulle nomine, ancora non si trovano quelle per la guida di Consob e Antitrust da parte del governo, mentre per quanto riguarda invece il Parlamento, sulla vigilanza Rai continua lo sciopero della fame del deputato di Italia Viva Giachetti, che per protesta poco fa si è incatenato in aula nei banchi della Camera dei Deputati da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Sale l'inflazione ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo cresce dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi dei beni energetici e degli alimentari. Il delitto di Garlasco: tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa su Sempio spunta un foglio sospetto. Sentiamo Franco Rossi.
7: 10 righe circa a penna su un foglio, un appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un appunto all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016 a carico di Sempio. Appunti con correzione ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Sull'autore della scritta a mano sono in corso accertamenti a Brescia, nel filone Garlasco sulla corruzione in atti giudiziari. Intanto la famiglia Poggi ha presentato una serie di denunce contro decine di persone, youtuber, blogger, giornalisti, editori e singoli utenti social che ogni giorno espongono online teorie sul comportamento della famiglia della vittima. Un fascicolo è stato aperto presso la Procura di Milano. Le ipotesi formulate dalla parte civile sono diffamazione aggravata ed atti persecutori. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Ennesima tragedia sul lavoro, accaduto questa mattina in Alto Adige. Un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, che sono intervenuti per i rilievi. I sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili. Così Papa Leone, ricevendo in udienza questa mattina i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Sentiamo Paolo Fucili.
8: Il rispetto per la dignità di ogni persona, anche dei criminali, implica il no alla pena di morte, alla tortura e a qualsiasi altra forma degradante e crudele di pena. Parole chiare sono queste di oggi di Leone XIV in udienza alla conferenza sulla lotta alla criminalità nei paesi OSCE, Europa, Nord America e Asia Centrale. Tema: la piaga, la definisce il Papa, delle droghe. Sia le misure puramente repressive sia le soluzioni permissive falliscono, annota Leone, nel liberare la persona dalla catena di questa dipendenza. Poi parla di educazione come chiave della prevenzione e rischi del consumo di droga banalizzati dalla pericolosa disinformazione disseminata così spesso sui social media. L'ultimo pensiero è la gratitudine per il personale delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario che ha sacrificato sacrificato la vita o patito lesioni nell'adempiere i propri doveri. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mittola, una buona giornata.
9: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Mi fa sempre un po' effetto quando dici il dono, perché per me è, cioè, quasi non mi sento degna, no? Cioè, non riesco tanto a dire questa cosa. Per me è Giulia canto, cioè sono Giulia e canto. Ho ricevuto un dono quando sono nata e l'ho iniziato a svilupparlo già da piccola, perché io a 5-6 anni volevo già fare la cantante. È importante capire che non basta. Siamo delle macchine complesse, perciò le emozioni, il carattere determinano tantissime cose, gli obiettivi, la fortuna anche, però più delle volte è come agiamo noi nei confronti di quello che vogliamo fare, io penso. Si parla di un dono all'interno del proprio corpo, quindi la voce, no? Non la vedi, la senti ma non la vedi. È molto strano e delicato. Sto ancora cercando di scoprire bene dove voglio andare. Ho capito che non c'è una strada sola.
1: Il dono in realtà è una cosa, secondo me, già intrinseca nella persona. Il talento è ciò che rende quel dono, ciò che fa rendere quella persona riconoscibile, e quindi fa rendere il dono della persona riconoscibile in mezzo ad altri. Mi è capitato di sentirmi dire sei proprio bravo, hai un dono, ma in realtà tante volte sono proprio quei commenti che considero poco. Persona e personaggio, dove personaggio vuol dire ciò che quella persona fa, io lo intendo in questo modo, sono molto legate. Il mio lavoro in realtà è ciò che mi piace fare, e faccio fatica a tenere divise questi due aspetti. Il talento permette di alimentare e far crescere il dono che già uno possiede, ma nel momento in cui voglio continuare a migliorare e quindi continuare a crescere professionalmente, questo sì, comporta fatica nel senso positivo, cioè approfondimento, documentazione, studio, tempo investito per poter crescere.
2: La lettura dei libri, dello studio, dell'essere analitici, del voler stare in silenzio, in una sorta di raccoglimento a leggere, è in certa misura un dono che chiaramente però si deve coniugare alla costanza, alla tenacia, alla voglia di coltivarlo, di farlo fruttare. Sicuramente l'essere umano porta il suo essere umano nella passione. Un esempio è quello dei social media, che adesso sono una realtà a volte più vera del reale, a quanto pare. E sui social media, senza continuità, senza determinazione, poi ci sono riscontri chiaramente negativi. Se vedo qualcuno che ha più voglia di me, ha più forza di me, mi fermo e lo lascio andare. E la lettura è un momento di cura, perché vuol dire coltivare il silenzio, che per me è un qualcosa di fondamentale, che ad esempio in questo momento della mia vita mi manca tantissimo, ma che è cruciale. Il dono che mi ha dato questo dono è proprio la capacità di comprensione che secondo me la lettura ti dà, perché chiaramente ti fa entrare nelle case, nel cervello e nei problemi e nelle gioie altrui, ecco.

0: una persona più che un dono ha una vocazione. Mi piace pensare che ognuno è stato creato per fare qualcosa, per svolgere una missione. Uno deve capire effettivamente in che direzione può spendere le proprie energie, la propria ricerca, e su quello appunto deve impegnarsi. Si pensa che le opere d'arte, le opere pittoriche che vado a realizzare nascano così dall'oggi al domani, quando invece dietro a una singola pennellata magari ci sono dei mesi di riflessione, c'è uno studio profondo, e non è semplice, è sicuramente sempre una, con ostacoli sempre più grandi. Ognuno ha un dono dentro, non dobbiamo per forza cercare qualcosa di straordinario che sia al di fuori dei canoni. Anche nella semplicità della vita di tutti i giorni, ognuno di noi può trovare il proprio destino che è stato scritto. Nella prima mostra del dipartimento, quindi la prima mostra di classe, la mostra di fine anno, e quando la gente entrava in questa mostra rimaneva scioccata, perché pensavano di trovarsi una pittura di un certo tipo. Il mio compagno di classe aveva fatto questa opera di palloncini. Da lì ho capito che effettivamente la mia ricerca artistica doveva prendere una piega diversa. Il fruitore dell'opera doveva sentirsi in qualche modo integrato. E il fatto di vedere che attraverso la street art, attraverso l'arte murale, che è quella che faccio io, le persone si sentono coinvolte direttamente nell'opera, mi piace pensare che allora forse il futuro dell'umanità sta andando magari in quella direzione, quindi in un ritorno a una visione più umana, ecco, dell'arte.
1: Quando mi dicono una cosa del genere mi sprona a metterci ancora di più di quello che già sto mettendo. Starò sfruttando davvero fino in fondo il mio dono, starò dando il meglio. Non sono un supereroe, non sono una super donna, tutti i risultati che sto conquistando sono dati dal mio lavoro. Vedo dalle mie avversarie che hanno effettivamente già di base un dono maggiore del mio. Ognuna mette in campo tutte le sue capacità, tutte le sue possibilità, tutte con grande passione, ma secondo me si parte da punti di partenza differenti, e c'è chi deve lavorare di più e c'è chi ce l'ha, ha la vita un po' più facile, mettiamola così. Migliorarsi, indipendentemente anche dalla classifica, dal mio punto di vista è quello che mi dà più soddisfazione. Una persona, diciamo, che mi mette un po' in difficoltà, ovvero mi sento sempre un po' di dovergli dimostrare qualcosa, è mio fratello, che tutti i giorni si aspetta grandi cose da me, quindi io vorrei sempre dimostrargli qualcosa di più. Ok, far sport perché è divertimento, perché far star bene, però se si vuol fare un risultato, l'impegno e la costanza sono essenziali. Saltare allenamento perché uno deve preparare una verifica, per me è un po' una cosa inconcepibile. Riuscire a conciliare lo sport con lo studio è una buona palestra per ciò che sarà poi la vita, perché in un futuro non ci sarà soltanto il lavoro, ma ci sarà anche la famiglia, ci saranno anche gli affetti, e quindi già impararlo

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: nella diocesi di Santa Clara a Cuba la missione interdiocesana di Chiavari e Genova.
1: La missione nasce intanto 20 anni fa, quest'anno sono i 20 anni della missione, nata dal desiderio di due sacerdoti, uno della diocesi di Chiavari, Don Federico Tavella, e uno della diocesi di Genova, Don Marino Poggi.
0: Il direttore dell'ufficio missionario della diocesi di Chiavari, Don Maurizio Prandi, ci spiega le motivazioni che hanno spinto 20 anni fa due sacerdoti liguri ad intraprendere un cammino missionario a Cuba.
1: Questa missione permette di portare avanti quello per cui una missione nasce, cioè portare a tutti l'annuncio del Vangelo, la parola di Dio, le parole, i gesti, le scelte di Gesù, che speriamo possano diventare sempre di più parole, gesti e scelte della Chiesa intera.
0: Il vescovo della diocesi di Santa Clara, Monsignor Marcelo Arturo González Amador, esprime gratitudine per l'attività dei missionari.
2: Hola, un saluto a tutta la Iglesia de Chiavari.
0: Un saluto a tutta la Chiesa di Chiavari, grazie per la vicinanza alla missione nella Chiesa di Santa Clara che compie 20 anni. Non posso non ricordare il Vescovo Tanasini e ora Monsignor Giampio, che ci hanno appoggiato molto inviando missionari, sacerdoti e giovani.
2: Inviando missioneros e sacerdoti e poveri.
0: L'esperienza missionaria ha coinvolto anche alcuni giovani come Flavia Momi e Francesco Basso.
3: Oggi siamo stati nella parrocchia del Buen Viaje e entrando c'era un altare su cui era ricamato la scritta "Fate quello che egli vi dirà". E vi ha colpito tanto che poi siamo andati subito dopo al colloquio col vescovo e lui ci ha detto in pratica cosa fare, ci ha detto di ascoltare, di vedere.
4: Mirar e escuchar, vedere e ascoltare. Ci ha chiesto di far questo in queste settimane di missione, di ascoltare e di vedere, vedere le situazioni, vedere le storie ed ascoltare.
0: Oggi l'isola sta vivendo una delle crisi più drammatiche della sua storia. I giovani fuggono da Cuba, mentre adulti e anziani quotidianamente affrontano difficoltà economiche ed energetiche.
1: Oggi si parla di blackout che durano anche 24 ore, quindi la situazione è molto difficile e molto complicata.
0: Con l'aiuto della Chiesa e dei missionari è stato possibile realizzare una mensa che offre un pasto caldo ai più bisognosi.
1: In una delle comunità abbiamo quello che si chiama un comedor, ovvero una mensa dei poveri, e attraverso il contributo dell'8 per 1000 che la diocesi di Chiavari riesce a dare alla missione di Cuba questa mensa dei poveri, dove per 7 giorni su 7 40 persone ringraziano per il cibo che ricevono, riesce ad andare avanti per un anno intero.
0: Il contributo di tante persone, ci spiegano Don Maurizio e il Vescovo Arturo, è una luce di speranza per gli abitanti di Cuba.
1: Io non conosco i volti delle persone che aiutano attraverso il loro 8 per 1000 la missione di Cuba. Però sappiamo che dietro ci sono le storie di tante persone e che sanno e hanno fiducia che questi soldi vengano spesi nel modo migliore possibile.
0: Grazie per l'aiuto e la vicinanza. Grazie per averci accompagnato nella fede e nel lavoro. Dio vi benedica.
2: Dio lo benedica.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scami. In una intervista al programma di Fox News Hannity, Trump ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi Jinping proprio sulla guerra tra Stati Uniti e Teheran. E questa mattina il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che il suo paese accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione. Araghchi ha poi aggiunto che il processo di mediazione avviato dal Pakistan non è fallito, ma sta incontrando delle difficoltà. Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte, lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, ringraziando gli Emirati Arabi Uniti per la loro mediazione intanto. E di 3 morti e 12 feriti, il bilancio di un attacco di droni ucraini la scorsa notte su Ryazan in Russia. Nell'attacco sarebbero stati colpiti 2 edifici residenziali e un impianto industriale. La Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive nel corso di un'immersione a circa 60 metri di profondità. Gli inquirenti sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull'episodio costato la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia, a Muriel Oddenino, a Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Udienza di Papa Leone questa mattina ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità che è stata organizzata dall'OCE. Il pontefice ha sottolineato come prevenire e contrastare la criminalità organizzata sia essenziale per costruire una società sicura, giusta e stabile. La vera giustizia, ha poi sottolineato il Papa, non si basa sulla punizione e mai sulla pena di morte o la tortura. Voltiamo pagina e parliamo di sport. Al Foro Italico è il giorno delle semifinali del torneo maschile, non prima delle 15.30, Dardelli sfida il norvegese Rud, alle 19 Sinner se la vedrà contro il russo Medvedev. Sul programma incombe però l'incognita del meteo che annuncia pioggia, specie proprio in serata. Per l'azzurro numero uno del mondo c'è quindi il teorico rischio di non riuscire a completare la partita e dover tornare in campo domani, alla vigilia della fase finale del programma che prevede domenica alle 17 la finale alla presenza del capo dello Stato Mattarella. È tutto, torniamo insieme alle 15.
2: Dalle teche di RCN presentiamo

Era la mattina presto del 16 gennaio 1962, quando negli studi Pinewood di Londra, il regista inglese nato in Cina, Terence Young, accanto agli angeli custodi e produttori rampanti Saltzman e Broccoli, batté il primo ciak di Agente 007, licenza di uccidere. All'insaputa quasi di tutti, ma nei titoli di coda già si annunciava il secondo capitolo, in segno di fiducia, si consumava un cine-evento, la nascita del cinema-spettacolo, del cinema-giocattolo, del cinema-gadget, del cinema come flipper tecnologicamente avanzato. La saga delle spy stories create da Ian Fleming, a lungo inseguita dal cinema dopo l'infortunio televisivo nel 1955 per la CBS con Casino Royale, ha riportato in vita uno di quegli eroi serial, oggi comuni al video e negli anni 20 popolari e cari al pubblico delle sale pubbliche, perché non dicevano mai addio ma solo arrivederci.

0: Anche James Bond, in questi anni, pur cambiando modi, humor e faccia, Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby e Timothy Dalton, 007 di origini shakespeariane, ci ha accarezzato l'inconscio assicurandoci che l'irrealtà del fantastico è a portata di mano, anche contro il comandamento di Fleming che diceva: con Bond vado molto al di là del probabile, ma non credo oltre il possibile. Era ottimista, non sapeva ancora quante diavolerie avrebbe inventato il cinema con licenza di stupire e quanti soldi avrebbe fatto rientrare in cassa la politica degli effetti speciali.
1: Per chi ama mettere i puntini dei dollari sulle i, si parla in moneta americana perché Bond, inglese di nascita, è da sempre distribuito dalla United Artists americana. Broccoli, oggi rimasto unico e ricchissimo produttore di 007, racconta, probabilmente con una lacrima in cassaforte, che il primo Bond, il celeberrimo Dottor No, era costato solo $1 milione e ne rese, solo in America, 20 volte tanti. Mentre il quindicesimo si mangia $34 milioni. Si calcola che oltre un terzo della popolazione mondiale ha visto almeno una volta al cinema James Bond, quindi una platea abbondantemente superiore al 1 miliardo di presenze.

0: Dell'evoluzione dei film di James Bond, il nome è quello di un ornitologo apprezzato da Fleming, niente a che vedere con l'elegante strada londinese, rispecchia l'evoluzione di 25 anni di sorprese cinematografiche, una escalation di effetti meraviglia, odissee nello spazio, nei luoghi più esotici e mediterranei della Terra, con le donne più affascinanti, gli uomini più perfidi, gli intrighi più internazionali, i complotti più nucleari. C'è sempre qualcuno che vuole impossessarsi di tutto il mondo. Il dottor No, per esempio, malvagio eurasiatico al comando della Spectre, Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge and Extortion. Clamorosamente sconfitto nel classico gran finale, nell'antro del terrore e del potere.
1: Ma Connery, prototipo del fascino maschile anni 60, nel frattempo ha ucciso, con licenza ma senza pietà. Si è difeso dalla tarantola sul letto d'albergo in Giamaica. Ha incontrato la venerea Ursula Andress, che nasce dalle acque in bikini e con un coltello. Ha bevuto champagne, ha giocato al casinò. Insomma, si è comportato da vero uomo e vero agente segreto, mettendo in moto così anche le sue non indifferenti doti di deduzione e induzione. Ma obbedendo agli ordini del suo capo M, sotto la cui sigla alcuni vedono mamma, cioè il complesso edipico di Fleming.

Adorato da Fellini, che all'epoca di Goldfinger vedeva in James Bond un messaggio parziale, distorto e impazzito dell'uomo di oggi, venduto in decine di milioni di copie, stampato in 18 lingue, glossato e studiato, imitato da una folla di cinematografari d'occasione, l'agente 007, più crudo sulla pagina che sullo schermo, ha trovato nel 32enne Sean Connery, ignoto attore di cinema e teatro, prescelto da un sondaggio popolare come la Rossella Ara di Via col Vento e preferito a Cary Grant, James Mason e David Niven, un protagonista dalle misure ideali, alto 1,86 m, 3 cm più di Bond letterario e del peso di 80 kg, 4 più del modello. Al posto delle due cicatrici di 007, Connery portava come segni particolari due tatuaggi sull'avambraccio destro: Scozia per sempre e mamma e papà. E se li avesse visti il dottor No, avrebbe avuto ragione di dirgli: «Lei mi ha deluso, Mr. Bond, non è altro che il solito mammone».

0: Il bondismo fu una moda degli anni 60 che raggiunse lo zenith nel 1965, quando, 3 anni dopo Dottor No, agente 007, licenza ad uccidere, Sean Connery si piazzò al primo posto nella classifica dei campioni d'incasso, passò al secondo nel 1966, al quinto nel 67, vi ricomparve al nono posto nel 71 dopo Una cascata di diamanti. L'inglese Roger Moore, suo successore, non riuscì mai a piazzarsi, il che non toglie che sia la serie più longeva nella storia del cinema grande spettacolo, un quarto di secolo. La ricetta del bondismo al cinema non è difficile da analizzare. Oltre agli ingredienti del sesso e della violenza, comprende l'esotismo con connotazioni di turismo di lusso, spiagge celebri, grandi alberghi, località rinomate, lo snobismo e la dimensione tecnologica ai limiti della fantascienza, assai più accentuata rispetto ai romanzi.
1: Già evidenti in Goldfinger di Hamilton, terzo film della serie, l'incredibile Aston Martin DB5 Coupé, la pistola narcotica, la riccia trasmittente nel tacco delle scarpe, il laser che attenta alla vita di 007, la componente tecnologica e l'esibizione degli effetti speciali occupano sempre maggior spazio man mano che la serie procede, anche per il contagio del cinema hollywoodiano di grande spettacolo, prima catastrofico e poi fantascientifico, negli anni 70 e 80. Più che i registi, i veri autori di questa serie sono il geniale scenografo Ken Adam, i tecnici degli effetti speciali, le squadre dei cascatori. Non sembra azzardato dire che i film di Bond annunciano e precorrono il cinema di Spielberg.

0: Spesso James Bond diventa l'equivalente umano del gatto nei cartoons di Tom e Jerry. Ne possiede la spaventosa elasticità e la capacità di assorbire le più tremende punizioni fisiche. Si è veramente convinti che gli spettatori non se ne rendano conto e non stiano al gioco attratti dal suo carattere di divertimento puro, di favola avventurosa che si esaurisce in se stessa, senza profonde implicazioni ideologiche? È ovvio che queste implicazioni esistono. Come evitare l'anticomunismo o l'antisovietismo, se si preferisce, nello spionaggio occidentale? Nella più che ventennale serie di Bond si potrebbe leggere in filigrana la storia dei rapporti tra le due superpotenze, con le sue alternanze di tensione e distensione.
1: Anni fa si preoccuparono in molti del successo di Bond, denunciandone l'esaltazione della violenza, il velenoso erotismo, l'abietto sadismo, il razzismo più o meno mimetizzato. Persino Terence Young, che diresse 3 dei primi 4 film, non ha riguardi. Bond, ha dichiarato, avrebbe fatto meraviglia nelle SS. Con la sua licenza di uccidere, può dare libero corso alla sua immaginazione criminale senza essere criticato, anzi, gli danno le medaglie. E poi, non ho mai visto Mr. Bond leggere un libro, andare a un concerto o a teatro. Io credo che sia un po' deficiente. Quel che non capisco è la reazione calorosa di certi intellettuali. Ho conosciuto molto bene Ian Fleming e non ho mai compreso l'entusiasmo di Graham Greene e di Eliot per i suoi romanzi, che scriveva controvoglia, stanco dopo 100 pagine. Se Kennedy li ha letti, è unicamente su consiglio di Schlesinger. Anche Simenon, il creatore di Maigret, e Raymond Chandler, il babbo di Philip Marlowe, erano ammiratori di Fleming.

0: In quegli anni Bond ebbe anche illustri difensori, tra cui Kingsley Amis, narratore di qualche merito, saggista e appassionato di fantascienza, che affermò: «È vero che è un tipo piuttosto ottuso, Bond, poco interessante, ma proprio perché è così semplice, ognuno di noi può identificarsi con lui. Bond potrebbe essere anche più stupido di quel che è, eppure essere ancora accettabile. Non vogliamo avere Bond a pranzo o giocare a golf con lui, vogliamo essere James Bond».
1: Pensava Sean Connery del suo personaggio? Il suo atteggiamento è piuttosto pragmatico. James Bond, diceva, è assai portato a infrangere le regole. Gode di una libertà che una persona normale non ha. Gli piace mangiare, bere, andare a donne. È piuttosto crudele, sadico. Lo vedo come una morale che vive alla giornata, sapendo che rischia continuamente la vita. È sicuro di quel che fa e lo fa seguendo regole proprie. Perciò piace tanto alle donne. Bond esaudisce i sogni. Connery aggiungeva però: «Noi scozzesi abbiamo una stima tremenda per il mondo del diavolo». E anche Ian Fleming era scozzese.

Tutto ciò che fa James Bond. James Bond nasce nel 1924, è un figlio di buona famiglia, babbo scozzese, mamma svizzera. Frequenta scuole prestigiose ma segnala fin dall'inizio le sue inclinazioni un po' troppo estroverse, facendosi cacciare da Eton all'età di 16 anni per una passioncella con una cameriera. Combattente della Seconda Guerra Mondiale in Marina, passa poi al servizio segreto, sezione agenti 00, cioè quelli con licenza di uccidere. Estremamente sensibile al cosiddetto sesso debole, è vedovo. Nel 62 ha sposato la bella Teresa, ma poche ore dopo la cerimonia di nozze, la donna viene assassinata dal bieco Blofeld. Abita in un lussuoso appartamento di Chelsea, guadagna 13.500 sterline all'anno.

0: Questo, in sintesi estrema, l'antefatto globale delle 16 avventure di 007. Ma dall'inizio della serie, ciò che ha sempre affascinato le platee cinematografiche, al di là delle avventure fantascientifiche e delle splendide compagne della gente al servizio di Sua Maestà Britannica, è quell'insieme di status symbol costituito da oggetti, tic, comportamenti, gusti, manie e abilità varie, che hanno fatto negli ultimi due decenni di James Bond il massimo eroe della promozione sociale tramite consumo, ovvero tutto ciò che in un determinato momento il pubblico medio considera in.
1: Le armi di Bond. Inizialmente la pistola assegnata al nostro eroe è un'arma piccola e assai leggera, la Beretta 418 calibro 6,35. Il suo raggio d'azione limitato e la scarsa precisione inducono 007 a modificarla con la ben più consistente Walther PPK, una rivoltella tedesca lunga 155 mm, del peso di 590 grammi, calibro 7,65. Spesso Bond la usa col silenziatore, meccanismo che attenua la violenza della deflagrazione ma riduce la precisione. A proposito di armi, occorre precisare comunque che Bond preferisce risolvere i suoi conflitti grazie alla perfetta padronanza delle arti marziali. L'immagine classica che fa da sigla a tutti i suoi film, l'uomo che si volta nel tondo dell'obiettivo e spara verso il pubblico, è quindi esatta fino a un certo punto.
0: Le auto di Bond. Straordinaria è la passione di 007 per le automobili. Ne usa due in prevalenza. Quella di servizio è una Aston Martin equipaggiata con carrozzeria d'acciaio, radar, mitragliatrici, dispositivi nebbiogeni, rampini per bucare le ruote delle auto avversarie e persino un dispositivo da jet per espellere all'improvviso uno sgradito compagno di viaggio. La sua auto personale è invece una Continental Bentley Mark II, rinforzata con un motore Mark 4 9,5, velocissima e sempre pronta all'uso. Bond l'ha modificata con un cabriolet munito di capote automatiche, fornito di due soli larghi sedili in cuoio nero. Poi ha fatto mettere un doppio tubo di scappamento di 6 cm di calibro e ha eliminato il vecchio tappo della benzina sostituendolo con un tappo ottagonale d'argento.

cosa beve Bond? Va pazzo per il Don Perignon, dannato ovviamente, per esempio il 1953, da non bere assolutamente a temperatura superiore ai 4 gradi centigradi. Il suo cocktail preferito è composto da una parte di gin e una di vodka. Infine ama il Bourbon Old Granded, di cui ovviamente riconosce al solo fiuto, anno, luogo di produzione e talvolta anche la collina dove crebbe.

0: Sono almeno una ventina le star grandi e piccole che possono vantare una parte da prime attrici nei film di 007, dalla debuttante Ursula Andress che emergeva dalle acque dei Caraibi per soccorrere l'eroe in lotta col dottor No, licenza di uccidere, al duo Grace Jones Tanya Roberts, protagoniste del 15° film della serie, ovvero Bersaglio Mobile. Sono in verità poche le attrici che, esordienti accanto a Connery o a Moore, devono veramente alla serie il lancio alla grande nel cinema. Oltre alla Andress, solo Claudine Auger in Thunderball e Barbara Bach, la spia che mi amava. Più la coppia Kim Basinger e Barbara Carrera, mai dire mai, che comunque erano già in fase di clamoroso decollo. Molte delle altre protagoniste di nome internazionale come Britt Hackland, Corinne Clery e Carole Bouquet sono approdate al serial con un nome già solido e quanto ad altre celebri partners di 007 come Daniela Bianchi, Dalla Russia con Amore o Honor Blackman, Goldfinger, non hanno avuto poi molta fortuna. La tipologia delle donne di Bond varia nel tempo. Negli anni 60 erano bionde, piuttosto in carne, con abbondanti curve spesso evidenziate da risicati costumi da bagno. Negli anni 70 le caratteristiche cambiano, si passa a un tipo bruno, slanciato, più snello. Esiste un vero e proprio decalogo redatto dal periodico femminile Elle. Così deve essere la pupa di 007, in tema di capelli, trucco, occhi, bocca e così via.
1: Debolezze, vizi e svaghi di Bond. Contrariamente a quel che si potrebbe credere, 007 ha avuto i suoi guai in passato, è stato in cura dallo psicanalista, in seguito a un grave esaurimento nervoso e continua a tenersi su, a volte con psicofarmaci. Ama il gioco d'azzardo, che ovviamente lo vede sempre vincitore, a patto che la posta sia molto alta. Molte delle sue partite più spettacolari le gioca mentre è in servizio, come quella storica a golf contro Goldfinger. Ama anche praticare pesca subacquea e sci, anche questi abbondantemente usati nelle sue avventure spionistiche. Legge solo il Times.

0: Il breakfast. Il rito del suo breakfast era guidato da norme inflessibili. L'uovo in una coppetta di porcellana blu, due fette di pane integrale tostato, marmellata di fragole e di uve, miele norvegese. Tutto questo non colpisce più la fantasia ed è quindi cambiato il rapporto di suggestione, l'incantesimo della vaga dipendenza psicologica che ci teneva uniti al personaggio. E 20 anni di rotocalchi, di riviste specializzate e di manuali per VIP hanno tolto ogni alone di curiosità insolita. Che Bond, per esempio, come accade in Dalla Russia con amore, si fermi a Istanbul e infranga le regole del suo breakfast per consumare yogurt e fichi, non ha più un tocco di esotica immaginazione, ma una consuetudine da viaggio organizzato.
1: Anche uscendo da questo campo, Bond mostra insanabili rughe. La licenza di uccidere è dilagata quasi come una patente d'auto. Goldfinger e tutti gli altri detentori del potere smisurato e invisibile si sono identificati di volta in volta nel grande vecchio del terrorismo internazionale, nel grande ragno, nel Belzebù e nel Belfagor della P2. Giustamente Umberto Eco poté esclamare «Et 007 incarnatus est», il giorno in cui a Fiumicino, davanti agli occhi di una guardia di finanza, piccola, malpagata e malvestita, sui banchi della dogana fece la sua apparizione l'uomo nel baule.
0: Era il segnale che l'inverosimile, il titanico, l'irraggiungibile, lo sbalorditivo potevano essere alla portata di una notizia delle nostre cronache. E visto che abbiamo citato Eco, il colpo finale al vecchio ritratto di Bond l'ha forse dato il suo massimo interprete, Sean Connery, quando è apparso sullo schermo col cupo saio del frate, in mezzo ai fuochi, le ombre e i labirinti del Nome della Rosa.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli della radio giornale della Radio Vaticana. Leone XIV alla conferenza OSCE sulla criminalità organizzata. La giustizia rispetti la dignità di ognuno, no a torture e pena di morte. Terminata la visita di Trump in Cina. Raid russi sull'Ucraina. Il nunzio, attacchi pesanti, sembra che non si voglia finire la guerra. Apre a Torino il Salone del Libro, il tema di quest'anno, il mondo salvato dai ragazzini. La trovate all'ascolto da Michele Raviar. Prevenzione del crimine e giustizia penale devono procedere insieme, rispettando e tutelando la dignità umana e i diritti universali. Così il Papa ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE, che si sta svolgendo a Roma e incentrata sul narcotraffico. La vera giustizia non può essere soddisfatta con la sola punizione, ha detto parlando in inglese il pontefice. Deve tendere anche alla rieducazione, sono da escludere pena di morte e tortura. Ce ne parla Tiziana Campisi.
3: Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è fondamentale per costruire società sicure, giuste e stabili. Serve il coinvolgimento delle forze dell'ordine e dell'intera compagine sociale per questo, a livello nazionale e internazionale. Ma c'è giustizia? Se resta sovrana la legge, afferma Leone XIV, non può prevalere la volontà arbitraria di singoli o gruppi.
4: Recognizing that true justice cannot be satisfied with punishment alone.
3: La vera giustizia non può essere soddisfatta con la sola punizione. Tali sforzi devono altresì abbracciare approcci improntati alla perseveranza e alla misericordia, finalizzati alla rieducazione e al pieno reinserimento dei condannati nel tessuto sociale. No alla pena di morte, alla tortura e a ogni forma di punizione crudele e degradante, aggiunge il Papa, che per i tossicodipendenti suggerisce programmi multidisciplinari. Per la prevenzione è importante l'educazione, sottolinea il pontefice, che mette in guardia dalle informazioni errate e pericolose dei social media. Banalizzano i rischi dell'uso delle droghe, dice. Nelle sue parole, anche l'omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita o subito lesioni lottando contro il crimine. Infine, l'invito a cooperare, assicurando la disponibilità della Chiesa Cattolica per promuovere politiche volte al bene comune di ciascun individuo.
2: Colloquio telefonico tra Leone XIV e il Papa della Chiesa Copta Tavadros II in occasione della giornata dell'amicizia copto-cattolica. L'invito è ad andare avanti nel pellegrinaggio, nella verità e carità, verso la piena comunione. E alle ore 16, presso l'altare della cattedra della Basilica di San Pietro, il pontefice celebrerà le esequie del cardinale Cerrig, scomparso il 12 maggio all'età di 79 anni. Apriamo la pagina internazionale. Terminata la visita del presidente degli Stati Uniti Trump a Pechino, abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto, descrivendo il leader cinese come un amico. Più moderati Tony Dick Xi, che ha sottolineato come Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ma rischiano il conflitto qualora il dossier Taiwan fosse gestito male. Marina Tomarro.
5: Un accordo sul rafforzamento della cooperazione, così si è concluso l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Abbiamo raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, sull'espansione della cooperazione in vari campi e sull'affrontare in modo adeguato le reciproche preoccupazioni, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping. In primo piano la questione della guerra in Iran. Il presidente americano, che ha affermato durante un'intervista che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo, ha spiegato che sia la Cina che gli Stati Uniti desiderano assistere alla fine del conflitto. E nel viaggio di rientro a bordo dell'Air Force One, Trump ha sottolineato: quello che posso dire con convinzione è che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare. Pechino, a margine del vertice, in un comunicato, ha sottolineato che la Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo negli sforzi di pace. Immediata la risposta del ministro degli esteri iraniano Araghchi in una conferenza stampa a Nuova Delhi. L'Iran è aperto a una mediazione della Cina nel risolvere il conflitto con gli Stati Uniti e in generale apprezza qualunque sostegno.
2: Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 per parte. Intanto 3 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite a seguito di un attacco con droni ucraini avvenuto nella notte nella regione russa di Ryazan. Attacchi anche su Kiev. Svitlana Dukovic ha sentito il nunzio apostolico Visvaldas Kulbolkas.
6: Vari quartieri sono stati pesantemente colpiti, anche nella nunziatura sono cadute alcune

0: frammenti di missili senza recare danno significativo alle persone e alle strutture, ma ho parlato anche con il parroco della chiesa di San Basilio. Hanno recentemente riparato il tetto della chiesa e hanno trovato 57 buchi fatti dai droni, dai missili negli ultimi mesi. Quasi la metà della città è rimasta di nuovo senza acqua. E quando abbiamo discusso questa situazione con alcuni diplomatici, loro sottolineavano l'impressione che se i bombardamenti proseguono con una tale intensità, questo non è un buon segno, piuttosto significa la volontà di continuare la guerra.
1: Torniamo al conflitto in Medio Oriente che ha provocato forte volatilità sui mercati finanziari globali. La Banca Centrale Europea, in un comunicato, segnala che l'inflazione nell'Eurozona ha raggiunto il 3%, incertezza sulle prospettive economiche europee. Il servizio di Lorenzo Giovanardi.
2: I dati diffusi in un comunicato della BCE segnalano un netto indebolimento della crescita dallo scoppio delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. E se i rincari dell'energia dovessero essere più forti del previsto, avvertono da Francoforte, l'inflazione in Europa aumenterebbe ulteriormente. Ad aprile l'inflazione nell'area euro ha raggiunto il 3% contro il 2,6 di marzo e l'1,9 di febbraio. Quella dei beni energetici ha toccato il 10,9% dopo il 5,1 di marzo, mentre i beni alimentari sono saliti al 2,5%. La BCE conferma comunque l'obiettivo del 2% nel medio termine e afferma che le decisioni sui tassi saranno prese riunione dopo riunione. Le prospettive economiche al momento rimangono molto incerte e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge nel comunicato. E Francoforte assicura come le aspettative di inflazione a più lungo termine rimangono ancorate, nonostante quelle sugli orizzonti temporali più brevi siano aumentate in maniera significativa. Anche in Italia l'inflazione accelera. Secondo l'Istat, infatti, ad aprile i prezzi sono aumentati del 2,7% su base annua, rialzo sostenuto dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati.
1: Ad Haiti, gli scontri in corso da sabato tra bande nella periferia della capitale Port-au-Prince hanno causato almeno 70 morti, tra cui 10 civili, lo riferisce l'ONU. Andiamo in Italia. Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera a Taranto, nella città vecchia, alla manifestazione per ricordare Sacko Bakary, bracciante agricolo del Mali, ucciso a coltellate da alcuni giovani locali. Sei i fermati. Alessandro Guarasci ha sentito Monsignor Emanuele Ferro, parroco del Duomo nella città vecchia.
3: Mi ha sorpreso molto. C'è sicuramente una situazione di emarginazione sociale, ma in 11 anni non è mai capitato un atto di violenza di questo tipo.
4: C'è un clima di tensione, di emarginazione nei confronti dei migranti in quella zona?
3: Assolutamente no, almeno io non lo percepisco e la sorpresa è nata anche da questo, perché comunque la città di Taranto è sempre stata una città accogliente e lo sarà ancora. Tra l'altro nella città vecchia c'è un servizio di mensa per le persone che ne hanno bisogno e che è frequentata maggiormente da immigrati ed è alle spalle della cattedrale.
4: Quanto incide secondo lei in tutto quello che è successo, la disoccupazione che c'è a Taranto, la povertà che comunque oggettivamente nel corso degli anni è aumentata?
3: Un fenomeno che parte da molto lontano con tante concause, sicuramente le difficoltà familiari, la disoccupazione, la delinquenza, sono tutte cose che fanno parte di un quadro complesso. Questo nel corso dei mesi, anche quando si instaurerà una verità processuale, credo che questo venga a galla, emergerà sicuramente.
1: In chiusura di giornale andiamo a Torino per il 30° Salone Internazionale del Libro. C'è anche un messaggio del Pontefice e il nostro inviato Eugenio Murrali.
5: Prende il titolo da un'opera di Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini, il salone di quest'anno. La manifestazione, frequentatissima da lettori di tutte le età, punta sulla fiducia nel cambiamento, in un tempo che ha bisogno di parole capaci di costruire ponti. Anche Papa Leone XIV, in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Parolin, ha inviato il suo saluto. C'è bisogno, ha scritto tra l'altro, di una letteratura che aiuti a riconoscere la dignità di ogni persona, specialmente dei più vulnerabili, e che diventi sempre più scuola di fraternità e di pace, così ha commentato Annalena Benini, direttrice del salone.
6: Sono davvero grata di questo messaggio di benedizione da parte del Santo Padre per il Salone Internazionale del Libro di Torino e per la sua attenzione a questo titolo, Il mondo salvato dai ragazzini.
5: Molti anche gli incontri della Libreria Editrice Vaticana. Ieri un dialogo tra il cardinale Jean-Paul Vescoe e Tommaso Montanari, guidato da Andrea Tornielli. Oggi si confronteranno invece il cardinale José Tolentino de Mendoza e Vittorio Lingiardi, moderati da Giulia Galeotti.
1: per tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi in regia e Michele Raviani in studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Ok, ho preso una cotta. È proprio di secco.
1: È il batticuore.
2: Ritrovarti in una... in un mondo nuovo.
3: Le gambe che tremano, le mani che sudano.
4: Non penso di aver mai sperimentato quel proprio vero amore che, diciamo, di quello di cui si parla nei film, nei libri.
1: Stiamo insieme da 2 anni.
0: Un amore profondo che ho è per gli attori da cinema.
3: Anche se non so bene che cosa mi verrà chiesto, ma in parte sentivo che un po' mi riguardava.
1: Io non avevo mai avuto nessun tipo di relazione prima, quindi era proprio il mio primo tutto.
3: Per quello che ho vissuto e anche magari in futuro per quello che vivrò.
5: E le ho dato il primo bacio fuori scuola, che era il 2 dicembre.
0: Sì. Mi dispiace, ma non potrò mai avere una relazione con Robert Downey Jr., che tanto spero.
1: Non me l'aspettavo.
5: Si è spostata.
1: Non capivo, cioè noi eravamo lì, era tutto confuso. No, perché l'ho fatto? E poi ci siamo baciati per la prima volta.
5: No, era il 21. Era il 21 primo anniversario, eh sì.
1: Ah sì.
5: Alle 6 di mattina.
1: 2020. Perché ci siamo messi il 2 dicembre 2019. 2020-2021.
5: Ho sbagliato data.
3: Forse confusione, insicurezza.
5: Se tutti i giorni faccio questo, non sto neanche più quasi mangiando, io mangio tantissimo,
1: sì.
5: Forse qualcosa sotto ci deve essere.
3: La giornata magicamente prendeva un'altra piega.
2: Il cuore a mille.
1: Mi sto emozionando.
0: Una felicità e un'euforia generale che da

0: Dalle belle sensazioni, stai bene senza avere un vero motivo per esserlo.
1: Che fosse direttamente sua mamma a scrivermi e dirmi dai stasera vuoi venire qua a mangiare, mi faceva stare bene e mi ha fatto dire ok, cioè mi accettano e mi vogliono bene.
2: È anche strano, diciamo, perché pensare solo a una determinata persona è davvero strano, però se è così è perché davvero c'è qualcosa.
0: Quando si è più piccoli c'è un amore più idealizzato, come la relazione perfetta, quindi l'amore perfetto, il primo bacio perfetto, cose così. Mentre semplicemente crescendo si hanno delle avventure differenti, delle esperienze differenti, quindi diventa tutto più reale. Capisci che ci sono delle imperfezioni, ma è anche questo il bello dell'amore, no?
3: Alla fine magari anche di una relazione andare a ripensare a quel periodo in cui stavo con quella determinata persona e dire ma non ero io, mi mascheravo un po', diciamo.
2: Me l'aspettavo molto più semplice, invece è difficile, è molto difficile.
1: Cioè si preferirebbe che le cose andassero sempre bene, star bene, sempre insieme, sempre felici, però i litigi, le discussioni sono capitate e se io mi immaginavo una relazione perfetta da favola, non è sempre stata così.
4: E mi sono sentita diversa, ma in meglio.
3: Anche poter stare in silenzio con quella persona per ore, senza dirsi niente, ma stare comunque bene, non sentirsi a disagio.
1: Quello che magari per me era una grandissima dimostrazione, che poteva essere semplicemente il messaggio del buongiorno al mattino, niente di che, per lui non era così fondamentale per dire ti amo, non ti amo, ecco.
5: Io ho iniziato a capire che effettivamente poteva esserci qualcosa oltre alla semplice conoscenza, quindi ero probabilmente in grado di dare qualcosa di più rispetto al solito, ecco.
1: È stata, anche se ormai è finita, la relazione che penso mi porterò dentro un po' per il resto della mia vita. Siccome io sono una persona che è tutto bianco o nero, per me forse il grigio, che è un colore intermedio.
0: Il rosso mi sembra un pochino troppo troppo classico.
4: Viola. Ma perché secondo me è un po' il colore dei sogni.
2: Anche l'azzurro.
3: Questa botta di giallo che non te l'aspetti. Il colore della gioia, solitamente legato alla gioia.
1: Non tanto per il colore in sé, perché mi trasmette un po' di tristezza, però se si prende di riferimento il bianco e il nero, per me il colore intermedio è il grigio, che è un po' la sfumatura di entrambe, ecco.
2: Sì, cioè l'azzurro lo vedo come la nuvoletta del pensiero che hai sulla testa.
1: Pensare che per me o è così non funziona.
2: Non riesco a pensare alla serenità con l'azzurro.
0: Direi sconvolgente.
5: Posso dire come una montagna russa?
3: Caduta. Quando cadi non te l'aspetti.
4: A me viene in mente un puzzle.
2: Emozioni. Tante emozioni.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: te. Non c'è che musica,
1: non c'è che musica.
0: Ho fatto il pieno e ce ne sta ancora un po', sì.
1: Non c'è che musica,
0: non c'è che musica
1: in questo disco.

0: In Blu 2000 News.
1: Guerra in Medio Oriente, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, lo ha detto oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force al rientro dalla missione in Cina, Trump ha riferito che con il presidente cinese ha parlato anche a lungo della vicenda di Taiwan. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire una società sicura, giusta e stabile. Le parole del Papa stamane in udienza all'OSCE.
2: Il rispetto per la dignità di ogni persona, anche dei criminali, implica il no alla pena di morte, alla tortura e a qualsiasi altra forma degradante e crudele di pena. Parole chiare sono queste di oggi di Leone XIV in udienza alla conferenza sulla lotta alla criminalità nei paesi OSCE, Europa, Nord America e Asia Centrale. Tema, la piaga, la definisce il Papa, delle droghe. Sia le misure puramente repressive, sia le soluzioni permissive falliscono, annota Leone, nel liberare la persona dalla catena di questa dipendenza. Poi parla di educazione come chiave della prevenzione e rischi del consumo di droga banalizzati dalla pericolosa disinformazione disseminata così spesso sui social media. L'ultimo pensiero è la gratitudine per il personale delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario che ha sacrificato la vita o patito lesioni nell'adempiere i propri doveri. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Le condizioni meteo rendono difficili il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. 5 le vittime sulla Duke of York. Al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé. La guerra in Medio Oriente grava sulle attività economiche, i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra con la fiducia dei consumatori e delle imprese riguardo al futuro che si è incrinata, lo sottolinea oggi il bollettino della Banca Centrale Europea. Le prospettive vedono attualmente rischi per il futuro e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge ancora nel documento. Prima di chiudere, la borsa di Milano nettamente negativa, cede l'1,93%. Torniamo alle 17:00.

Buon pomeriggio e ben ritrovati su RCN Radio Città Nova in Blu, spazio Magnolia, della parrocchia Santissimi Fermi Rustico di Caravaggio, frequenza 92.20. Oggi è venerdì 15 maggio e io sono Betty. Il santo di oggi è San Isidoro l'agricoltore, per cui faccio gli auguri a chi porta questo nome, a chi oggi compie gli anni o festeggia qualche ricorrenza particolare. Non è una bella giornata, diciamo che in questi 2 o 3 giorni sembrano giornate autunnali e non primaverili. Speriamo che il bel tempo ritorni. E ora passiamo agli avvisi della nostra parrocchia di questo fine settimana. Allora, adesso alle 16 Don Paolo celebra messa a Vidalengo, mentre alle 16.30 verrà celebrata messa a Masano da Don Bruno. E questa sera alle 20.45 in Teatro San Carlo ci sarà il convegno Don Pierino, ieri, oggi e domani. E chi può, ecco, consiglio di andarlo a vedere, perché è una cosa interessante, che interessa tutti, giovani, anziani, adulti, proprio tutti. Domani, sabato 16 maggio, alle 8.30, la messa in parrocchia e si ricorderanno i defunti Luigi e Ambrogina, Strina Giuseppe, Grazia, Carmelo e Orlando e famiglia Sudati Giacomo. Alle 15 in oratorio incontro conclusivo ragazzi del terzo anno, alle 17 le confessioni in penitenziaria, alle 17.20 il rosario in parrocchia e alle 18 la santa messa festiva in parrocchia e si ricorderanno i defunti milanesi Roberto, Gastoldi Giovanni e Maria, Luisa, Eufrasia, Battista e Luigi, Pepi, Tilde e famiglia Mangoni, Campigotto, Cristian. Mentre alle 18, sempre di domani pomeriggio, sarà celebrata messa a Masano e allo stesso orario alle 18 messa a Vidalengo e messa a Misano. Domani sera c'è al Teatro San Carlo c'è il Profumo di Rosa della compagnia di Brignano. Domenica 17 maggio, festa di Ascensione del Signore. Alle 8 messa a San Pietro, alle 8 messa a Misano e alle 8 messa a Masano. 9.30 messa in parrocchia e incontro conclusivo primo e secondo anno. Durante la messa delle 9.30 si ricorderanno i defunti Diego, Pierangelo e coniugi Esisti e Belloli. Alle 10 messa a Vidalengo, 10.30 messa a Masano e 10.30 messa a Misano. Alle 11 messa in parrocchia e si pregherà per i morti del propopulo più riconsegna della domenica, consegna della domenica e cresimati in parrocchia. Alle 18 messa a San Bernardino e si ricorderanno i defunti Carmela, Tommaso, Suoro Ronzine, famiglia Spedicato e Quadraro, Pinuccia e Suor Maria Grazia Carminati, Cavalli Giuseppe, Romeo e Rizzi, Mondo e Franca. Alle 18 presentazione del Gresta ai genitori in oratorio e alle 21 ancora presentazione del Gresta ai genitori in oratorio. Ricordo che nel mese di maggio il tradizionale rosario comunitario sarà il martedì, mercoledì e giovedì nei luoghi poi che verranno indicati. La parrocchia promuove una gita di visita al santuario di Arenzano lunedì 1 giugno e le iscrizioni sono da effettuarsi in segreteria e ricordo che è sospeso il giorno dell'ascolto. Allora, ribadisco ancora stasera il convegno Don Pierino, ieri, oggi e domani, dove siamo finiti, le sfide a abitare insieme, giovani e adulti, in un tempo complicato. Questa sera alle 20.45 presso il Teatro dell'Oratorio San Luigi e l'ingresso è libero.
Inoltre ricordo che lunedì 18 maggio alle 21 in oratorio San Luigi, qua a Caravaggio, c'è l'incontro "Egli è il Signore di tutti", incontro di approfondimento psicologico e teologico su sessualità, identità di genere e orientamento sessuale. Ricordo inoltre che domenica 24 maggio al Santuario Santa Maria del Fonte ci sarà il Magnificat di Alda Merini, adattamento di Gabriele Allevi per la stagione teatrale 2026. La gita da Renzano ve l'ho detta, e ricordo che domenica 14 giugno ci sarà la biciclettata di Don Pierino attraverso le vie di Caravaggio, e anche qua siamo attesi. E per ultimo vi lascio lunedì 25 maggio, ma lo ridiremo ancora durante tutti i giorni che veniamo alla radio, alle ore 20:15, pellegrinaggio vigilare al santuario. Martedì 26 maggio, ore 9:45, Santa Messa in santuario, mentre alle ore 16 ora mariana in parrocchia. E giovedì 4 giugno alle 20:45 Santa Messa e processione del Corpus Domini. Io ho terminato con gli avvisi, vi faccio ascoltare un brano musicale tratto dal CD Prime Pagine del Gen Verde, e poi vi leggo qualcosa inerente al santo di oggi, Sant'Isidoro.

Bene, e adesso vi leggo alcune notizie tratte dal santo di oggi in merito a Sant'Isidoro l'agricoltore, il santo di oggi. Le origini e i particolari della vita di Sant'Isidoro si perdono nell'oscurità del Medioevo e a noi non giunsero che poche notizie e aneddoti, poche ma più che sufficienti per rivelarcene la santità. Dio stesso volle manifestare la gloria di questo santo col conservarne il corpo incorrotto fino ad oggi e con l'innalzarlo alla gloria degli altari accanto a quattro dei più insigni astri di santità. Quando infatti nel 1522 Gregorio XV canonizzava solennemente Sant'Ignazio di Loyola, San Francesco Saverio, San Teresa di Gesù e San Filippo Neri dava a compagno della gloria un povero agricoltore di Madrid, Sant'Isidoro. Questo santo visse nel secolo XI, lavorava da contadino presso un possidente di Madrid, Giovanni di Vargas. Prima del lavoro egli pensava all'anima e ogni mattina si recava anzitutto a messa, poi ai campi. La supplica più ardente che spesso innalzava a Dio era che la preservasse da ogni peccato. I giorni di festa li impiegava alla gloria di Dio e al bene del prossimo. Da alcuni malevoli invidiosi venne accusato presso il padrone quale infingardo, come se non facesse fruttificare la terra che in minima parte per attendere alle sue bigotterie. Di conseguenza il pio agricoltore ebbe rimproveri e minacce. Umilmente egli fece al suo padrone una proposta: se al tempo della raccolta i frutti del potere da lui coltivato fossero meno abbondanti di quello dei contadini del vicinato, gli venisse pure diminuito il salario. La proposta fu accettata, ma i frutti superarono ogni aspettazione e il raccolto di Isidoro fu il più abbondante. Sì, perché Isidoro, mentre era in preghiera, veniva sostituito al lavoro dagli angeli, che guidavano l'aratro con i buoi. L'avanzo del salario era sempre dei poveri, anzi spesso si privava non solo del superfluo, ma anche del necessario. Dio volle premiare alcune volte tali privazioni, sacrifici e eroismi con miracoli e gli manifestò chiaramente la sua predilezione intervenendo con strepitosi miracoli. Durante una prolungata siccità tutte le fonti si erano inarridite e i contadini dei dintorni non potevano dissetarsi. Isidoro, ispirato da Dio, affondò la vanga nel terreno e miracolosamente zampilò una vivida fonte. Un'altra volta, recandosi d'inverno al mulino, vide stormi d'uccelli affamati che pigolavano mestamente. Mosso a compassione, donò

Bene, e adesso continuiamo a leggere La vita controcorrente di San Carlo Acutis, Quando le campane suonano a festa, questo libricino scritto da Don Michele Munno. Papà Andrea così racconta: Carlo sentiva vicina la presenza di Dio. Ricordo, ad esempio, la notte delle stelle cadenti, quando andammo sul Subasio per vederle. Ed egli a un certo punto si lamentò con l'angelo custode che non gliene faceva vedere ancora una. Io sorridendo gli dissi che pretendeva molto e forse più che chiedere una stella cadente, doveva chiedere che lo aiutassi a guardare nella direzione giusta. Non avevo finito di parlare che una stella cadente cadde davanti a noi. Credo che il Signore lo viziasse un pochettino. Per Carlo la presenza di Dio era naturale e profondamente immessa in lui, vissuta con singolare naturalezza. Ciò lo rendeva sempre sereno. L'amore che Carlo ha per la natura, che per lui è il riflesso dell'amore di Dio per gli uomini, l'avvicina molto a San Francesco. Infatti, non a caso, la sua poesia preferita è il Cantico delle Creature, dove il poverello loda Dio per la bellezza del creato. Alcune volte, guardando il cielo e i bei paesaggi, Carlo si emoziona pensando alle belle parole del Salmo 8 e si chiede come sia possibile che tanti, pur ammirando la perfezione della natura, nutrano dei dubbi circa l'esistenza di Dio. Carlo è capace di stupirsi per la bellezza di un tramonto o per la maestosità di un paesaggio montano. La mamma racconta che un'estate una loro parente che era andata a trovarli ad Assisi si lamentò dicendo, a proposito delle passeggiate sui monti, che era tutto uguale e nulla cambiava. Da allora Carlo, appena qualcuno mostrava di non apprezzare la natura, scherzando con i suoi familiari, affermava ironicamente: è tutto uguale, che cambia? E i suoi ridevano di gusto perché sapevano bene a chi si alludesse. Carlo ama molto la natura, stare nel verde è uno dei suoi hobby preferiti. Durante le passeggiate è anche solito costruire delle croci con i legnetti che trova in terra, per poi disseminarle lungo la strada. Gli piace l'idea che qualcuno, trovandole, si ricordi di Gesù crocifisso per amore degli uomini. Un'altra cosa che rivela l'amore di Carlo per il creato e per il prossimo è il fatto che d'estate opera delle piccole spedizioni di pulizia delle cartacce che trova durante le passeggiate che fa con i familiari e i suoi cani sui monti della bella Umbria, soprattutto sul Subasio. Carlo trova di tutto: bottiglie di vetro rotte che potevano anche essere molto pericolose e ferire qualcuno, tappi arrugginiti o mozziconi di sigarette, resti di cartacce, materiali da picnic e anche delle siringhe usate da qualche drogato e lasciate lì a terra. A questo scopo Carlo si munisce di guanti e di un bastone raccoglie cartacce che si fa regalare. La stessa cosa fa d'estate al mare, recupera i pezzi di plastica che la marea ogni tanto porta lungo le rive del mare. E adesso vi leggo la parte invece inerente il Vangelo, e questa volta è un salmo che termina il capitoletto che abbiamo appena letto. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, con la bocca di bambini e di lattanti. Hai posto una difesa contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Quando
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero, l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutte le gregge e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Questo era il Salmo 8 di cui si diceva prima nel leggere Carlo Acutis. Adesso vi lascio ancora un breve stacco musicale e poi leggo ancora due o tre paginette.

Continuiamo con la lettura della vita controcorrente di Carlo Acutis. Desideri infiniti. Tutti gli uomini sono chiamati a diventare discepoli prediletti. Partendo dalla contemplazione del libro della natura, la piccola Teresa di Lisieux, che nell'elaborazione della piccola via richiama alcuni tratti che sembrano corrispondere pienamente alla fisionomia spirituale di Carlo, interrogandosi sul perché sembra che Dio abbia delle preferenze e sul perché tutte le anime non ricevono grazie in grado uguale, si meraviglia della prodigalità divina dimostrata nei favori straordinari a santi che l'avevano offeso, come San Paolo e Sant'Agostino, e si chiede perché, come nel suo stesso caso e nel caso di Carlo, sembra che Dio abbia accarezzato altri santi dalla culla alla tomba, senza lasciare sul loro cammino un solo ostacolo che impedisse loro di elevarsi a Lui e prevenendo le loro anime con tali favori da rendere quasi impossibili che esse macchiassero lo splendore immacolato della loro veste battesimale. E si interroga inoltre sul perché invece i poveri selvaggi morissero in tanti prima di aver sentito pronunciare il nome di Dio. Riguardo a tanti interrogativi scrive: Gesù mi ha istruita riguardo a questo mistero, mi ha messo dinanzi agli occhi il libro della natura e ho capito che tutti i fiori della creazione sono belli, le rose magnifiche e i gigli bianchissimi non rubano il profumo alla viola o alla semplicità incantevole alla pratolina. Se tutti i fiori piccini volessero essere rose, la natura perderebbe la sua veste di primavera, i campi non sarebbero più smaltati di infiorescenze. Così è nel mondo delle anime, che è il giardino di Gesù. Dio ha voluto creare i grandi santi, che possono essere paragonati ai gigli e alle rose, ma ne ha creati anche di più piccoli, e questi si debbono contentare d'essere margherite o violette, destinate a rallegrare lo sguardo del Signore quando egli si degna ad abbassarlo. La perfezione consiste nel fare la sua volontà, nell'essere come vuole lui. Anche Carlo lo ha capito benissimo. La perfezione consiste nel fare la sua volontà, nell'essere come vuole lui. Ecco perché una preghiera ricorrente per Carlo è quella in cui chiede: Gesù, fammi santo come vuoi tu. Tra la piccola Teresa e il piccolo Carlo c'è anche un'altra caratteristica comune. Ambe e due coltivano una particolare amicizia con alcuni santi venerati dalla Chiesa. Teresina, ad esempio, ha una specialissima venerazione per quella che chiama la sua sorellina, Santa Giovanna d'Arco. Carlo guarda in particolare all'esempio di San Giovanni, il discepolo prediletto di Gesù, di San Francesco d'Assisi e di Sant'Antonio di Padova. Infatti, l'idea che Carlo si è fatto della santità coincide con queste figure di santi, persone semplici, povere, ma innamorate di Gesù. Vista con i suoi occhi, la santità è una meta possibile a tutti. Una volta dice sorridendo: chissà in paradiso quanti santi scopriremo che non avremmo mai pensato che lo fossero. Anche sotto questo aspetto, Carlo assomiglia spiritualmente alla piccola grande Teresa di Lisieux, che in una pagina dei suoi manoscritti annota: ho capito anche un'altra cosa. L'amore di nostro Signore si rivela altrettanto bene nell'anima più semplice, la quale non resiste affatto alla grazia, quanto nell'anima più sublime. In realtà è proprio dell'amore umiliarsi, e se tutte le anime somigliassero ai santi dottori, i quali hanno rischiarato la Chiesa con i lumi della loro dottrina,
parrebbe che Dio misericordioso non discendesse abbastanza per raggiungerli. Ma egli ha creato il bimbo, il quale non sa nulla e si esprime soltanto con strilletti deboli deboli. Ha creato il selvaggio, il quale nella sua totale miseria possiede soltanto la legge naturale per regolarsi, e Dio si abbassa fino a loro. Anzi, sono questi i fiori selvatici che lo rapiscono, perché sono tanto semplici. Abbassandosi fino a questo punto, Dio si mostra infinitamente grande. Allo stesso modo in cui il sole illumina i grandi cedri e i piccoli fiori da niente, come se ciascuno fosse unico al mondo, così nostro Signore si occupa di ciascun'anima con tanto amore, quasi fosse la sola a esistere. E come nella natura le stagioni sono tutte sono regolate in modo da far sbocciare nel giorno stabilito la pratolina più umile, così tutto risponde al bene di ciascuna anima. Mi fermo qua e prima di leggervi il giornale di Treviglio vi faccio ascoltare ancora un canto del Gen Verde.

Bene, e adesso leggiamo il giornale di Treviglio. Come sempre, di alcuni approfondisco, altri leggo solo i trafiletti. In prima pagina troviamo Treviglio. Preoccupano i numeri delle aggressioni contro i sanitari. Sempre più violenza in ospedale. Martedì è stata inaugurata una panchina viola per sensibilizzare sui soprusi subiti dagli infermieri. Arzago. Malore in ferie, muore dopo giorni di coma. Cesare Erba aveva 77 anni e un malore lo ha colpito mentre era in vacanza a Sharm con la moglie. Pedofilo in oratorio, arrestato 29enne. Sul cellulare foto intime di una 12enne. Nella bassa dovrà scontare una pena di 3 anni e 4 mesi in carcere. Il 29enne è arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di atti sessuali con minori e produzione e detenzione di materiale pedopornografico. I carabinieri sono arrivati a lui dopo aver ricevuto la denuncia della madre di una ragazzina allora 12enne, con cui l'uomo aveva intrattenuto una relazione per mesi dopo averla conosciuta in oratorio. Brignano, Fausto Tovo in pool per fare il comandante. Fausto Tovo, attualmente a Vailate, è in pole position per ricoprire il ruolo di comandante della polizia locale. E sempre a Treviglio, medici contro sgroi, parte civile per danno d'immagine. Invece a Caravaggio, scoperto un'officina meccanica abusiva all'ex Ceramtec. E adesso entriamo all'interno. Allora, Caravaggio, truffe, l'agente di viaggi di Agnadello a processo, procedimento in corso al Tribunale di Bergamo, 62 le persone.

offese. E invece a Treviglio, in via Matteotti, al via il servizio di continuità pediatrica del sabato. A partire da domani, sabato 16 maggio, debutta il servizio di continuità pediatrica, noto in provincia come ambulatorio pediatrico del sabato, attivo ogni sabato dalle 14 alle 19 nella sede di via Matteotti 4. L'ambulatorio, che è situato al numero 1 del piano terra, vicino all'ingresso, nasce per rispondere alle urgenze cliniche minori quando il pediatra di libera scelta non è in servizio, offrendo un'alternativa territoriale al pronto soccorso. L'accesso avverrà esclusivamente su appuntamento telefonico, ha spiegato Gianfranco Galli, direttore del distretto Pianura Occidentale e responsabile delle cure primarie, chiamando il numero 0363-590914. I genitori riceveranno un primo triage telefonico che li indirizzerà verso il servizio più adeguato. Sempre a Treviglio, mantenere viva la memoria di Taddeo, aiutando i bambini e i ragazzini in Etiopia. La famiglia dell'ex assessore vice sindaco di Treviglio chiede di donare fondi per una missione in Africa. E sempre a Treviglio c'è stata l'inaugurazione per i mandala di via San Galli. Nati da un'idea dell'artista Battista Mombrini e realizzati nelle scorse settimane con uncinetto e fili colorati da circa 200 ricamatrici trevigliesi e da alcune associazioni locali per adornare una delle vie più frequentate del centro città. E gli oltre 600 manufatti artigianali sono stati ufficialmente presentati alla cittadinanza domenica 10 maggio, alla presenza del sindaco Iuri Meri e della sua vice Pinuccia Prandina. Se andate con il bel tempo, lo spettacolo è garantito perché ci sono tantissimi colori, è bellissimo vedere questo soffitto pieno di mandala fatti tutti all'uncinetto. Per cui chi può, quando c'è il bel tempo, conviene andare a vedere. Sempre a Treviglio, il nuovo centro di raccolta prende forma, un progetto da 2 milioni di euro. I lavori alla piattaforma di via Sant'Eutropio si concluderanno entro giugno. E sempre a Treviglio, un pomeriggio con Slow Food alla scoperta delle erbe spontanee e del loro uso in cucina, che si è svolto sabato scorso all'Oasi del Roccolo a Treviglio attraverso l'associazione Amici Parco del Roccolo. Vediamo adesso se c'è qualcosa di Caravaggio, perché siamo addirittura d'arrivo. Sì, Caravaggio. Allora, identità di genere e orientamento sessuale, iniziamo a parlarne. È il titolo dell'incontro di cui ha fatto cenno il vescovo di Cremona, Monsignor Antonio Napoleoni, durante l'esequio di Don Franco Perdomini, a cui lui probabilmente avrebbe partecipato. E questo incontro si terrà all'oratorio alle 21 lunedì 18. Due i relatori, lo psicologo Emanuele Bellani, il quale parlerà del corretto uso dei termini che spesso travisati o confusi possono generare difficoltà nel tentativi di dialogo all'interno della comunità cristiana, e a seguire Don Stefano Montagna, docente di teologia morale, che proporrà un approccio al tema a partire dall'antropologia cristiana e dal magistero della Chiesa Cattolica. E poi qua a Caravaggio abbiamo il commosso addio a Don Perdomini, il vescovo, una storia singolare. Chiesa gremita per l'esequio di Don Franco Perdomini, un prete che sentì fino in fondo la forza dirompente del Concilio Vaticano II e cercò di interpretarla nella sua missione da sempre votata al sociale e all'apertura verso il prossimo.
Venerdì scorso la città si è stretta quel religioso originario del Cremonese che dal 1954 al 1971 si occupò dell'oratorio cittadino e che dopo aver intrapreso la strada dell'insegnamento al liceo Alessandro Manzoni di Milano, raggiunta l'età della pensione, tornò a vivere nell'amata Caravaggio. Vediamo se c'è ancora qualche cosa, ma ho pochissimi minuti. Ecco, Caravaggio ha scoperto un'officina meccanica fantasma con tre operai in nero. Operazione congiunta del distretto di polizia locale della Bassa Bergamasca Occidentale e della Polizia Stradale di Treviglio, in un capannone di via Grippa martedì pomeriggio, che ha portato alla luce un'attività di riparazione auto abusiva. E per ultimo, il restauro di San Bernardino raccontato in una tesi di laurea. Niccolò Mascaretti lo ha raccontato nella sua tesi di laurea, quando un recupero del patrimonio cittadino è portato ad esempio. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra ora. Io, come al solito, vi auguro un buon fine settimana. Per chi può partecipare al convegno di stasera, andateci perché deve essere molto bello. E vi faccio gli auguri per un buon fine settimana e per un buon inizio di settimana prossima. Come al solito vi chiedo una preghiera per la pace e una preghiera per tutti i malati che conosciamo, che non conosciamo, e per la pace non solo per il mondo che ne ha tanto bisogno, ma anche per la pace nei nostri cuori e nelle nostre famiglie. Buon fine settimana a tutti. Adesso vi lascio con RTN Cittanova in blu. Buona serata e per chi vuole ci risentiamo venerdì prossimo.

0: In Blu 2000 News.
1: Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, lo ha detto oggi il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità. Si è chiusa la visita del Presidente degli Stati Uniti a Pechino, l'entusiasmo di Trump più cauto sci.
2: Un grande successo, ho concluso accordi commerciali fantastici, dice lui. Abbiamo raggiunto importanti intese sull'economia e il modo di affrontare le preoccupazioni reciproche, conviene l'altro. Ma il vertice di Pechino è stato più complicato di quanto dicano Trump e Xi Jinping. E i nodi sono ancora tutti lì. Iran, Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane. Gli interessi delle superpotenze si incrociano, ma Xi Jinping vuole mano libera su Taiwan, mentre sull'Iran la Cina non prende impegni, ma concorda con gli Stati Uniti. Niente pedaggi a Hormuz e niente bomba atomica a Teheran. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump. Marco Burini, linea allo studio.
1: Alle Maldive ha recuperato un primo corpo dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione a 50 metri di profondità. Si tratterebbe del cadavere di Benedetti. Sul posto è giunto l'ambasciatore del nostro paese. La Farnesina fa sapere che sta dando assistenza ad altri 20 italiani che si trovano ancora a bordo della nave dalla quale erano partiti i sub poi deceduti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo ancora da chiarire le cause della tragedia. È salito a 24 morti il bilancio del pesante attacco russo di due notti fa su Kiev. Tre delle vittime erano minori. Proclamata una giornata di lutto intanto, mentre la Russia denuncia 13 morti, 12 feriti dopo un raid di droni ucraini della scorsa notte. Effettuato infine lo scambio di prigionieri annunciato nei giorni scorsi, liberate 205 persone per parte. Colpo di coda dell'inverno, sulle Dolomiti è tornata la neve, tempo instabile un po' in tutto il centro nord, in calo le temperature fino a 6 gradi. Il meteo tornerà ad essere primaverile a partire da domenica. È tutto, torniamo alle 18.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi apriamo il programma odierno parlando di un volume che ha un bellissimo titolo e che tra l'altro ci fa molto bene, ma ne parleremo tra un momento anche proprio con la mia ospite qui in studio. E il titolo è Amiche, 11 storie di legami e sorellanza. E dicevamo ci fa molto bene perché parliamo d'amicizia e lo facciamo con un'amica, quindi sono molto felice di accogliere qui in studio Stefania Porrino, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Che è una delle autrici di questo volume, appunto dal titolo Amiche, edito da Il Mulino, che è nato un po' da un desiderio, vorrei dire, da una volontà anche di mettere insieme intanto delle amiche per parlare di amicizia, nata appunto da Dacia Maraini, che è diciamo la fautrice di questo progetto, nel quale è coinvolto, nominiamo tutte le autrici: Eliana Di Caro, Cristiana Di San Marzano, Elisa Dossi, Paola Gaglianone, Linda Laura Sabadini, Francesca Sancin, Mirella Serri, Chiara Valerio e naturalmente Stefania Porrino. Tu le sei stata vicina perché insomma la conosci già da molto tempo, sei sua amica. Qual è stato il motivo che ha spinto Dacia Maraini a questo progetto?
1: Dunque, io Dacia Maraini l'ho conosciuta al tempo del Teatro La Maddalena, quindi negli anni 80, diciamo, quando proprio era sul finale dell'esperienza di quel teatro, che purtroppo poi è stato chiuso. E poi dopodiché appunto l'ho rincontrata, diciamo, più recentemente, e appunto in occasione di questo gruppo Controparola che lei ha fondato dal 92, quindi è un gruppo che ha una grossa esperienza alle spalle, hanno già pubblicato diversi libri insieme. Io sono arrivata però un paio d'anni fa, quindi su suo invito, ed ero quindi sono stata inserita, diciamo, in questo progetto che già era partito, e a quanto ne so appunto loro avevano già scelto il libro sull'amicizia, perché questo gruppo, che appunto regge da 30 anni e più, è un caso direi abbastanza raro di gruppi che reggano così a lungo, e quindi il tema era già stato scelto da loro. Poi Maraini appunto mi ha suggerito i personaggi su cui scrivere io, quindi la Montessori e Grazia Deledda. E dopodiché invece, siccome diciamo la costruzione del libro era di trovare per ogni donna importante nel Novecento, si era scelto delle italiane nel Novecento, trovare un'amica che facesse coppia appunto con questo personaggio più importante, che poteva essere un'amica importante oppure no, però dipende dai casi. E quindi diciamo che poi la scelta che ho dovuto fare io è stata quella di trovare la coppia, cioè di creare la coppia. E siccome appunto il libro ha questo intento, cioè di far vedere come l'amicizia fra le donne nell'arco del Novecento, grazie a tutte le battaglie del femminismo, sia cambiato, perché partiamo da un'idea iniziale per cui le donne, cioè il mito di Eva contro Eva, no? Che se donne gelose perché tutte devono puntare al matrimonio importante, ad avere l'uomo che le sostiene, questo era
0: insomma, quindi l'altra donna è una rivale,
1: esatto, l'altra donna è vista come rivale. E poi le amicizie ci sono sempre state ovviamente fra donne, però c'era questo sottofondo in effetti forte di rivalità, per cui ognuna cercava di accaparrare.
0: Ma questo anche in letteratura sottolineava Dacia,
1: certo,
0: Maraini,
1: sì,
0: no?
1: Nell'introduzione lei proprio fa notare come e mentre esistono tanti miti di amicizie tra uomini, Achille e Patroclo, Ulisse e Diomede, ci sono tanti tanti, poi anche andando avanti nella letteratura fino ai giorni nostri, e lei poi quando si è messa a cercare altrettanti miti femminili, di amicizie femminili, ne ha trovati pochissimi, quasi niente. Appunto lei poi racconta nell'introduzione questa ricerca, e allora appunto proprio da questo è venuta l'idea di dire: ma perché non se ne parla di questa amicizia femminile? E in effetti c'è da dire che appunto c'è stata una trasformazione, perché è chiaro che nel momento che la donna è diventata indipendente con un proprio lavoro, una propria possibilità di sposarsi o non sposarsi, di avere una famiglia o non averla, cambia tutto, perché questa rivalità non è più, cioè magari si sposta sul lavoro al limite, come è stato sempre per gli uomini ovviamente, però non è più una rivalità finalizzata all'accaparramento del maschio che protegge, ecco, e che guida. E quindi cambia tutto, cambia il modo appunto di relazionarsi, ci sono queste amicizie molto forti, però ci sono anche delle rotture, e a volte sono proprio rotture che, cioè sia le amicizie sia le rotture nascono da delle scelte ideologiche che prima sono comuni magari e poi si rompono. Ad esempio c'è Carla Accardi e Carla Lonzi, che appunto sono due femministe che hanno avuto due concezioni diverse, poi a un certo punto, cioè all'inizio appunto unite da questo movimento femminista, poi hanno avuto due visioni diverse, una più estrema, l'altra più aperta, diciamo, e questo ha determinato la fine
0: anche
1: dell'amicizia,
0: fine
1: per esempio.
0: Sì. Vorrei parlare delle due figure che tu hai scelto, intanto una grande figura della letteratura e poi una grande figura che è legata appunto al mondo dell'educazione, proprio una rivoluzionaria in questo senso. Allora, partiamo un momento prima da Grazia Deledda, perché c'è una novella che lei aveva scritto dedicata ad un'amica, per un'amica.
1: Biancofiore.
0: Esatto, questa Biancofiore, perché uno potrebbe immaginare Grazia Deledda avrà frequentato delle colleghe scrittrici, non so, Sibilla Aleramo, Matilde Serao.
1: Sì, le frequentate senz'altro, appunto, anzi c'è un aneddoto su Sibilla Aleramo molto bello, perché a un certo punto Sibilla Aleramo era rimasta senza soldi, aveva dissipato malamente il suo patrimonio, e la Deledda, sapendolo, e quando a un certo punto gli arrivarono dei diritti d'autore per sé, chiese all'editore di spostare quella cifra
0: all'Aleramo
1: e senza dirgli da che parte arrivavano questi soldi, quindi senza che lei l'abbia mai saputo.
0: Senso di grande generosità.
1: Però in effetti il fatto che la Deledda fosse nata a Nuoro nel 1871, quindi pensiamo la Sardegna, già un'isola ancora oggi ha dei problemi, pensiamo appunto a fine 800, una donna che vuole diventare scrittrice in un paese, appunto in una cittadina così piccola come Nuoro, è veramente un caso eccezionale. E le opposizioni che ha dovuto avere intorno sono state tantissime, familiari della zona, proprio anche dei sardi stessi, anche dopo, anche quando è diventata famosa. E quindi lei, insomma, sin da ragazzina, per crearsi questa sua carriera, si è dovuta rivolgere sempre a uomini, perché in quell'epoca, appunto, poi dopo sì, ha incontrato, ecco, l'Aleramo, la Serao, però all'inizio lei, per farsi notare, doveva scrivere a giornalisti, scrittori, editori, tutti uomini ovviamente erano, quindi le sue amicizie erano maschili. L'unica vera amicizia che lei appunto ha avuto in Sardegna era questa certa Paolina Satta, che poi lei trasforma in Biancofiore nella novella. E Paolina Satta era la figlia del padrino della Deledda, e siccome questo padrino era anche lui un uomo abbastanza aperto, perché voleva far studiare la figlia femmina che stava a Olzai, perché loro stavano addirittura in un paesino vicino a Nuoro, e a quei tempi chiaramente per andare a studiare bisognava spostarsi, quindi questa ragazzina è cresciuta per un paio d'anni a casa della Deledda e così si è creata questa amicizia forte.
0: Erano quasi coetanee, no?
1: Sì, qualche anno di più aveva questa Paolina. E finita poi la scuola, insomma, si sono un po' ancora rimaste in contatto, diciamo, scrivendosi così. Poi quando la Deledda invece ha cominciato la sua carriera, è andata a Roma, si è sposata, è andata a Roma, ovviamente il rapporto si è interrotto, insomma. Però la cosa appunto carina, molto particolare, che sulla quale ho basato poi il mio pezzo, è che quando muore questa Paolina Satta, e quindi anche la Deledda è anziana, arriva la domestica di Paolina a dire alla Deledda: lo sai, è morta la sua amica, non so se lei se la ricorda. E lei dice: ma come no, certo che me la ricordo. Dice: sa, l'ha invidiata tutta la vita. E fin qui diciamo che non ci stupisce che Paolina Satta invidiasse il destino
0: di
1: Grazia Deledda. Ma la cosa buffa è la risposta della Deledda, che invece gli dice: ma anche io ho invidiato Paolina tutta la vita.
0: Che è una cosa abbastanza sorprendente. Che cosa la Deledda aveva, piuttosto che la parola invidiato, vorrei usare la parola desiderato di quello che era stato il destino dell'amica.
1: Probabilmente mi sono chiesta anch'io, dico, perché appunto è abbastanza improbabile. Invece no, può essere, perché io penso che appunto qualunque donna che ha combattuto per la sua carriera, anche se è arrivata al massimo che potesse, perché il Nobel più di quello insomma non poteva avere la Deledda, però ha dovuto combattere tantissimo appunto sin dall'inizio per affermarsi, per farsi prendere sul serio, e anche dopo, perché anche col Nobel comunque ha avuto sempre un freno da parte della critica, cioè non è stata mai totalmente accettata in pieno, non da tutti comunque. E quindi queste disillusioni, queste delusioni sicuramente le ha provate, pur essendo così famosa. E credo che l'idea di questa ragazzina, che invece si era fatta la sua vita tranquilla in questo posto meraviglioso che è la Sardegna, quindi a contatto con la natura, la vita semplice, non si è sposata, non ha avuto figli perché era ricca, e quindi si poteva permettere di non sposarsi, perché appunto una donna prima doveva sposarsi per farsi mantenere, lei no, era autosufficiente. E quindi forse nella Deledda c'era questo desiderio di semplicità, e del resto la sua vita non è mai stata molto mondana, cioè proprio lo faceva quel minimo che doveva assolutamente per il suo lavoro, ma no, tendenzialmente era una molto casalinga, con due figli ha fatto una vita apparentemente normale, anche se poi con questa carriera insomma eccezionale. E quindi alla fine ha invidiato questa sua amica, pure lei, tutta la vita.
0: L'altro personaggio a cui ti sei dedicata è Maria Montessori, in un dialogo appunto di amicizia con Annie Besant. E tu hai, oltre che appunto una penna felicissima nella letteratura, anche una penna molto felice anche nel teatro, no? Sei anche una drammaturga. E quindi in questo caso, soprattutto nel caso della Montessori, è molto evidente anche questo tuo, quest'idea quasi teatrale, no? Di un dialogo. Ritorniamo comunque anche alle radici proprio del, certo, in qualche modo, proprio del dialogo filosofico, se vogliamo.
1: Sì, sì.
0: E, in cui si parla del bambino, e devo dire che mi ha molto colpito, perché normalmente appunto quello che noi sentiamo dire della Montessori è l'idea di questa nuova idea in qualche modo educativa, di questa nuova idea pedagogica, ma quello che tu metti in evidenza è una forma di rivelazione da parte della Montessori, sì, tanto che parla del bambino messia. Mm-hmm. Che cosa intende esattamente?
1: C'è da fare un passo indietro piccolissimo per inquadrare, certo, le due donne, perché, sì, perché ho scelto la Besant, appunto perché ho scoperto, appunto andando un po' oltre i luoghi comuni sulla Montessori che sappiamo tutti, che lei era stata molto influenzata dalla teosofia, e su questi principi appunto nasce questa amicizia fra queste due donne, che hanno già un percorso di vita molto simile per tante questioni, diciamo, personali di vita, ma arrivano, sono unite soprattutto da questa visione del mondo, e per cui tutte e due pensano che se vogliamo davvero sperare e costruire un mondo migliore fra gli uomini adulti, bisogna cominciare dal bambino, perché appunto il messia in questo senso che il bambino mantiene una purezza originaria che viene lasciata libera, questo è il concetto di libertà della Montessori, che non è solo sbattere i piatti per terra e fare quello che uno vuole in casa, ma è una libertà di tirar fuori da se stessi la propria essenza, senza che un adulto imponga invece un suo modello precostituito. E quindi in questa concezione si pensa al bambino come qualcuno che ci rivela qualcosa, non che sta lì come un vaso vuoto che dobbiamo riempire, ma qualcuno che ha dentro una scintilla divina, diciamo, per questo il Messia, che deve manifestarsi, e l'adulto ha solo il compito di aiutarlo in questa manifestazione, indirizzandolo, vegliandolo, proteggendolo, ma non imponendo. E su questa cosa appunto è nata l'amicizia fra queste due donne, tanto che il metodo della Montessori è stato conosciuto molto più in India, dove perché la Besant era presidente del centro teosofico a Adyar, che è appunto in India, e la invitò già lei quando era ancora in vita, perché poi la Besant muore prima della Montessori, e la invitò in India. La Montessori non ci poteva andare in quel momento, e però dopo la morte appunto della Besant, il successore Arundel la invitò, e lei finalmente andò col figlio Mario, e doveva stare solo 6 mesi, però scoppia la guerra mondiale e ci rimane per 10 anni praticamente. Prima obbligata, perché appunto era considerata una nemica, visto che l'India era ancora sotto la Gran Bretagna, era considerata una nemica come italiana, e trattata benissimo, anzi appunto quelli sono stati gli anni in cui lei ha potuto diffondere il suo metodo in India e creare una classe di docenti, di insegnanti, oltre che fare dei corsi lei direttamente per i bambini, e ha creato proprio tutta una rete di scuole, più ancora che in Europa. Quindi lei lì, anzi lì è considerata, la chiamavano Mahatma, no? Come si dice Mahatma Gandhi, anche a lei la davano questo titolo, la consideravano una maestra proprio a livello spirituale.
0: Tu usi un'immagine tra l'altro molto bella, molto poetica, che è quella di due affluenti in un unico fiume, che rappresenta poi l'incontro tra queste.
1: Sì, perché appunto la cosa che mi aveva colpito anche fra le varie amicizie che cercavo, appunto quale trovare come amica interessante della Montessori, questo fatto che loro, pur essendo nate in paesi diversi, perché una inglese e l'altra italiana, quindi con vite lontane geograficamente e tutto, però invece come esperienza hanno fatto delle esperienze molto simili. Tutte e due hanno rischiato di perdere i figli, nel senso che la Montessori non ha voluto sposarsi e con appunto il compagno che era Giuseppe Montesano erano d'accordo di vivere insieme ma senza, cioè neanche di vivere insieme, di rimanere in coppia senza sposarsi. Poi quando è nato il bambino praticamente lei quindi ha continuato a non volere sposarsi, ma le famiglie l'hanno obbligata a metterlo diciamo a balia, ma poi proprio a non riconoscerlo. E Montesano all'inizio gli è stato vicino, a un certo punto però lui è ricaduto nella concezione tradizionale di volere una famiglia normale e quindi si è sposato un'altra donna e quindi la Montessori ha dovuto rinunciare a tenere questo figlio con sé fino a che lui ha compiuto 15 anni. Quindi questa grande, e secondo me questa grande sofferenza dell'assenza, certo, del figlio l'ha spinta ancora di più nel suo lavoro verso i bambini. Quello che non ha potuto dare al figlio l'ha dato a tutti i bambini, no? E la Besant ha avuto una storia un po' simile, perché invece era sposata a un pastore anglicano e questo pastore anglicano, cioè, siccome lei ebbe una crisi religiosa, cioè non credeva più niente, era diventata atea e il marito gli voleva imporre diciamo di essere religiosa contro la sua credenza vera, e lei questa falsità non la voleva vivere e quindi gli ha dato la scelta: o continui a fare la moglie del pastore anglicano o te ne vai. Naturalmente andandosene, è stata la sua scelta, ha perso la potestà sui figli, perché a quel tempo la patria potestà era solo del marito, cioè il patriarcato, no? Quindi però anche lei, la cosa bellissima è che sia la Montessori sia hanno riconquistato i figli dopo, quando sono diventati maggiorenni. Praticamente Mario ha seguito la madre in tutto e per tutto, nel metodo Montessori l'ha portato avanti lui, poi anche dopo la morte della madre è sempre stato unitissimo a lei, e la Besant ha avuto la soddisfazione che i figli appena maggiorenni hanno scelto di entrare nella società teosofica, quindi hanno seguito la strada della madre,
0: delle loro madri,
1: esatto, certo. Poi anche l'impegno femminista hanno avuto tutte e due, hanno fatto una battaglia femminista, quindi erano due storie parallele che poi a un certo punto si conoscono quando sono già molto grandi e si conoscono appunto parlando del metodo Montessori, che è la cosa che li unisce, e da lì nasce appunto quello che ho detto prima, questo lavorare insieme per questo mondo migliore, partire dai bambini.
0: Allora, per concludere, e non lo dico a caso, dal momento che in realtà anche il libro si chiude con una lirica che porta questo titolo, cioè appunto per concludere, e l'opera, questa lirica di una autrice che fa parte di questo gruppo, che appunto è coinvolto in questo progetto, ma che non è effettivamente l'autrice di uno dei dialoghi, per dire appunto di una delle amicizie raccontate, ma è l'autrice invece di alcuni versi che chiudono questo volume.
1: La poesia si intitola All'amica, di Paola Gaglianone. Solo a te posso dire il segreto del mio eterno naufragio. Tu lo sai come scura la notte senza stella cometa, ma se mi stai vicino, se mi ascolti, al tuo chiarore io ritrovo la mia ombra.
0: Grazie allora a Stefania Porrino di essere stata in nostra compagnia. Grazie. Stefania Porrino, insieme ad altre autrici, è appunto tra le autrici di Amiche, 11 storie di legami e sorellanza, è un volume edito da Il Bulino. Grazie.
1: Grazie a te.

0: Cari amici, proprio oggi, 15 maggio, comincia un importante tournée per uno spettacolo che vede come protagonista un musicista, un maestro d'orchestra e pianista che possiamo considerare veramente un nostro amico, cioè il maestro Filippo Arlia, che da oggi, vi dicevo, sarà appunto in Cina con lo spettacolo Due Tango, che vede protagonista lui e al bandoneon il maestro Cesare Chiacchieretta. Abbiamo raggiunto il maestro Arlia poco prima della partenza appunto per questa tournée, una tournée in Cina con lo spettacolo Due Tango. E buongiorno, benvenuto.
1: È un piacere essere di nuovo qui con voi, grazie, buongiorno.
0: Allora, Due Tango non nasce naturalmente per questa tournée, ha già avuto una storia internazionale, vogliamo un pochino così ripercorrerla in grandi linee.
1: Sì, Due Tango è un progetto che nasce nel 2008, principalmente per la valorizzazione di un autore, Astor Piazzolla, che in un certo senso ha radici molto italiane, perché noi sappiamo che è di nazionalità argentina, ma sua mamma era di Massa Sassorosso in provincia di Livorno, suo papà era di Trani, quindi siamo in Puglia. Possiamo dire che è un prodotto tutto latino e a tutti gli effetti ha sangue italiano, ma conosciuto molto poco, soprattutto negli ambienti, diciamo, più accademici, negli ambienti del teatro, più valorizzato per le balere o per le milonghe o per le sale da danza piuttosto che per le stagioni concertistiche. Quindi Due Tango nasce inizialmente proprio con la stessa formazione che adesso porteremo in Cina, pianoforte e bandoneon, questo strumento che è principe nel tango argentino, si chiama così perché prende il nome proprio da Eric Band, che è stato l'inventore di uno strumento che inizialmente sostituiva l'organo nelle funzioni liturgiche, pensiamo un po', in Germania, e solo in una fase successiva in realtà è entrato ad essere il protagonista delle sale, diciamo, da tango in Argentina.
0: Quindi questo è nato da un incontro con appunto un altro maestro, un altro musicista, Cesare Chiacchieretta, che è appunto il suonatore di questo bandoneon. E la vostra idea è stata un pochino una cosa abbastanza originale, abbastanza così nuova, inedita in qualche modo, no?
1: Sì, perché la formazione originale di Astor Piazzolla prevedeva la partecipazione di tanti strumenti. Quindi negli anni 70 aveva l'ottetto elettronico che comprendeva anche l'uso della chitarra elettrica, il basso elettrico, la batteria, gli organi sintetizzatori, il flauto. Negli anni 80, diciamo, ha suonato strumenti acustici, non elettronici, non digitali, ma comunque erano sempre in quintetto, quindi c'era il contrabbasso, il violino e rimaneva la chitarra elettrica insieme al piano e al bandoneon. Noi, diciamo, cominciamo nel 2008 semplicemente con questi due strumenti, pianoforte e bandoneon, che riarrangiano, diciamo, il repertorio delle opere meno eseguite di Astor Piazzolla. Quindi sostituiamo, diciamo, tutti gli strumenti che il mitico genio argentino utilizzava durante la sua carriera, sia in Sud America che in Europa.
0: Composizioni effettive per bandoneon e pianoforte esistono, sono state contemplate o questa è proprio una combinazione in qualche modo nuova?
1: In realtà no, la combinazione di questi due strumenti è proprio originale perché hanno anche un'accordatura molto diversa. Nella realtà dei fatti, diciamo che il pianoforte è uno strumento temperato, con accordatura temperata, mentre il bandoneon, che è comunque uno strumento polifonico, è uno strumento che ha il mantice, quindi si accorda e si registra in maniera completamente diversa. La specialità è proprio qua, mettere insieme due strumenti che apparentemente avrebbero poco da condividere da soli e invece in questo caso dico che si sono riusciti a fondere, diciamo, nel modo migliore che siamo riusciti a realizzare, insomma.
0: Che cosa rappresenta? Abbiamo detto che ha già avuto una vita internazionale, no? Questo Due Tango, ma che cosa rappresenta adesso il viaggio in Cina?
1: Il viaggio in Cina, diciamo che comprende delle tappe importanti, ad Hebei, a Liuzhou, a Dalian, sono centri molto importanti, i paesi dell'est, dell'estremo oriente come lo è la Cina, amano tanto questa tipologia di prodotti, come amano l'opera lirica italiana, adorano anche il tango tradizionale, anche il nuovo tango di Astor Piazzolla. È un modo per esportare, diciamo, all'estero e in paesi dove questo repertorio è poco battuto e poco ascoltato, la musica che noi suoniamo, che magari in questa parte del mondo dove noi siamo viene ascoltata ed eseguita spesso, molto meno invece nei paesi dell'est.
0: E allora adesso vorrei chiederti, ma possiamo ascoltare un dialogo tra bandoneone e pianoforte? Hai un brano che puoi segnalarci?
1: Assolutamente sì, direi che sicuramente il brano più conosciuto e più indicativo, che tra l'altro è stato anche nella classifica, nella top 10 di Tunes proprio in Argentina, sarà sicuramente Libertango.
0: Grazie allora, grazie al maestro Filippo Arlia, buona tournée in Cina insieme
1: grazie.
0: Al maestro Cesare Chiacchieretta per questo duettango.
1: Grazie a voi, grazie.

E adesso parliamo di una iniziativa che abbiamo già trattato e che ci fa molto piacere appunto ritrovare anche quest'anno, perché lo sport ritorna protagonista, ma ritorna protagonista in una forma molto particolare che ci piace molto, cioè è l'undicesima edizione quest'anno di Sport in Famiglia, che si svolge al Parco Centrale del Lago dell'Eur dal 15 al 17 di maggio. Sono 3 giorni non soltanto di sport, ma anche di benessere, inclusione e sostenibilità. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa con Fabio Bertolacci, che è l'ideatore e l'organizzatore di questa manifestazione, e vogliamo proporvi

0: la conversazione.
1: Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticano.
1: Allora, 11 edizioni dicevamo, quindi un successo conclamato.
2: Sì, lei nel presentarmi ha fatto un excursus di questi 11 anni che è stato un crescente dal punto di vista sia delle attività sportive da proporre al pubblico che delle iniziative che ne contengono i valori e naturalmente per noi sono determinanti perché aggregazione, socializzazione, inclusione sono gli elementi più importanti. E poi un altro aspetto importante è anche l'aspetto green che sempre più spesso sta nel cuore di noi organizzatori.
1: Lei ha ideato, no, questa manifestazione. Mi sembra che uno degli elementi veramente che mi stanno più a cuore, che mi toccano maggiormente, sia il rapporto che si crea, l'occasione appunto che questa iniziativa rappresenta, per creare un rapporto, un legame particolarmente forte tra genitori e figli.
2: Beh sì, è determinante. Oggi purtroppo questa società ci sta facendo un po' sfuggire di mano la situazione e il rapporto genitori-figli ormai avviene attraverso il WhatsApp, attraverso i social, molti genitori vengono a conoscenza delle cose che fanno i figli appunto attraverso questi strumenti. Noi con questa iniziativa abbiamo voluto proprio aggregare la famiglia al completo perché le attività sono aperte a tutti, diciamolo, anche in forma gradualmente e questo è un valore aggiunto e soprattutto perché lo sport deve rappresentare uno stile di vita non solo riservata ai giovani ma a tutta la famiglia. Lo sport tiene lontano anche alcune determinate malattie, fa prevenzione, tutto quanto. Infatti quest'anno tra le news di sport in famiglia c'è il villaggio della salute dove tutti quanti potranno usufruire di una serie di servizi forniti appunto da strutture riconosciute, tra cui a capo c'è anche la Croce Rossa che fa parte del gruppo di sport in famiglia che proprio è finalizzata a questo. Anzi, una nota molto importante, verrà predisposta un'area in cui sarà possibile donare il sangue. Quindi sport in famiglia è inclusione, attenzione a tutte le problematiche che oggi purtroppo questa società che corre sempre più veloce ci fa sfuggire.
1: Lei parlava appunto del villaggio della salute, specifichiamo che sarà possibile anche effettuare gratuitamente dei controlli medici, quindi non so, anche elettrocardiogrammi, appunto screening
2: sì,
1: cardiologici.
2: Screening quindi completi, naturalmente quelli possibili in un villaggio realizzato appunto in un'area green sì. E naturalmente non potremo fare le TAC, però l'elettrocardiogramma, il prelievo del sangue, i controlli dei valori, insomma quello che si chiama la prevenzione per far pratica sportiva.
1: Certo.
2: E naturalmente parliamo che questa iniziativa ha oltre 60 aree in cui praticare tantissime discipline seguite da tutti i tecnici federali, quindi è veramente un villaggio nato per far conoscere lo sport a 360 gradi e tra l'altro la cosa più importante è proprio questa che abbiamo lo spazio acqueo del lago dell'Eur che ci consentirà di far vedere alla gente quegli sport che godono di una minore notorietà perché hanno bisogno dell'elemento liquido e non sempre è possibile praticarlo in realtà comuni e qui invece sì, avremo la canoa, la motonautica, il SUP, lo sci nautico addirittura, quindi il dragon boat, veniteci a trovare perché è una cosa veramente meravigliosa.
1: Leggevo che le discipline sportive sono addirittura 60, quasi non credevo ai miei occhi.
2: Sì, 60 aree sportive gestite da 27 federazioni presenti ufficialmente, 5 enti di promozioni e ad oggi siamo arrivati ad oltre 35 associazioni presenti, quindi voglio dire una cosa che per me è frutto di un gran lavoro, ma soprattutto voglio fare una nota di merito al fatto che il CONI ha fatto su anche questa iniziativa e poi veniteci a trovare sabato mattina perché è prevista la presenza del ministro Abodi che farà il taglio del nastro insieme al presidente del CONI nazionale Luciano Buonfiglio, quindi veramente una manifestazione che ha avuto anche da parte delle istituzioni un'attenzione notevole.
1: Sì. E, per quel che riguarda la partecipazione basta semplicemente venire, bisogna iscriversi, prenotarsi, come funziona?
2: Allora, attraverso i nostri canali social potete avere tutte le informazioni possibili. Tra poco verrà anche pubblicata una cartina che serve pronto proprio per far sì che la gente possa orientarsi in questo villaggio. Stiamo parlando di un parco che è oltre 10.000 metri quadrati e 80.000 metri quadrati di specchio acqueo, quindi veramente c'è tanto da andare in giro. Detto questo, credo che veramente resta ai nostri radioascoltatori la curiosità e la voglia di mettersi in gioco: arrampicata, modellismo, scacchi, pesca, baseball. Ma credimi, sono veramente, veramente tante quelle che sono le attività da fare. Ne ho dimenticate moltissime, ma questo non significa che la curiosità non mi deve spingere a venirci a trovare.
1: Benissimo, grazie allora, grazie a Fabio Bertolacci, che è ideatore e organizzatore appunto di questa 11ª edizione di Sport in Famiglia, che si svolge dal 15 al 17 maggio presso il Parco Centrale del Lago dell'Eur. Grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
2: Grazie, grazie, buon lavoro anche a voi e un saluto a tutti i vostri radioascoltatori.

0: Cari amici, anche oggi chiudiamo in bellezza parlando del più prestigioso dei festival cinematografici, il Festival di Cannes, dove c'è il nostro amico, e veramente siamo felicissimi di accoglierlo in trasmissione, Tonino Pinto. Buongiorno Tonino e benvenuto in trasmissione.
1: Buongiorno Rosario, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori della tua bella trasmissione.
0: Allora, come sta proseguendo?
1: Qualche giorno fa, commentando con alcuni critici, che questo festival è un festival atipico. Questa 79esima edizione non si distingue soltanto per il fatto che non c'è neanche un film italiano in competizione, tranne un piccolo cortometraggio di cui parleremo nei prossimi giorni, ma e alcuni film della sezione classic di cui parleremo anche oggi. Però la realtà è che neanche il cinema francese sorride, perché i film visti finora non è che abbiano entusiasmato. Ma tuttavia, oggi, poco fa, ho finito di vedere il concorso del regista cult iraniano Asghar Farhadi, Histoire parallèle, è un film a tutti gli effetti francesi. Il regista, che è profugo dall'Iran, si è rifugiato in Europa, soprattutto in Francia. Questo è, credo che non ci tornerà neanche più in Iran, anche se lui ha dichiarato di sentirsi sempre iraniano. Insomma, diciamo che Farhadi questa volta presenta un film che si rifà un po' al decalogo di Krzysztof Kieslowski, ambientato questo a Parigi nel novembre del 2015, attorno all'esistenza di una famosa scrittrice in crisi di creatività, che finisce per spiare dalla finestra i problemi di tante altre persone che gli abitano di fronte per avere un po' degli spunti, ma è soltanto un intreccio di storie tipiche alla Farhadi, che però appassionano. Sul piano della qualità lascerei il giudizio al pubblico, così come è successo anche con un altro regista cult, sto parlando di Pavel Pavlovsky, che con Sandra Huller dà vita a Fatherland, un film che in sintesi ci trasferisce nella Berlino del 1949, piena di rovine, distrutta dagli alleati e dall'esercito di liberazione, dove si incrociano le storie di un padre e di una figlia in un momento veramente drammatico della loro sopravvivenza. Ma oggi il festival, come ha detto anche il regista, di blockbuster come

0: interpretato come da Giancarlo Giannini, giovani Giancarlo Giannini naturalmente, Laura Antonelli, Rina Morelli e Jennifer O'Neill. L'Innocente fu presentato, pensa, nel 1976, poco dopo, subito dopo la scomparsa di Visconti, proprio al Festival di Cannes. Insomma, è un impietoso e appassionante ritratto, come ricorderai, di certa aristocrazia nella Roma del 1891, malinconica realtà di una società prigioniera del proprio passato alla vigilia di grandi cambiamenti della storia umana e politica. Però oggi il Festival, Rosario caro, è la giornata della, si accende in un certo sì. senso, perché ci sono alcune sorprese. Intanto il film Volo di notte per Los Angeles, l'attesissimo film che segna anche il debutto come regista di John Travolta, che è appena arrivato ieri a Cannes. Il titolo non poteva che essere più aderente all'unico attore di Hollywood qualificato pilota della Qantas australiana, abilitato, pensa, a pilotare i Jumbo Jet. Infatti il film è un adattamento del libro pubblicato da Travolta nel 1997 ed è ambientato attraverso la storia di un ragazzo al suo primo volo e anche al suo primo film nell'epoca d'oro dell'aviazione, quindi parliamo degli anni 50-60, in un volo notturno che si inaugurava tra Los Angeles e New York. L'altra clamorosa, diciamo, l'altra curiosità del festival, già al suo giro di boa da lunedì, è il film inglese su Cantona. Ora io non so se quelli della nuova generazione si sanno o si ricordano chi è stato Eric Cantona nel mondo del calcio. Rosario, tu lo sai, sì?
1: Purtroppo
0: lo ricordi, no.
1: No,
0: sei troppo giovane.
1: No.
0: Sei troppo giovane. Eric Cantona è stato un vero idolo. Sì. Incredibile storia di Eric Cantona, campione di calcio assoluto del Manchester United. Il suo soprannome, pensa, era The King. Uh-huh. E il marsigliese Eric Cantona è stato anche attore, dirigente sportivo, ritiratosi nel 1999 dopo una pesante squalifica, perché aveva un caratterino non certamente facile. Oggi è diventato un famoso agente di viaggio alla scoperta proprio del magico mondo del calcio. Nel cast di questa reale avventura di vita di Eric Cantona e c'è proprio lui come protagonista, insieme con Alex Ferguson. Per gli appassionati di calcio non sto dicendo un nome qualsiasi, ma per chi non lo sapesse, Eric è stato uno dei più grandi, Alex Ferguson è stato uno dei più grandi allenatori di calcio del mondo. Insieme con loro ci sarà anche David Beckham, altro grande idolo del calcio. Per gli eredi della grande musica pop, appassionati dei Beatles in modo particolare, infine da Cannes del grande regista Steven Soderbergh vedremo, io lo vedrò nel pomeriggio, il documentario L'ultima intervista di John Lennon, ricostruita con l'intelligenza artificiale. Perché? Perché si tratta di un'intervista realmente fatta radiofonica per la RKO, pensa, fu realizzata a New York nel 1980, poche ore prima che John Lennon fosse assassinato, nell'appartamento di Lennon nel famoso Dakota Building dove viveva con la compagna Yoko Ono. Uno spaccato inedito di uno dei musicisti più leggendari del Novecento. E diciamo che insomma mi fermerei qui, Rosario, se sei d'accordo, a meno che tu non abbia delle curiosità particolari.
1: Ma le curiosità ce ne sarebbero tante, il tempo però è tiranno purtroppo, ma avremo modo di parlare ancora lunedì, quindi forse appunto dopo questo weekend mi racconterai ancora altro, anche delle, appunto, delle star che sono, si sono avvicendate sul red carpet.
0: Sì,
1: grazie. Allora.
0: L'ultima notizia è che finalmente è tornato un po' di sole, anche se fa abbastanza freddo. È tutto dire per una costa azzurra,
1: infatti.
0: I tempi cambiano, caro Rosario.
1: È così, ma il cinema resta, dai, speriamolo.
0: Sì, il cinema resta, bravo.
1: Grazie Tonino, grazie, buon lavoro e
0: ciao,
1: ci sentiamo
0: Rosario.
1: Lunedì.
0: Buon fine settimana.
1: Grazie.
0: A lunedì.

0: In Blu 2000 News.
1: È terminata la due giorni di Trump in Cina, il presidente americano si dice soddisfatto, ma su Iran e Taiwan nessun passo avanti. Ucraina senza pace, nelle ultime ore ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. L'udienza di Papa Leone all'OSCE sulla criminalità, la vera giustizia, dice il pontefice, non si basa su tortura e pena di morte. La tragedia delle Maldive, è stato recuperato il corpo di una delle 5 vittime italiane dell'immersione a 50 metri di profondità. Buonasera, ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque nessun passo in avanti dopo la visita di Trump in Cina, sul fronte della guerra e in Iran nulla cambia. Antonio Soviero.
2: Terminato il faccia a faccia con Xi Jinping, Trump avverte l'Iran: la mia pazienza si sta esaurendo, ha dichiarato il presidente USA, che sull'Air Force One ha anche insultato un cronista del New York Times che ha osato chiedergli conto delle notizie di intelligence secondo le quali le forze armate gli arsenali di Teheran non sarebbero stati distrutti, come sostiene Washington. Inoltre il presidente si è detto disposto a una sospensione di 20 anni del programma nucleare iraniano. Il regime sciita sostiene di aver avuto segnali dagli USA per riprendere i colloqui e di essere interessato alla proposta di acquisto del proprio uranio da parte di Putin, ma sottolinea che non è questo il momento. Infine fanno discutere le rivelazioni di stampa secondo cui dopo l'attacco israelo-statunitense del 28 febbraio gli Emirati Arabi Uniti cercarono di convincere Arabia Saudita e Qatar a unirsi alla rappresaglia contro l'Iran, e con lo stretto di Hormuz bloccato sempre gli Emirati accelerano sulla costruzione del nuovo oleodotto. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: C'è lo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia mentre la guerra non si ferma. Fabio Bolzetta.
3: Dopo che è terminato il cessate il fuoco ed è scattato il più intenso attacco russo, l'Ucraina si è detta legittimata a rappresaglie. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky nel giorno di lutto nazionale dopo l'uccisione di 24 civili. Droni di Kiev hanno raggiunto una raffineria a Ryazan, a 200 km a sud-est di Mosca. 3 vittime e 12 feriti è il bilancio denunciato dal governo locale russo. Mosca ha rivendicato la conquista di altri 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Zaporizhzhia. È aperto ora, in maniera inedita, avendo sempre preferito gli Stati Uniti, ad un possibile dialogo con l'Europa. Ecco perché il ministro Tajani ha rilanciato la scelta di un mediatore, mentre è entrato nel vivo l'annunciato scambio di prigionieri con 205 soldati liberati per parte tra Mosca e Kiev. In tutto 2000 faranno rientro a casa. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Pena di morte e torture non sono giustizia, così oggi il Papa in udienza in Vaticano all'OSCE sul tema della criminalità. Rita Salerno.
4: No all'uso della pena di morte, della tortura e di qualsiasi forma di punizione crudele o degradante, perché tutti hanno una dignità da rispettare, anche se hanno commesso crimini. Lo puntualizza Papa Leone XIV incontrando i partecipanti alla conferenza interparlamentare promossa nella regione OSCE sulla lotta contro la criminalità organizzata. Nel suo discorso in inglese il pontefice fa presente che la vera giustizia non si può soddisfare con la sola punizione. Occorre puntare ad approcci basati su perseveranza e misericordia, orientati alla rieducazione e al pieno inserimento di chi è stato condannato. Lo Stato di diritto, la prevenzione della criminalità e la giustizia penale debbono procedere di pari passo in unità, rimarca Prevost, perché sono indispensabili per lo sviluppo umano integrale, e conclude ricordando che è essenziale puntare sull'educazione in famiglia e a scuola per comprendere gli effetti devastanti delle droghe. Da Roma, Rita Salerno.
1: La tragedia delle Maldive, le cattive condizioni meteo rendono difficile il recupero dei sub italiani morti in mare a 50 metri di profondità. Finora è stato recuperato solo un corpo, quello di Gianluca Benedetti. Beatrice Bossi.
5: Le operazioni di recupero sono state sospese, la pioggia e le forti correnti le classificano ad altissimo rischio, riprenderanno domani quando il tempo sarà migliore. Intanto le acque delle Maldive native hanno ridato alla terra il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, 44enne, padovano, capo barca e istruttore di sub. Il suo cadavere è stato trovato in una grotta a 60 metri di profondità, non distante, dall'atollo Vavù. I soccorritori sono convinti che anche gli altri quattro corpi siano incastrati lì. Si tratta della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, di sua figlia, Giorgia, della ricercatrice genovese Muriel Oddenino e del biologo, appena laureato, Federico Gualtieri. Avevano tra i 50 e i 22 anni, erano tutti appassionati di immersioni ed esperti sub. Non si sa ancora cosa li abbia uccisi tra i coralli dell'Oceano Indiano. Dal disorientamento ai gas impuri, la Procura di Roma e quella di Malè indagano per capirne le cause. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la pagina politica. La discussione resta aperta sulle missioni all'estero con l'utilizzo dei nostri cacciamine. Da sciogliere anche il nodo delle nomine. Da Palazzo Chigi ci riferisce le ultime notizie Augusto Cantelmi.
6: Eccoci Ugo, prorogate le missioni internazionali dunque, ma su Hormuz tutto fermo, via libera al rinnovo per un altro anno delle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi, ma ora la delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei cedri è diventato un paese di guerra. Intanto giornata caotica alla Camera dei Deputati con la protesta sulla vicenda della vigilanza RAI del deputato di Italia Viva Giachetti che si è incatenato in aula dopo l'intervento del Presidente della Camera Fontana e soprattutto dopo la promessa dei partiti del centrodestra di garantire il numero legale in commissione parlamentare. Giachetti ha interrotto l'occupazione dell'aula e sospeso lo sciopero della fame che durava da 12 giorni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della DNA Antonio Laudati nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate sugli accessi abusivi a sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. La guerra in Medio Oriente fa salire i prezzi energetici e non soltanto. Il punto con Pierluigi Vito.
7: C'è una notizia buona e una cattiva. La cattiva è che l'inflazione ad aprile 2026 ha toccato il più 2,7% rispetto a 12 mesi fa. Quella buona, per così dire, è che secondo le stime del mese scorso poteva arrivare al 2,8. Insomma, gli effetti della guerra in Iran continuano a ripercuotersi sul nostro conto in banca. Pesa su tutto il rialzo dei prezzi dell'energia, dove si registrano gli aumenti maggiori. Il che influenza praticamente ogni filiera produttiva e distributiva. Basti pensare ai rincari degli alimentari non lavorati, che finiscono per trasferirsi sul carrello della spesa. A significare che la crisi attuale colpisce i consumi di prima necessità. Secondo calcoli dell'Unione Nazionale Consumatori, una coppia con due figli dovrà fronteggiare un aumento complessivo del costo della vita di 1.024 euro su base annua. Mentre l'ADOC chiede al governo interventi di monitoraggio dei prezzi e alle aziende che registrano extra profitti di calmierare i costi per gli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: La nuova inchiesta su Garlasco si muove in queste ore su vari piani, ma intanto la famiglia della vittima ha deciso di denunciare i casi di stalking. Amelia Cartia.
8: I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, fanno sapere di aver sporto una serie di denunce per diffamazione aggravata e stalking nei confronti di haters. Nell'ultimo anno, fanno sapere i legali, blogger, giornalisti e organi di stampa hanno preso di mira la famiglia della 26enne, insistendo anche sulla sua vita privata. Novità anche su Andrea Sempio, unico indagato dell'inchiesta bis sul caso. Dopo il ritrovamento di 10 righe manoscritte in un fascicolo sulla sua archiviazione, si parla adesso di 4 telefonate tra l'indagato e il carabiniere oggi in pensione Silvio Sapone. Risalirebbero al 21 gennaio 2017, dunque antecedenti all'invito a comparire del 18 febbraio. Io non lo conoscevo, dice il carabiniere. Il sospetto dei PM è che gli abbia telefonato per agevolarlo. Anche l'unico condannato per il caso, infine il fidanzato della vittima Alberto Stasi, è tornato sulle pagine dei giornali con la pubblicazione delle conversazioni tra lui e il suo difensore Giarda. Secca la reprimenda dell'Unione delle Camere Penali, una questione di straordinaria gravità per il rispetto della garanzia costituzionali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, la primavera può attendere. In Trentino il maltempo ha portato nelle ultime ore la neve, le immagini ci conducono in Alto Adige, dove paesi e montagne sono diventati candidi. Clara Iatosti.
9: Continua a nevicare in Alta Badia. Siamo a metà maggio, ma il panorama rimanda più a suggestioni d'inverno che di primavera. I fiori che cominciavano a fare capolino nelle valli sono coperti da una coltre bianca. A Corvara, al Passo Pordò e nella provincia di Bolzano, il paesaggio è completamente cambiato in poche ore, ma i residenti la prendono con filosofia. Sotto la neve grano, dicevano i nostri anziani.
10: Questo metà maggio. Insomma, ci si aspetta qualcos'altro a metà maggio. Comunque, dai, prendiamo anche questa.
11: Così comunque adesso non va tanto bene, ma questo passerà un paio di giorni, poi penso che va bene.
12: Da questa nevicata ci vorrebbe a Natale a volte. Purtroppo siamo abituati che in primavera qui da noi spesso succede che può capitare che nevichi.
13: Qui siamo a 2000 metri e questo alla fine è tutto normale.
9: Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Le previsioni meteo peraltro annunciano che già a partire dalla giornata di domani, almeno al nord, il tempo migliorerà e la prossima settimana torneranno anche le temperature più alte del periodo. Le novità ora per le norme che regolano le visite fiscali, ci racconta tutto Federico Blotti.
14: Debuttano le nuove regole sui controlli dell'INPS per accertare l'effettivo stato di malattia dichiarato dai lavoratori dipendenti. A stabilirlo l'ultima legge di bilancio, una misura per contrastare soprattutto le assenze irregolari in un contesto in cui certificati medici e visite fiscali continuano a crescere. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio sul polo unico di tutela della malattia, nella seconda metà del 2025 sono stati trasmessi oltre 14 milioni di certificati medici, con un aumento del 2,8% rispetto all'anno precedente. Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda le fasce orarie di reperibilità, che da quest'anno saranno identiche sia per il settore pubblico che per quello privato. Tutti i lavoratori dovranno essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi weekend e giorni festivi. Ma la procedura di gestione della malattia non cambia nella sostanza. Il medico curante dovrà sempre inviare il certificato telematico all'INPS entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Allora, dopo lo stop per la pioggia è ripreso agli internazionali di tennis a Roma l'incontro tra Rud e Darderi. Rud in vantaggio, primo set 6-1 questa sera, tempo permettendo, in programma l'altra semifinale che vedrà davanti Sinner e Medvedev. Per quanto riguarda il Giro d'Italia, Vingegaard ha attaccato sul Blockhaus e ha vinto la settima tappa per distacco, primo arrivo in salita. Per quanto riguarda la maglia rosa, questa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. Borse decisamente negative, deluse dopo l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Milano chiude a meno 1,87%. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.
15: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: Pantheon in
5: semblance do
6: sono la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici, benvenuti in diretta. Io sono Alessandro Guarasci, all'altra parte invece c'è Alberto Giovannetti alla console. Allora, vi dico che in Parlamento in Italia arriva una proposta di legge per arrivare a un impegno dell'Italia, sull'esempio di quanto poi hanno fatto in realtà altri paesi europei, per il divieto all'importazione di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. Poi in questi 25 minuti al Mondo Radio parleremo della visita del Papa alla Sapienza di Roma e ancora il rapporto sull'economia circolare, l'Europa e soprattutto l'Italia, lo dobbiamo dire, sono ancora troppo schiave delle materie prime. C'è stato qua. E allora, qualche lievissimo problema tecnico, ma si risolve tutto. Allora, io vi devo dire che iniziamo con la Cisgiordania, perché le forze di difesa di Israele, in pratica l'esercito, ha annunciato lo svolgimento di una grande esercitazione militare proprio in Cisgiordania. Però c'è una novità, pensate, nel 2024 il valore delle importazioni in Italia di beni e servizi da Israele è stato di circa 1 miliardo di euro. Si tratta principalmente, lo diciamo, di prodotti agricoli e manifatturieri, di servizi legati alla sicurezza e anche alla, in qualche modo, sorveglianza digitale. Sappiamo quanto Israele, appunto, sul fronte della sorveglianza digitale, della sicurezza digitale, sia piuttosto avanti. È però oggettivamente un po' impossibile stabilire quanta parte di questi scambi e arrivi essenzialmente dai territori della Cisgiordania, quelli occupati, visto che poi ci sono tutta una serie di normative che in qualche modo possono essere aggirate. Nei fatti l'economia palestinese ha avuto un tracollo importante. Pensate che la povertà è aumentata dal 12% al 28% negli ultimi 2 anni. E tra l'altro la disoccupazione ormai raggiunge circa un terzo della popolazione palestinese. Noi dovremmo avere in linea Paolo Pezzati, che è portavoce di Oxfam Italia. Buon pomeriggio, Pezzati.
9: Buon pomeriggio a lei e a tutte le persone in ascolto.
8: Allora, voi in qualche modo, assieme ad altri gruppi, soggetti politici, ma anche altre organizzazioni, chiedete questo impegno all'Italia. Diciamo, il divieto di importazione di beni e servizi provenienti, appunto, lo ripeto, dagli insediamenti israeliani nel territorio palestinese. Però se noi non sappiamo bene che cosa arriva da quelle zone, come è facile, come è possibile poi realizzare questa forma, tra virgolette, di embargo?
9: Quello che ha toccato lei è un punto decisivo. Attualmente il commercio con Israele è regolato all'interno dell'accordo di associazione Unione Europea-Israele. Questo tipo di commercio, questo tipo di accordo, rende lo status di Israele uno status privilegiato rispetto ad altri stati terzi. Questo però accordo non include le colonie, che sono soggette a un regime tariffario. Allora, il problema è che non sono molto efficaci le politiche di differenziazione territoriale e di etichettatura, per cui l'idea è quella un po' di rovesciare l'onere della prova rispetto all'origine dei prodotti, ovvero dare questo onere ai produttori israeliani e dare appunto all'agenzia delle entrate, all'agenzia delle dogane e dei monopoli la capacità di vigilare e in caso di agire laddove a seguito di verifiche si rilevino delle irregolarità. Allora, questa perché nasce intanto, diciamo, questa proposta di legge? Nasce dall'urgenza di dare seguito a una richiesta per ora rimasta inevasa, una richiesta della Corte Internazionale di Giustizia che nel luglio 2024, dopo aver chiarito l'illegalità dell'occupazione israeliana nel territorio palestinese, ha chiesto interrompere qualsiasi attività che possa rafforzare o mantenere le colonie e gli insediamenti.
8: Senta, però la fermo un attimo, Pezzati. Allora, due cose. Uno, non c'è il rischio poi di andare a penalizzare degli imprenditori israeliani che in qualche modo fanno il loro lavoro e che magari non hanno nessun interesse nel danneggiare la popolazione palestinese. E poi non c'è il rischio in qualche modo, visto che ormai le economie sono tutte legate, di danneggiare anche una parte della popolazione palestinese?
9: No, allora, diciamo che servirebbe molto più tempo per rispondere, soprattutto alla seconda. Comunque iniziamo con la prima. No, allora, qui la questione è secondo me molto più chiara ed è facile rispondere alla prima domanda. Cioè, gli insediamenti sono illegali, devono essere smantellati. Le attività di copertura, di trasformazione completa o diciamo di ultima trasformazione rilevante di un prodotto nel territorio palestinese occupato dentro una colonia è illegale. Okay. Quindi è da questo punto di vista interesse in caso dell'esportatore israeliano fornire le prove che quel prodotto, quel servizio che vende non ha origine nel territorio palestinese occupato. Quindi a questo punto, cioè, non basta solamente, come dire, basterebbe, perché stiamo parlando ancora di una proposta di legge, basterebbe fornire evidenze rispetto all'origine. Il problema è che invece è totalmente il contrario. Ci sono, soprattutto nel campo agricolo, pensiamo a vini, datteri, avogadi, tutta una serie di prodotti che sono prodotti appunto nelle colonie, ma magari impacchettati o diciamo finiti pre l'esportazione in Israele.
8: In Israele dunque poi non vengono tracciati, lei dice.
9: È questo il grandissimo problema.
8: Senta, Pezzati,
9: secondo punto, lei ha parlato, no, del danneggiamento dell'economia palestinese. Al contrario, cioè in questo momento noi purtroppo notiamo che l'economia palestinese è soffocata dall'occupazione. Lei pensi che ci sono quasi 1000 barriere dentro la Cisgiordania, tra checkpoint, mobili, tra cancelli, controlli? Ecco, questo ha un riflesso sui movimenti quotidiani, ma soprattutto sull'economia e sui costi e sulla competitività dei prodotti e dell'economia.
8: Tra l'altro, da quanto voi avete detto, tutto questo ha causato perdite agricole per oltre 4,2 milioni di dollari, tra l'altro distrutti 8.000 ulivi, furto e abbattimento di oltre 686 capi di bestiame.
9: Bestiame, sì, perché quello purtroppo a causa della violenza dei coloni. Il piano purtroppo chiaro, il piano è evidente,
8: colpire quel poco di economia palestinese che è rimasta in piedi.
9: Sì.
8: Pezzati, per chiudere, l'Italia è un po' un'eccezione in Europa per quanto riguarda quello che voi avete chiesto?
9: Beh, sicuramente ha le posizioni più arretrate, si situa, come dire, nelle retrovie, diciamo che le posizioni più avanzate le ha la Spagna in questa fase storica sul tema, la Slovenia ha già adottato una legislazione nazionale analoga e poi si sta discutendo con un certo ottimismo riguardo all'esito anche in Olanda, Irlanda.

0: de Belgio, e non sono tutti governi guidati da coalizioni di centro-sinistra, per cui ecco, purtroppo l'atteggiamento italiano pare ancora non totalmente aperto, nonostante alcune dichiarazioni del ministro Tajani. Noi contiamo che la discussione di questa proposta di legge possa contribuire a sviluppare un dibattito pubblico dentro il nostro paese che finalmente ci porti ad allinearci a quanto richiesto dalla Corte di Giustizia, quindi alla legalità internazionale.
1: E in sostanza far nascere anche una coscienza consapevoli che poi oggettivamente anche in Israele c'è un'opposizione al governo Netanyahu, o meglio alle politiche del governo Netanyahu nei territori palestinesi, che ora vedremo poi alle prossime elezioni se davvero si concretizzerà in qualcosa di differente. Allora, io ringrazio per essere stato con noi Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia. Buon pomeriggio, Pezzati.
0: Buonasera a lei, buon pomeriggio.
1: E allora, avete sentito le notizie da Gaza, da Cisgiordania, ve lo ripeto, le forze di difesa israeliane hanno annunciato lo svolgimento di una grande esercitazione militare proprio in Cisgiordania, il territorio a cui si riferiva Paolo Pezzati di Oxfam Italia. Le notizie al mondo però sono davvero tante e allora io non posso far altro che dare la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Alessandro. Colloquio e incontro estremamente positivi e produttivi, così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha incontrato il leader cinese Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti, riportano i media americani, ha ringraziato Xi per la magnifica accoglienza, senza pari, durante il banchetto a cui ha partecipato con il presidente cinese. Ha spiegato che sinora i colloqui sono stati tutti positivi per gli USA e la Cina, sottolineando come la relazione tra i due paesi sia una delle più significative nella storia umana. Il mondo è speciale, con noi due uniti e insieme, ha aggiunto Trump, annunciando di aver invitato il leader cinese alla Casa Bianca a settembre. L'incontro tra i presidenti di Cina e Stati Uniti non ha riservato alcuna sorpresa su Taiwan, lo ha dichiarato invece il vice direttore, portavoce del Consiglio per gli Affari Continentali in Taiwan, Liang Wenqie. Tutto ciò che possiamo dire è che continueremo a mantenere una stretta interazione con gli Stati Uniti, ha affermato Liang. Il presidente Trump dirà di più sulla questione di Taiwan nei prossimi giorni, ha specificato invece a CNBC il segretario al tesoro USA Scott Bessent. Da ieri sera è iniziato il transito di navi cinesi attraverso lo stretto di Hormuz. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars di Cina, i guardiani della rivoluzione, secondo cui, su decisione dell'Iran, il passaggio di diverse navi è stato reso possibile grazie all'adesione a quello che viene definito un protocollo iraniano di gestione dello stretto. Il ministro degli esteri dell'Iran, intanto, ha accusato il governo degli Emirati Arabi Uniti di un coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro il paese nel contesto della guerra con Israele e Stati Uniti. Oltre a non condannare l'aggressione, gli Emirati vi hanno successivamente partecipato attivamente, fornendo basi militari, spazio aereo, terreno, infrastrutture agli Stati Uniti e a Israele, ha affermato Araghchi, ribadendo però che nonostante questo l'Iran non ha attaccato gli Emirati, ma ha solo preso di mira le basi e le installazioni militari statunitensi che si trovavano sul loro territorio. Le delegazioni diplomatiche di Israele e Libano si incontreranno oggi a Washington per il terzo ciclo di colloqui mediati dagli Stati Uniti. Israele presenterà alla parte libanese un quadro per il graduale disarmo di Hezbollah e l'espansione dei legami politici tra i due paesi, e quanto ha affermato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Il rappresentante diplomatico di Israele ha denunciato che persiste la presenza di armi e uomini del gruppo sciita nel sud del paese di Cetri, nonostante le dichiarazioni contrarie di Beirut. Intanto, nelle ultime ore gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso almeno 29 persone, tra cui anche alcuni minori. Questa mattina le forze di difesa israeliane hanno emesso nuovi ordini di evacuazione per 8 villaggi in vista di attacchi aerei. Nel frattempo Hezbollah ha annunciato di aver preso di mira un assembramento di veicoli e militari israeliani nel sud del paese. La Russia ha attaccato un veicolo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari durante una missione a Kherson in Ucraina, lo ha denunciato il presidente ucraino Zelensky. Le truppe russe hanno usato droni FPV ed era impossibile che non sapessero quale veicolo stessero prendendo di mira. All'interno si trovavano il capo dell'ufficio e altri 8 membri dello staff. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, il personale della missione è stato evacuato, ha spiegato il leader ucraino. Nella notte oltre 1500 droni russi si sono abbattuti 4 città e comunità ucraine, causando vittime e feriti tra i civili. Con un altro massiccio attacco di droni e missili, il più grande negli ultimi 4 anni, la Russia sta rivelando l'assoluta ipocrisia con cui ha negoziato la fragile tregua dei giorni scorsi, lo ha detto il presidente francese Macron. Bombardando i civili, la Russia dimostra non tanto la sua forza quanto la sua debolezza, ha esaurito le soluzioni militari e non sa come porre fine alla sua guerra di aggressione. La Francia continuerà a lavorare per la cessazione delle ostilità e per una pace giusta e duratura per l'Ucraina, una pace che garantisca la sua sicurezza e quella dell'Europa, ha aggiunto il capo dell'Eliseo. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.

0: gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare in meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi.
1: E allora, la linea non è tornata a me, ma a Leone XIV, questo perché, lo sapete, oggi il Papa ha visitato l'Università La Sapienza, che è la più antica di Roma, e nel suo discorso si è soffermato sull'inquinamento della ragione, lui che ha detto che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale, e ha parlato appunto di un mondo storpiato da guerre e parole di guerra. In sostanza lui ha pure invitato a praticare un saggio, ha detto, esercizio della memoria, a custodire la giustizia, a vigilare su sviluppo e applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito militare e civile. Logicamente stava parlando all'università e insomma qual è il posto più adatto per parlare anche dei pericoli dell'intelligenza artificiale se non all'università. Insomma, un discorso a 360 gradi proprio sul valore dell'istruzione, soprattutto per favorire l'incontro tra persone che anche la pensano differentemente, ma soprattutto per evitare le guerre. E su questo sembra d'accordo anche la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni.
2: Il suo discorso ha toccato i temi fondamentali per una comunità educante, il tema della fragilità dei giovani, dello stress che viene loro indotto da una società che richiede continuativamente performance, dove il fallimento non deve essere considerato come tale, ma come sempre una possibilità di rialzarsi, l'importanza di credere in se stessi e di contro l'altrettanta rilevanza che i docenti devono dare all'ascolto dei giovani credendo in loro per poter proprio elicitare, no, quello che appunto ho già detto, i loro talenti. Un'esortazione alla comunità a lavorare quotidianamente, perché appunto oltre le attività che sono le attività fondamentali dell'università, cioè la didattica, la ricerca e il trasferimento delle conoscenze, si lavori per stimolare sempre il confronto e per lavorare tutti insieme per una società di pace.
3: Ecco, profondamente sintonizzati sui temi del dialogo, della pace, che sono i più cruciali.
2: Assolutamente, viviamo tempi particolarmente difficili e il compito dell'università è quello di lavorare in questa direzione con le cose che può e deve fare l'università, oltre, come abbiamo già detto, questa attività di comunità educante per la cultura del rispetto, del dialogo, ci sono delle azioni anche concrete. Allora ci è piaciuto ricordare, e Santo Padre l'ha anche sottolineato, l'accordo con la diocesi di Roma e con la comunità di Sant'Egidio per supportare gli studenti provenienti dalla striscia di Gaza, che peraltro i primi di questo gruppo sono arrivati martedì a Fiumicino, ne avevamo accolti già degli altri, perché poi l'Alleanza ha lavorato per l'accoglienza degli studiosi palestinesi. E voglio ricordare anche la grande attività del nostro policlinico universitario nell'accogliere bambini affetti da patologia oncologica, insieme ai bambini, le loro famiglie. Questa è un'attività che continua con il grande supporto del Ministero degli Affari Esteri.
1: E allora, appunto, avete sentito che cosa ha detto l'elettrice Polimeni appunto ad Antonella Palermo, ha tra l'altro ricordato del corridoio umanitario dalla striscia di Gaza, la convenzione è stata firmata da Sapienza e Diocesi di Roma. Tra l'altro un passaggio ampiamente diciamo applaudito da tutte le persone che oggi erano alla Sapienza quando il Papa ne ha parlato. E allora sentiamo cosa ha detto sempre Antonella Palermo, Don Antonio Lauri, presidente Fondazione Centro Giovanni XXIII, che appunto ha accolto i primi giovani Gazawi arrivati 2 giorni fa a Roma.
4: Loro da una parte sono felici ed orgogliosi di essere qui in Italia e le loro famiglie sono felici per loro, sentono di rappresentare il loro popolo e vogliono tornare poi a costruire e a ricostruire la loro cittadinanza. E d'altra parte poi sono arrivati qui a Roma senza niente.
3: Letteralmente, mi diceva.
4: Quasi letteralmente, sì. Quello che hanno portato con sé lo hanno ricevuto in ospedale una volta superato il confine di Israele. Per cui ieri siamo andati ad esempio a fare shopping, a comprare abiti, vestiti. Questa mattina non pensavano, non immaginavano che avrebbero visto il Papa così da vicino, quindi sono rimasti stupiti, emozionati, anche orgogliosi in fondo di questo incontro.
1: Allora, noi ultima pagina, cambiamo un attimo argomento perché parliamo di economia circolare. Oggi è stato, infatti, c'è stata la conferenza nazionale sull'economia circolare. L'Italia, lo dobbiamo dire, rimane leader in Europa per quanto riguarda il riciclo delle materie, ma è pure vero che è il paese più dipendente dalle importazioni materiali tra le grandi economie dell'Unione Europea. Pensate, il 46,6% delle materie prime trasformate arriva dall'estero, contro una media UE del 22,4%, la Spagna è circa al 40%, la Germania pure lei al 39,5% e la Francia al 30,8%. E questa dipendenza ha dei costi piuttosto importanti. Nel 2025, infatti, la spesa per importazioni materiali ha sfiorato i 600 miliardi con un aumento del 23,3% rispetto al 2021. Allora, questa è una tendenza che purtroppo va avanti da troppi anni, così ci ha detto Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, che ci ha parlato anche di una ricetta appunto della Fondazione per invertire la rotta.
5: Si mantiene questa leadership soprattutto per il tasso di sostituzione delle materie prime con materiali riciclati e anche con una buona produttività delle materie, come euro di PIL per ogni chilo di materiale, anche lì c'è una leadership, e come impronta di consumo di materiale per abitante. C'è questo dato dell'import di quantità di materiali al 46%, la media europea è il 22%, quindi molto più della media, e ancora più preoccupante è la parte materie prime critiche, quelle strategiche per i settori più innovativi e anche per la transizione energetica. E quindi abbiamo bisogno anche noi di accelerare il passo, di non sederci sugli allori. Invece il trend, cioè noi siamo leader ma stabili dal 19, mentre la Germania ha aumentato di 5 punti nella graduatoria europea, noi siamo lì, non siamo peggiorati, però abbiamo bisogno anche noi di avere un po' più di dinamismo. Questa necessità si rivela anche nel livello basso degli investimenti, soprattutto nell'innovazione delle attività tipiche della circolarità, cioè nel riciclo, nel riutilizzo, nella riparazione e nello sharing. Quindi, avendo basso tasso di investimento nell'innovazione, questo preoccupa un po' per il futuro.
6: Ecco, e concretamente allora come bisogna agire nell'immediato?
5: E noi, dialogando con gli stakeholder del Circular Economy Network, che confrontando anche il lavoro recente pubblicato dalla MacArthur Foundation, abbiamo individuato 10 proposte che avanzeremo anche in sede europea, sono l'oggetto discusso in questa conferenza nazionale, per accelerare la circolarità dell'economia in occasione del prossimo Circular Economy Act, che verrà presentato entro fine anno. Fra queste 10 proposte, le cose direi secondo me più importanti sono queste di sviluppare il mercato delle materie prime e seconde. Bisogna sì aumentare il riciclo, ma poi bisogna che questi materiali abbiano un mercato assicurato in sostituzione di materie prime vergine. Questo è un criterio fondamentale della circolarità. E noi in diversi settori abbiamo difficoltà di mercato, innanzitutto le plastiche, delle materie prime e seconde ricavate dal riciclo. Abbiamo bisogno di recuperare una miniera importante, che sono i RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, siamo bassi come il resto d'Europa, il target è 65, siamo al 30.
6: E tra l'altro spesso questi rai poi finiscono nei paesi in via di sviluppo dove abbiamo mega discariche e dove la gente tra l'altro viene sfruttata.
5: Sì, vengono poco raccolti e poco riciclati. C'è una proposta europea di introdurre una tassa sulla parte non raccolta dei RAE, 2 euro al chilogrammo, l'ipotesi poi sarebbe differenziata, solo che questi proventi di questa tassa andrebbero ad alimentare il bilancio pluriennale dell'Unione Europea. E questo non risolve, noi abbiamo bisogno di più investimenti nella raccolta e negli impianti avanzati di riciclo, soprattutto della parte piccoli RA elettronici, computer e, certo, e smartphone. E questo non si risolve con la tassa, bisognerebbe invece dedicare da parte dei produttori più risorse alla raccolta distribuita, mirata di questi RAE e anche al riciclo avanzato che all'inizio ha bisogno di investimenti.
1: E allora finisce qui questa parte del Mondo Radio, io vi ringrazio per essere stati con noi, però vi ricordo che torniamo tra 4-5 minuti circa col consueto appuntamento di Air Day Italia.

0: Buongiorno cari amici, bentornati in diretta, eccoli qua, Tiziana Duccil, Giuliana Giulianini della redazione di Erday.it, testata di Erday Italia trattino Villaggio per la Terra.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: Buon pomeriggio.
0: In collegamento dovremmo avere telefonico Don Alessandro Mantini, docente di teologia alla Cattolica del Sacro Cuore. Buon pomeriggio Don Alessandro.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito e grazie anche ai radioascoltatori.
0: Allora, anche quest'anno al Villaggio per la Terra di aprile erano presenti studenti, medici e docenti della Cattolica e del Policlinico Gemelli, in particolare per promuovere un progetto che si chiama Met for Planet. Tiziana, che cos'è questo Met for Planet?
1: Questo è uno dei progetti più belli che viene ospitato dal Villaggio per la Terra. Il progetto Met for Planet sta per medicina, economia e tecnologia al servizio del pianeta e rappresenta l'impegno della Cattolica per coniugare la formazione scientifica e professionale che l'università fornisce ai propri studenti con i temi della sostenibilità ambientale e sociale che sono proprio alla base dell'ecologia integrale. La presenza al Villaggio per la Terra di aprile è stata la parte culminante di questo progetto, perché si lavora tutto l'anno per questo progetto. Ci sono gli studenti che tutto l'anno fanno, cioè tutto l'anno fanno un percorso formativo, ed è da diversi anni che si compie questo progetto. La Cattolica, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli insieme, che appunto danno vita a questo progetto. Nei mesi scorsi questo percorso ha coinvolto 320 studenti del campus di Roma, e al Villaggio i ragazzi insieme ad alcuni loro docenti ed assistenti pastorali hanno incontrato il pubblico, animato diversi laboratori ed incontri per i visitatori di ogni età, bambini compresi. Poi ci faremo raccontare, c'è anche un ospedale degli orsetti, una cosa meravigliosa.
2: E ma degli orsetti veri?
1: Sì, degli orsetti proprio dei peluche che vengono,
2: dei
1: poi,
2: peluche.
1: Poi ci racconterà, per carità, no, sono orsetti, per condividere ciò che hanno appreso durante la formazione, quindi come la medicina, l'economia e la tecnologia siano strettamente legate all'ecologia. Il professor Mantini, che abbiamo appunto salutato poc'anzi, è uno degli organizzatori di questo progetto e ha partecipato alle 4 giornate del Villaggio per la Terra, quindi possiamo
0: Don Alessandro, qual è l'esperienza che avete fatto al Villaggio? In sostanza, che cosa le è rimasto dentro di quei momenti, e soprattutto poi come lo avete in qualche modo continuato anche dentro l'università?
3: Intanto ringrazio per l'ottima descrizione e sintesi di questo evento che abbiamo vissuto. Un evento che ha coinvolto in maniera trasversale, questa è stata un po' la dimensione vincente che poi rimane appunto in università, in maniera trasversale ha coinvolto gli studenti, i ricercatori, i loro docenti e quindi in generale tutto il personale, gli assistenti pastorali, le suore che fanno servizio qui con noi nei collegi, per cui ecco questo lavoro diciamo orizzontale di connessione e di relazioni tra diverse figure che normalmente hanno un loro compito qui, ma per i giovani anche trovarsi, no, a interfacciarsi in maniera diretta, progettuale, diciamo anche ordinaria con i docenti e i ricercatori, è stata per loro un'esperienza grande, importante, preziosa, ed è un po' l'elemento vincente, direi, come ripercussione che poi questo progetto ha nella vita ordinaria dell'università.
0: Giuliano, vorrei un'altra domanda.
2: Vorrei che Don Alessandro raccontasse che cosa effettivamente hanno fatto al Villaggio. Noi lo sappiamo, però vorremmo raccontarlo anche agli spettatori.
3: Certo, e 4 giorni in cui si cominciava la mattina alle 8 e si terminava al pomeriggio alle 6, nei quali noi avevamo uno stand all'interno dell'intero villaggio, quindi uno stand dedicato all'Università Cattolica Policlinico Gemelli. In questo stand ogni giorno venivano preparati dei workshop, quindi dei piccoli tavoli di lavoro, nei quali poi avremmo ospitato durante le intere giornate coloro che venivano a visitare il villaggio, tutte le età naturalmente. Ogni singolo tavolo, ogni singolo workshop all'interno dello stand offriva l'occasione di interfacciarsi con una delle diverse realtà a servizio del pianeta, dell'umanità, delle persone che il Policlinico Gemelli e l'Università Cattolica offrono, guidati dalle Rising Star. Quindi supponiamo

0: uno stand di neurochirurgia, uno stand di psicologia, uno stand di cardiochirurgia e uno stand di ospedale degli Orsetti, fitoterapia e psichiatria e così via. Quindi ogni stand aveva una sua caratterizzazione. E qui il lavoro congiunto tra Rising Star e soprattutto studenti mirava a fornire ai visitatori una descrizione di una progettualità di alto livello di ricerca, così come vengono portate avanti qui nell'università, ma, e questa è stata la cosa bella, rese fruibili in maniera professionale ma nello stesso tempo, diciamo, adatta alle singole visitatori, però senza perdere di professionalità e senza perdere di consistenza, offrire a tutti la capacità di fare un po' un salto culturale, un salto di conoscenza e anche un salto di passione, soprattutto ricordo i giovani, insomma.
1: Don Alessandro, allora, ha detto Rising Stars. Io so chi sono, diciamo, perché ero al villaggio, però spieghiamo agli ascoltatori chi sono le Rising Stars.
0: Le Rising Star sono dei ricercatori particolarmente meritevoli anche per pubblicazioni e per qualità della ricerca, che all'interno dell'Università Cattolica sotto i 40 anni, quindi ecco perché Rising Star, sotto i 40 anni si sono particolarmente distinti. Alcuni di loro si sono resi disponibili, alcuni di loro sono poi stati scelti dagli studenti per essere loro guide e quindi è stata un'interfaccia veramente affascinante, insomma, anche per i giovani, soprattutto per gli studenti.
2: Senta, allora parliamo un attimo della medicina. Quali sono gli aspetti che mettono in relazione appunto la scienza, questa scienza, poi con la salute del pianeta? Perché insomma il collegamento è abbastanza ampio, però poi sicuramente c'è, per cui ce lo spieghi un attimo.
0: Ogni volta che si parla ovviamente di pianeta e quindi di ambiente, non si può prescindere da noi persone umane che viviamo in esso. Pertanto la medicina, ma in questo caso anche l'economia e la tecnologia, no, vanno a servizio del pianeta nella misura in cui sia nell'utilizzo degli strumenti e delle strumentazioni, sia anche nella definizione delle fasi progettuali dei specifici progetti, ma soprattutto vanno a servizio delle persone, offrendo ad esse una qualità di bellezza, di accoglienza, di relazione, di incontro, che permette poi una migliore cura e quindi di riflesso una migliore presenza poi nella società e quindi un miglioramento nella società.
3: Io volevo mettere invece l'accento sulla lettera T di questo acronimo MET, la tecnologia, perché le tecnologie in tutti i campi sono delle cose meravigliose, però sono anche delle fonti di impatto ecologico, sia perché hanno bisogno di materie prime, di lavorazione eccetera, poi generano poi rifiuti che devono essere più o meno trattati. Ecco, come vengono affrontati questi argomenti sia nei vostri percorsi didattici, sia come è stato affrontato magari al villaggio con le persone?
0: La dimensione tecnologica è fondamentale sia per il Villaggio della Terra, ma soprattutto anche qui per l'Università Cattolica e il Policlinico Gemelli. In particolare è una forma di educazione che cerchiamo di portare avanti con i nostri studenti a gestire bene le risorse, diciamo, e quindi a saper gestire bene anche la pulizia dell'ambiente. Questo a livello molto pratico. A livello invece più tecnologico, diciamo così, più di ricerca, la ricerca punta chiaramente ad un utilizzo di risorse, e noi alcune le abbiamo anche portate lì nel villaggio, che sia sostenibile, parola molto utilizzata oggi, cioè si fanno progetti, si fanno per esempio interventi chirurgici, si usano strumentazioni e si propongono al pubblico certe strumentazioni che hanno un minor impatto possibile sull'ambiente circostante. E per esempio anche gli stessi bambini che hanno fatto l'esperienza dell'ospedale degli Orsetti si sono interfacciati con un uso di piccoli strumentini che però, ecco, li educavano in qualche modo a non sprecare, a utilizzarli bene e poi ad una disinfezione successiva e così via.
2: Insomma, è stato un... facile far passare questi concetti, secondo lei, Don Alessandro? Perché insomma non sempre il ruolo dell'antispreco è così apprezzato, cioè in sostanza che spesso le famiglie questi discorsi non li fanno e poi forse i ragazzi a volte sono anche più avanti di noi.
0: Noi nei collegi, in particolar modo nei collegi dell'Università Cattolica, soprattutto ad opera delle suore che sono direttrici di questi collegi, manteniamo una seria, diciamo, formazione al differenziare e al ridurre lo spreco. Quindi già questo è un livello formativo di base. Una volta che si è andato a tradurre nel villaggio della terra, lì c'è stata non solo ovviamente l'attenzione del nostro stand, ma molto molto significativa è stata l'interezza del villaggio della terra, che portava avanti in maniera uniforme e in maniera condivisa la stessa attenzione. Più chiunque venisse al villaggio della terra aveva la possibilità di respirare uno stile che poi applicava nei diversi stand e nei diversi contesti tecnologici, economici, militari, sportivi, eccetera, eccetera.
1: Ecco, quindi una forma di... sì, no, le volevo chiedere però proprio a proposito di questo, cioè diciamo tra le varie cose che promuove appunto, cioè il MET che cosa fa, c'è anche l'economia, diciamo, no? L'economia è una parte importante, ma in che modo l'economia viene applicata in questo vostro percorso?
0: Intanto sensibilizzando i ragazzi a mettere insieme le discipline. Medicina non è svincolata dall'economia, non è svincolata dalla tecnologia e viceversa nelle varie combinazioni. Quindi fargli pensare in grande, pensare secondo la logica della transdisciplinarietà. Questo è il primo elemento fondamentale. Il secondo, l'economia, e noi qui abbiamo un corso di laurea magistrale in healthcare management, quindi la possibilità di gestire le strutture sanitarie per un miglior bene della salute della medicina sostanzialmente. La logica di fondo è il legame tra la persona, la società e il bene comune. Questi sono gli elementi cardini che ci possono aiutare a costruire poi nel futuro una sanità sempre di più person centered, centrata sulla persona, ma anche, certo, di conseguenza centrata sul bene comune.
2: Ecco, tra l'altro un compito non facilissimo in un'era in cui in sostanza si tenta di risparmiare anche sul welfare state e soprattutto sulla sanità. Poi adesso lei lo sa, in Europa e in Italia abbiamo tutto un piano di riarmo che purtroppo rischia di togliere fondi anche alla sanità. L'importante a me sembra che sia molto anche riuscire a razionalizzare le risorse, a evitare appunto gli sprechi, però anche a ricordarci che la popolazione italiana e non solo, ma soprattutto quella europea, sta invecchiando sempre di più. Forse allora il nostro welfare, di cui appunto la sanità fa parte, va difeso.
0: Certo, creando una consapevolizzazione, no? E aumentando nei giovani, penso ai bambini che abbiamo incontrato, ai giovani nelle scuole medie, creando una consapevolezza sempre di più di come tutto sia collegato e di come un'azione in un settore si ripercuote necessariamente anche in altri. Allora anche creando una coscienza civica in qualche modo attraverso la medicina, attraverso la tecnologia, attraverso l'economia, per aiutare questi nostri giovani di adesso e anche le famiglie, coloro che hanno visitato, ad assumere uno sguardo nuovo sulla società in cui vivono e quindi sul mondo in cui ci troviamo, insomma.
3: E Don Alessandro, io so che la Cattolica ha avviato dei progetti di un piano Africa, che è una collaborazione fra università di vari paesi, ovviamente tra il nostro e il continente africano. Peraltro si legge nella missione contribuire a uno sviluppo sostenibile dell'Africa, ampliando i corsi per la formazione, i percorsi di formazione dei giovani africani sia in loco, cioè in Africa, che in Italia. Ci può parlare di qualche progetto pratico che lei ha seguito?
0: Sì, il progetto Africa è un progetto molto ampio che riguarda l'intera università, in particolare la Facoltà di Medicina e Chirurgia sviluppa una commissione di solidarietà, quello che si chiama un campus solidale, che raccoglie tante esperienze di solidarietà che spingiamo i ragazzi, i nostri studenti, anche gli specializzandi a frequentare. Uno in particolare potrebbe essere quello di un ospedale in Tanzania, in cui si sta adesso cercando di aumentare la cubatura, quindi sviluppando nuovi reparti. Un altro, quello in cui sono appena stato a dicembre, in Kenya, in cui abbiamo collaborato con World Friends e un ospedale locale di Nairobi, il NEMA Ruaka Hospital, nel quale abbiamo sviluppato proprio questa attenzione a formare il personale locale e non sostituirsi adesso, e nello stesso tempo mandare specializzandi che possano in loco non solo ricevere una formazione alla medicina in situazioni disagiate, ma anche essere magari di aiuto portando il know-how locale nostro al personale locale dell'ospedale. Questa interazione bidirezionale, in qualche modo formativa bidirezionale, può essere veramente interessante.
1: Don Alessandro, allora so che lei tiene anche un corso sull'intelligenza artificiale. Ecco, come si coniuga questa rivoluzione tecnologica con l'etica e la tutela dell'ambiente?
0: L'intelligenza artificiale in primis ha bisogno di, io la chiamo sempre così, di al meglio spinge ad una sfida antropologica. La sfida antropologica è strettamente legata ad una sfida etica, perché l'uomo non può mai essere svincolato dalla sua dimensione naturale etica. Pertanto l'intelligenza artificiale è un'occasione tecnologica, diciamo, che la tecnologia ci offre, perché l'uomo, diciamo così, noi ci possiamo svegliare nell'uso consapevole della nostra intelligenza, ben diversa e assolutamente non comparabile a quella artificiale, e quindi risvegliando il senso critico, risvegliando un sano approccio alla tecnologia, sviluppare ancora meglio una dimensione etica consapevole della gestione dei rischi, per esempio, così come della conoscenza dei possibili rischi, ma anche delle grandi potenzialità. In medicina l'intelligenza artificiale ha delle potenzialità straordinarie, per esempio, no?
2: Eppure, don Alessandro, senta, mi permetta, quello che lei ha detto è molto illuminante, però in realtà mi sembra che una parte, diciamo, della società che stiamo vivendo intenda l'intelligenza artificiale come sostitutiva dell'uomo. Mi riferisco non solo al possibile annientamento, mi permetta questa parola, di interi posti di lavoro, milioni di posti di lavoro, ma anche nella diciamo quotidianità. Il rischio è che poi soprattutto i ragazzi si abituino a lavorare molto con l'intelligenza artificiale e però l'intelligenza che poi hanno nel cervello non la facciano funzionare. Che cosa ne pensa?
0: Ecco, quest'ultima sottolineatura è l'elemento decisivo. Cioè, è chiaro che l'intelligenza artificiale è uno strumento estremamente potente, ma non è intelligenza in alcun modo. Pertanto, pur sviluppando, offrendoci risultati di alto livello, non è uno sviluppo intellettivo, non è un'intelligenza. Ecco perché dicevo che è una sfida a noi per riscoprire da un lato la differenza sostanziale tra l'intelligenza umana e l'elaborazione, io così la chiamo, artificiale. Dall'altro è anche l'occasione per saper sviluppare quell'etica di base che è: allora, la vogliamo usare? Usiamola. Conosciamone le differenze con l'intelligenza umana e sappiamo anche limitare, quando occorre, il suo utilizzo per sviluppare appunto l'intelligenza umana. Il punto qual è? Che se noi ci mettiamo dipendenti da questo strumento tecnologico, certamente svilupperemo meno l'intelligenza umana, ma non è colpa dell'intelligenza artificiale, è una scelta che eventualmente
1: certo,
0: facciamo
1: dipende
0: noi.
1: Dal nostro approccio, che è chiaro. Anzi, certo. Forse l'intelligenza artificiale può essere proprio una palestra per la nostra intelligenza, perché porre delle domande in un certo modo e interpretare anche le risposte che ci vengono date può essere uno stimolo aggiuntivo, no, per avere, non lo so, a me sembra stimolante, non mi sembra una cosa negativa.
0: Certo, no, non lo è negativa assolutamente, esatto. Certamente però sfidando in qualche modo, soprattutto per via del nome che, diciamo, un po' sì, superficialmente gli è stato dato, per via del nome sfida un po' e rischia, perché rischia, soprattutto nei più giovani, di sviluppare una sorta di senso di inferiorità. Ora, ecco perché è importante la consapevolizzazione, cioè una volta che si fa, che ricordo, guardi, faccio un esempio se posso,
1: certo.
0: Andai una volta a presentare questo tema in una scuola media chiesi ai ragazzi di seconda in particolare che cos'è l'intelligenza artificiale per quello che voi sapete, e uno di loro mi disse: il mio migliore amico. E ok, io rimasi in silenzio su questo e ho proceduto ad andare a fargli capire che cos'è l'intelligenza artificiale. Gli ho fatto vedere che si tratta di un algoritmo, quindi ho fatto fisicamente vedere la formula matematica che sviluppa l'intelligenza artificiale. A quel punto gli ho rifatto la domanda: senti un po', ma tu avresti mai come amico un'equazione? E il ragazzo mi ha detto: no, assolutamente no. Ecco, bene, perfetto.
1: Bellissimo.
0: Ecco, la consapevolizzazione quanto è importante.
3: Don Alessandro, io le volevo fare invece un'altra domanda. So che lei, insomma, sappiamo, l'abbiamo presentata come docente di teologia, io volevo chiederle, la cura del pianeta è entrato nella dottrina della Chiesa, soprattutto nella comunicazione con Papa Francesco, con la Laudato Si, con l'ecologia integrale. Però le chiedo, ecco, lei è un docente di teologia, questo concetto della cura della casa comune, del pianeta, c'era già nella storia della dottrina della Chiesa, magari sotto traccia, magari in altra forma, oppure è proprio un'invenzione dei nostri tempi?
0: No, assolutamente no, è un elemento portante della teologia, perché è un elemento portante della rivelazione cristiana. Nel momento in cui, a me piace sempre riferirmi, e di per sé la cosa a volte stupisce un po', alla Genesi direttamente, no? Quando il Signore crea l'uomo e mette l'uomo dentro il mondo appena creato, usa un verbo molto bello e anche molto affascinante, quanto a volte incompreso, che è il verbo dominate. Questo sembra brutto all'orecchio dell'uomo moderno e contemporaneo, in realtà dominare viene da dominus, da signore, quindi dominare vuol dire siate signori della creazione, signori vuol dire gentili, attenti, sapienti, capaci di gestire, quindi dietro questo termine che la parola di Dio utilizza c'è tutta un'ampiezza di attenzione, diciamo proprio originaria, nel rapporto tra Dio, noi e il creato, appunto creato, e ci piace usare a noi almeno questo termine invece che natura, no? Quindi il creato diventa il luogo della signoria dell'uomo, che quindi se ne prende cura perché ne è signore, con questo senso, appunto, dicevo prima, di gentilezza, di attenzione, di cura, di progresso anche naturalmente.
2: Beh, interessante, bello, sicuramente molto. Poi insomma anche San Francesco ci insegna e ci ricorda davvero tanto.
0: Cioè, ma San Francesco che legava il mi signore
2: il alla mi lode, signore, esatto.
0: Perché dando quindi il giusto orientamento al senso della lode e della cura.
2: Allora io ringrazio per essere stato con noi Don Alessandro Mantini, docente di teologia alla Cattolica del Sacro Cuore. Buon pomeriggio Don Alessandro.
1: Grazie,
0: Alessandro. A tutti voi e grazie di cuore. Arrivederci.
2: E allora amici, io vi ringrazio anche
1: Tiziana. È illuminante Don Alessandro, potuto stare qui.
2: Ci ha illuminato molto.
1: Sì, bellissimo.
2: Diciamo allora io saluto Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulanini, grazie per essere stati con noi. Finisce qua questa parte del mondo a radio, ma soprattutto questa puntata di Erde Italia, che voi potete sempre riascoltare andando sul sito erde.it, poi anche sui social e così via. Vi ringrazio per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: La seconda semifinale dell'Eurovision ha visto qualificarsi Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Romania, Cipro, Danimarca, Cechia, Albania e Malta. Domani ci sarà la finale, vedremo se a Vienna ci saranno delle altre contestazioni riguardo la partecipazione di Israele. Temo di sì, ma insomma, come vi raccontavo ieri, la polizia viennese è schierata con tutte le forze, tutti gli uomini possibili per cercare di prevenire più che le contestazioni eventuali problemi legati a qualche faccino roso. Ma insomma, questo è quello che riguarda l'Eurovision e ci fermiamo per il momento qui. Vi do il benvenuto a In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Gli altri eventi importanti in Italia e in Europa in questi giorni, oltre all'Eurovision, sono per esempio il Salone del Libro di Torino e per esempio il Festival di Cannes. Dunque parleremo di questi tra poco. Prima, come sempre, un po' di musica. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

Un grande classico, Total Eclipse of the Heart. Allora iniziamo con Cannes, dove c'è grande attesa oggi per l'arrivo di John Travolta, che ha scelto Cannes per il debutto mondiale del suo primo film da regista. Volo notturno per Los Angeles è il titolo. E ci sarà anche Virginia Efira in gara con Suden di Ryusuke Hamaguchi nei panni della direttrice di una casa di riposo per anziani. Ci sarà Lia Seydoux, che interpreta una concertista sposata con un uomo in crisi nel secondo film, in gara una giornata, Gentle Monster di Marie Kreutzer, fuori concorso Guillaume Canet, regista di Karma, protagonista Marion Cotillard. E questi sono i film in gara oggi. A proposito dei film in gara ieri, comincio a vedere delle stelline importanti nei voti dei critici su questi due film. In particolare Mereghetti del Corriere della Sera recensisce per esempio il film di Asghar Farhadi, regista iraniano, due Oscar all'attivo, che ha sempre scelto di parlare di temi, per esempio, dove si nasconde la verità, fin dove l'immaginazione la può manipolare. Questo film si chiama Histoire parallèle, le storie parallele. Una scrittrice che deve interagire con un giovane senza tetto che le è stato messo in casa come tutto fare dalla nipote. Lei sta scrivendo, la signora, interpretata tra l'altro da Isabelle Huppert, deve scrivere un libro, un romanzo, rielaborando quello che vede fare dai dirimpettai che lavorano dall'altra parte della strada, e lui invece dovrebbe aiutarla a prepararsi per un trasloco e recupera il manoscritto che lei ha gettato via e cerca di risalire a chi si riferisse il testo e il racconto della scrittrice. Protagonista è anche un telescopio che serve a spiare proprio dall'altro lato della strada i dirimpettai, ma non siamo dalle parti di Hitchcock e La finestra sul cortile, piuttosto dalle parti di Kieslowski e del suo decalogo numero 6. In effetti i tre dirimpettai non fanno niente di male, loro creano i rumori per il cinema, per i film, ma lei, sentendo i rumori, si è immaginata una torbida storia di tradimenti, gelosie e vendette. Il voto per questo film, secondo il critico del Corriere della Sera, è abbastanza buono, sono 3 stelle su 4, da non perdere, secondo Mereghetti, che recensisce anche l'altro film in gara ieri, Fatherland di Pawlikowski, con 3 stelle e mezzo, ancora di più, quasi un capolavoro. Il viaggio che vede Thomas Mann di ritorno in Germania nel 49, tornando appunto nella sua terra natale dopo 13 anni di esilio. È lo spunto che serve al regista polacco per continuare con questo film la sua riflessione sull'Europa del dopoguerra. Viene interrogata in questo caso la cultura classica, quella che per i tedeschi rimanda a Goethe, ovviamente. Il viaggio inizia a Francoforte, che era all'epoca, dopo la guerra, sotto il controllo statunitense, e si conclude nel territorio controllato dai russi, a Weimar, dove Goethe morì. A accompagnarlo la figlia Erika, segnata dalle incomprensioni tra il fratello Klaus e il padre. Chiuso in un formato quadrato, il film, grazie anche alla fotografia in bianco e nero, trasmette quel senso di oppressione che Mann si sentiva addosso dopo il lungo esilio. Il film ci chiede quale possa essere il ruolo della cultura nella creazione dell'Europa nuova post Seconda Guerra Mondiale. Voto molto alto, dicevo, 4 stelle quasi 3 e mezzo, per questo film di Pawlikowski, Fatherland. Ricordo sempre che Mereghetti di stelle ne dà al massimo 4, quindi comunque è un buon risultato. Infine, dalla Croisette arriva la notizia che il premio Oscar Alex Gibney farà un film che esce in autunno, per ora solo negli Stati Uniti, intitolato Musk. È un documentario, ovviamente, sul patron di Tesla. È prevista una distribuzione solo americana, dicevo, realizzato senza alcun coinvolgimento diretto di Musk. Il film viene descritto come uno sguardo critico sulla figura del miliardario nella sua scalata alla tecnologia e al potere, analizzando l'influenza globale che ha, il rapporto con la politica, in particolare col presidente Trump. Insomma, un documentario che probabilmente non farà molto piacere al diretto interessato. Questo per quanto riguarda il sunto della cronaca da Cannes. Tra poco andiamo al Salone del Libro di Torino.

Dopo aver parlato di Cannes ci spostiamo a Torino, il Salone del Libro. Le cronache parlano del Salone della Concordia. Allora, le parole sull'adolescenza nella lezione inaugurale dette da Zadie Smith, scrittrice ospite, la lingua come luogo dell'identità, il legame tra l'antica Roma e l'antica Atene, fondamenti della cultura occidentale ed europea. Sembra regnare la pace al Salone del Libro che si è aperto ieri, a parte un piccolo episodio nel pomeriggio: un forte vento ha costretto a evacuare per alcuni minuti il bookstock che sta dentro a una grande tensostruttura, e quindi per precauzione ovviamente è stato evacuato per qualche minuto, poi il vento si è calmato, quindi tutto a posto. Il ministro della cultura Alessandro Giulia era molto atteso dopo le polemiche dei mesi scorsi per la Biennale d'Arte di Venezia, la questione con appunto la Fenice Beatrice Venezzi, i suoi vertici dello staff licenziati in tronco qualche giorno fa. Sempre fedele al suo stile ricercato nel suo parlare, concede solo sottili messaggi trasversali da leggere anche un po' tra le righe. Per esempio, ha detto: questa edizione del Salone del Libro deve essere ricordata come il giardino della Concordia. Il mondo salvato dai ragazzini è il tema scelto quest'anno dalla direttrice Annalena Benini, e introduce tutti a propositi ecumenici e all'uso di parole come pace, inclusione e dialogo. Contribuisce a questo anche il messaggio arrivato da Papa Leone XIV, che ricorda che in un tempo soffocato dall'orrore della guerra e dal gelo dell'indifferenza, i bambini, con la loro innata capacità di guardare il mondo con occhi nuovi, accendono nella società una luce di speranza. Sottolinea il Papa che c'è bisogno di una letteratura che aiuti a riconoscere la dignità di ogni persona, specialmente i più vulnerabili. Ci sarà l'orchestra da camera dei ragazzi dell'Accademia Suzuki di Torino, la più giovane d'Europa, con i suoi musicisti di età compresa tra gli 8 e i 16 anni. Ci sarà Cestata, che ha aperto la cerimonia con gli inni italiano, greco perché la Grecia è il paese ospite, europeo perché ovviamente siamo in Europa, e quindi insomma diciamo un'inaugurazione nel modo più classico e piano possibile. Un piccolo annuncio è stato dato da Alessandro Giulia, il ministro, che ha detto che il Salone del Libro avrà partorirà diciamo così un figlio, il Salone Italiano delle Riviste, un progetto capace di riunire gli editori, direttori, intellettuali e critici specializzati nelle riviste. La prima edizione sarà a Pistoia nell'ambito della Capitale Italiana del Libro 2026, e quindi avremo modo di riparlarne. Dicevamo che il

Il tema di quest'anno è dedicato ai ragazzini ed è il mondo salvato dai ragazzini e c'è proprio un padiglione dedicato a loro, ma pensato da giovani di età tra i 20 e i 25 anni. Seduti in cerchio, concentrati, senza cellulare, parlano di dolore, benessere psicologico, libertà, scrittura, in particolare di come si possa passare dalle community online agli scaffali delle librerie e discutono di progresso, democrazia, lavoro, ambiente, di come gli adulti vedono i giovani, parlano di giornalismo, di titoli da consigliare, di traduzioni, di attualità e anche temi più strettamente editoriali. Il Salotto, si chiama così questo nuovo spazio ideato per questa edizione del Salone del Libro di Torino, dicevo curato da 5 giovani curatori dai 20 ai 25 anni e il titolo è Il mondo salvato dai ragazzini, il titolo anche della manifestazione, ma in particolare è proprio di questa sezione. Perché Il mondo salvato dai ragazzini? Perché era il titolo di un'opera di Elsa Morante del 68. Incontri, premi, spettacoli da cui emerge anche un volto meno scontato di quella che si chiama Generazione Z, ossia la prima generazione cresciuta quando internet e i social erano già esistenti, e questo è un po' il sunto di un salone del libro che, appunto, come dice il ministro Giuli, sembra il giardino della Concordia quest'anno. Sempre a proposito del Salone del Libro di Torino, ve l'ho già detto ma ve lo ripeto perché è venerdì, quindi non c'è più occasione di sentirci per questo programma fino a lunedì. Dunque domenica alle 11.30 al Salone del Libro, nello stand di TV 2000 in Blu 2000 a venire, lo stand CEI Welci, troverete un appuntamento intitolato La fraternità è possibile, la speranza dei cristiani nel mondo lacerato dalla guerra e dalla violenza. Ci saranno Don Michele Giannola, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni della CEI, Ignazio Ingrao, vaticanista del TG1, padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli Tutti, padre Enzo Fortunato, direttore editoriale della rivista Piazza San Pietro, Piero Damosso, giornalista, modera Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire. Questo alle 11.30 domenica al Salone del Libro, nello stand CEI Welci. A proposito di libri, c'è un'iniziativa da qualche anno che riguarda i libri italiani più, diciamo, di successo dell'anno, che vengono promossi negli Stati Uniti. Si chiama Superbook, è il premio dei premi. È stato promosso dall'Istituto Italiano di Cultura di New York e al Salone del Libro di Torino domenica nella Sala Rossa c'è una tavola rotonda sul tema Superbook, il viaggio del libro dall'Italia agli Stati Uniti. Ma ricapitolando, che cos'è esattamente? Allora, il Superbook è stato ideato dall'Istituto Italiano di Cultura di New York col sostegno del Centro per il Libro e la Lettura, il patrocinio dell'Associazione Italiana Editori e il Salone del Libro. E a marzo, dal 26 al 29, i vincitori dei principali premi letterari italiani dell'anno precedente sono stati invitati a New York per partecipare a dei dibattiti e presentazioni presso l'istituto, le università della zona, le librerie. Allora, dopo queste presentazioni, viene selezionato da una giuria che vive negli Stati Uniti, è presieduta dal maestro Daniele Rustioni, che è direttore dell'orchestra del Metropolitan Opera di New York. Verrà scelto appunto un libro tra quelli che hanno vinto i premi più importanti nell'anno precedente. Questo libro vince $10,000 che devono essere utilizzati per la traduzione e la promozione del libro in inglese per il mercato americano. E quindi è un modo, no, per così spingere un libro che si ritiene più meritevole o più adatto, ecco, anche al mercato americano, perché non è detto che al di là del merito ci sono poi delle questioni legate all'impatto che può avere in un mercato specifico un certo libro anziché un altro. Dunque è una bella iniziativa e ne riparleremo ovviamente anche l'anno prossimo, perché ogni anno si prendono in considerazione i libri dell'anno precedente che hanno vinto i premi più importanti per questo Superbook.

0: Ora ci trasferiamo in Liguria, a Chiavari. Come si sta bene a Chiavari? Non lo dico io, lo dice il direttore artistico di un festival che si svolge a Chiavari, le Giornate di Chiavari, e il direttore artistico è l'attore Massimiliano Finazzer Flori, e questo è il tema scelto quest'anno: come si sta bene a Chiavari. 4 giornate di spettacoli, musica, cinema, danza, tavole rotonde, riflessioni. Un festival culturale è giunto alla sua terza edizione, diffuso tra piazze, chiese, palazzi storici, ma anche fuori città, e alcuni appuntamenti anche a luglio e a settembre. Ma in questi giorni, dal 30 maggio al 2 giugno, la città ligure diventa un teatro culturale, crocevia di incontri, relazioni e partecipazione. Il direttore artistico ha illustrato le parole chiave di quest'anno: terra, anima, psiche, corpo, sorriso, giovani, per un turismo come ecosistema di esperienza rigenerativa. Si parte il 30 maggio al pomeriggio con le installazioni della Cracking Art, un omaggio per il centenario di Miles Davis con il sax di Stefano Guazzo. Le letture teatrali di Finazzer Flori accompagneranno l'incontro col giornalista e teologo Antonio Spadaro nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. E poi il cinema, il capolavoro restaurato in 4K di Milos Forman, Qualcuno volò sul nido del cuculo, con il grandissimo Jack Nicholson. Eravamo nel 1975, ci sarà anche il critico cinematografico Gianni Canova a parlarne, e il calendario promette anche passeggiate poetiche, esibizioni circensi, anche escursioni in barca, perché no, e poi ospiti tra gli altri il giornalista e saggista Federico Rampini, lo youtuber e conduttore TV Gianluca Gazzoli, Mario Lavezzi, grande compositore, omaggerà Ornella Vanoni e Gino Paoli con un concerto all'Auditorium San Francesco il 2 giugno, tutto questo appunto a Chiavari dal 30 maggio al 2 giugno, da non perdere. Ancora parliamo di libri, perché a Mantova c'è la fiera dedicata al libro antico, la stampa d'epoca, la memoria impressa su carta. Questo universo affascinante senza tempo è celebrato nella 13ª edizione di Mantova Libri, mappe, stampe, in programma sabato e domenica nel chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga. In realtà è nata nel 75 con un altro nome questa manifestazione, si chiamava il Frontespizio, e oggi è riconosciuta come la più longeva mostra a mercato italiana dedicata all'antiquariato librario e al collezionismo cartaceo. Appuntamento imprescindibile da oltre 50 anni, che richiama a Mantova bibliofili, studiosi, collezionisti e curiosi da tutta Europa. Anche per questa edizione sono tanti, 60 e più gli espositori italiani ed esteri, arrivano da Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Cipro, librerie, antiquari e specialisti del settore cartografico e della stampa antica. Ognuno propone un viaggio unico attraverso i secoli e la carta, dagli incunaboli e le cinquecentine ai libri rari e fuori catalogo, dalle mappe antiche agli atlanti fino alle stampe originali dei grandi maestri dell'incisione. La manifestazione si svolgerà sotto i portici del chiostro dell'ex monastero di Sant'Agnese nel cuore di Mantova, e quindi anche in caso di pioggia si svolge lo stesso. È a ingresso libero ed è un'occasione anche per scoprire Mantova, che lo sappiamo è un patrimonio UNESCO, scrigno rinascimentale che per 2 giorni diventa capitale internazionale della bibliofilia. Se ci andate in auto, arrivateci dal ponte di San Giorgio, così vedete uno scorcio di Mantova sui laghi, diciamo così, che è straordinaria, e poi approfittate della cucina mantovana, è buonissima e si mangia molto bene. Adesso andiamo in montagna. Dal 25 luglio al 1 agosto torna a Brill Cervinia e a Val Tournanche il Cervino Cine Mountain, festival di cinema di montagna più alto d'Europa, che svela la giuria internazionale e i primi ospiti, e poi avremo modo di approfondire ulteriormente più avanti. Un racconto ispirato all'anno internazionale dei pascoli e dei pastori, che è stato proclamato dall'ONU quest'anno. La giuria sarà guidata da Alessandra Principini, con lei Cristina Cassano e Piotr Turcot, e a loro la giuria si affianca alla giuria del CAI, il Club Alpino Italiano. Tra i primi ospiti annunciati gli alpinisti Matteo Della Bordella, Federica Mingolla e Francesca Porcellato. Da una montagna all'altra ci spostiamo dalle Alpi Valdostane alle Dolomiti. A Bolzano ci sarà Bolzano Danza anche quest'anno. Sono stati annunciati il cast dei 36 gruppi e artisti che saranno protagonisti di questa 42ª edizione di Bolzano Danza dal 16 al 31 luglio. tra cui la compagnia Abbondanza Bertoni, Ater Balletto, ma insomma i nomi sono tanti, per chi ama la danza sono nomi molto importanti, ve lo assicuro. Diretto da Anouk Aspisi e Olivier Dubois, il festival presenta 16 giorni e 16 sere di programmazione. Ci saranno 7 spettacoli in prima italiana, 2 prime assolute, una anteprima nazionale e poi la seconda edizione della giornata Extra Danza, un evento speciale, e quindi in totale più di 40 appuntamenti in 17 diverse location di Bolzano e provincia, da non perdere anche in questo caso.
1: In blu, Social Club. Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è un film che parla del potere del racconto, della narrazione, e il titolo del film in prima TV, La bambina che raccontava i film, un film del 2023. Allora, siamo negli anni 70 in un villaggio minerario nel deserto di Atacama in Cile. Una famiglia, la moglie e 4 figli, marito e moglie e 4 figli, si appassionano al cinema. È l'unica cosa che fanno nel tempo libero durante il weekend, andare nel cinema del paese a guardare il film della settimana. Purtroppo un giorno il padre ha un incidente, quindi cominciano a scarseggiare i soldi in famiglia e la prima spesa che viene tagliata è il cinema. Però loro sono così appassionati al cinema che trovano un escamotage. Ogni settimana uno dei figli a turno andrà a vedere un film e poi torna a casa e lo racconta a tutti. Così è come se è come aver visto in qualche modo il film, solo che scoprono che la più giovane, la più piccola della famiglia, è la più brava a raccontare i film che ha visto, e Maria Margherita diventa la narratrice ufficiale della famiglia. Ma presto la cosa si sparge nel villaggio e diventa la narratrice anche del villaggio, quindi alla fine va lei a vedere i film e poi torna e racconta a tutta la famiglia e a tutti i vicini in maniera assolutamente appassionante. È molto bello questo film, poi succede qualcosa che non vi dico e dovete vederlo. Inizia alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale 157 di Sky. Se vi perdete qualcosa c'è la nostra app Play 2000, lo sapete, da scaricare gratis sul vostro smartphone, quindi fatelo. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club anche oggi, venerdì. Noi ci ritroviamo sempre qui lunedì, stessa ora, stessa radio, per continuare a raccontare le cose più interessanti che ci sono in Italia e non solo per quanto riguarda la cultura e gli spettacoli. Grazie per averci seguito, buon weekend a tutti.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: Volevo aggiungere un cenno per terminare. La volta scorsa ho parlato della tradizione sacerdotale e forse ho già accennato alla questione, ma per concludere, l'influsso degli scribi sacerdotali all'interno della Bibbia, bisogna anche tener conto dei libri delle cronache. Ho già fatto cenno a questi libri. E penso che nella liturgia se ne adoperano al massimo 2 o 3 passi in tutti i 3 anni. Non sono 2 libri particolarmente utilizzati. Sono certamente opera del ceto sacerdotale, però molto tardivo. La maggioranza degli studiosi pensa che siamo già in epoca ellenistica, cioè dopo Alessandro Magno praticamente, quindi dopo il 320, così. Quindi sarebbe l'ultimo o quasi l'ultimo libro che è entrato nel canone ebraico. I latini lo chiamavano paralipomeni, perché paralipomeni doveva essere una parola del latino popolare per indicare le cose tralasciate. Leipo vuol dire perdo, lascio. E ne spiegavano l'esistenza dicendo che avrebbero completato aggiungendo ai libri dei re notizie che nei libri dei re non c'erano. Quindi le chiamavano una specie di completamento dei libri dei re. In realtà non è così, perché in realtà la caratteristica di questi libri è che non raccontano molte cose che ci sono nei libri dei re e ne raccontano altre, attribuendole sempre a Davide e agli altri re. Sono interessanti queste cronache per diversi motivi. Innanzitutto eliminano ogni racconto che precede la salita al trono di Davide. Tutta la storia precedente viene ridotta a genealogie o semplicissime informazioni senza nessuna narrazione. Per esempio, il libro delle cronache comincia con una lista di nomi: Adamo, Caino, Abel, senza neanche nato da, niente, una lista di nomi. Se volete le ho qui e vado, le faccio vedere. Senza nessuna specificazione, solo una lista. Non c'è neanche generò, eccetera. Sempre. Cominciano a diventare narrativi quando parlano di Davide. Questo è già una cosa interessante. Forse è un libro che cerca di adattarsi al nuovo che sta avvenendo, e il nuovo è quello che viene portato dal contatto con la cultura greca. Probabilmente, cerchiamo di interpretarlo in questo modo. Cultura greca a cui loro si oppongono naturalmente, quindi in un certo senso prepara quella rivolta contro l'ellenismo che poi verrà espressa in maniera violenta nei libri dei Maccabei, che però non fanno parte del canone ebraico, ma soltanto di quello greco. Sono tutte cose che voi poi dimenticherete, però è anche importante questa faccenda di un libro che alcuni accettano, altri non accettano, perché vuol dire che questa famosa origine soprannaturale della Bibbia è stata filtrata da valutazioni umane che dicevano questo libro sì, quest'altro no. Quindi non mitizziamo troppo l'elenco, quello che adesso chiamiamo il canone biblico, cioè l'elenco dei libri. Dunque, allora dicevo che loro partono da Davide, e di Davide non raccontano praticamente niente di quello che lui ha fatto a livello, insomma, che sia criticabile a livello morale. Cioè, ignorano completamente, per esempio, la storia di Bezzabea e della nascita di Salomone e della uccisione di Uria l'Ettita, provocata da Davide perché aveva messo incinta la moglie di Uria, che è una vigliaccheria la quale anche all'uomo antico rappresentava la prepotenza del re, che poi è un reuccio, perché la Giudea è un,

che sono i Salmi. È colui il quale ha messo in ordine i servizi dei sacerdoti e dei leviti, e i sacerdoti e i leviti hanno soprattutto il dovere di, e questo è interessante, non tanto di fare i sacrifici, ma di cantare le lodi del Signore. È curioso tutto questo. Sì, ci sono i sacrifici, ma loro sottolineano, tanto dicono che il Tempio l'ha progettato Davide, non Salomone. I libri dei re dicono che Davide non poté costruire il Tempio perché si era sporcato troppo di sangue nelle sue battaglie. E allora il figlio avrebbe potuto costruire il Tempio. E il figlio, per costruire il Tempio, andò a Tiro, cioè in Fenicia, e la Fenicia è certamente non di religione yavista, non ebraica, e fece arrivare da là l'architetto. Quindi il Tempio di Salomone di per sé non è un'idea, anche la pianta del Tempio non è una originale idea ebraica, è la copia di santuari che esistevano già in Fenicia, cioè presso un'altra popolazione. Questo dà fastidio alle cronache, dà fastidio perché loro adesso dovrebbero riconoscere che avevano copiato non dai greci ma dai non ebrei. E poi le cronache sono un libro nazionalista, ma non nel senso politico del termine, come penseremmo noi che voglia dire, ma in senso di è il popolo che canta le lodi del Signore. E tutto viene focalizzato su questo punto. Adesso io esagero un po' nel fare la sintesi, sono molto superficiale, però mi pare una cosa interessante. E un altro aspetto che loro aggiungono e che non c'è nei libri dei re, perché i libri dei re hanno come fonte documenti ufficiali della cancelleria del regno. Lui invece racconta che molti re fecero delle riforme di tipo agrario e di edificazione di case. Cioè cercano di togliere quella atmosfera burocratico statale che nonostante tutto affiora nei libri dei re, e cercano di fare una descrizione di quello che hanno fatto i re che rasenta il magico, perché per esempio raccontano che nelle battaglie, quando c'era da combattere, andavano i sacerdoti in prima linea con l'incenso, cantavano i salmi del Signore, e il sacerdote raccomandava: non fate nulla. E questo è raccontato in un lungo episodio, e tanto che loro fanno questi canti si accorgono che le truppe nemiche che erano venute per assalirli si combattono tra di loro e si massacrano. Quindi è un'invenzione questa, ma è un modo, direi, di contrapporsi al modo politico-militare di gestire il regno, che è caratteristico invece delle narrazioni dei libri dei re, appunto perché, come dicevo, hanno come fonte delle documentazioni che risalgono sia pure a questo piccolo regno, che cercava di comportarsi come tutti i regni di allora. Certo non aveva molta forza, si accontentava di quel poco che poteva fare, ma in fondo voleva vincere le guerre, voleva conquistare territori, e quindi aveva una visione del popolo di Dio, del popolo che appartiene a Dio, come di uno stato monarchico come tanti, gli altri, come tanti altri. Tant'è vero che quando nel libro di Samuele si parla della richiesta di avere un re, il rimprovero che fa Samuele in nome di Dio è proprio: ma allora voi diventate un popolo come tutti gli altri e non è più Dio che vi aiuta. È come se il libro delle cronache volesse dire: dopo tutta questa storia, ormai siamo vicini, siamo appunto nel 320 circa o anche dopo, è stato una specie di fallimento, perché abbiamo imitato lo stato militare, mentre noi dovevamo fidarsi nel Signore. E fidarsi nel Signore cosa vuol dire? Vuol dire soprattutto lodarlo, esaltarlo, anche con le opere. Per questo si parla di edifici costruiti, di agricoltura aiutata dalle iniziative dei

Ma soprattutto con questo culto, che non è tanto il culto sacrificale, che forse comincia a dare fastidio nella sua sanguinosità, ecco, ma con il culto del canto e della lode. Tutto qui. Però è un libro interessante perché ci fa capire che se noi questi libri della Bibbia li collochiamo nel momento storico in cui sono nati, riusciamo a capire perché sono scritti in un certo modo. E se li vogliamo leggere, li leggiamo con lo spirito giusto per capire perché raccontano queste cose. E se un eventuale racconto di miracolo ci fa sorridere, diciamo sì, certo, l'hanno inserito perché è questo che loro volevano dire. Bisogna fidarsi di Dio in tutto. Conta più una cerimonia di canto, è più efficace una cerimonia di canto che una campagna militare. Ecco. È l'ultimo libro della Bibbia ebraica, interessante anche questo, è in fondo proprio l'ultimo, e la ragione per cui è l'ultimo è anche un'altra, cioè che l'ultima cosa che si ricorda è che il re di Persia ha dato la possibilità di tornare a Gerusalemme. Ecco perché gli ebrei vogliono finire con quel libro, perché per poter dire ad ogni Pasqua l'hanno ventura a Gerusalemme, ed è il mito di Gerusalemme che continua. Questo per completare l'intervento delle classi sacerdotali. Forse ci sarebbero anche altre cose da dire, ma io non posso dire tutto, devo stare alle cose principali. Adesso dobbiamo parlare dei profeti. Dunque, è complicata la questione profeti. Intanto il termine che viene usato come termine ultimo, il più recente, che viene usato per indicare il profeta, è il famoso Nabi. Gli ebrei la B la pronunciano V e quindi diventa Navi, ma è una B, è la B aspirata, cioè Navi. Cosa voglia dire Nabi? Nessuno lo sa. Qualcuno dice che significa esaltato, qualcuno dice che significa eccitato da qualche potenza, dalle droghe praticamente, dalle danze come i dervisci, oppure significa semplicemente chiamato, non si sa, quindi nessuno sa il significato della parola. Altri termini sono veggente, ce ne sono due per indicare il veggente, e uno dice, uno è il vedere, l'altro è il contemplare. Cioè uno indica la visione fisica, l'altro indica la contemplazione mentale, può darsi. Sono chiamati anche uomo di Dio. Il termine definitivo rimane questo qui, appunto, dei Navi o Nevi'im al plurale, che sono i profeti. Questi profeti chi sono? Noi abbiamo uno che non conosce la Bibbia a fondo, dice, sono Isaia, Geremia, Ezechiele. No, cioè i profeti normali erano altri. I profeti normali erano persone, le quali spesso erano sacerdoti. Qualche altra volta erano persone non sacerdotali, ma che vivevano in congregazioni di profeti. Noi traduciamo profeta, che tra l'altro anche questa è una parola che viene dal greco, che può avere diversi significati, e non ha di per sé, non ha come significato primario l'indovinare il futuro, anche se qualche volta il Nabi cerca di indovinare il futuro, ma non sempre, non è questo il compito principale. Direi che questi sono quelli che allora chiamavano Nevi'im, i profeti, erano tutte quelle persone le quali cercavano di rispondere agli interrogativi che le persone ponevano nel corso della vita. Erano cose alle volte molto banali. Per esempio, nella storia di Saul e di Davide si dice sempre che prima di fare una battaglia bisogna consultare Dio. Allora si chiama un sacerdote o un profeta, il quale, dice la Bibbia, consulta Dio mediante gli Urim e i Tummim. Cosa sono? Di nuovo nessuno lo sa. La maggioranza pensa che siano dei dadi.
uno nero e uno bianco, oppure di forma diversa, e si decide se la domanda è: devo assalire? Se assalisco questo avrò la vittoria, Urim et Tummim danno la risposta, sì, no, va, non andare. Nel libro dei re è raccontato un famoso episodio di un profeta, il quale è il profeta di corte, e quando il re decide di fare una battaglia, domanda appunto al profeta: se io adesso attacco gli aramei, riuscirò a vincere la battaglia? Sì, maestà, certamente, lei riuscirà a vincere tutti. Un altro profeta che è lì presente dice: questo è un imbroglione. Quell'altro risponde: ma me l'ha insegnato la Ruach di Yahweh, lo spirito di Yahweh. E quell'altro gli dice: ma da che parte, in maniera molto volgare, da che parte del corpo ti è uscito lo spirito di Yahweh per dire queste cose? La scoreggia. questo sì, perché a me ha detto il contrario. Allora è chiaro che c'era una divergenza di problemi. Questi erano questi che sto descrivendo, li chiamano spesso, quando in epoca monarchica, a parte che i profeti agiscono solo in epoca monarchica, prima c'era qualcosa, ma di fatto comincia con Samuele e Saul, poi scompaiono. Quando tornano dall'esilio non c'è più il profetismo. Noi mettiamo tra i libri profetici anche il libro di Daniele, ma a suo tempo spiegherò che non ha a che fare con la profezia. Daniele è tutta un'altra cosa. Spero di riuscire poi ad arrivare anche al Nuovo Testamento, perché se vado avanti così andiamo avanti con il Nuovo Testamento fino a Pasqua. Chiuso la parentesi. Dunque, c'era una quantità di persone che di mestiere facevano il profeta, o se non di mestiere erano come i guaritori, il contadino, il quale fa il contadino, però è quello che se tu ti sei slogato la gamba te la aggiusta, ed è il medicastro, il medicone, ecco. Il profeta è spesso un contadino, un artigiano, o talvolta è un sacerdote, talvolta è uno scriba, il quale ritiene di avere la capacità, e viene riconosciuto come uno che ha la capacità di dare consigli validi, praticamente diremo col nostro linguaggio. Voi provate a pensare, è la stessa cosa che succedeva nel nostro mondo. Voi tutti conoscete la pianta di Cremona di Giulio Campi, no? Ecco. Sapete che in ogni isola, cioè in ogni, c'è una chiesa, c'erano mi pare più di 100 chiese o cose del genere. Ecco. La città era piena di preti, di suore, di frati, di confraternite. Per cui quando uno usciva di casa, certissimamente prima di tornare a casa trovava almeno 5 preti, 4 suore, 10 frati, 3 della confraternita, c'era pieno dappertutto. E tutti questi qui, in fondo, evocavano pensieri religiosi. Non dico che parlavano, ma erano la più visibile caratteristica della popolazione. La cosa è rimasta a Venezia, dove c'è ancora scritta parrocchia di San Simon, l'ha ancora scritto così, e per fortuna nessuno la tira via, e sono ancora divise in parrocchie. Ogni isola aveva la sua parrocchia, e di isole ce ne sono tante. Noi, quelli che vanno a Venezia, non si accorgono che c'è il Ponticello, quindi ogni isoletta aveva la sua chiesa, e non ce n'era, e nella chiesa non ce n'era uno solo. Così era a Cremona e così era nel mondo di Israele, nel mondo antico. Il mondo antico era pieno di persone che si ritenevano capaci di interpretare il volere degli dèi o di Dio per chi glielo chiedeva. Quindi dobbiamo, per capire il profetismo della Bibbia, bisogna che torniamo a questa atmosfera, che potrebbe essere quella della città di Cremona del 1600, dopo il Concilio di Trento praticamente, dove le cose vengono ancora di più evidenziate. Ecco. Dopo, quello che ha cambiato tutto è la Rivoluzione Francese e Napoleone, che ha distrutto, cambiato. E adesso viviamo in un mondo laico, quindi non ci rendiamo conto di quanto pretame
ecco, di quanto profetame c'era a quei tempi in giro. Allora, quelli che sono entrati nella Bibbia in realtà sono i profeti che contestavano la faciloneria con cui la maggioranza di quelli che si presentavano come profeti pretendevano di dare giudizi validi e risposte utili alle domande che venivano loro fatte. Cioè erano quelli che contrastavano, sono i contestatori. Voi potete dire, ma questo non serve a niente per capire i testi. Eh no, serve a qualche cosa per capire i testi. Perché vuol dire che alla fine quelli che noi chiamiamo i profeti scrittori, io adesso li immagino non autori di libri, perché di per sé i profeti parlavano, erano coloro che contestavano la supponenza, l'ignoranza, la disonestà qualche volta, con cui questo profetare diffuso cercava di, non dico di dirigere, ma cercava di orientare le scelte delle persone. È curioso questo, loro cercavano invece di dire qualcosa che fosse la cosa giusta. Sono contestatori del modo comune di pensare diffuso, o dei modi comuni di pensare, perché ce ne sono più di uno, diffuso da questi difensori dello status quo praticamente, che sono i profeti di corte, i profeti di strada, gli indovini, i sacerdoti di allora. Ecco, i quali ripetono sempre le solite cose. Loro invece cercano di essere persone che hanno da dare un giudizio sulla realtà. Questo mi pare che sia interessante. Sono questi che diventano i profeti. Sono quindi gli autori o gli testimoni della necessità di una riforma religiosa, o se volete religiosa e civile nello stesso tempo. Cioè non affidatevi più a chi non dà fiducia. E la cosa curiosa è che nell'ambito dell'Antico Oriente questo fenomeno si trova praticamente soltanto in Israele. Addirittura direi, tolti i due profeti Amos e Osea, si trova soltanto nel regno di Giuda, cioè nella piccola parte meridionale. Perché in altre popolazioni si trovano testi che però sono di profeti analoghi a quelli che ho descritto prima. Per esempio, sono stati trovati a Ugarit, che è una cittadina, Rashamra, mi pare che si chiamasse prima, cioè adesso si chiama Rashamra, che è in Siria. Abbiamo trovato dei testi cuneiformi nei quali ci sono persone che in nome di Dio danno un annuncio, pronunciano un giudizio, ma normalmente sono gli dèi che si lamentano di non avere ricevuto il culto che meritavano. Quindi sono regole liturgiche. Noi in Isaia leggiamo: io non voglio i vostri sacrifici, sono stufo di sentire l'odore delle vostre vittime. E c'è il famoso Salmo 49 o 50, quello che precede il miserere: se io avessi fame mi faccio da mangiare da solo, smettetela di farmi i sacrifici. Dopodiché c'è il miserere, ed è interessantissimo questo, perché direi che in nessun popolo dell'antichità c'è una contestazione del culto come c'è nei profeti biblici. Ecco, le altre analogie sono minime analogie, qualche volta formalmente sì, così dice il Dio tal dei tali, ma quello che dice il Dio tal dei tali è di rispettare il costume religioso precedente. Si lamenta perché non avete rispettato tutte le regole che c'erano da rispettare. E allora è lo status quo che viene difeso, sono i cosiddetti profeti del non cambiamento, mentre i nostri sono i profeti del cambiamento. Ecco, questo secondo me è la cosa più interessante, e onestamente devo dire questa è proprio una cosa che si ha soltanto nel mondo ebraico. Non abbiamo testimonianze altrove. Se qualcuno mi dice che ci sono anche altrove, è vero, ma come vi dicevo
è la sostanza e anche alle volte la natura del testo. Gli altri testi che abbiamo trovato sono delle piccole osservazioni di poche righe. Certo, uno può dire il resto è andato perso, e può darsi, però se è andato perso io non posso supporre che c'era. Qui noi abbiamo pagine e pagine, cioè abbiamo una letteratura, tra l'altro, scritte con un ebraico che non è certamente l'ebraico quotidiano popolare. Noi non sappiamo niente dell'ebraico antico, però ci sono, leggere i profeti e tradurli vuol dire avere un vocabolario opposto, perché ci sono una quantità di parole che si trovano soltanto nella letteratura profetica, di cui bisogna indovinare il significato, anche perché ognuno adopera il dialetto del suo paese. È curioso tutto questo. Direi che in un certo senso è la sostituzione della parola, della forza del pensiero e della parola nei confronti della tradizione, del rito, dell'ossequio ai luoghi comuni della società. Il parallelismo con la Grecia si può fare anche se non c'è una relazione storica. Cioè in Grecia cioè Alessandro Magno è allievo di Aristotele, cioè la filosofia serve a Platone, ha una sua idea della politica e dello Stato, non è un profeta, è un filosofo, che però ha un elemento religioso perché ha il concetto di una divinità. Questi sono i nostri profeti. Adesso vi faccio qualche altra, arrivo in qualche caso concreto per farvi capire qualcosa di questa profezia. Noi abbiamo due profeti che avrebbero profetato nel regno del nord, quello che cade nel 722 sotto gli Assiri. Il primo si chiama Amos e il secondo sarebbe Osea. Amos è originario del regno del sud e tutti lo conoscono. È quello che diceva: io ero un coltivatore di fichi, di sicomori. Ecco. In un altro testo dice: io ero un allevatore di bestiame. Probabilmente erano tutte e due le cose. Io non sono figlio di profeti, che non vuol dire che mio papà non era profeta, vuol dire che non faccio parte di questi circoli del profetame comune. Ma il Signore ha ruggito. E quando il leone rugge bisogna ubbidire. Non è proprio così la frase, ma l'elemento è quello del ruggire del leone. Quindi vedete anche lo stile, direi la forza dell'immagine che viene usata. Va a predicare nel regno del nord dicendo che il regno del nord verrà certamente distrutto dagli Assiri, perché è un regno eretico, perché ha costruito un vitello d'oro come segno della divinità. Quindi ha fatto questo sacrilegio. Parentesi, alcuni studiosi ritengono che la storia del vitello d'oro fatta da Aronne è un'invenzione per far vedere che quello che ha fatto il regno del nord era già stato fatto prima. Quindi era una specie di peccato d'origine, perché nella Bibbia non c'è un solo peccato originale, non ce n'è neanche uno di peccato originale che si eredita, ma ci sono molti peccati che danno inizio a epoche tristi e, per carità, è una pura ipotesi che non si può dimostrare. Alcuni studiosi hanno la tendenza di dire: guardate che queste persone erano così attente al tempo in cui vivevano che quello che sperimentavano nella loro vita immaginavano che fosse già successo nel passato. Perché per dare garanzia e forza a una certa scelta odierna è molto utile dire è già successo. È, ripeto, questa una pura ipotesi che non si può dimostrare. Però
ci sono libri di esegeti i quali seguono questo metodo di interpretazione e dicono probabilmente quando nel VI secolo o V, al tempo del Deuteronomio, vi ricordate, si mise insieme la Torah, si ritenne opportuno dire che quel peccato che aveva causato la fine del regno del Nord, cioè quello del vitello d'oro, era, anche perché bisognava giustificare teologicamente perché Dio ha abbandonato del tutto questo popolo, perché questo popolo avrebbe dovuto sapere che già con Mosè Aronne era stato castigato per aver fatto il vitello d'oro. Quindi quello diventa un peccato capitale e si giustifica quello che è accaduto anche per confortare le persone: non accadrà più, vedrete che adesso il Signore vi aiuta, voi avete sbagliato ma vi perdonerà perché anche quell'altro ha sbagliato. Ripeto, queste sono tutte interpretazioni ingiustificate che non hanno documentazione possibile. Però io vi devo informare anche, visto che voi non avete la possibilità di leggere questi libri che sono tecnici, che esiste anche questo modo di interpretare l'origine di racconti della Bibbia, che retrodatano un episodio che si vuole, di cui si vuole far capire l'importanza. Questa è la questione di Amos. Amos, tra l'altro, è chiaramente una persona che non si occupa di religione, vale a dire, ma questo lo sapete perché nella liturgia appare con chiarissimamente, è quello della giustizia sociale verso i poveri, no? È quello che dite, voi siete dei delinquenti perché falsificate le bilance, voi dite venderemo insieme al grano anche la polvere, ecco. Andate tutte e due dalla stessa prostituta, padre e figlio, e la pagate con una sandalo. Cioè, sono quelli che condannano la disonestà della gente comune, non ce l'hanno con il re, per esempio, Amos non ce l'ha con il re, non è contro la monarchia del nord, che esiste peraltro, ma è contro la gente, contro le colpe che ognuno fa per il suo egoismo particolare, ed è uno dei profeti più moderni. Io so che di un prete di Venezia, per esempio, che un certo Leonardi, che lavora nelle missioni in America, e lui dice: io con il profeta Amos faccio continuamente predica, perché quello che succede in Cile, in Argentina, eccetera, è già descritto nel libro di Amos. Cioè vincono i ricchi, vincono i prepotenti, viene imbrogliata la buona gente, nessuno si occupa della giustizia, della realtà. Leggere il giornale là e leggere Amos è la stessa cosa, non è sbagliato. In Amos ci sono anche altre piccole cose, tanto sono profezie cortine queste qua. L'altro, che sarebbe Osea, sarebbe originario del regno del nord, e voi vi ricordate tutti che la grande idea di Osea è quella di paragonare il rapporto, è la prima volta che succede, e anche questo, onestamente devo dirlo, è una cosa sorprendente, cioè paragonare il rapporto Dio-popolo con quello marito-moglie, o meglio amante-amata. Questo è interessantissimo, perché tutti i culti cananei della fecondità avevano al centro il sesso, c'erano le prostitute sacre, e per assicurare che nascessero figli in ricordo, che le vacche partorissero giusto, che la terra desse i suoi frutti, si andava al santuario e si faceva il sesso con la prostituta sacra. Questo era normale nella popolazione cananea. Gli ebrei questo non lo proibivano, ma però che il culto della fecondità venisse fatto con una cerimonia dove unirsi con una prostituta sacra significa unirsi con il dio della vegetazione, della fecondità. Loro avevano bisogno di avere molti figli, perché come dice il Salmo, chi ha tanti figli viene difeso alla porta della città quando c'è qualcuno che lo vuole accusare. Quindi sono la tua forza i tuoi figli, fanne più che puoi. È chiaro che la Bibbia non è più applicabile al mondo di oggi, bisognerebbe invece diminuire la popolazione della terra. Di nuovo, qui bisogna stare attenti, perché un fondamentalismo biblico potrebbe indurre le persone a dire
cinque figli, sei figli, ecco, il Signore vuole così, il Signore voleva così allora, il Signore, la Bibbia voleva così allora, adesso il problema è un altro, ecco, di nuovo bisogna vedere le cose quando sono nate, cosa volevano dire. Osea ha questa idea geniale di adoperare non tanto l'atto sessuale inteso come azione sacrale, ma di interpretare l'affettività come la categoria per comprendere come Dio si rapporta con il popolo. È come uno che ha sposato una donna prostituta perché si è innamorato di lei e alla fine chi crede che il matrimonio e il suo affetto per questa donna la guarisca dalle sue abitudini precedenti, gli partorisca dei figli buoni, viceversa si accorge che questa prostituta non riesce a cambiare la sua identità più che moralità. E allora dice: questa è la situazione di Israele nei confronti di Dio. Non riesce mai a uscire fuori dai suoi tradizionali comportamenti indegni del Dio che gli vuol bene. Io adesso le cose le dico in maniera troppo riassuntiva, però voi, io ritengo che queste cose anche dal punto di vista della storia del pensiero umano sono interessanti, sono almeno interessanti quanto lo è interessante Saffo. Ecco, perché qui allora protesto io, perché a Saffo danno tanta importanza nel liceo classico, o anche Pindaro con i suoi eroi eccetera, i lirici greci, i lirici greci, ecco, benissimo, va bene, i lirici greci li studiavo anch'io perché ho fatto anch'io il classico e ero andato a studiare lettere antiche, poi ho deciso di fare altre cose. Però Osea andrebbe letto in tutte le scuole classiche, un pezzettino, una piccola antologia, si intende. Perché questo modo di ragionare la chiave interpretativa delle disgrazie di un popolo può essere espressa dal paragone di un uomo che ha sposato una prostituta sperando l'impossibile, e l'impossibile non si è verificato. Come si reagisce? E anche qui il testo è interessante. Cosa fa Dio? Le prova tutte. La castigo, la caccio via, le tolgo la pioggia, la picchio, e la soluzione finale sapete che è? La riporto nel deserto quando eravamo solo noi due e cerco di riacquistarla. Cioè, io direi che un libro di questo genere, a prescindere dalla religione, dovrebbe essere letto come si legge Pindaro, in un liceo classico, si intende, ecco, anche allo scientifico magari, perché è letteratura del primo millennio avanti Cristo, almeno tanto interessante quanto la letteratura greca. Questi sono, tra l'altro, pur essendo i più antichi, questi qua lavorano tutti alla fine, cioè tra l'810 e il 780, cioè sono i più antichi profeti, forse sbaglio i numeri, ma a naso, insomma, ecco, siamo alla fine dell'ottavo secolo, sono i più antichi, dopo però vi aggiungerò, ma lo anticipo, ma dovrò dirlo ancora, i loro libri sono stati ritoccati anche qui, intendiamoci, peggio della Torah, perché adesso io ho tirato fuori dal testo quella che forse era la impostazione originaria. Quando questi testi vennero scritti, e non vennero certamente scritti dal profeta stesso probabilmente, e questo è un problema grave dal punto di vista della ricostruzione autentica del testo, perché loro parlavano, soltanto in Isaia si trova una volta un cenno che dice: scrivete questo su una tavoletta. Gli altri sembrerebbe che parlano e soltanto la memoria orale conserva il testo. Per,
cui onestamente io non sono sicuro che il libro di Osea sia del signore che si chiamava Osea, potrebbe averlo scritto un altro 400 anni dopo e sarebbe stato un grande artista lo stesso, perché anticipava di 300 anni immedesimandosi nella situazione di 300 anni prima quello che voleva dire. Quindi non, questa osservazione non cancella l'utilità di leggere questi testi per la loro, novità letteraria. Diversa è la questione se uno li deve considerare parola di Dio, che questo è tutto un altro problema. Non l'ho ancora accennato, ma adesso ci arriverò probabilmente. Dopo di questi viene il grande Isaia, che ha un suo contemporaneo che si chiama Michea, che è nel libro dei 12 profeti minori, come Amos e Osea. Perché sapete che nell'attuale Bibbia ci sono i tre profeti grossi, cioè Isaia, che è da dividere in tre parti, Geremia, Ezechiele, che sono i grossi, e poi ci sono i 12 profeti minori. Amos e Osea sono nei 12 profeti minori. Ma sono da tirare fuori da lì, l'ho messi lì per comodità. I piccolini li mettiamo tutti insieme e facciamo un libro solo. Dopo invece noi li abbiamo divisi, ecco perché gli ebrei non hanno 48 libri dell'Antico Testamento ma ne hanno 24, perché mettono insieme in un libro solo questi qui. Ma queste sono questioni di scaffale, non è importante. Poi c'è Isaia, il quale però è da dividere in tre parti. La prima parte, che forse in parte risale al tempo storico del profeta Isaia, poi c'è il secondo Isaia o Deutero Isaia, poi c'è un terzo Isaia, e la distanza tra l'uno e gli altri è tra i 100 e i 150 anni. Cioè Isaia 730-690, l'Isaia secondo è 550 530, l'altro è 490. Il secondo e il terzo sono abbastanza vicini, ma Isaia è in tempo della monarchia e il secondo Isaia è al tempo dell'esilio, quindi c'è una distanza notevole nel tempo. Il perché tutti questi tre vengono messi in un unico libro, il libro del profeta Isaia, anche qui nella messa si confondono le idee alla gente, dal libro del profeta Isaia. E cosa può pensare uno che in questo Isaia, che lui non sa bene chi sia, ma magari guarda su qui, gli dico Isaia, profeta ebraico del 700, dell'ottavo secolo avanti Cristo. Sullo smartphone andate avanti a leggere, perché in chiesa non ve lo diranno mai, perché non vogliono che la gente si istruisca. Ecco, dal libro del profeta Isaia, e leggono il terzo Isaia, che non è certamente del profeta Isaia, è nel libro del profeta Isaia, ma il libro non è il profeta. C'è una bella distanza tra il libro e il profeta, tant'è vero che il libro di Isaia contiene, si chiama Isaia, ma contiene testi di 250 secoli sparpagliati, mescolati. Se ho sbagliato il numero, correggetelo voi. Ecco. Basta che capiate la sostanza delle cose, che è quello che mi interessa. Geremia, Isaia è l'unico, è di Gerusalemme, è l'unico che è in contatto con la monarchia, l'Isaia storico. E direi che è cioè rimprovera Acaz, che è il re di quei tempi, quello che non crederebbe, e dopo gli dicono che nascerà, che la Vergine partorirà il bambino. Però col successore che si chiama Ezechia, che non è Ezechiele, Ezechiele il profeta, questo è Ezechia, è il suo collaboratore, anzi Ezechia per Isaia è il santo re, è il re ideale. Quindi la vera figura eventualmente di Messia dovrebbe essere quella di Ezechia, secondo Isaia. Se verrà, deve assomigliare a Ezechia. È quindi una persona che è legata, è un profeta di corte, che parla all'interno degli organi del governo di questo piccolo regno, che per quanto piccolo
cerca di darsi le arie di essere un regno con tutte le strutture, almeno esteriori, che

merita a quel tempo un regno. Cioè è un po' come noi, che siamo qui, che non abbiamo i soldi, che non sappiamo come fare, però i corazzieri ce li abbiamo, i soldi buttati via per tenerli là in piedi, poverini, con le vene varicose, quando c'è il Presidente della Repubblica li abbiamo, quando viene qualcuno li mettiamo tutti in fila, per far vedere che l'Italia è un paese che ha delle belle divise. Tanto per divise, non i soldi, ma le divise. Tant'è vero che la regina di Saba va da Salomone e dice: ma Dio, caro Salomone, uno che ha delle divise come belle come te è certamente protetto da Dio. Ma che belle divise che hanno i tuoi paggi. Ecco, allora, chiusa la parentesi sciocca. Il contestatore primario è Isaia al tempo di Acaz. Con Ezechia è Isaia che lo sostiene. È interessante questo. La seconda parte di Isaia è l'unica in tutta la profezia che è quasi totalmente annuncio di futura definitiva salvezza. L'unico. Perché gli altri profeti annunciano tutti la catastrofe. Anzi, questo ve lo dirò adesso, dell'ultima cosa che vi dico stasera, perché è l'unica veramente importante per capire le cose. L'unica profezia che è totalmente positiva è la seconda parte di Isaia, è quella che viene continuamente sfruttata dalla liturgia, che deve illudere i fedeli che, se faranno i bravi, Dio gli darà tutti i beni di questo mondo e per di più anche la vita eterna. So che non si deve parlare in questo modo, è uno sciocco modo di prendere in giro le cose serie, cancellate, però è vero che la Chiesa si serve del Deutero Isaia, che è quello che io, quando capita, critico sempre dicendo: non si è mai avverato quello che dice questo libro. Continua a parlare della gloria di Gerusalemme, dei pellegrinaggi che andranno a Gerusalemme, di tutti che verranno. Anche nell'Isaia storico forse c'era la bella prima lettura della messa di domenica: il monte del Signore si alzerà su quello dei colli, che non ho avuto tempo di spiegare nell'omelia, che però sarebbe andato a spiegare, quello delle spade in falci, eccetera, che, ecco. Questo probabilmente non è sicuro, perché c'è anche in Michea. Questo testo c'è in Isaia e in Michea. Michea è un profeta di campagna contemporaneo di Isaia. Quindi potrebbe essere dell'uno, dell'altro, di nessuno dei due. E alcuni studiosi dicono che sicuramente è di nessuno dei due ed è tardivo. Proprio perché è ottimista. Ottimista però in un senso, direi, in un senso di nuovo contestativo, perché non è più il Sinai dove esce la parola del Signore, ma è Sion, Gerusalemme. Da Sion uscirà la parola del Signore. Se è di Isaia, è la superbia gerosolimitana del regno, che dice noi, che è poi erede dei Gebusei che precedettero gli ebrei della città di Gerusalemme. Perché quando Davide conquista Gerusalemme, praticamente viene accettato come ospite della città e suo re, ma la classe dirigente rimane quella di prima, non necessariamente ebraica. È stata una conquista che viene sempre raccontata in maniera confusa. Non si sa come avvenne questa conquista, quindi vuol dire che ci furono dei patti segreti. Voi mi date la possibilità di venire lì nella vostra città e io vi lascio comandare, roba di questo genere. La storia è complicata e, se avessimo tempo, potremmo leggere come la racconta la Bibbia e vi accorgereste che c'è sotto qualcosa di nascosto che non si vuol dire. In qualche modo Davide si è fatto aiutare dai Filistei, probabilmente per ottenere Gerusalemme. E Gerusalemme ha una sua aristocrazia che dice: noi siamo la città, la grande città eterna. Ecco, questo parentesi, insomma, confondo le cose. Invece il punto che accomuna quasi tutti questi profeti, quasi tutti,
è appunto il giudizio che essi danno sul peccato dei re e del popolo. I peccati sono sempre i peccati di ingiustizia nella vita sociale, non culto, non sacrifici, non rituali. Quelli ai profeti non interessano e non servono. Quindi è esattamente l'opposto della tradizione sacerdotale P della volta scorsa. Loro vogliono la giustizia con i bisognosi e i deboli, cioè vogliono una società possibilmente di uguali o di quasi uguali. Quindi niente latifondo, mentre loro, quando un contadino non riusciva a pagare perché era andato male il raccolto, gli prestavano qualcosa, lui non poteva restituire, alla fine gli requisivano il campo e lo tenevano come schiavo contadino. E nasce il latifondo. E loro questo non lo vogliono. Se voi fate così della terra che il Signore vi ha dato, il Signore ve la toglie. Ecco la distruzione. Loro annunciano l'intervento del Signore, che se non si accetta questa giustizia sociale nella terra che lui ha dato perché fosse di tutti, ecco, la modernità di questo voi la capite, è come quello che adesso noi pretendiamo che succeda, è quello che per esempio il Brasile esige per se stesso, anche se poi lo accusiamo di bruciare le foreste. Però lui potrebbe dire: prima avete bruciato tutto voi, adesso io ho bisogno di bruciare qualcosa io. Ecco. Ma non voglio fare. Allora, il Signore, siccome la terra è sua e doveva servire per tutti, se tu la profani, anche in Geremia rimane questa idea, perché Gerusalemme sta? Perché è stata profanata dall'ingiustizia degli abitanti. Allora il Signore ti toglierà la terra e ti castigherà. Il castigo avviene sempre in questo modo. Viene, non è un castigo, rarissimamente si parla di un castigo naturale, tipo terremoto. No, è solo un po', manda una nazione a conquistarti. Quindi manda l'Assiria oppure Babilonia. Ti mette nelle mani di questo tuo nemico e gli lascia fare quello che vuole. Se però Dio fa in modo che rimanga un piccolo resto, attenti bene, non è necessariamente che il piccolo resto è fatto dagli onesti, no, è per puro caso. Rimane un piccolo resto e da questo piccolo resto rinascerà una nuova fase di popolamento ebraico della terra. Ma questo avviene non selezionando i buoni dai cattivi, i meritevoli dai colpevoli, ma a caso, cioè lasciando agli invasori il diritto di fare quello che vogliono. La cosa vi scandalizzerà, ma è così. Cioè c'è una distruzione indiscriminata lasciata nelle mani dell'avversario invasore. Dio fa solo in modo che alla fine rimanga un rimasuglio che non è costituito dai buoni nei confronti dei cattivi. Apro una parentesi, per questo in molti salmi c'è invece la preghiera continua che si ripete: Signore, colpisci i cattivi e salva i buoni. I salmi contrastano l'idea del profeta, perché nei salmi si continua: perché, oh Signore, i delinquenti prosperano sempre e i giusti stanno male? Io ti sono sempre stato devoto, ho fatto di tutto, perché mi lasci colpire dalla disgrazia? È la risposta della preghiera. Anche questo è interessante per ricostituire, per ricostruire da che tipo di religione noi veniamo.
loro vogliono, nei salmi dicono, continuano a pregare e dicono, anticipando la soluzione, che sono sicuro che lo farai, ma sanno benissimo che viceversa, lo sa il profeta, non succederà così. Questa idea del resto, senza distinzione buoni e cattivi, per cui rimane il rimasuglio e col rimasuglio si ricomincia, è il famoso immagine della pianta tagliata, il tronco di esse che germoglia, il germoglio dal tronco di esse, che è Isaia questo. Ecco, questa è la caratteristica teologia dei profeti, che per noi è, secondo me, una teologia scandalosa, che noi non accetteremmo. Cioè non c'è distinzione, c'è abbandono nelle mani dell'avversario, è una specie di vendetta proprio. Hai voluto fare quello che volevo, i miei profeti te l'hanno detto mille volte, hai voluto fare sulla mia terra, allora io chiamo un re puristi da un altro popolo. Quello che avanzerà, qualcosa lo farò avanzare, con quello farò cose nuove, ma non necessariamente quelli sono i più buoni. Mentre nel caso del diluvio si va a cercare l'uomo giusto, qui c'è un'altra impostazione, quindi è cambiata, capite? Ecco perché questi profeti, in fondo, se ci pensate bene, presentano la figura di Dio in maniera non sufficientemente gradevole da parte del popolo. Cioè fanno sapere che Dio è stufo, è stanco, non ne può più. Presentano un Dio che è inquieto, adirato nei confronti del popolo. Il tema principale è l'ira di Dio. Nella stesura dei libri, lo anticipo, questo lo spiego meglio la volta prossima, quando la predicazione del profeta diventa libro, i redattori dei libri, un po' qui, un po' in mezzo, soprattutto alla fine, mettono le profezie di salvezza, cioè inseriscono quello che, secondo i profeti antichi, quello che dicevano i falsi profeti. Cioè, ma vedrai, il Signore perdona, ti darà indietro tutto, ma figurati, ma è buono, lui lo ficcano dentro lì. Quindi in un certo modo, e questo lo approfondiremo la volta prossima, la originaria predicazione di questi profeti contestatori viene in parte capovolta dagli estensori dei loro libri, che rispettano le parole del profeta, ma accanto alle loro parole ne inseriscono altre, e spesso nella parte finale del libro, perché è quella che dovrebbe risolvere il problema, che sono le parole dei profeti di benessere, di perdono, di salvezza. Ecco, questa è la situazione della letteratura profetica. Ultima cosa che lascio pensare a voi. Certo, la fede cristiana, sarebbe interessante interrogare gli ebrei, ma io non li conosco, anche perché poi gli ebrei non hanno una dottrina comune su queste cose, perché ogni rabbino può pensarla a suo modo, ogni ebreo può pensarla a suo modo, però potrebbero interrogarmi, non lo possiamo fare, ma la domanda da porsi sarebbe questa: questi profeti sono veramente ispirati da Dio o è tutta una loro stesura, una loro intuizione? Cioè, leggendo i loro testi, tu arrivi a dedurre che se non ci fosse stato lo Spirito Santo di Dio che li ispirava, non potevano scrivere queste cose? O ti rendi conto che potevano benissimo, con la loro lucidità mentale, anche perché in fondo sono 15 persone nel giro di 4 secoli, compreso i piccolini e i grossi, no? I 12 minori, i 3 grandi, dal 700, non meno, insomma, dal 690
al 440, fate voi le sottrazioni, che 15 persone in un mondo abituato a questa, a questo tentativo di capire la situazione e cercare di indovinare cosa si deve dire alla gente perché cambi condotta, quindi gente che vuole essere capace di modificare i costumi, è necessario, si può dimostrare che senza l'aiuto di Dio non ci sarebbero riusciti? Questo aiuto di Dio come lo si deve intendere? Come l'aiuto che Dio può dare a qualunque persona che si sforza nella sua vita di fare il bene? Come in fondo lo intendiamo noi cristiani? O sono ispirati in una maniera particolare per cui la loro è proprio una parola che Dio gli ha suggerito non all'orecchio ma direttamente nella corteccia? Ecco, cioè la fede ci obbliga a considerare il profeta un fenomeno di origine sicuramente divina che non avviene più ai nostri tempi, perché il dono di Gesù Cristo e il dono dello Spirito Santo a tutti i battezzati senza esclusione non rende più necessario che ci siano maestri come i profeti o contestatori come i profeti, che è la visione normale del catechismo. Non ci sono più questi profeti, perché voi capite che Mazzolari di fronte a Isaia è niente, è come Macario rispetto a Grillo, per dire, questo qua rovina l'Italia, Macario invece faceva semplicemente ridere, e c'è una bella differenza. È necessario pensare a questo? Oppure il solito studioso, cattivo, peccaminoso, dice è una interessante storia di una cultura nella quale ci sono stati questi personaggi, così come in Grecia c'è stato Platone, Aristotele, sono state, come ci sono state persone, filosofi che hanno cercato con la loro intelligenza di capire le cose e si sono anche opposti a luoghi comuni che da tutti venivano considerati saggezza. Ecco, questa è una domanda che io lascio aperta, perché io propendo per una creazione del profetismo che, se Dio esiste, è approvata e aiutata da Dio, come vengono aiutate tantissime altre realtà umane. E io non posso star lì a distinguere questa dalle altre. Se per la Bibbia devo dire che tutto deve avere, che è sicuramente tutto qualcosa che dipende da Dio, la frase mi va bene. Però questo dipendere da Dio è quel dipendere da Dio che può estendersi in forma anche in altri popoli, in altre situazioni. Quando loro dicono così dice il Signore, usano semplicemente una formula introduttiva che presenta il loro discorso come un discorso che viene suggerito dal Signore Dio. Su questo punto dirò ancora qualche cosa la volta prossima.

È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dai, dai, dai. Come è? Cazzo, voglio.
1: Sexy!

Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli della radio giornale della Radio Vaticana. Leone XIV alla conferenza OSCE sulla criminalità organizzata. La giustizia rispetti la dignità di ognuno, no a torture e pena di morte. Terminata la visita di Trump in Cina. Raid russi sull'Ucraina, il nunzio, attacchi pesanti, sembra che non si voglia finire la guerra. Apre a Torino il Salone del Libro, il tema di quest'anno, il mondo salvato dai ragazzini. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Prevenzione del crimine e giustizia penale devono procedere insieme, rispettando e tutelando la dignità umana e i diritti universali. Così il Papa ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE, che si sta svolgendo a Roma e incentrata sul narcotraffico. La vera giustizia non può essere soddisfatta con la sola punizione, ha detto, parlando in inglese, il pontefice. Deve tendere anche alla rieducazione, sono da escludere pena di morte e tortura. Ce ne parla Tiziana Campisi.
3: Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è fondamentale per costruire società sicure, giuste e stabili. Serve il coinvolgimento delle forze dell'ordine e dell'intera compagine sociale per questo, a livello nazionale e internazionale. Ma c'è giustizia? Se resta sovrana la legge, afferma Leone XIV, non può prevalere la volontà arbitraria di singoli o gruppi.
4: Recognizing that true justice cannot be satisfied with punishment alone.
3: La vera giustizia non può essere soddisfatta con la sola punizione. Tali sforzi devono altresì abbracciare approcci improntati alla perseveranza e alla misericordia, finalizzati alla rieducazione.

0: e al pieno reinserimento dei condannati nel tessuto sociale. No alla pena di morte, alla tortura e a ogni forma di punizione crudele e degradante, aggiunge il Papa, che per i tossicodipendenti suggerisce programmi multidisciplinari. Per la prevenzione è importante l'educazione, sottolinea il Pontefice, che mette in guardia dalle informazioni errate e pericolose dei social media. Banalizzano i rischi dell'uso delle droghe, dice. Nelle sue parole, anche l'omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita o subito lesioni lottando contro il crimine. Infine, l'invito a cooperare, assicurando la disponibilità della Chiesa Cattolica per promuovere politiche volte al bene comune di ciascun individuo.
1: Colloquio telefonico tra Leone XIV e il Papa della Chiesa Copta Tavadros II in occasione della giornata dell'amicizia copto-cattolica. L'invito ad andare avanti nel pellegrinaggio nella verità e carità verso la piena comunione. E alle ore 16, presso l'altare della cattedra della Basilica di San Pietro, il Pontefice celebrerà le esequie del Cardinale Cerrig, scomparso il 12 maggio all'età di 79 anni. Apriamo la pagina internazionale. Terminata la visita del Presidente degli Stati Uniti Trump a Pechino, abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto, descrivendo il leader cinese come un amico. Più moderati Tony Dixie, che ha sottolineato come Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ma rischiano il conflitto qualora il dossier Taiwan fosse gestito male. Marina Tomarro.
2: Un accordo sul rafforzamento della cooperazione, così si è concluso l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Abbiamo raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, sull'espansione della cooperazione in vari campi e sull'affrontare in modo adeguato le reciproche preoccupazioni, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping. In primo piano la questione della guerra in Iran. Il presidente americano, che ha affermato durante un'intervista che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo, ha spiegato che sia la Cina che gli Stati Uniti desiderano assistere alla fine del conflitto. E nel viaggio di rientro a bordo dell'Air Force One, Trump ha sottolineato: quello che posso dire con convinzione è che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare. Pechino, a margine del vertice, in un comunicato, ha sottolineato che la Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo negli sforzi di pace. Immediata la risposta del ministro degli esteri iraniano Araghchi in una conferenza stampa a Nuova Delhi. L'Iran è aperto a una mediazione della Cina nel risolvere il conflitto con gli Stati Uniti e in generale apprezza qualunque sostegno.
1: Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 per parte. Intanto 3 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite a seguito di un attacco con droni ucraini avvenuto nella notte nella regione russa di Ryazan. Attacchi anche su Kiev. Svitlana Dukovic ha sentito il nunzio apostolico Visvaldas Kulbolkas.
3: Vari quartieri sono stati pesantemente colpiti, anche nell'annunciatura sono caduti alcuni frammenti di missili senza recare danno significativo alle persone e alle strutture, ma ho parlato anche con il parroco della chiesa di San Basilio. Hanno recentemente riparato il tetto della chiesa e hanno trovato 57 buchi fatti dai droni, dai missili negli ultimi mesi. Quasi la metà della città è rimasta di nuovo senza acqua. E quando abbiamo discusso questa situazione con alcuni diplomatici, loro sottolineavano l'impressione che se i bombardamenti proseguono con una tale intensità, questo non è un buon segno, piuttosto significa la volontà di continuare la guerra.
1: Torniamo al conflitto in Medio Oriente, che ha provocato forte volatilità sui mercati finanziari globali. La Banca Centrale Europea, in un comunicato, segnala che l'inflazione nell'Eurozona ha raggiunto il 3%, incertezza sulle prospettive economiche europee. Il servizio di Lorenzo Giovanardi.
4: I dati diffusi in un comunicato della BCE segnalano un netto indebolimento della crescita dallo scoppio delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. E se i rincari dell'energia dovessero essere più forti del previsto, avvertono da Francoforte, l'inflazione in Europa aumenterebbe ulteriormente. Ad aprile l'inflazione nell'area euro ha raggiunto il 3% contro il 2,6 di marzo e l'1,9 di febbraio. Quella dei beni energetici ha toccato il 10,9% dopo il 5,1 di marzo, mentre i beni alimentari sono saliti al 2,5%. La BCE conferma comunque l'obiettivo del 2% nel medio termine e afferma che le decisioni sui tassi saranno prese riunione dopo riunione. Le prospettive economiche al momento rimangono molto incerte e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge nel comunicato. E Francoforte assicura come le aspettative aspettative di inflazione a più lungo termine rimangono ancorate, nonostante quelle sugli orizzonti temporali più brevi siano aumentate in maniera significativa. Anche in Italia l'inflazione accelera. Secondo l'Istat, infatti, ad aprile i prezzi sono aumentati del 2,7% su base annua, rialzo sostenuto dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati.
1: Ad Haiti gli scontri in corso da sabato tra bande nella periferia della capitale Port-au-Prince hanno causato almeno 70 morti, tra cui 10 civili, lo riferisce l'ONU. Andiamo in Italia. Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera a Taranto, nella città vecchia, alla manifestazione per ricordare Sacco Bacari, bracciante agricolo del Mali, ucciso a coltellate da alcuni giovani locali. 6 i fermati. Alessandro Guarasci ha sentito Monsignor Emanuele Ferro, parroco del Duomo nella città vecchia.
5: Mi ha sorpreso molto. C'è sicuramente una situazione di emarginazione sociale, ma in 11 anni non è mai capitato un atto di violenza di questo tipo.
6: C'è un clima di tensione, di emarginazione nei confronti dei migranti in quella zona?
5: Assolutamente no, almeno io non lo percepisco, e la sorpresa è nata anche da questo, perché comunque la città di Taranto è sempre stata una città accogliente e lo sarà ancora. Tra l'altro nella città vecchia c'è un servizio di mensa per le persone che ne hanno bisogno e che è frequentata maggiormente da immigrati, ed è alle spalle della cattedrale.
6: Quanto incide secondo lei in tutto quello che è successo, la disoccupazione che c'è a Taranto, la povertà che comunque oggettivamente nel corso degli anni è aumentata?
5: Un fenomeno che parte da molto lontano, con tante concause, sicuramente le difficoltà familiari, la disoccupazione, la delinquenza, sono tutte cose che fanno parte di un quadro complesso. Questo nel corso dei mesi, anche quando si instaurerà una verità processuale, credo che questo venga a galla, emergerà sicuramente.
1: In chiusura di giornale andiamo a Torino per il 38° Salone Internazionale del Libro. C'è anche un messaggio del Pontefice, il nostro inviato Eugenio Murrali.
7: Prende il titolo da un'opera di Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini, il salone di quest'anno. La manifestazione, frequentatissima da lettori di tutte le età, punta sulla fiducia nel cambiamento, in un tempo che ha bisogno di parole capaci di costruire ponti. Anche Papa Leone XIV, in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Parolin, ha inviato il suo saluto. C'è bisogno, ha scritto tra l'altro, di una letteratura che aiuti a riconoscere la dignità di ogni persona, specialmente dei più vulnerabili, e che diventi sempre più scuola di fraternità e di pace. Così ha commentato Annalena Benini, direttrice del Salone.
8: Sono davvero grata di questo messaggio di benedizione da parte del Santo Padre per il Salone Internazionale del Libro di Torino e per la sua attenzione a questo titolo, Il mondo salvato dai ragazzini.
7: Molti anche gli incontri della Libreria Editrice Vaticana. Ieri un dialogo tra il cardinale Jean-Paul Vescot e Tommaso Montanari, guidato da Andrea Tornielli. Oggi si confronteranno invece il cardinale José Tolentino de Mendonça e Vittorio Lingiardi, moderati da Giulia Galeotti.
1: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi in regia e Michele Raviani in studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 15.

in questo eterno via vai di processioni ed appuntamenti. Io rischierei

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: world.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: La seconda semifinale dell'Eurovision ha visto qualificarsi Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Romania, Cipro, Danimarca, Cechia, Albania e Malta. Domani ci sarà la finale, vedremo se a Vienna ci saranno delle altre contestazioni riguardo la partecipazione di Israele. Temo di sì, ma insomma, come vi raccontavo ieri, la polizia viennese è schierata con tutte le forze, tutti gli uomini possibili per cercare di prevenire più che le contestazioni eventuali problemi legati a qualche faccino roso. Ma insomma, questo è quello che riguarda l'Eurovision e ci fermiamo per il momento qui. Vi do il benvenuto a In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura, agli spettacoli. Gli altri eventi importanti in Italia e in Europa in questi giorni, oltre all'Eurovision, sono per esempio il Salone del Libro di Torino e per esempio il Festival di Cannes. Dunque parleremo di questi tra poco. Prima, come sempre, un po' di musica. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

Un grande classico, Total Eclipse of the Heart. Allora iniziamo con Cannes, dove c'è grande attesa oggi per l'arrivo di John Travolta, che ha scelto Cannes per il debutto mondiale del suo primo film da regista. Volo notturno per Los Angeles è il titolo. E ci sarà anche Virginia Efira in gara con Suden di Ryusuke Hamaguchi nei panni della direttrice di una casa di riposo per anziani. Ci sarà Lia Seydoux, che interpreta una concertista sposata con un uomo in crisi nel secondo film, in gara nella giornata Gentle Monster di Marie Kreutzer. Fuori concorso Guillaume Canet, regista di Karma, protagonista Marion Cotillard. E questi sono i film in gara oggi. A proposito dei film in gara ieri, comincio a vedere delle stelline importanti nei voti dei critici su questi due film. In particolare Mereghetti del Corriere della Sera recensisce per esempio il film di Asghar Farhadi, regista iraniano, due Oscar all'attivo, che ha sempre scelto di parlare di temi, per esempio, dove si nasconde la verità, fin dove l'immaginazione la può manipolare. Questo film si chiama Histoire parallèle, le storie parallele. Una scrittrice che deve interagire con un giovane senza tetto che le è stato messo in casa come tutto fare dalla nipote. Lei sta scrivendo, la signora, interpretata tra l'altro da Isabelle Huppert, deve scrivere un libro, un romanzo, rielaborando quello che vede fare dai dirimpettai che lavorano dall'altra parte della strada, e lui invece dovrebbe aiutarla a prepararsi per un trasloco e recupera il manoscritto che lei ha gettato via e cerca di risalire a chi si riferisse il testo e il racconto della scrittrice. Protagonista è anche un telescopio che serve a spiare proprio dall'altro lato della strada i dirimpettai, ma non siamo dalle parti di Hitchcock e La finestra sul cortile, piuttosto dalle parti di Kieslowski e del suo decalogo numero 6. In effetti i tre dirimpettai non fanno niente di male, loro creano i rumori per il cinema, per i film, ma lei, sentendo i rumori, si è immaginata una torbida storia di tradimenti, gelosie e vendette. Il voto per questo film, secondo il critico del Corriere della Sera, è abbastanza buono, sono 3 stelle su 4, da non perdere, secondo Mereghetti, che recensisce anche l'altro film in gara ieri, Fatherland di Pawlikowski, con 3 stelle e mezzo, ancora di più, quasi un capolavoro. Il viaggio che vede Thomas Mann di ritorno in Germania nel 49, tornando appunto nella sua terra natale dopo 13 anni di esilio. È lo spunto che serve al regista polacco per continuare con questo film la sua riflessione sull'Europa del dopoguerra. Viene interrogata in questo caso la cultura classica, quella che per i tedeschi rimanda a Goethe, ovviamente. Il viaggio inizia a Francoforte, che era all'epoca, dopo la guerra, sotto il controllo statunitense, e si conclude nel territorio controllato dai russi, a Weimar, dove Goethe morì. A accompagnarlo la figlia Erika, segnata dalle incomprensioni tra il fratello Klaus e il padre. Chiuso in un formato quadrato, il film, grazie anche alla fotografia in bianco e nero, trasmette quel senso di oppressione che Mann si sentiva addosso dopo il lungo esilio. Il film ci chiede quale possa essere il ruolo della cultura nella creazione dell'Europa nuova post Seconda Guerra Mondiale. Voto molto alto, dicevo, 4 stelle quasi 3 e mezzo, per questo film di Pawlikowski, Fatherland. Ricordo sempre che Mereghetti di stelle ne dà al massimo 4, quindi comunque è un buon risultato. Infine, dalla Croisette arriva la notizia che il premio Oscar Alex Gibney farà un film che esce in autunno, per ora solo negli Stati Uniti, intitolato Musk. È un documentario, ovviamente, sul patron di Tesla. È prevista una distribuzione solo americana, dicevo, realizzato senza alcun coinvolgimento diretto di Musk. Il film viene descritto come uno sguardo critico sulla figura del miliardario nella sua scalata alla tecnologia e al potere, analizzando l'influenza globale che ha, il rapporto con la politica, in particolare col presidente Trump. Insomma, un documentario che probabilmente non farà molto piacere al diretto interessato. Questo per quanto riguarda il sunto della cronaca da Cannes. Tra poco andiamo al Salone del Libro di Torino.

Dopo aver parlato di Cannes ci spostiamo a Torino, il Salone del Libro. Le cronache parlano del Salone della Concordia. Allora, le parole sull'adolescenza nella lezione inaugurale dette da Zadie Smith, scrittrice ospite, la lingua come luogo dell'identità, il legame tra l'antica Roma e l'antica Atene, fondamenti della cultura occidentale ed europea. Sembra regnare la pace al Salone del Libro che si è aperto ieri, a parte un piccolo episodio nel pomeriggio: un forte vento ha costretto a evacuare per alcuni minuti il bookstock che sta dentro una grande tensostruttura, e quindi per precauzione ovviamente è stato evacuato per qualche minuto, poi il vento si è calmato, quindi tutto a posto. Il ministro della cultura Alessandro Giulia era molto atteso dopo le polemiche dei mesi scorsi per la Biennale d'Arte di Venezia, la questione con appunto la Fenice Beatrice Venezzi, i suoi vertici dello staff licenziati in tronco qualche giorno fa. Sempre fedele al suo stile ricercato nel suo parlare, concede solo sottili messaggi trasversali da leggere anche un po' tra le righe. Per esempio, ha detto: questa edizione del Salone del Libro deve essere ricordata come il giardino della Concordia. Il mondo salvato dai ragazzini è il tema scelto quest'anno dalla direttrice Annalena Benini, e introduce tutti a propositi ecumenici e all'uso di parole come pace, inclusione e dialogo. Contribuisce a questo anche il messaggio arrivato da Papa Leone XIV, che ricorda che in un tempo soffocato dall'orrore della guerra e dal gelo dell'indifferenza, i bambini, con la loro innata capacità di guardare il mondo con occhi nuovi, accendono nella società una luce di speranza. Sottolinea il Papa che c'è bisogno di una letteratura che aiuti a riconoscere la dignità di ogni persona, specialmente i più vulnerabili. Ci sarà l'orchestra da camera dei ragazzi dell'Accademia Suzuki di Torino, la più giovane d'Europa, con i suoi musicisti di età compresa tra gli 8 e i 16 anni. Ci sarà Cestata, che ha aperto la cerimonia con gli inni italiano, greco perché la Grecia è il paese ospite, europeo perché ovviamente siamo in Europa, e quindi insomma diciamo un'inaugurazione nel modo più classico e piano possibile. Un piccolo annuncio è stato dato da Alessandro Giulia, il ministro, che ha detto che il Salone del Libro avrà partorirà, diciamo così, un figlio, il Salone Italiano delle Riviste, un progetto capace di riunire gli editori, direttori, intellettuali e critici specializzati nelle riviste. La prima edizione sarà a Pistoia, nell'ambito della Capitale Italiana del Libro 2026, e quindi avremo modo di riparlarne. Dicevamo che il tema di quest'anno è dedicato ai ragazzini, ed è il mondo salvato dai ragazzini, e c'è proprio un padiglione dedicato a loro, ma pensato da giovani di età tra i 20 e i 25 anni. Seduti in cerchio, concentrati, senza cellulare, parlano di dolore, benessere psicologico, libertà, scrittura, in particolare di come si possa passare dalle community online agli scaffali delle librerie, e discutono di progresso, democrazia, lavoro, ambiente, di come gli adulti vedono i giovani. Parlano di giornalismo, di titoli da consigliare, di traduzioni, di attualità e anche temi più strettamente editoriali. Il Salotto, si chiama così questo nuovo spazio ideato per questa edizione del Salone del Libro di Torino, dicevo, curato da 5 giovani curatori dai 20 ai 25 anni, e il titolo è Il mondo salvato dai ragazzini, il titolo anche della manifestazione, ma in particolare è proprio di questa sezione. Perché Il mondo salvato dai ragazzini? Perché era il titolo di un'opera di Elsa Morante del 68. Incontri, premi, spettacoli, da cui emerge anche un volto meno scontato di quella che si chiama Generazione Z, ossia la prima generazione cresciuta quando internet e i social erano già esistenti, e questo è un po' il sunto di un Salone del Libro che, appunto, come dice il ministro Giulia, sembra il giardino della Concordia quest'anno. Sempre a proposito del Salone del Libro di Torino, ve l'ho già detto ma ve lo ripeto perché è venerdì, quindi non c'è più occasione di sentirci per questo programma fino a lunedì. Dunque domenica alle 11.30 il Salone del Libro, nello stand di TV 2000 in Blu 2000 Avvenire, lo stand CEI Welci, troverete un appuntamento intitolato La fraternità è possibile, la speranza dei cristiani nel mondo lacerato dalla guerra e dalla violenza. Ci saranno Don Michele Giannola, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni della CEI, Ignazio Ingrao, vaticanista del TG1, padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli Tutti, padre Enzo Fortunato, direttore editoriale della rivista Piazza San Pietro,
4, Piero Damosso, giornalista, modera Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire. Questo alle 11.30 domenica al Salone del Libro nello stand Cei Welci. A proposito di libri, c'è un'iniziativa da qualche anno che riguarda i libri italiani più, diciamo, di successo dell'anno, che vengono promossi negli Stati Uniti. Si chiama Superbook, è il premio dei premi. È stato promosso dall'Istituto Italiano di Cultura di New York e al Salone del Libro di Torino, domenica, nella Sala Rossa, c'è una tavola rotonda sul tema Superbook, il viaggio del libro dall'Italia agli Stati Uniti. Ma ricapitolando, che cos'è esattamente? Allora, il Superbook è stato ideato dall'Istituto Italiano di Cultura di New York, col sostegno del Centro per il Libro, la Lettura, il patrocinio dell'Associazione Italiana Editori e il Salone del Libro. E a marzo, dal 26 al 29, i vincitori dei principali premi letterari italiani dell'anno precedente sono stati invitati a New York per partecipare a dei dibattiti e presentazioni presso l'istituto, le università della zona, le librerie. Allora, dopo queste presentazioni, viene selezionato da una giuria che vive negli Stati Uniti, è presieduta dal maestro Daniele Rustioni, che è direttore dell'orchestra del Metropolitan Opera di New York. Verrà scelto appunto un libro tra quelli che hanno vinto i premi più importanti nell'anno precedente. Questo libro vince $10,000 che devono essere utilizzati per la traduzione e la promozione del libro in inglese per il mercato americano. E quindi è un modo, no, per così spingere un libro che si ritiene più meritevole o più adatto, ecco, anche al mercato americano, perché non è detto che al di là del merito ci sono poi delle questioni legate all'impatto che può avere in un mercato specifico un certo libro anziché un altro. Dunque è una bella iniziativa e ne riparleremo ovviamente anche l'anno prossimo, perché ogni anno si prendono in considerazione i libri dell'anno precedente che hanno vinto i premi più importanti per questo Superbook.

Ora ci trasferiamo in Liguria, a Chiavari. Come si sta bene a Chiavari? Non lo dico io, lo dice il direttore artistico di un festival che si svolge a Chiavari, le Giornate di Chiavari, e il direttore artistico è l'attore Massimiliano Finazzer Flori, e questo è il tema scelto quest'anno. Come si sta bene a Chiavari? 4 giornate di spettacoli, musica, cinema, danza, tavole rotonde, riflessioni. Un festival culturale è giunto alla sua 3ª edizione, diffuso tra piazze, chiese, palazzi storici, ma anche fuori città, e alcuni appuntamenti anche a luglio e a settembre. Ma in questi giorni, dal 30 maggio al 2 giugno, la città ligure diventa un teatro culturale, crocevia di incontri, relazioni e partecipazione. Il direttore artistico ha illustrato le parole chiave di quest'anno: terra, anima, psiche, corpo, sorriso, giovani, per un turismo come ecosistema di esperienza rigenerativa. Si parte il 30 maggio al pomeriggio con le installazioni della Cracking Art, un omaggio per il centenario di Miles Davis con il sax di Stefano Guazzo. Le letture teatrali di Finazzer Flori accompagneranno l'incontro con il giornalista e teologo Antonio Spadaro nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. E poi il cinema, il capolavoro restaurato in 4K di Milos Forman, Qualcuno volò sul nido del cuculo, con il grandissimo Jack Nicholson. Eravamo nel 1975, ci sarà anche il critico cinematografico Gianni Canova a parlarne, e il calendario promette anche passeggiate poetiche, esibizioni circensi, anche escursioni in barca, perché no, e poi ospiti tra gli altri il giornalista e saggista Federico Rampini, lo youtuber e conduttore TV Gianluca Gazzoli, Mario Lavezzi, grande compositore, omaggerà Ornella Vanoni e Gino Paoli con un concerto all'Auditorium San Francesco il 2 giugno, tutto questo appunto a Chiavari dal 30 maggio al 2 giugno, da non perdere. Ancora parliamo di libri, perché a Mantova c'è la fiera dedicata al libro antico, la stampa d'epoca, la memoria impressa su carta. Questo universo affascinante senza tempo è celebrato nella 13ª edizione di Mantova Libri, Mappe, Stampe, in programma sabato e domenica nel chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga. In realtà è nata nel 75 con un altro nome questa manifestazione, si chiamava il Frontespizio, e oggi è riconosciuta come la più longeva mostra mercato italiana dedicata all'antiquariato librario e al collezionismo cartaceo. Appuntamento imprescindibile da oltre 50 anni, che richiama a Mantova bibliofili, studiosi, collezionisti e curiosi da tutta Europa. Anche per questa edizione sono tanti, 60 e più gli espositori italiani ed esteri, arrivano da Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Cipro, librerie, antiquari e specialisti del settore cartografico e della stampa antica. Ognuno propone un viaggio unico attraverso i secoli

0: e la carta, dagli incunaboli e le cinquecentine ai libri rari e fuori catalogo, dalle mappe antiche agli atlanti fino alle stampe originali dei grandi maestri dell'incisione. La manifestazione si svolgerà sotto i portici del chiostro dell'ex monastero di Sant'Agnese nel cuore di Mantova e quindi anche in caso di pioggia si svolge lo stesso. È a ingresso libero ed è un'occasione anche per scoprire Mantova, che lo sappiamo è un patrimonio UNESCO, scrigno rinascimentale che per due giorni diventa capitale internazionale della bibliofilia. Se ci andate in auto arrivateci dal ponte di San Giorgio, così vedete uno scorcio di Mantova sui laghi, diciamo così, che è straordinaria. E poi approfittate della cucina mantovana, è buonissima e si mangia molto bene. Adesso andiamo in montagna. Dal 25 luglio al 1 agosto torna a Brill Cervinia e a Val Tournanche il Cervino Cine Mountain, festival di cinema di montagna più alto d'Europa, che svela la giuria internazionale e i primi ospiti, e poi avremo modo di approfondire ulteriormente più avanti. Un racconto ispirato all'anno internazionale dei pascoli e dei pastori, che è stato proclamato dall'ONU quest'anno. La giuria sarà guidata da Alessandra Principini, con lei Cristina Cassano e Piotr Turcot, e a loro la giuria si affianca alla giuria del CAI, il Club Alpino Italiano. Tra i primi ospiti annunciati gli alpinisti Matteo Della Bordella, Federica Mingolla e Francesca Porcellato. Da una montagna all'altra ci spostiamo dalle Alpi Valdostane alle Dolomiti. A Bolzano ci sarà Bolzano Danza anche quest'anno. Sono stati annunciati il cast dei 36 gruppi e artisti che saranno protagonisti di questa 42esima edizione di Bolzano Danza dal 16 al 31 luglio, tra cui la compagnia Abbondanza Bertoni, Ater Balletto, ma insomma i nomi sono tanti, per chi ama la danza sono nomi molto importanti, ve lo assicuro. Diretto da Anouk Aspisi e Olivier Dubois, il festival presenta 16 giorni e 16 sere di programmazione. Ci saranno 7 spettacoli in prima italiana, 2 prime assolute, una anteprima nazionale e poi la seconda edizione della giornata Extra Danza, un evento speciale, e quindi in totale più di 40 appuntamenti in 17 diverse location di Bolzano e provincia, da non perdere anche in questo caso.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è un film che parla del potere del racconto, della narrazione, e il titolo del film in prima TV, La bambina che raccontava i film, un film del 2023. Allora, siamo negli anni 70 in un villaggio minerario nel deserto di Atacama in Cile. Una famiglia, la moglie e i quattro figli, marito e moglie e quattro figli, si appassionano al cinema. È l'unica cosa che fanno nel tempo libero durante il weekend, andare nel cinema del paese a guardare il film della settimana. Purtroppo un giorno il padre ha un incidente, quindi cominciano a scarseggiare i soldi in famiglia e la prima spesa che viene tagliata è il cinema. Però loro sono così appassionati al cinema che trovano un escamotage. Ogni settimana uno dei figli a turno andrà a vedere un film e poi torna a casa e lo racconta a tutti. Così è come se è come aver visto in qualche modo il film, solo che scoprono che la più giovane, la più piccola della famiglia, è la più brava a raccontare i film che ha visto, e Maria Margherita diventa la narratrice ufficiale della famiglia. Ma presto la cosa si sparge nel villaggio e diventa la narratrice anche del villaggio, quindi alla fine va lei a vedere i film e poi torna e lo racconta a tutta la famiglia e a tutti i vicini in maniera assolutamente appassionante. È molto bello questo film, poi succede qualcosa che non vi dico e dovete vederlo. Inizia alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale 157 di Sky. Se vi perdete qualcosa c'è la nostra app Play 2000, lo sapete, da scaricare gratis sul vostro smartphone, quindi fatelo. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club anche oggi, venerdì. Noi ci ritroviamo sempre qui lunedì, stessa ora, stessa radio, per continuare a raccontare le cose più interessanti che ci sono in Italia e non solo per quanto riguarda la cultura e gli spettacoli. Grazie per averci seguito. Buon weekend a tutti.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Capitolo della Genesi, e prima di farlo devo ricordare alcune cose che probabilmente tutti voi sapete già, ma ci può darsi che ci sia qualcuno nuovo che ha bisogno di qualche precisazione a questo proposito. Io dovrò tener conto nel commentare questo capitolo di alcune caratteristiche della lingua ebraica. Come tutte le lingue antiche, sia quelle della Mesopotamia, sia l'Egitto, sia la Fenicia e quindi anche la Siria, gli ebrei, scrivono soltanto le consonanti. Quindi in tutto il mondo antico, anche nei geroglifici egiziani, si scrivono soltanto le consonanti. Le vocali vengono inventate, vengono poste dal lettore. La cosa è molto interessante. Il modo di leggere di allora è diverso dal nostro, nel senso che il lettore doveva dare un'occhiata globale a un'intera frase, vedeva le consonanti. Era ancora più difficile di quanto non lo sia adesso per un analfabeta leggere. Vedeva le consonanti, vedeva l'insieme e doveva intuire come avrebbe potuto pronunciare quelle parole che erano scritte lì, inserendo le opportune vocali. Questa è la caratteristica di tutte le scritture del vicino Oriente. Questo vale per il cuneiforme della Mesopotamia, vale per i geroglifici egiziani, vale per gli alfabeti o le forme di scrittura delle consonanti degli altri dialetti e delle altre lingue. Tutte le tavolette e le scritte che noi troviamo, che l'archeologo trova, sono sempre senza vocali. Per di più, la maggioranza dei termini è di tre lettere, la maggioranza. Ci sono anche parole più brevi, di due consonanti soltanto. Ci sono parole più lunghe, oppure verbi coniugati che possono avere anche 4-5 consonanti. Però, normalmente, la maggioranza dei termini è di poche consonanti. 3, 4, 5, si può arrivare anche a 7, 8. E come dicevo, per poterle pronunciare bisognava capire che cosa significavano. Quindi ogni lettore era in parte creatore dell'enunciazione vocale di quello che era scritto. Per quello che riguarda la Bibbia è accaduto, la stessa cosa poi a suo tempo accade per il Corano, perché anche l'arabo è ancora così, la lingua araba è ancora così, cioè non ha le vocali. Le vocali le segna soltanto per i ragazzini a scuola che devono imparare, per gli stranieri, ma nei giornali arabi per gli arabi ci sono solo le consonanti. E le vocali le mette il lettore. E l'arabo e l'ebraico sono due lingue sorelle che si assomigliano molto. E dunque dicevo poi che invece, per quanto riguarda la Bibbia invece, siccome era un libro sacro e bisognava che venisse letto come doveva essere letto, a partire dal primo secolo avanti Cristo fino al quarto, quinto dopo Cristo, con un lavoro continuo, gli studiosi ebraici decisero di trovare dei segni dei puntini, delle lineette, che messi sotto, sopra o accanto alle consonanti, decidessero che vocali bisognava usare. Quindi inserirono dei segni per indicare le vocali. Tutto questo terminò nel 400-500 dopo Cristo. Cominciò molto prima, ma ci furono per esempio scuole palestinesi e scuole babilonesi con differente punteggiatura. Sono, tra l'altro ci vuole una vista sorprendente per leggere queste cose. Io per esempio adesso che ho difficoltà di vista, devo prendere la lente, faccio molta fatica a vedere questi puntini, perché purtroppo forse dovrei farmi operare dalla cataratta, ma siccome non amo le operazioni chirurgiche, io adesso faccio molta fatica a leggere l'ebraico, mi occorre una grossa lente, perché sono segnetti piccoli, capite, piccolissime differenze, e c'è pieno di segni dappertutto nelle Bibbie attuali, perché non solo ci sono le vocali, ma ci sono anche tutti i segni che sono necessari per il canto, per la lettura cantata, cantillenata, come facciamo anche noi quando poniamo, viene cantato il canone della messa. Ecco, questa è la complicazione. Noi adesso leggiamo la Bibbia tenendo conto di questi segni vocalici che sono stati introdotti dagli ebrei, anche per evitare che i cristiani leggessero diversamente da come andavano letti certi libri. E qualche volta potrebbe darsi che abbiano vocalizzato certi termini in un certo modo, anche per evitare un'interpretazione, per esempio, di un termine o di una frase che i cristiani davano e che poteva essere, poniamo, a favore di Cristo, che loro volevano invece evitare che venisse considerato il supremo maestro. Quindi, per carità, sono rari questi casi. Ma questi segnetti, lo dico perché si trovano nel primo versetto della Genesi. Questa possibilità che loro abbiano messo dei segni vocalici complicati forse serviva anche a dire perché noi vogliamo che questa frase venga letta diversamente da come la leggono i cristiani. Potrebbe darsi, non lo sappiamo, però è per questo che vi ho presentato questa interessante difficoltà che probabilmente molti di voi già conoscevano. Il primo versetto, infatti, adesso io vi leggerò, spero di riuscire già stasera, se non finisco stasera continueremo martedì prossimo, leggerò come traduzione questa che è del compianto Alberto Soggin, che era un valdese, che è morto una decina d'anni fa, mi pare, che è stato però uno dei pochi italiani che vennero riconosciuti come biblisti di valore internazionale in tutto il mondo praticamente. Perché di solito sono sempre i tedeschi che dominano, o gli inglesi che dominano la scena internazionale. Soggin venne inventato più volte negli Stati Uniti, ha insegnato negli Stati Uniti, è un valdese italiano. Adopero la sua traduzione, che è una traduzione un po' diversa da quella corrente delle Bibbie, quindi a casa vostra potrete leggere la traduzione della Bibbia, che va benissimo. Lui cerca di tradurre in maniera più vicina a quello che ritiene fosse il significato ebraico di certe parole, quindi ve la leggerò in maniera sogginiana. Il primo versetto è quello che dice: in principio Dio creò il cielo e la terra era, e qui Soggin non intende tradurre e lascia l'ebraico, era tohu e bohu. Queste cose le ho spiegate anni fa, quindi i vecchi che sono qui presenti forse si ricordano già di queste cose che abbiamo studiato in anni passati. È anche interessante questa scelta di non tradurre per essere sicuro di non sbagliare. Ora, il primo problema fondamentale è questo. L'espressione in principio, in ebraico, secondo le vocali che sono scritte adesso nella Bibbia, sarebbe Bereshit, cioè la B, e poi sotto ci sarebbe una breve E, una E brevissima. Infatti le vocali che hanno inserito gli ebrei possono essere lunghe, medie, brevi, brevissime. Quindi A, A, A. Quattro lunghezze avrebbero. È la breve. B, Reshit. Reshit vuol dire, di per sé, viene da Rosh, che è la testa. E quindi anche il capo, l'inizio, il principio. E Bereshit vorrebbe dire in principio. Il B è la preposizione che indica in, praticamente. Quindi in principio Dio creò il cielo e la terra. Però letteralmente, secondo quella che consideriamo la grammatica ebraica antica, sarebbe stata più chiara la frase se fosse stato scritto Bareshit, dove quella A sarebbe quella dell'articolo, cioè nel principio, al principio Dio creò il cielo e la terra. Il Bereshit dà l'impressione di essere una parola che si appoggia alla successiva, cioè una parola abbreviata che trova il suo complemento in un genitivo che segue, cioè al principio di qualcosa. I grammatici ebraici lo chiamano stato costrutto, cioè una parola la quale non è completa in se stessa, la quale è appiccicata alla parola successiva. È un po' come quando in inglese si usa la S, solo che l'inglese mette prima la parola principale e poi quell'altra. Cioè una subordinazione che fa un binomio di parole. Allora vorrebbe dire che la traduzione giusta sarebbe al principio del creare. Ecco il punto. Non al principio, stop, creò Dio il cielo e la terra. Perché la parola bio in ebraico viene dopo. Bereshit bara Elohim viene dopo. Il bara sarebbe il creare. Si può anche scrivere al principio creò Dio il cielo e la terra, ma ripeto, la brevità di quel B invece di ba con l'articolo dà l'impressione che Bereshit si debba attaccare al bara che c'è dopo. Al Bereshit bara, al principio del creare Dio cielo e la terra era. E allora vuol dire che la frase principale sarebbe quella che la terra c'era già. Mi sono spiegato? Il grande problema è quello del compianto filosofo Severino, morto l'anno scorso, se non sbaglio, che insegnava alla Cattolica, sosteneva che secondo la traduzione bisogna dire che la terra non è stata creata ma esisteva già, e perse il posto alla Cattolica. Tra le sue caratteristiche c'era quella di dire che l'essere non può non essere e che quindi non c'è nessuna creazione, ciò che è e basta. Cioè era filosofo lui e diceva l'essere c'è. È stupido porsi la domanda chi l'ha fatto, perché poi devi dire chi ha fatto quello che l'ha fatto E chi ha fatto quello che l'ha fatto, che l'ha fatto, e si va avanti all'infinito, e questo lo diceva anche il vecchio inglese, quello che prendeva in giro tutti, di cui mi manca il nome adesso, si va avanti all'infinito dicendo l'ha fatto Dio, ma chi ha creato Dio? Un dione, e chi ha creato il Dio doppio? Un altro dione, e la cosa va avanti all'infinito. Porsi la domanda chi l'ha fatto non ha senso, l'essere c'è, punto e basta. Detto in dialetto, questa era la tesi di Severino. L'essere è e basta. Così pensava anche il vecchio filosofo greco Parmenide. Quel che c'è, c'è. C'è e basta. E la domanda, ma chi l'ha fatto, è una domanda infantile, che non ha senso, perché l'essere esiste e va. Io prendo atto che esiste. È un po' complicata la cosa, e voi mi direte, ma insomma... Però è curiosa questa faccenda, perché al principio del creare Dio, cielo e terra, la terra era... Non cambierebbe in fondo niente. In alcuni codici, infatti, in alcuni codici scritti con l'alfabeto greco, c'è scritto Bareshit, perché i cristiani vogliono che si legga in principio Dio creò il cielo e la terra, punto. Tutti sanno che il mondo greco non conosceva la creazione. Nella cultura greca non c'è l'idea di creazione. Quando compare l'idea di creazione in alcuni momenti religiosi,

Cioè, sembra che ci sia da qualche parte questa specie di inizio che però si tende a dimenticarlo. E questa è tra l'altro un'idea molto caratteristica del mondo antico, sulla quale dovrò ritornare più volte. Quando loro dicono la parola Dio, non importa se è uno solo o tanti, ma quando dicono la parola Dio, l'uomo antico che cosa si aspetta da Dio? Si aspetta che Dio conservi il mondo così com'è, lo renda vivibile, assicuri la fertilità del terreno, liberi dalla malattia e dalle catastrofi, faccia vincere le guerre. Quello che loro si aspettano dalla divinità non è che abbia creato, non gliene importa niente, è che conservi il mondo, è che tutti gli anni arrivi la pioggia alla maniera giusta. La religione antica, le religioni antiche, quelle orientali del Medio Oriente certamente, si aspettano dai loro dei la provvidenza, cioè la custodia divina che il mondo continui ad essere così com'è. Non sognano di migliorarlo, gli va bene così com'è. Direi che hanno perfino paura di un eventuale cambiamento. E questa sarà la conclusione della lettura di questo capitolo primo. Il capitolo primo della Genesi dice proprio: guardate che Dio ha predisposto tutto, è tutto al suo posto. Ci sono perfino dei mostri marini che sembrerebbero inutili, ma vanno bene anche quelli. Ci sono, questo lo dico io, non c'è scritto qui, ci sono le mosche, le zanzare, ci sono i virus, ma vanno bene anche quelli. Li ha fatti Dio perché tu non lo sai, ma serviranno a qualche cosa. Il capitolo primo vuol dire questo: guardate che voi siete fortunati perché un mondo così, più a posto di così, non si poteva neanche immaginarlo. Attenti che questo è caratteristico del mondo biblico, perché in altre religioni di allora si ha l'impressione che il mondo sia stato fatto sostanzialmente bene, ma siccome sono politeisti, per esempio in Mesopotamia, si ha l'impressione che il mondo sia nato da controversie tra gli dei. Alcuni puntavano su questo, difendevano questo elemento, altre divinità un altro. C'è il dio del vulcano, c'è il dio del mare. Anche in Grecia c'è Nettuno che difende il mare, c'è quell'altro che difende la montagna. C'è il dio che protegge questi, il dio che protegge quegli altri. E il mondo viene fatto da liti, compromessi, battaglie, dispetti di un dio contro l'altro. Il politeismo greco è pieno di queste cose. L'Oriente un po' meno, però c'è l'idea che gli dei hanno combattuto. Addirittura in un mito babilonese è stata uccisa una divinità perché con la sua carne e il suo sangue si potessero creare dei viventi, in maniera che c'è una specie di residuo di vitalità divina dentro nelle cose, cosa che gli ebrei annullano completamente. Tra l'altro, una delle caratteristiche di questo testo è proprio questa capacità di cancellare, evitare queste cose. Sotto questo profilo, questo testo, che intendiamoci così come è scritto, non è antichissimo, vi ricordate? Io lo metto nel 400 prima di Cristo, non lo metto all'origine, perché l'ultima stesura è stata fatta quando loro a Babilonia hanno imparato, hanno letto per la prima volta i testi babilonesi. I testi babilonesi a loro volta risalgono al terzo millennio avanti Cristo, terzo millennio, secondo millennio. Hanno continuato per millenni a riscriverli sempre uguali. Noi li possediamo così come erano scritti, furono scritti nel 500-600 a.C. e così li videro gli ebrei.

Per loro era importante dire che la terra era nel caos completo. A loro fa più interesse non dire che l'ha inventata, che l'ha fatta lui che prima non c'era. Non gli interessa niente. Dio è quello che è stato capace di trasformare la terra in una meraviglia. Non è un semplice giardino in mezzo a un deserto. La terra è tutta un giardino. È tutta un prodigio, è una meraviglia, è tutta un'ordinata, tutta. Questa è la grande idea di questo testo, che ripeto con questa nitidezza non ha precedenti né in Mesopotamia né in Egitto, dove tra l'altro ci sono invece precedenze in altri livelli. La scultura, per esempio, la stessa pittura, cioè monumenti come quelli dell'Egitto, monumenti come quelli a piastrelle colorate del mondo babilonese. Ma gli ebrei se le sognano. Gli ebrei non hanno niente a questo livello, non possono neanche fare figure. Gli ebrei non hanno creato niente di solennemente. Quando hanno dovuto fare il Tempio, hanno chiamato i siriani perché gli aiutassero a costruirlo. Salomone ha chiamato, per costruire il Tempio, ha chiamato uno di Tiro. Hiram di Tiro. Loro non erano capaci di fare niente, loro sono capaci solo di scrivere, di pensare e scrivere. Questo è interessante. E i loro piccoli capolavori sono quelli letterari, non sono quelli monumentali. Però nella letteratura sono bravi. E ripeto, adesso continuo il mio discorso, loro preferiscono dire che all'inizio Dio è stato capace di, partendo da una situazione che adesso poi è descritta da parecchi elementi, partendo da una situazione piena di potenzialità, ma confusa, ha sistemato ogni cosa. È il Dio che mette a posto le cose e le conserva al suo posto. Questo è il Dio che ti rende tranquillo, sicuro. Purtroppo noi questo non ce l'abbiamo più, perché abbiamo il virus, ce l'avevamo anche noi questo, credevamo di essere tranquilli e sicuri. Solo che adesso noi sappiamo che probabilmente il virus è colpa nostra, perché probabilmente nasce da inquinamenti e da mutamenti dell'atmosfera che abbiamo noi, o se non altro, se non da questo, dal fatto che abbiamo dei movimenti di persone che sono esageratamente troppo veloci, esageratamente direi pieni di contatti fisici inutili, per cui siamo diventati infettanti. Ma adesso non voglio uscire fuori dal seminato e voglio tornare al testo. Allora, io preferisco la traduzione, intendiamoci. Tra gli studiosi direi che il 60% dice, il testo originario diceva, al crear Dio cielo e terra, la terra era. E quindi Dio non è colui che ha creato la terra che prima non c'era, è colui che l'ha messa in ordine. Il 60%. 40% dice, tra cui anche alcuni ebrei, no, è giusto dire, in principio Dio creò il cielo e la terra, punto. La terra era. A questo punto però nasce la contraddizione che prima ha creato una terra caotica per poi metterla in ordine, e non poteva crearla subito già ordinata. Ecco, questa è la situazione, ognuno pensa come vuole. Non si può fare un dogma dicendo è vero questo, è vero quell'altro. È un testo che fa pensare e significa questo. Un'altra piccola particolare è che

Questo famoso barà, che è BR più una consonante, che non è una consonante, che è la Aleph, cioè la prima del che non si pronuncia praticamente, per cui rimane soltanto una vocale, con due vocali, barà. I libri, i verbi si citano alla terza persona del perfetto di solito in ebraico, quindi bara vuol dire creò, è forma katal, secondo il verbo che si adopera come pagarima, con le due A. Il verbo bara cosa significa? Che anche qui noi diamo per scontato che vuol dire creare, ma creare anche nelle nostre lingue ha due significati. Uno è quello religioso, che non si adopera quasi più, che qualche volta si definisce anche nella formula, che so che uno di voi che non è presente stasera, ma che conosco bene, dice che è una formula senza senso perché lui la interpreta in un certo modo, creare dal nulla. E lui continua a dirmi, non ha senso dire che Dio ha creato dal nulla, Dio ha creato da se stesso. No, un momento, non è che ha preso parte di se stesso e le ha fatte diventare mondo. Quando si dice creato dal nulla, vuol dire che ha creato qualcosa che prima non esisteva in nessun modo. Ecco, giustamente dice Sogin alla fine di questi discorsi, dice che nell'Antico Testamento, e di conseguenza anche nel Nuovo, che non si occupa della creazione, non c'è nessun testo, neanche quella famosa frase del libro dei Maccabei che è stata considerata una frase che l'unica che poteva parlare di una creazione dal nulla. Non c'è nessun testo nel quale si dica che il creare di Dio è un creare facendo esistere ciò che prima assolutamente non c'era. Non c'è nella Bibbia nessun testo. Anche quando nel secondo libro dei Maccabei la madre dice al figlio prima di lasciarlo, di invitarlo ad accettare l'uccisione che gli viene imposta, dice che Dio ha creato dai non esistenti. Quel testo non necessariamente significa che Dio ha creato da quello che non c'era. Ha creato, Dio è colui il quale ha fatto esistere anche alcune cose che prima non c'erano. Non è la creazione del tutto, capisce? Ecco. Dio è capace anche di creare, è capace di creare qualcosa che prima non c'era, ma in nessun testo dell'Antico Testamento si dice con chiarezza che Dio ha creato tutto perché prima non c'era niente. Non c'è mai. Questo lo dice solo e è giusto che lo dica. Allora, il verbo creare significa creare non nel senso di far esistere quello che non c'era, ma nel senso di far esistere delle cose meravigliose. Così come si dice che lo scultore ha creato questa statua. È quel creare che dice ha inventato questa musica che prima non c'era. È il creare nel senso di far diventare una cosa che quando è fatta si dice che meraviglia. Prima non c'era mai stato niente di così. Ecco, con ogni probabilità il creare ha questo significato. Tant'è vero che, e questo mi meraviglio che non l'abbia detto Sogin nel suo libro, creare è usato nel Miserere, nel Salmo 51. 51 secondo gli ebrei, 50 secondo la Bibbia greca. Crea in me un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Crea in me un cuore puro, sai, c'è il parallelismo, no, in ebraico, crea in me un cuore nuovo. Non è che lui dice fammi il trapianto, cioè mi tiri via il cuore vecchio e me ne metti un altro nuovo. Oggi si potrebbe fare questo trapianto. Crea in me un cuore nuovo vuol dire cambia il mio cuore. E mentre prima era un cuore indurito dal peccato, adesso che io ti ho chiesto perdono, perché io sono nato peccatore dal seno di mia madre, ecco, adesso però sono disposto a convertirmi, cambia il mio cuore, guarisci il mio cuore.